0: Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma.

secondo Corinzi è molto diverso dal primo libro ai Corinzi. Chiaramente tutte e due lettere scritte alla chiesa a Corinto, che è una città sud-ovest di Atena, una città che è ancora abitata. Potete andare là, magari un giorno andremo a vedere questa città. Ma questa seconda lettera è molto diversa, perché la prima lettera che ha scritto Paolo era esclusivamente per correggere dei problemi nella chiesa a Corinto, quindi una lettera di riprensione, una lettera di correggere, di mettere in ordine. E secondo Corinzi è maggiormente una difesa dell'apostolato dell'apostolo Paolo, quindi è una lettera che ha riguardo la sua vita, il suo ministero. Questa seconda lettera è stata scritta circa un anno dopo la prima lettera. In capitolo 7, giriamo lì un secondo per capire un po' il motivo anche per il quale lui ha scritto questa lettera. Potete abbassare un po' il mio microfono? Allora, in capitolo 7, versetto 5. Da quando infatti siamo arrivati in Macedonia, la nostra carne non ha avuto requie alcuna, ma siamo stati afflitti in ogni maniera, combattimenti di fuori, paure di dentro. Ma Dio, che consola gli umiliati, ci ha consolati con la venuta di Tito, e non solo con la sua venuta, ma anche con la consolazione da lui ricevuto tra di voi. Egli ci ha riferito della vostra bramosia, del vostro pianto, del vostro zelo per me, per cui mi sono ancora più rallegrato, perché anche se vi ho contristato con quella epistola, ora non me ne dispiace, anche se mi è dispiaciuto, poiché vedo che quell'epistola, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati. Quindi questa seconda lettera, in un certo senso, è una risposta della notizia che Tito ha portato all'apostolo Paolo. Circa un anno dopo che lui ha mandato la prima lettera, Tito arriva da Paolo e racconta un po' la situazione nella chiesa a Corinto. Alcuni, come vedremo, hanno ricevuto la prima lettera con umiltà, si sono ravveduti, hanno corretto quello che era sbagliato. Altri invece rifiutavano il ministero di Paolo. Infatti vedremo in questa lettera, in questo studio di Seconda Corinzi, lo prendevano in giro, anche se era Paolo che ha fondato quella chiesa. In un certo senso lui era il loro papà spirituale, ma erano arrivati falsi dottori, persone che volevano fare una loro clique in questa chiesa a Corinto, e parlavano male di Paolo, screditavano il suo ministero. E quindi secondo Corinzi è una difesa del suo apostolato, ma non solo questo, anche ha molti consigli pratici per la vita cristiana. E qui in capitolo 1 lui comincia questa lettera: Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio. Al contrario delle lettere che noi scriviamo oggi, no? Quando tu scrivi, qualcuno scrive ancora lettere? Nessuno. Email? No. Pochi che scrivono lettere. Vabbè, anche un'email scriviamo nella forma di una lettera, no? Caro tizio, e alla fine scriviamo: ti voglio bene, Craig. Ma anticamente non era così. Una lettera cominciava: io sono Craig. Anche perché la maggior parte delle lettere erano pergameni, rotoli, quindi per capire chi stava scrivendo queste cose era un po' anche faticoso arrivare in fondo. Quindi già dall'inizio si spiegava: questo è da Paolo ai credenti che sono a Corinto. Questa prima frase: Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio. Allora, uno, per essere pastore, per essere apostolo, per essere in qualunque ministero, deve essere chiamato da Dio. Deve essere per il volere di Dio che quella persona è lì. Io non ho deciso un bel giorno di fare il pastore. È stata una chiamata dalla parte del Signore,

0: E sinceramente io non volevo fare il pastore. Era l'ultima cosa nel mio pensiero. Anzi, quando io sono partito in missione, ormai 23 anni fa, la mia idea era di usare le mie capacità di costruzione, no? Per servire Dio nel campo di missione, di andare nel terzo mondo, costruire ospedale, costruire orfanotrofi, usare le mie mani per la gloria di Dio. E io dicevo, mai, mai, mai sarò un predicatore. Stiamo attenti a dire mai a Dio, mai. E quindi io sono partito con la mia idea e via scorrendo Dio mi ha fatto capire che la mia idea non era la sua idea. Mi ricordo quando era pochi mesi in missione in Messico e noi una volta alla settimana andavamo nella piazza di questa città Juarez nel Messico a evangelizzare e mi ricordo il fratello responsabile, l'anziano lì, mi ha chiesto Craig alla fine della riunione, magari tu condividi la tua testimonianza, come hai conosciuto il Signore, e poi magari condividi il Vangelo, no? Brevemente, magari fai anche un invito se qualcuno vuole ricevere Cristo nella sua vita. E non vi dico quanto ero nervoso, stavo lì pregando indietro tutto il tempo, e quindi sono andato lì, ho condiviso come ho conosciuto il Signore, ho predicato il Vangelo, ho spiegato che Cristo è venuto nel mondo e morto per i nostri peccati, se noi crederemo in Lui e riceveremo questo dono della sua grazia saremo salvati. E ho fatto un invito se qualcuno voleva ricevere il Signore e sapete, due persone sono venute avanti lì in quella piazza e hanno ricevuto Gesù nella loro vita. E in quel momento il Signore mi ha parlato, gli ho detto, tu avevi la tua idea, ma io ho un altro piano per la tua vita. E io ero un po' come Mosè, Signore, io non so parlare. Non so in Italia, ma in America, nella scuola superiore ci sono certi corsi obbligatori. Non puoi avere la diploma della scuola superiore se non fai questi corsi. E uno di questi corsi era l'oratorio. E vi dico, io l'ho evitato fino all'ultimo anno di scuola superiore, sperando che nessuno notava che non avevo fatto. Ma poi l'ultimo anno il consigliere dice, ah, ti manca questo, tu devi fare questo, altrimenti non avrai il diploma. E quindi potete immaginare, nel corso di oratore, tu devi fare un discorso, devi andare davanti alla gente. E io ero terrorizzato. E odiavo l'idea di stare davanti alla gente a parlare. Era una cosa peggio della morte per me. Era meglio legarmi e mettere fuoco ai miei piedi. Era più facile. E quindi anche dopo che ero credente, l'ultima cosa che io desideravo era fare pastore e parlare con la gente ogni settimana. Io volevo essere l'operai per Gesù, no? Tenere la bocca chiusa e usare questi per servire Dio. Ma poi il Signore mi ha fatto capire, Craig, io userò anche le tue capacità con le mani, ma io voglio usarti in un'area che tu non hai capacità, in modo che io prenda la gloria, perché tu non puoi credere che tu eri una persona così carismatico, così un grande oratore. No, tu puoi dire che tu eri un balbuziente che non sapevo dire due parole insieme. E io ti ho chiamato e ti ho messo in questo posto. E quindi anche Paolo, potevo dire, io sono apostolo per la volontà di Dio. Dio mi ha messo in questo posto. E il fratello Timoteo, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, insieme a tutti i santi che sono in tutta l'Acaia, o l'Acaia, Acaia. Tutti i santi, c'era un sacco di santi lì in Corinto. I santi non sono solo persone speciali. Vediamo che biblicamente tutti i credenti sono chiamati santi. Quanti di voi siete nati di nuovo questa mattina? Allora, voi siete santi a Montebelluna. Noi non siamo santi perché abbiamo fatto tante buone opere o perché abbiamo fatto 3 miracoli. Noi siamo santi perché abbiamo ricevuto Gesù Cristo nella nostra vita. E Lui ci ha resi santi. Ieri guardavo sul telegiornale che hanno esposto il corpo di Sant'Antonio. Qualcuno l'ha visto? E io credo fermamente che la gente che va lì vanno veramente con tutta sincerità. E hanno fatto vedere questa le ossa, no, di questo uomo. E non voglio dire niente riguardo a Antonio, bene o normale, Dio sarà il giudice di lui. Però era così triste vedere la gente passare per questa specie di bar in vetro con queste ossa di un uomo morto, chiaramente era morto, e la gente pensando che passando per là, magari toccando il vetro e guardando, potevano ricevere qualcosa da queste ossa di un santo. Che cosa triste, quando Dio ha dichiarato nel battesimo di Gesù: questo è mio amato figlio in cui mi sono compiaciuto. Così triste che la gente si rivolge a uomini morti, chiaramente morti, quando possono rivolgersi il figlio di Dio, che è vivente, che è risuscitato dalla morte, che ha conquistato la morte. Quindi biblicamente tutti i veri credenti sono santi. Io sono Santo Craig. Mia moglie dice di no. E voi siete santi, ma non perché siamo meglio di nessun altro, siamo peccatori salvati per la grazia di Dio. Ma Paolo in questa lettera, vedremo in capitolo 5, dice che colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. E quindi quando abbiamo posto fede in Cristo c'è stato un scambio soprannaturale. Cristo ha preso su di sé i nostri peccati e noi abbiamo ricevuto la sua giustizia. Questo è il significato di essere giustificati. Vuol dire che davanti a Dio è come che non abbiamo mai fatto niente. Perché non è la nostra giustizia, la propria giustizia, è la giustizia di Gesù che Dio vede in noi. Se siamo in Cristo. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e del Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della misericordia e il Dio di ogni consolazione. Questa mattina parleremo della consolazione. È bellissimo qui che Paolo chiama il Padre Celeste il Padre della Misericordia. Io quando ero non credente negli Stati Uniti, il mio immagine di Dio era un Dio con un martello che aspettava che io sbagliavo e pum, no? Come io ho fatto un ragno questa mattina vicino al mio camino. Lui si era permesso di camminare sul mio muro, pa! L'ho ucciso. E la mia veduta di Dio era così, che Dio era lì in cielo, che guardava me e aspettavo solo che sbagliavo un po' così. Wah! Ma questo non è un concetto biblico, perché chiaramente Paolo chiama Dio Padre il Padre della misericordia. E anche questa mattina la misericordia di Dio è presente. Non importa quello che tu hai fatto, il Signore è pronto a perdonarti. Non solo è il Padre della misericordia, ma il Dio di ogni consolazione. E come ho detto prima, voglio parlarvi della consolazione. Che noi credenti abbiamo il fonte della consolazione. Questa parola consolazione in greco è paraclesis, che viene dalla stessa radice, dalla parola paracletos, che nel greco vuol dire consolatore. Ricordate nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù ha dichiarato: adesso vado e vi manderò un consolatore. Questa parola è paracletos, colui che viene al fianco per soccorrere, per fortificare. E quindi Paolo sta dichiarando qui che il nostro Padre è il Padre della misericordia, ma è il Dio di ogni paraclesis, di ogni forza, di ogni consolazione. E Paolo ci parlerà questa mattina della consolazione e della sofferenza, e quali ruoli hanno nella nostra vita come credenti. Benedetto sia Dio, il Padre nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della misericordia e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Allora, avete afferrato quello che Paolo ha detto? Paolo dice che noi credenti è il Signore che ci consola attraverso lo Spirito Santo, il Consolatore. E Dio ci consola nella nostra afflizione affinché noi possiamo ministrare questa stessa consolazione a altri che stanno soffrendo. Poiché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Ora se siamo afflitti, cioè per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, cioè per la vostra consolazione e salvezza, che operano efficacemente nel sostenere le medesime sofferenze che patiamo anche noi. La nostra speranza a vostro riguardo è salda, sapendo che come siete partecipi della sofferenza, così sarete anche partecipi della consolazione. Allora è molto importante che comprendiamo cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo. Quanti di voi avete mai sofferto nella vita? Nessuno? Tutti, giusto? Magari qualcuno sta soffrendo in questo momento. Allora io ho una buona notizia per te, perché anche la sofferenza e la difficoltà nella vita di un credente non è una cosa invana. Dio ha un scopo ben specifico in queste cose. Perché Dio vuole che noi riceviamo da Lui la sua consolazione, ma non perché lo teniamo solo per noi stessi, ma perché in modo che noi, quando vediamo un'altra persona sofferente, in difficoltà, in sofferenza, possiamo noi e andarli e consolarli, ma non con una cosa che viene da noi, dalla consolenza che viene dal Consolatore, lo Spirito Santo. Quanti di voi siete mai stati a un funerale? E quanti di voi, quando siete andati dalla famiglia della persona che è morta, il defunto, avete detto condoglianze? Io l'ho detto qualche volta, però per qualunque cosa che potremmo dire, non hai l'impressione che cosa posso io dire a questa persona? Avete avuto questa sensazione? Cosa posso io? Consolazione? Poverino? E non dico che hai sbagliato se hai detto consolazione, ma è importante per noi di comprendere che certe sofferenze e difficoltà umane noi non possiamo fare niente, umanamente parlando. Io non posso consolare nelle mie capacità una persona che ha perso una persona caro, ma Dio sì. Dio sì. Dio può consolare quella persona. E Dio vuole usare noi per farlo. Gesù nel Vangelo ha detto che la pioggia cade sul giusto e sull'ingiusto. E cosa volevo insegnarci in questo? Allora, la pioggia può essere una benedizione per innaffiare le piante, così abbiamo da mangiare. Ma se c'è troppo pioggia, no, come abbiamo visto in Calabria, no? Avete visto questa slavina della pioggia, una cosa veramente apocalittica. E questa povera gente che hanno perso le case, mi sembra che nessuno è morto, grazie a Dio. Ma la pioggia, se c'è troppo, è una maledizione. E quindi il Signore cosa voleva comunicarci in questo? Che le cose belle e le cose brutte accadono sul credente e anche sul non credente. È sbagliato il Vangelo della prosperità che dice: se tu hai fede, se tu cammini vicino al Signore, tutta la vita andrà liscio come l'olio. Perché non è così. Credenti muoiono di cancro, credenti hanno figli ribelli, credenti perdono il lavoro. Credenti muoiono. Ma la differenza fra noi e il non credente è che noi abbiamo il Consolatore. E anche la più grande differenza è che per un credente la morte non è la fine. Perché sapete, uno che non crede in Cristo, la morte è la fine. Tutta la sua speranza è fondata in questa vita e nelle cose di questa vita. Ma perché uno che è veramente creduto in Cristo, la morte è l'inizio. La morte è la liberazione da questo corpo di morte, dalle sofferenze, dal dolore, dalle tribolazioni. E quindi noi credenti dovremmo avere una mente trasformata, dovremmo vedere anche la sofferenza da un altro punto di vista. E qui in versetto 8 Paolo dice: perché non vogliamo, fratelli, che ignorate la nostra afflizione che ci capitò in Asia. Quindi Paolo non vuole che i Corinzi sono ignoranti. E lo Spirito Santo non vuole neanche noi a Montebelluno siamo ignoranti. Perché se siamo ignoranti, Dio dice: il mio popolo perisce per la mancanza di conoscenza. Noi come credenti soffriremo se non conosciamo il volere di Dio e la sua opera nella nostra vita. E quindi Paolo dice: fratelli di Montebelluno, non voglio che siate nell'ignoranza, ma voglio che sappiate bene quello che sta accadendo nella tua vita. Perché ognuno di noi soffriremo, ognuno di noi passeremo delle difficoltà nella vita, ma se comprendiamo quello che Dio vuole fare in questo e lo abbracciamo, allora possiamo accogliere delle grandi benedizioni e importanti lezioni nella vita. Se lo rifiutiamo e induriamo il nostro cuore, peggio per noi. E quindi Paolo dice: fratelli, non vogliamo, fratelli, che ignorate la nostra afflizione che ci capitò in Asia, come siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze. Non so per voi, ma io ritengo l'Apostolo Paolo uno tosto, no? Come credente, come uomo. Ricordate quando era in Iconia, è stato lapidato, buttato fuori dalla città, pensavano che fosse morto. Cosa ha fatto lui? Scappato? No. Si è ripreso coscienza, si è alzato in piedi e è tornato dentro la città a predicare ancora. L'Apostolo Paolo era il vero Rambo. Rambo per Dio. Era un fanatico, era uno duro. Eppure lui dice: fratelli, io voglio che voi sapete che io sono stato in una situazione che era al di là delle mie forze. Addirittura tanto da giungere a disperare della vita stessa. Noi non sappiamo se questa era una sofferenza fisica, mentale, spirituale, attacchi spirituali. A volte la sofferenza mentale può essere peggio di quella fisica, non siete d'accordo? Ma quanti di voi avete mai sentito: non ce la faccio più? Solo io? Non ce la faccio più. Io sono sentito tante volte nella mia vita così. Bene. Anche Paolo ha sentito così. Non ce la faccio più. Questa è una cosa troppo alto per me. Questa è una cosa che io non ho niente in me per affrontare questa cosa. Paolo addirittura dice, io ormai ero rassegnato che dovevo morire. Non sappiamo se parlavo di una delle sue calamità nei viaggi missionari. Anzi, avevamo già noi stessi la sentenza di morte. Quindi Paolo era rassegnato, adesso sto per morire, adesso è finito. Affinché noi non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Quindi questo, qualcuno vuole sapere il volere di Dio per la tua vita, se sei credente? Volete sapere il volere di Dio? Tante volte i credenti vengono a me, prego perché voglio capire la volontà di Dio per la mia vita. Ok, la volontà di Dio per la tua vita è che tu muori. Amen, alleluia. Magari non fisicamente, ma muore in te ogni fiducia in te stesso. Paolo dice, Dio ha permesso nella mia vita una tale sofferenza, una tale difficoltà, che io disperavo della vita. Io dicevo dentro di me, non ce la faccio più. E lui dice, finché non confidavo più in me stesso, ma in Dio che risuscita i morti. E questa è una lezione tante volte difficile da imparare, ma cari fratelli e sorelle, dobbiamo impararlo. Dovremmo tutti arrivare a una maturità spirituale in cui quando c'è difficoltà, quando c'è sofferenza, invece di correre via, noi lo abbracciamo. Perché ho visto nella mia vita, no, io posso dare calci, io posso rifiutare, posso combattere contro il Signore, ma alla fine è tutto vano e inutile. Perché poi non sto permettendo allo Consolatore di consolarmi. Non sto permettendo a Dio di entrare nella mia vita e cambiare radicalmente qualcosa nella mia vita. E ho avuto io nella mia vita vari momenti, prove, quando ho detto non ce la faccio più. Adesso 4 anni fa ero in ospedale, avevo questa infezione vicino al cuore, ai polmoni, chi c'era nella chiesa a quei tempi, avevo questa infezione vicino al cuore. E io non sapevo al momento, quando i dottori mi hanno dimesso, ho detto, ma lei, perché io ero invitato a fare una conferenza per la nostra chiesa in Slovenia, in Croazia, e ho chiesto ai medici, posso io la settimana prossima, no, mi stavano dimettendo all'ospedale, posso io andare in Croazia la settimana prossima perché devo fare questa conferenza? E il medico mi dice, ma signor Quam, ma lei ha capito che ha quasi lasciato la pelle qui in ospedale? Che lei era così vicino di morire, non è che lei va a fare surf sul mare, ma no, lei deve andare a casa, deve riposare. Io alla fine sono andato in Croazia, Silvana ha guidato, perché veramente era stanco, stavo soffrendo tanto. E mi ricordo che David era poco tempo qua, doveva venire questo coro dell'Ungheria, ricordate il coro dell'Ungheria? Bellissimo concerto che avete fatto, perché io non potevo andare. Abbiamo lavorato per tanti mesi, preparato tutto, pregato tanto, e proprio una settimana prima che dovevo venire questo gruppo, io sono in ospedale con febbre che spaccava il termometro. E quindi alla fine gli altri fratelli dovevano fare tutto, io non potevo andare al concerto, E devo confessare che mi sono comportato molto da bambino. Io ero anche arrabbiato col Signore, ho detto: Signore, non è giusto. Io litigavo con Dio in ospedale. Signore, abbiamo preparato tanto tempo per queste cose, adesso io mi trovo qui, io devo essere lì. Questa è una grande opportunità di proclamare la parola di Dio qui alla gente di Montebelluna. Infatti mi hanno detto che c'era 400-500 persone che sono venute a questo concerto, una cosa bellissima. E io ero lì nel letto dell'ospedale. E io rifiutavo questa situazione, non lo accettavo. Ero arrabbiato. Perché non volevo stare in ospedale, io volevo stare in quella sala con i fratelli di Ungheria per questo concerto. E quindi io e il Signore abbiamo fatto un po' una lotta lì in ospedale. E sapete che alla fine lui ha vinto, perché lui vince sempre. E alla fine io sono arrivato al punto che io mi sono reso al volere di Dio e ho detto: va bene Signore, se tu vuoi che sono qua, se il mio ministero in questo momento sarà nell'ospedale, io lo accetto. E posso dirvi, da quel secondo in poi, la mia situazione fisica non è cambiata per niente. Io ancora stavo malissimo. Ma la mia situazione spirituale è cambiata 180 gradi. La mia disposizione mentale è cambiata 180 gradi, perché nel momento in cui io ho detto: va bene Signore, se tu vuoi fare qualcosa attraverso questa malattia, questo essere accatenato qui in ospedale, io non capisco perché sono qua, perché secondo me dovrei essere lì, evangelizzare con i fratelli. Ma se nel tuo piano che io devo stare qua, io sto qua. E posso dirvi che poi i 2 settimane che sono rimasto in ospedale sono stati veramente un tempo benedetto da Dio. Tutti i giorni ho parlato con qualcuno di Gesù, anche per ore e ore. Sapete, in ospedale la gente è aperta alle cose del Signore. E c'era anche persone che stavano morendo, infatti uno dei miei compagni di stanza poi è morto dopo. E ringrazio Dio che io potevo parlare a lui del Consolatore. Che Dio ha permesso, Dio non mi ha messo una malattia addosso, ma Dio ha permesso queste cose nella mia vita. Forse solo perché volevo comunicare il suo amore a quell'uomo. E quando io ho abbracciato la mia situazione, poi ha cominciato a scorrere nella mia vita la benedizione di Dio. Quando io ho detto: ok Signore, ricevo la tua consolazione. Che tante volte noi possiamo indurre il nostro cuore: no, no, non voglio, non accetto questa situazione, non accetto questo, e blocchiamo l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Ma Paolo qui un po' racconta la sua testimonianza per noi, di dire: fratelli, voglio che voi sapete che io stavo per morire, ma Dio ha avuto un scopo ben preciso in questo, che non confidavo più in me stesso, nelle mie capacità, ma che imparasse di confidare unicamente nel Signore. E Dio nella vita di ognuno di voi come credente ti vuole portare a questo punto, vuole portare a me. Magari in un'area della sua vita, nella nostra vita, Dio ci deve conquistare. Allora, conquistato quel terreno, poi ci deve conquistare un'altra parte della nostra vita, finché noi saremo completamente sotto la sua signoria, completamente resi al suo volere, e lì scopriremo la vera gioia, lì scopriremo veramente la vera vita. Anche Paolo nella sua lettera ai Filippesi, giriamola in Filippesi capitolo 3, versetto 10. Per conoscere lui, questo è Paolo che parla qui, che scrive, per conoscere lui, Cristo, e la potenza della sua risurrezione, e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte. Quindi Paolo qui, in questa lettera filippese, lui racconta tutti i suoi requisiti come persona religiosa della religione ebraica. Poi alla fine dice: io ritengo tutte queste cose come spazzatura davanti a conoscere Cristo, conoscere la potenza della sua resurrezione. Allora vi faccio una domanda: per conoscere la potenza della resurrezione, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo morire. Noi non possiamo sperimentare la risurrezione se prima non siamo morti. E questo va completamente contro la nostra tendenza umana, perché noi non vogliamo morire. Ma se noi vogliamo conoscere la vera potenza di Dio, noi dobbiamo morire. Si parla tanto di potenza di Dio nella Chiesa e molti pensano che la potenza di Dio è la potenza di guarigione, miracoli. E io vi dico che la potenza per fare un miracolo, un guarigione, non è niente in confronto alla potenza che ci vuole per camminare una vita di santità, di vivere quotidianamente in modo retto davanti a Dio in questo mondo malvagio, di andare d'accordo con nostro marito e moglie, di allevare bambini in questo mondo. Lì ci vuole la vera potenza. E Paolo ha capito questo concetto, che quando noi meno confidiamo in noi stessi, più scopriamo la potenza di Dio. Ricordate quando lui aveva la spina nella carne e lui ha supplicato 3 volte il Signore: levami questa cosa. Cosa ha detto il Signore a Paolo? La mia grazia ti basta, perché nelle debolezze la mia potenza si è manifesta. E quindi se tu stai passando un momento di sofferenza, non rifiutarlo, non dare calci, non mettere neanche in dubbio cosa sta facendo il Signore. Tu non devi capire quello che il Signore sta facendo, ma tu per fede devi accettarlo. E tu per fede devi abbracciarlo, dire: Signore, io non capisco quello che succede nella mia vita. Noi non dobbiamo capire, ma dobbiamo credere che Lui capisce. E quindi possiamo dire: Signore, io non capisco, ma ho fiducia che Tu comprendi, che tu sai quello che stai facendo nella mia vita, che tu attraverso questa cosa mi raffinerà come l'oro, e quando verrò fuori, Signore, sarò un strumento più pronto per essere usato per la tua gloria. E quindi ognuno di noi soffriremo. Penso che tutti, è una verità che tutti conosciamo, ma è meglio che abbracciamo. E quando siamo nella difficoltà, quando arriviamo a quel momento che diciamo: non ce la faccio più, allora non continuiamo nel testardaggine: non ce la faccio più, ma ci provo. E vi dico per esperienza, perché ci ho provato io. No. Quando tu arrivi al punto di non ce la faccio più, rivolgiti a Lui. Signore, io non ce la faccio più, ma Tu ce la fai. Signore, consolami con la Tua consolazione. Fai la Tua opera nel mio cuore, perché io voglio essere un strumento per consolare gli altri.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia. serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

questa rubrica abbiamo detto come il cristianesimo nascente abbia creato non pochi problemi alla classe dominante di Gerusalemme. Comincia a profilarsi il conflitto della nuova via con il giudaesimo. C'è da dire che la professione della fede cristiana non può non produrre una rottura in Israele. Non è la convinzione che un tale o un tal'altro sia il Messia a dividere gli animi. Un'opinione di questo genere è perfettamente ammissibile nel giudaesimo, ma nel caso dei cristiani la situazione è diversa. Essi riconoscono Messia uno che è stato condannato a morte su istigazione della dirigenza ebraica. La rottura avverrà proprio sulla interpretazione della morte di Gesù, che viene spiegata dai discepoli in questo modo. La morte del Signore faceva parte del piano divino per la salvezza ed è un sacrificio atto a produrre la remissione dei peccati e a fondare la nuova alleanza. Gesù crocifisso è il fondatore del nuovo patto e la sua morte è l'atto costitutivo di esso. Il conflitto scoppia anche su un altro punto, cioè la legge. Se la decisione sulla salvezza e la perdizione dipende dal confessare la fede in Gesù, la legge finisce per essere valutata in modo completamente diverso. Non è più lo strumento di mediazione tra Dio e il popolo, è l'unica via che può portare alla salvezza. Bisogna dire che non ci si rese subito conto di questo. I primi cristiani non trassero dalla loro fede la conseguenza che ormai erano liberi dalla legge, ma un gruppo perlomeno doveva arrivare presto alla conclusione che per la loro fede essi erano ormai liberati dalla legge. Allora lo scontro con il giudaesimo ortodosso diventava inevitabile. Le conseguenze di questo scontro sono la morte di Stefano, il protomartire della Chiesa cristiana. Il Sinedrio lo giudicherà come un rinnegatore della fede dei padri e non si farà scrupolo di condannarlo alla lapidazione. Presente a questo crudele atto di morte si troverà un giovane chiamato Saulo, che avrà una parte fondamentale nello sviluppo e nella formazione della dottrina della nuova professione di fede. Successivamente anche Pietro e Giacomo saranno arrestati. I fatti degli apostoli ci riferiscono che l'iniziativa dell'arresto sarà presa dal re Erode, perché ciò era gradito ai giudei. Giacomo verrà messo a morte e la stessa sorte sarebbe toccata anche all'apostolo Pietro se il Signore stesso per mano di angeli non lo avesse prontamente liberato dai ferri e dalla prigione. Ma Gerusalemme, a causa della persecuzione che prenderà di mira essenzialmente i fratelli responsabili, non è più un luogo sicuro. Pietro si allontanerà per operare altrove. La persecuzione conoscerà fasi alterne, ma non si fermerà. Se i primi persecutori dei cristiani sono, per ovvi motivi, quei giudei dal seno dei quali è nata la Chiesa, i persecutori che prenderanno il loro posto saranno i romani.

l'Impero Romano non era uno stato territoriale rigorosamente organizzato come gli stati moderni. Nelle province i governatori esercitavano un potere quasi sovrano. Pertanto non possiamo aspettarci che il cristianesimo, quando attirava l'attenzione pubblica, fosse trattato dappertutto allo stesso modo. I racconti dei Fatti degli Apostoli sulle vicende di Filippi, Tessalonica e Corinto ne danno un quadro variopinto. In Filippi troviamo che i magistrati aderiscono alle sollecitazioni dei persecutori. Leggiamo dal libro degli Atti: e la folla si levò tutta insieme contro di loro, e i pretori, strappate loro di dosso le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe. In Tessalonica, invece, i magistrati sono più tolleranti e per lasciare liberi i credenti richiedono solo una cauzione. Leggiamo infatti: e questi, dopo che ebbero ricevuto una cauzione da Giasone e dagli altri, li lasciarono andare. In Corinto, infine, il magistrato Gallione si rifiuta di dare ascolto agli accusatori dei cristiani perché la cosa esula dalla materia giudiziaria e riguarda solo la sfera delle credenze religiose. Il giudizio dell'opinione pubblica sul cristianesimo è determinato in parte, come ovvio, dal fatto che esso deriva dal giudaismo. Il giudizio che i romani davano degli ebrei è riassunto dalle parole di Tacito. Il modo di vivere degli ebrei è assurdo e ripugnante. Si continuò ad attribuire ai cristiani l'origine giudaica anche quando essi divennero un gruppo indipendente. Il fatto poi che il fondatore del movimento fosse stato condannato a morte da un rappresentante dell'impero romano pesava negativamente. Ce ne rendiamo conto dagli sforzi di Luca, il quale sottolineava con forza che Pilato dichiarò Gesù innocente. Infatti leggiamo in Luca 23 verso 14: voi mi avete fatto comparire davanti quest'uomo come sovvertitore del popolo, ed ecco, dopo averlo in presenza vostra esaminato, non ho trovato in lui alcuna delle colpe di cui l'accusate. Pilato si limitò a cedere alle pressioni dei giudei e consegnò loro Gesù perché lo giustiziassero. Comunque Pilato non prestò alcuna attenzione allo sviluppo del cristianesimo e lo stesso fecero i suoi successori.

Palestina furono responsabili non le autorità romane, ma quelle ebraiche. Una svolta importante è quella accennata da Fatti 11:26, dove è detto che per la prima volta in Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani. I cristiani quindi sono riconosciuti come movimento indipendente da quelli di fuori e in particolare dal giudaesimo. Le motivazioni fornite dai Fatti degli Apostoli sono le seguenti, a proposito naturalmente della persecuzione. I cristiani difendono pratiche non romane, questo è il primo punto. Nella città di Filippi si dirà di loro che predicano dei riti che non è lecito a noi che siamo romani né di ricevere né di osservare. Il secondo punto è che la fede dei cristiani scalza la posizione dell'imperatore. A Tessalonica vengono accusati che vanno contro gli statuti di Cesare dicendo che c'è un altro re, cioè Gesù. Il terzo punto è che il cristianesimo può danneggiare addirittura il commercio, e in questo ne dà conferma la lettera di Plinio a Traiano, ma anche, diciamo, abbiamo un riferimento biblico sempre negli Atti degli Apostoli al capitolo 19, i versi 26 e 27. L'accusa in questo caso era portata ai cristiani dagli artigiani di Efeso che fabbricavano tempietti d'argento della dea Diana. V'è pericolo, dicevano, che questo ramo della nostra arte cada in discredito e che sia spogliata della sua maestà colei che tutta l'Asia e il mondo adorano. Fin dall'inizio il cristianesimo dunque è sottoposto a pressioni dall'esterno. Chiunque diventa cristiano corre il rischio di soffrire. La Chiesa sa che la persecuzione non è accidentale, ma corrisponde alla natura stessa della fede e della Chiesa. A questo proposito fanno testo le parole di Gesù a Pilato: il mio regno non è di questo mondo. Che cosa induceva Roma a procedere contro i cristiani? Il punto di vista di Roma è quello della sicurezza pubblica. Claudio interviene contro i giudei in fermento a causa di Cristo e li espelle da Roma. In occasione di un tumulto tra ebrei ed egiziani, lo stesso imperatore minaccia: se gli ebrei non stanno agli ordini che ho impartito, farò uso di ogni mezzo per perseguitarli come portatori di una pestilenza che si estende in tutto il mondo. Tacito parla solo in generale di delitti e di odio del genere umano. Plinio il Giovane, governatore della Bitinia, pone il problema in termini più precisi. Bisogna punire il nome stesso di cristiani, oppure soltanto i crimini che sono in relazione al nome? In pratica il cristianesimo va punito come tale, oppure bisogna provare l'esistenza dei reati? Parliamo ora dell'atteggiamento dei cristiani di fronte alla persecuzione. Perché non divennero nemici dello Stato? La risposta la troviamo nella natura stessa della fede, che rende impossibile una resistenza attiva alle autorità. La regola è: benedite quelli che vi maledicono e vi perseguitano. Il mondo non è la patria, ma una terra straniera. Il cammino verso il regno di Dio è popolato di sofferenze. I cristiani non devono soltanto rallegrarsi per la sofferenza, ma anche a causa della sofferenza. La sofferenza però non è cercata mediante la provocazione delle autorità e della opinione pubblica. La regola è che quando la confessione della fede è richiesta, il credente deve prendere posizione per il suo Signore anche a prezzo della vita. Però quando i cristiani sono perseguitati in una città, devono fuggire in un'altra. E con questo abbiamo concluso il numero di questa rubrica. Cari ascoltatori, vi invitiamo al prossimo numero dicendovi
e Dio vi

Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli, brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

Radio Evangelo risponde. Le domande dei nostri ascoltatori.

È con vivo piacere che incontriamo attraverso le onde della radio tutti gli ascoltatori in questo momento vicini ai loro apparecchi per ascoltare e seguire, speriamo con interesse, un'altra trasmissione di Radio Evangelo Risponde. Vi incoraggiamo a non essere pigri. Se volete avvalervi del nostro modesto servizio cristiano, non avete che telefonarci o scriverci e con l'aiuto del Signore vi risponderemo attraverso questa rubrica radiofonica. Un signore ci chiede: quale differenza c'è tra voi e la Chiesa cattolica? È indubbiamente una domanda classica. È una di quelle domande che chiunque si dichiara evangelico si è sentito rivolgere parecchie volte. Noi ci accingiamo a rispondere a questa domanda con la migliore intenzione di non cadere nella polemica, ma anche con la migliore intenzione sarà difficile evitarla. Innanzitutto dobbiamo dire che una differenza esiste ed è sostanziale sulla dottrina. Gli evangelici ammettono e riconoscono quale unico fondamento della loro fede la parola rivelata, cioè l'Evangelo di Gesù Cristo, trasmessoci direttamente dagli apostoli, e non derogano da questa regola fondamentale. Noi crediamo, come scritto, che l'Evangelo è l'immagine dell'Iddio invisibile, e sempre come scritto, ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto e appieno fornito per ogni opera buona. Noi crediamo che tutto quanto il Dio ha rivelato all'uomo è contenuto nell'Evangelo, e quindi tutto quanto l'uomo deve conoscere relativamente alla salvezza e alla grazia è racchiuso in questo sacro libro. E quindi, poiché crediamo questo, siamo assolutamente decisi a non aggiungere nulla a quanto è scritto, ma altresì a non togliere nulla, neppure una virgola. L'Apostolo Paolo, nel difendere l'Evangelo che aveva predicato ai Galati,

cosa che non vi è contenuto. Primo, perché l'Evangelo stesso ce lo vieta, scusate. Secondo, perché questo equivarrebbe all'ammissione che in esso non è contenuta tutta la rivelazione di Dio, e quindi equivarrebbe a sostenere la sua incompletezza. Da questa posizione si differenzia il cattolicesimo romano, il quale all'Evangelo ha aggiunto la tradizione dei padri della Chiesa e le decisioni dei concili generali. Quindi, da una parte, tutto è solo l'Evangelo, cioè quanto crediamo noi. Dall'altra, cioè da parte della Chiesa Cattolica, la tradizione più le decisioni dei concili generali. Quindi, mentre noi diciamo che Dio ha rivelato una volta per tutte la sua volontà attraverso l'Evangelo di Gesù Cristo, i cattolici sostengono che quello che l'Evangelo non dice, ma fa parte del loro credo, lo hanno detto i padri della Chiesa e i concili generali. È chiaro che, partendo da questi due diversi presupposti, le posizioni si sono terribilmente differenziate. Per entrare nel particolare, dobbiamo precisare che, per esempio, gli evangelici non accettano il papato, non perché hanno qualcosa contro il papato, ma solo perché non lo ritrovano nell'Evangelo. Non accettano il dogma della sua infallibilità, cioè dell'infallibilità papale, perché è contraria a tutto l'insegnamento della Bibbia. Non possiamo credere al purgatorio, perché questa parola è sconosciuta al vocabolario del Nuovo Testamento, non solo come parola, ma come dottrina. Rifiutiamo il culto a Maria per lo stesso motivo: non c'è citazione nell'Evangelo che raccomandi il culto alla madre di Gesù. Così dicasi per il battesimo amministrato ai bambini, per le messe in suffragio dei morti, per la confessione, per la Eucaristia, come viene amministrata dalla Chiesa Cattolica Romana, eccetera, eccetera. Non possiamo intrattenerci su tutto quanto ci differenzia e che la Chiesa Cattolica ha tinto a piene mani dalla tradizione. Da una tradizione poi molto tardiva, perché non risulta alla tradizione dei padri dei primi quattro secoli della storia della Chiesa. Tutto quanto abbiamo detto ci differenzia dal cattolicesimo, cioè il papato, il purgatorio, il culto di Maria, eccetera, eccetera. Quindi, nell'Evangelo, queste dottrine non sono contenute nemmeno a forzare la sua interpretazione, e neppure nell'insegnamento dei padri dei primi quattro secoli di storia ecclesiastica. Lasciamo quindi al nostro ascoltatore di giudicare quale delle due posizioni è più coerente, ma dobbiamo aggiungere qualcos'altro che riteniamo molto importante, qualcosa che ci differenzia profondamente dalla Chiesa Cattolica al di là di qualunque diversità dottrinale. Noi crediamo che la Chiesa è la comunità dei credenti, vi fanno parte tutti coloro che sono nati di nuovo e vivono nella fede di Cristo Gesù e testimoniano di questa fede con la parola, sì, ma soprattutto con le opere. Insomma, come dice lo stesso apostolo Pietro, i credenti sono pietre viventi che si sono accostate alla pietra vivente che è Cristo Gesù, e su quella pietra sono edificati quale casa spirituale e sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Solo costoro fanno parte della Chiesa. I figli naturali di costoro, cioè di questi credenti, non fanno parte della Chiesa se non realizzano la stessa esperienza dei loro padri. Diversamente sono dei figli possibilmente anche convinti, ma non convertiti, e quindi non sono ancora la Chiesa. Alla Chiesa Cattolica invece appartengono tutti per generazione. Da un padre cattolico nasce un figlio cattolico, indipendentemente dalle sue convinzioni o
dalla sua

partecipazione alla religione. Tant'è vero che si distingue un cattolico osservante da un cattolico non osservante, ma che è pur sempre un cattolico. Ma questo non toglie a tutti i cattolici il vanto di appartenere alla Chiesa cristiana più numerosa che popoli la terra. È proprio questo concetto della Chiesa che non è presente nell'Evangelo, e su questo concetto che la differenza si fa più profonda. Da una parte il concetto di una Chiesa di soli eletti, dall'altra il concetto di una Chiesa di massa. Ed è ovvio che una Chiesa di massa è poco preoccupata del problema della sua salvezza, e quindi si preoccupa di delegare ad altri la soluzione di questo problema, cioè del problema della sua salvezza, e lo delega volentieri a quello che è il clero, oppure alla gerarchia della Chiesa. E noi invece non crediamo che questo problema possa essere delegato a qualcuno, ma crediamo che vada risolto da ciascuno personalmente, e si risolva soprattutto questo problema in un incontro personale con Cristo Gesù, il Salvatore. Insomma, corriamo il rischio, quando deleghiamo qualcuno, di non veder ben difesi i nostri interessi. Quando noi ci presenteremo davanti al Signore, non ci presenteremo con un avvocato a fianco, non ci presenteremo con un pastore a fianco, oppure con un prete, con un sacerdote a fianco di noi che difende la nostra causa, ma ci presenteremo da soli, e risulterà da questo presentarci a Dio, risulterà quello che abbiamo fatto, le decisioni che abbiamo preso, e noi personalmente dobbiamo rispondere delle decisioni che abbiamo preso davanti al Signore. Perciò non possiamo delegare nessuno, ma ciascuno si deve preoccupare della sua salvezza ricercandola a colui che è il Salvatore di tutti gli uomini. Non crediamo di aver detto tutto, ma di aver accennato soltanto ad alcune differenze che corrono tra noi e il cattolicesimo romano. Siamo purtroppo caduti nella polemica, ma era inevitabile. Nella speranza di aver soddisfatto il nostro ascoltatore, salutiamo lui come tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito in questo breve spazio di tempo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Ok, siamo a Prima Corinzi capitolo 2. La volta scorsa abbiamo introdotto il libro. Questa epistola, come abbiamo detto, è principalmente una epistola di riprensione, però nei primi due capitoli Paolo affronta in particolare un discorso che riprenderemo oggi nel capitolo 2. Infatti il versetto 1 dice: anch'io, fratelli, quando venni da voi non venni con eccellenza di parola o di sapienza, annunciandovi la testimonianza di Dio, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Già detto nel capitolo 1, versetto 17, Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare, non però con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Quindi già ha detto che la sua predicazione, quando è andato a Corinto, non è stata una predicazione basata sulla sapienza umana, non è stata la predicazione di un grande teologo o di un grande filosofo. E qui dice affinché la croce non sia resa vana. Se lo fosse stata, avrebbe probabilmente vanificato la croce. Abbiamo spiegato questo punto la volta scorsa. Ora riprende e dice di nuovo: quando venni da voi non venni con eccellenza di parola o di sapienza, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Che vuol dire mi ero proposto di non sapere fra voi altro? Che è stata una decisione. Ho deciso, ho deliberato di sapere solo questo, di comunicarvi solo questo. In realtà sappiamo benissimo chi è Paolo. Sappiamo che Paolo è in grado di comunicare e discutere a grandi livelli con i grandi pensatori, con i grandi filosofi, con i grandi teologi. È in grado di esprimere tanta sapienza, tanta capacità intellettuale, ma qui dice di aver fatto una scelta, ha detto di aver messo da parte tutto ciò, ha deciso di limitare il suo messaggio a un argomento specifico, che poi non è limitarlo, perché questo argomento è l'unico vero, importante, è l'argomento essenziale, è il cuore del discorso, ed è la salvezza in Gesù Cristo, la croce. E quindi lui dice: io ho deciso quando sono venuto da voi che avrei parlato di questo, che vi avrei comunicato l'essenziale, il cuore, il punto della questione, che non avrei girato intorno a questo tema. Quindi questa è la sua decisione: limitare il suo messaggio a ciò che è essenziale, a ciò che è utile per la salvezza. Perché? L'abbiamo già detto, ma lo ribadisco, non è solo una scelta di una preferenza, diciamo così. È anche il piano di Dio. Abbiamo letto sempre nel capitolo 1, al versetto 21, che il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, e quindi è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. L'uomo avrebbe potuto conoscere Dio attraverso la sua sapienza, però la sapienza dell'uomo non l'ha portato a Dio, ma l'ha portato all'opposto. Perché non è che l'uomo, abbiamo detto l'altra volta, non è che cerca la propria cerca la sapienza in maniera pura, con un cuore integro, ma la cerca con un cuore corrotto e perverso. E quindi in realtà la sapienza dell'uomo, invece di portarlo a Dio, l'ha portato lontano da Dio, a essere separato da Dio. E quindi Dio ha scelto di salvare mediante un messaggio completamente diverso, che all'occhio e all'orecchio del saggio risulta quasi un messaggio folle. È il messaggio della croce, è il messaggio di Gesù crocifisso. Quindi Dio nella propria sapienza ha stabilito questo. Quindi Paolo si sta semplicemente allineando a quella che è la volontà di Dio. Dice: è piaciuto a Dio di salvare attraverso la fede in Gesù, che apparentemente, come ripeto, una follia. Dice: per i greci è una follia, perché loro cercavano il filosofo, il grande pensatore, e per gli ebrei uno scandalo, perché loro cercavano l'eroe, il superuomo della fede che facesse i miracoli, che li liberasse. Gesù non era né l'uno né l'altro. E quindi Dio ha scelto un altro strumento, un altro modo per svergognare quindi i grandi, e ha scelto uno strumento umile, Gesù. Quindi abbiamo detto la prima ragione è l'incapacità dell'uomo di conoscere Dio per mezzo della propria sapienza, la seconda ragione La troviamo al versetto 29. Dice: affinché nessuna carne si glori alla sua presenza, ora grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si glori nel Signore. La seconda ragione è che l'uomo si sarebbe voluto vantare dei propri mezzi, dei propri meriti davanti a Dio, e questo l'avrebbe portato di nuovo ad essere lontano da Dio, a gonfiarsi in mio orgoglio, e questo sarebbe stato un laccio, un peso. Dice: così io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con grande tremore. Qui sta ripercorrendo, sta ricordando il tempo in cui lui è andato, è stato con questi credenti a Corinto, e lui dice che fisicamente la sua presenza presso di loro non è stata quella di un superuomo, di un invincibile, al contrario, quella di un uomo debole, con debolezza, con timore e con gran tremore. Forse non è l'immagine che ci abbiamo nella nostra testa dell'apostolo Paolo, però era così che lui si vedeva. Queste parole descrivono il suo stato d'animo. Non è forse lo stato d'animo che spesso abbiamo noi, anche quando serviamo il Signore? Combattiamo sempre con il senso di inadeguatezza: non sono la persona più adatta, non ce la farò mai, c'è qualcuno più bravo di me. E pensiamo che l'apostolo Paolo invece, dove andava con grande sicurezza di se stesso, dei suoi mezzi, pensando: io sono l'apostolo Paolo. Invece qui c'è uno spaccato, un approfondimento sul suo vero cuore. Così si sentiva lui. Molti pensano che fosse a causa del fatto che stava venendo da Atene. Ricordate quando abbiamo studiato la sua predicazione ad Atene in Atti 17, quando lui ha parlato con i filosofi lì di Atene, e ha fatto un bellissimo discorso, però alla fine quel discorso non ha portato nulla di buono. Quelle persone erano così interessate, curiose, ma non erano veramente alla ricerca della verità. Quindi si sono convertite pochissime persone, e lui probabilmente, andando via da Atene, è andato via scoraggiato. Forse l'avrà preso come un fallimento, come un errore. E comunque quando andiamo, predichiamo e condividiamo la fede, le altre persone non la vogliono accettare, non la vogliono credere, ci sentiamo sempre un pochettino di avere in qualche modo fallito, o tristi, abbattuti. Forse era a causa dell'opposizione che ha trovato a Corinto. Se leggiamo Atti 18 scopriamo che lì ha trovato molta opposizione, perché lui, vi ricordate, provava sempre ad andare prima nella sinagoga, lì aveva provato a evangelizzare prima i giudei, poi loro erano fortemente contro Paolo e hanno iniziato a perseguitarlo, e a un certo punto il Signore si rivela a lui e gli dice: non temere Paolo. Che vuol dire non temere Paolo? E evidentemente Paolo aveva paura, era scoraggiato, era abbattuto, e il Signore gli dice, molto bello: non temere, nessuno ti metterà le mani addosso. E poi dice: perché io ho un grande popolo in questa città, a Corinto. E poi da lì Paolo decide di rimanere e sta lì un anno e mezzo, che è tanto per la media dell'apostolo Paolo, e fonda una bella chiesa, che è questa a cui sta scrivendo. Quindi un'altra ragione per essere deboli, spaventati, con timore, gran timore, l'opposizione dura, forte. Forse tutto questo insieme, qualcun altro pensa addirittura potesse essere una qualche malattia, qualche altra ragione. Fatto sta che lui era lì in questa maniera. Quindi non era lì servendo il Signore nelle condizioni ideali, era lì fisicamente e materialmente debole. Ed egli è molto onesto in questo. Non si presenta come un super uomo, un super ministro dell'Evangelo. Io non credo che molti predicatori amerebbero descriversi così. Generalmente il predicatore vuole nascondere le sue debolezze, le sue paure, i suoi timori. Ma Paolo è molto onesto, e lo vedremo poi quando arriveremo in Seconda Corinzi. A un certo punto dirà qual è il punto della situazione, quello che lui ha capito. Lui ha capito che quando è debole è forte, e che nella sua debolezza il Signore manifesta la sua potenza. Anzi, nella misura in cui lo strumento è debole, tanto più il Signore può mostrare la sua potenza. Quindi diventa un motivo di vanto per Paolo la propria debolezza. Quindi non solo non si vergogna qui, ma se ne vanta. E la mia parola, versetto 4, e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Un'altra connotazione della sua presenza lì ai Corinti, a Corinto, tra i Corinzi, il fatto che lui ha predicato non con parole persuasive di sapienza umana, quindi ritorna sempre sullo stesso argomento, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Che vuol dire? Non vuol dire che stava lì a fare i giochini, gli spettacoli, le manifestazioni grandi e spettacolari dello Spirito Santo, che molti purtroppo fanno a mo' di show. Non sta dicendo: io non ho predicato l'Evangelo, ho solo fatto i miracoli. Sta dicendo che l'uomo non ha bisogno della sapienza umana per essere liberato del peccato, perdonato, purificato, guarito. Ha bisogno di conoscere e gustare e sperimentare il tocco di Dio, la liberazione di Dio, e quello lui ha voluto portare. L'opera di Dio, l'opera dello Spirito Santo nelle loro vite. Trasformare una persona, cambiare una persona, liberare una persona è solo un'opera che può fare lo Spirito Santo, non la sapienza umana. Ma è capitato di essere persuasi da un venditore? I venditori sono molto bravi a fare i loro discorsi, a mettervela in un modo che quella cosa ne avete proprio bisogno. Poi quando se ne vanno, passa mezz'ora, un'ora, e dici: ma io non ne avevo proprio bisogno di questa cosa, come ha fatto a convincermi? Quasi ritorni in te, perché quelle parole persuasive ti hanno raggiunto in quel momento, ma in realtà non hanno nessuna attinenza con la tua vita, e scopri di essere stato appunto persuaso. Lui non voleva fare questo, lui voleva portare dei cambiamenti radicali nella loro vita, e quindi voleva che lo Spirito Santo fosse all'opera nella loro vita quando predicava. Però qui non sta facendo il contrasto tra la predicazione dell'Evangelo, la dimostrazione di spirito e di potenza. Qui sta facendo il contrasto tra la predicazione, che consiste in parole persuasive, e la dimostrazione di spirito e di potenza. Capite quello che sto dicendo? Perché dico questo? Perché in realtà la spada dello spirito è proprio la parola di Dio. E Ebrei 4:12 dice che la parola di Dio è potente ed efficace e penetra fino alla divisione delle giunture, dalle midolle, e giudica i pensieri, i sentimenti dell'uomo. La parola predicata con potenza è la parola che arriva al cuore. È la parola, è lo strumento, è la spada dello spirito per arrivare a tagliare, a ferire, a raggiungere la profondità del cuore, per portare una persona al ravvedimento, al cambiamento, alla trasformazione. Quindi una parola, un insegnamento che portasse veramente la potenza di Dio a queste persone. C'è un problema che certe volte si realizza, ed è un problema che può riguardare la predicazione, il predicatore. Il predicatore può mettersi in mezzo e, anziché favorire l'opera di Dio, bloccarla, limitarla, perché si mette in mezzo se stesso, le sue capacità, la sua oratoria, il suo modo di parlare, però finisce per oscurare il messaggio della parola. Quando l'unica cosa che emerge da una predicazione è la capacità del predicatore, l'ironia, la personalità, la bravura, l'intelligenza, quando l'unica cosa o la cosa preponderante che esce da un messaggio è questo, piuttosto che la parola di Dio, significa che quel predicatore è scivolato un pochettino in questo rischio. La parola di Dio non ne ha bisogno, e non solo non ne ha bisogno, quando ti metti in mezzo la oscuri un pochettino, e quindi la limiti. È pericoloso. Quando succede questo, il messaggio può essere distorto, quando il predicatore si mette in mezzo. Il messaggio può risultare distorto, o può risultare annacquato, o può risultare con un'enfasi sbagliata. E quando dico predicatore, parlo anche di noi che condividiamo la parola di Dio con i nostri fratelli o testimoniando non credenti. quando l'enfasi non è sul contenuto della parola, sul messaggio della croce, ma qualsiasi altra cosa, magari vogliamo renderla gradevole, vogliamo evitare quei discorsi un po' più scomodi, eccetera, eccetera. Oppure certe volte il rischio è quello di renderla incomprensibile. Certe volte capita di sentire persone che dicono, fanno un discorso con un sacco di parole bellissime e poi non capisci di che cosa stanno parlando. E non capisci qual è il punto. E a un certo punto li fermi e gli dici, senti, ho capito, qual è il punto? Dove vuoi arrivare? Vi è mai capitato? Certe volte quando noi cerchiamo di fare questo con la parola di Dio, cerchiamo di dire, alla fine la persona dice, ma che cosa mi stai dicendo? Che cosa mi vuoi comunicare? Deve essere comprensibile. Ci sono persone che amano tirare fuori la loro capacità di esprimere i concetti, no? I grandi. Però poi alla fine, di nuovo, non si è capito qual è il messaggio, non si è capito il punto. E allora è importante fare come ha fatto Paolo, fare una scelta di limitarsi al nocciolo, al cuore del messaggio. Infatti una buona abitudine per tutti quelli che vogliono predicare l'Evangelo è fare la scuola domenicale, perché, come diceva Chuck, se tu puoi insegnare ai bambini e loro ti capiscono, allora potrai anche insegnare ai grandi. E immaginate che uno bello fresco di laurea, di diploma, no? Va dai bambini 6-7 anni. Allora bambini, quest'oggi voglio parlarvi del discorso antropomorfico del... E nessuno capisce niente di quello che sta dicendo, perché lui usa tutti questi paroloni, perché deve sfoggiare la sua cultura. A che cosa serve quella cultura se non a fare un po' il fanatico? Non arriva agli altri, il messaggio diventa incomprensibile. E poi l'altro rischio è che il messaggio non ci sia per niente e diventi inesistente. E il rischio è che si parli di tutto, si citino autori, scrittori, statistiche, film, tutto quello che vi pare, si cita tutto, meno che i versi della scrittura. E questo è un errore. Chiuso questa piccola parentesi, versetto 5, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Questo è un po' la motivazione di tutto questo. Qui non sta parlando della natura della fede, o di quanto è grande la fede, ma qui sta dicendo in che cosa è radicata, qual è il fondamento della fede. Se io predico, insegno, condivido in un modo che le persone fondano la loro fede su di me, io li sto portando ad avere fede prima di tutto non nel Signore, che è l'unico che merita la fede, ma su qualcosa che un giorno cadrà e che deluderà. Quindi ripeto, non è il discorso di quanto è forte o grande la fede, ma su cosa riposta, perché tu puoi avere una fede gigantesca, ma la riponi sulla persona sbagliata. Quando quella persona cadrà, anche tu cadrai. E questo è un errore che facciamo tutti quanti. Questo è un errore che facciamo tutti quanti. E dobbiamo stare molto attenti a distinguere tra chi ci ministra la parola di Dio, chi ci insegna, chi ci fa del bene, e la fede che noi vogliamo invece che sia radicata nel Signore, che ha chiamato e sta usando quella persona. Tutti quanti noi ci affezioniamo a chi ci predica la parola, al nostro pastore, al nostro insegnante, al nostro monitore. C'è un legame che si crea, ed è giusto ed è bello, tra chi insegna e chi riceve l'insegnamento. Però questo non significa che il rapporto con Dio deve essere mediato da quella persona. E ogni buon insegnante della scrittura deve portare le persone a cui insegna ad avere un forte e radicale rapporto col Signore, non a dipendere da Lui. Capite quello che sto dicendo? Anche io, il mio obiettivo è quello che voi conosciate la parola, cresciate nella parola, cresciate nella fede, nel Signore però, non nella dipendenza. Oddio, non c'è la riunione, non posso andare a dirti, che faccio? Non posso leggere la scrittura da solo, non posso studiare da solo, non posso crescere da solo, non posso chiedere preghiera a qualcuno. No, dobbiamo essere forti e crescere nella nostra fede personale nel Signore. Fondata, la nostra fede deve essere fondata non sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. E anche dall'altra parte, se noi stiamo nutrendo spiritualmente qualcuno. C'è un momento in cui il bambino non sa fare niente, niente proprio, se non strillare e piangere, e tu lo devi imboccare, giusto? Avete l'immagine? Bambino appena nato, boom, mangia, giusto? Quella è tanto divertente, certe volte non vai per niente, però l'immagine è quella di divertente, bambino tenere, gicciottoso, carino, che mangia la pappa. Però a un certo punto, se c'è davanti una un ragazzo di 20 anni, no? Che sta lì, adesso mangiamo, non lo voglio, non lo voglio, allora facciamo l'aeroplanino. Questa non sarebbe una scena normale,
1: no.
0: Significa che dall'altra parte c'è un ragazzo di 20 anni
2: che non è cresciuto.
0: Non rideremo più a questa scena, piangeremo. Vero? E così spiritualmente, quando noi stiamo lavorando nella vita di qualcuno, stiamo nutrendo e facendo crescere magari una persona da poco convertita che si sta avvicinando al Signore da poco, gli stiamo dando il latte della parola, l'insegnamento della parola, c'è un momento in cui lo dobbiamo imboccare, no? Dai su, studia, dai, leggi, hai capito? Ma c'è anche un momento in cui dobbiamo insegnargli a essere autonomo, a crescere, ad avere il suo personale rapporto con la parola, con la preghiera. Quindi, e questo fa bene anche a noi, perché altrimenti ci esauriremmo se dovessimo seguire in questa maniera tutte le persone. No, loro devono avere il loro rapporto con il Signore. C'è un momento in cui la persona viene da te e ti chiede, guarda, c'ho questo problema, non so cosa fare, che devo fare? C'è un momento in cui devi dire, non lo so, prega e guiditela tu. sembra crudele, sembra freddo, però se quella persona non prega mai da sola, non scoprirà mai la bellezza che c'è nel sentirsi rispondere dal Signore e la bellezza che c'è nel camminare e fare un passo di fede e poi scoprire che era il Signore e che il Signore opera, che bello, è stato qualcosa, capite quello che voglio dire? Non crescerà mai. Quindi c'è un momento in cui dobbiamo dire, non perché non ce la facciamo più o non sopportiamo più, eccetera, ma per il loro bene c'è un momento in cui dobbiamo dire, guarda, tu devi essere fondato sulla parola di Dio, sulla potenza di Dio, ma questo è qualcosa che devi fare tu. Non hai sempre bisogno di me, che ti accompagno, che ti appoggio, eccetera, eccetera. Ora noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi. Fino a questo momento ha parlato della sapienza umana, la sapienza che è un problema, che è il contrario della sapienza di Dio. E quindi sembra che fino a questo momento la sapienza è una cosa terribile, è un male. Ma ripeto, è la sapienza umana. Adesso dice che non c'è una sapienza che invece è buona e che noi ricerchiamo. E in definitiva la scrittura è piena di indicazioni che dicono ricerca la sapienza, chiedi la sapienza. E quindi c'è una sapienza buona. Quindi or noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che sono ridotti al nulla, ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero che Dio ha preordinato prima del mondo per la nostra gloria, che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuto, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Quindi noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma un'altra sapienza, come dicevo. Quella sapienza che è la sapienza divina. Questa sapienza per chi è? Lo dice per gli uomini maturi, per le persone mature. Quali uomini maturi? Io penso che stia parlando dei credenti maturi. Abbiamo detto che non è la sapienza del mondo, il mondo inteso come sistema in ribellione contro Dio, ma è una sapienza buona che viene da Dio, che però venendo da Dio non la troviamo in noi stessi. Questo è il punto. È una sapienza che deve essere ricercata, chiesta, ricevuta, perché non la troviamo in noi stessi. Il motto New Age, trovalo dentro di te. Il motto New Age è questo. L'amore, trovalo dentro di te. L'intelligenza, trova la via, trovala dentro di te. Ci sono persone che hanno iniziato a cercarla dentro di loro e si sono persi in una mai trovate, ancora stanno cercando. Ma dove sta? Perché è un motto sbagliato, è la sapienza umana, carnale, ma la sapienza di Dio va ricercata, perché è quella che Dio ti può dare, non la trovi dentro di te. Dice che è una sapienza nascosta, giusto? Proprio perché sottolinea questa cosa, non la trovi dentro di te, la cerchi. È una sapienza nascosta nel mistero, dice. Quando Paolo parla di mistero, a cosa si riferisce? All'Evangelo, all'Evangelo di Gesù Cristo, alla salvezza per tutti, giudei e greci, vi ricordate? E dice che quindi che questa sapienza di Dio è nascosta nell'Evangelo. Una sapienza che Dio vuole dare non a tutti, ma a chi? Se è nascosta nell'Evangelo, Dio la vuole dare a chi riceve l'Evangelo, cioè a chi crede. E quindi solo dopo aver creduto puoi attingere a questa sapienza di Dio nascosta. Dice che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuto. Chi sono questi dominatori di questo mondo? I masters? Non l'avete capito. Qualcuno sì. Ci sono diverse opinioni. C'è chi dice che sono i capi, i leader secolari. Altri pensano che siano gli spiriti della malvagità. Io credo che si tratti dei leader secolari. Penso che qui sta dicendo in sostanza questo: gli uomini che cercano la grandezza e la potenza, gli uomini del tempo di Gesù che cercavano, i re, i grandi che cercavano la grandezza, la potenza, ma non hanno riconosciuto Gesù, perché Gesù non sembrava, non aveva l'apparenza di nulla di grande e di forte e di sapienza, anzi era umile, anzi era, Gesù era una vergogna per i sapienti e per i forti. Quando parla di Gesù crocifisso è un termine che parla di una vergogna, cioè il massimo della vergogna, un uomo crocifisso, va bene? Quindi nessuno dei dominatori di questo mondo, nessuno dei leader che cercavano la potenza, loro non avendo riconosciuto Gesù, che è la vera grandezza, qui lo chiama il Signore della gloria, però aveva le sembianze di un umile falegname. E quando è morto, di un condannato a morte, di un maledetto. Non erano le sembianze che loro cercavano, non era l'ideale della grandezza umana. Appunto, era nascosta. Quindi hanno dimostrato di non aver conosciuto la sapienza di Dio. Questo, detto così, sarebbe in armonia, che il fatto che si parla dei leader di questo mondo, dei grandi di questo mondo, con il versetto 26 del capitolo 1. Quando dice a un certo punto: riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, non ci sono fra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. E poi tutto quel discorso che adesso non posso riprendere, andate a ripassare il capitolo 1, è molto interessante. Ma lì fa, dice il Signore, per svergognare quelli ha chiamato i deboli, i poveri, gli umili, quelli che non sono, addirittura, per svergognare quelli che sono, cioè noi, va bene? Ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Qui dice: ma come sta scritto? E poi cita questo bellissimo passo: le cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito, che non sono salite in cuor d'uomo, eccetera. Prima di tutto, questa dovrebbe essere una citazione di Isaia 64:4, ma se in realtà lo andate a leggere è molto diverso, ma non è la stessa cosa. Quindi in realtà Paolo non sta citando un versetto della scrittura, sta usando quel versetto che parla di, che dice così: mai nessuno ha visto, mai nessuno ha udito di un Dio che fa cose eccezionali per quelli che sperano in Lui. Quindi lui sta usando questo versetto per dargli un significato generale che esprime il fatto che Dio fa cose che vanno al di là di quello che uno si aspetta, di quello che uno si immagina. Quindi parte da questa scrittura, ma l'amplifica e dice qualcosa di diverso. Dice che nessuno ha mai visto, in sostanza, e ha immaginato e udito le cose che Dio ha preparato per quelli che lo amano, un significato nuovo. Dio ha preparato cose che vanno al di là della nostra immaginazione, questa è la sostanza. Ora la domanda, se Dio ha preparato qualcosa che va al di là della mia immaginazione, significa che comunque sarà qualcosa che non mi aspetto, è vero? Noi ci facciamo sempre un'idea del piano di Dio nella nostra vita, è vero? Smettiamola, perché tanto sarà diverso da come ce lo immaginiamo, sarà bellissimo, sarà meraviglioso, ma Dio fa al di là di quello che noi immaginiamo, addirittura di quello che noi preghiamo e desideriamo, perché Dio è capace di fare molto di più di quello che le nostre limitazioni umane ci portano ad immaginare, perché la nostra limitazione umana ci porta ad aspettarci solo quello che è per noi, che lo possiamo vedere e immaginare, però se siamo limitati significa che possiamo desiderare poco, meno di quello che invece potrebbe essere la potenzialità. Capita con i bambini, tu gli dici guarda che scegli, 100.000 euro o questa macchinina, e loro non sanno che cosa sono 100.000 euro, vedono la macchina e dicono io la macchinina, non sanno che con 100.000 euro si possono comprare quella macchinina e un sacco di altre cose. Perché? Perché il loro mondo, la loro immaginazione è finita a quella macchinina e non c'hanno, capite? E tu che sei grande invece sai che c'è molto di più, non gli vuoi dare quella macchinina, gli vuoi dare il molto di più. Così è Dio con noi. Noi stiamo lì a supplicarlo, Signore, la macchinina, perché la nostra pochezza, la nostra limitatezza ci fa arrivare lì, e il Signore invece dice ma io ti voglio dare molto. Questo bellissimo passo: le cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Vi stimola o vi spaventa questo versetto? Vi incoraggia o vi mette paura? Certe volte le cose nuove ci mettono paura, le cose che non ci aspettiamo, perché è anche un pochettino una forma di controllo puntare sulla macchinina, no? Perché io non so che cosa è, allora mi accontento della macchinina. Ma Dio ha in serbo per quelli che lo amano cose incredibili, cose belle, cose buone, cose eccezionali. Come se tu mangi a una tavola e inizi a assaggiare una cosa e dici ah, questa è la cosa più buona del mondo, non ci può essere una cosa più buona di questa, poi passi alla prossima, no, questa è la cosa più buona del mondo, non ci può essere una cosa più buona di questa, e poi passi all'altra e dici mi ero sbagliato, questa è la cosa, cioè ogni volta che vai avanti c'è qualcosa di più che ancora ti stupisce, e ringrazi Dio che non ti sei fermato alla prima cosa, che seppur buona non era il meglio, c'è sempre il meglio avanti. Quindi questo è il significato di questo testo. Alcune persone leggono questo versetto e lo riferiscono all'aldilà, al cielo, e dicono le cose che occhio non ha visto, orecchio non ha udito, che non sono inserite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano, quindi nella vita nel cielo. Ma sappiamo che non sta parlando di questo, perché abbiamo visto il contesto da cui viene questo versetto, ma abbiamo letto anche qual è il versetto che segue. Qual è il versetto che segue? Dio le ha rivelate a noi per mezzo del suo spirito, perché lo spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Quindi queste cose nascoste, queste cose sconosciute di Dio, sono state rivelate per mezzo di chi? Per mezzo dello spirito. Ora cerca di spiegare questa cosa. Chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Chi conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo? Che vuol dire? Che quello che pensi tu in questo momento lo sai solo tu. L'altro lo può immaginare, ma si può sbagliare, non c'è la certezza assoluta, lo sai solo tu. Siamo molto bravi a scuola a far credere all'insegnante che stiamo seguendo, sì. E poi la nostra mente sta dall'altra parte, no? Allora lui dice, ah sì, sei molto attento, vedo gli occhi come rispondono, però poi la nostra... Lo sappiamo solo noi in definitiva, anche le persone che conosciamo profondamente nella nostra vita, nostro sposo, la nostra sposa, i nostri genitori, i nostri figli. In realtà non possiamo dire con assoluta certezza che sappiamo sempre cosa stanno pensando. Lo sanno solo loro. E lo stesso vale per Dio. Nessuno conosce il pensiero di Dio se non Dio, lo Spirito stesso di Dio. Quindi se quello Spirito di Dio però abita dentro di te, in qualche modo ti può comunicare il pensiero di Dio che altrimenti sarebbe nascosto. E la cosa bella è che Dio ci ha dato proprio il suo Spirito dimorante dentro di noi, in maniera che noi conosciamo il pensiero di Dio. Il pensiero di Dio non è più un mistero, la sua volontà non è più un mistero. Ora noi abbiamo ricevuto lo Spirito che viene da Dio quando abbiamo creduto, quando siamo nati di nuovo, lo Spirito è venuto a dimorare dentro di noi e ci ha portato la conoscenza delle misteriose cose di Dio. E così possiamo sapere le cose che ci sono state donate da Dio. Dio vuole che noi credenti conosciamo le cose che ci ha donato. Ora, queste cose Lui ce le ha già donate. Noi potenzialmente le abbiamo già. Noi non dobbiamo avere niente di nuovo da Dio. Noi dobbiamo semplicemente afferrarlo. Prima di tutto comprenderlo che ci è stato dato e secondo afferrarlo e farlo nostro per fede. Ma potenzialmente queste cose ci sono state già tutte donate, a partire dalla salvezza, ma tutte le altre benedizioni vengono insieme con la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Ma è importante che sappiamo quali sono le cose che ci sono state donate, perché anche se potenzialmente ce l'ho, la mia conoscenza può essere la limitazione. Ci sono anche altre limitazioni, ma prima di tutto la mia conoscenza. Facciamo sempre l'esempio degli schiavi americani che sono stati liberati ma non sapevano di essere stati liberati e continuano a vivere da schiavi. Questa potrebbe essere la nostra condizione spirituale. Non sapendo quello che abbiamo ricevuto, cosa ci è stato donato, continuiamo a vivere nell'ignoranza, ma quell'ignoranza ci sta derubando di qualcosa che ci è stato dato. È come se ad un certo punto noi siamo passati dall'essere bambini che vivono per strada ad essere figli di re, ma non sappiamo cosa significa essere figli di re. Non sappiamo come si aprono le porte, come si dicono le cose, come si pretende una determinata cosa, come godere del giardino, come godere della doccia, come godere del frigo. Non sappiamo e dobbiamo capire cosa ci è stato dato per poterne godere. Dio vuole che sappiamo cosa ci ha donato. Di queste cose che ci sono state donate, anche parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, confrontando cose spirituali con cose spirituali. Queste cose che Dio ci ha donato, di cui parliamo piacevolmente nei nostri insegnamenti, nelle nostre canzoni, nelle nostre preghiere, nella nostra adorazione, nei nostri discorsi e le nostre chiacchierate, uno di che cosa parla? Parla delle sue passioni. Se una persona parla sempre di scarpe, perché gli piacciono le scarpe. Tra musicisti ci abbiamo un problema, che quando ci incontriamo tra musicisti parliamo sempre di chitarre, di amplificatori, e le persone intorno a noi si annoiano. O gli appassionati di calcio si mettono lì e parlano di calcio, e potrebbero parlare all'infinito di calcio. E sto facendo degli esempi per noi maschietti, ma ce ne sono le scarpe, no? Per le femmine, o le borse, o le case, o gli arredi. Quando c'è un argomento che ci piace, noi potremmo parlarne all'infinito. E così è anche le cose spirituali. Di queste cose noi parliamo. Vi hanno mai detto, parlate sempre di Gesù, parlate sempre della Chiesa, andate sempre in Chiesa. Ma come fate? Questa è la nostra passione, questo è il nostro cuore. E quindi di queste cose noi parliamo. Dice confrontando cose spirituali con cose spirituali. Che vuol dire? Che quando noi parliamo delle cose di Dio, tra credenti, per noi hanno senso, perché le stiamo vivendo, le stiamo sperimentando, sappiamo, ci hanno toccato a noi. Quindi non ti devo dire, il Signore mi ha parlato, non ti devo andare a spiegare che vuol dire tutto questo. Tu già lo sai perché ti ha parlato pure a te, allora dici, che bello, che cosa ti ha detto, capite? Quindi quando noi parliamo di queste cose spirituali, per noi ha un senso, perché tutto si incastra perfettamente. tutto si comprende e si spiega in maniera chiara. Sono cose così scontate per noi che anche un bambino le capisce. Non c'è nulla di complicato, eppure è incomprensibile per il non credente. Quello che per noi è un discorso scontato, bello, piacevole, per un'altra persona che non ha conosciuto il Signore, può risultare una pazzia, una cosa folle, una cosa incomprensibile, come parlare un'altra lingua. E ti hanno mai detto, ma che cosa stai dicendo? Ma che vuol dire? No, no, non è così. La realtà è che non possiamo aspettarci che loro capiscano. Sarebbe strano se un non credente capisse di che cosa stiamo parlando. Perché noi parliamo spiritualmente di cose spirituali, che un non credente che non ha, per lui tutto questo è ancora un mistero, non può comprendere. È inutile che tu vai e glielo dici, cioè è buono che glielo dici, ma non è buono che ti aspetti che lui ti comprenda in quei termini, no? Perché deve prima fare l'esperienza che abbiamo fatto noi. È difficile far capire a una persona che è bello per noi andare in chiesa tutti i giorni. Mi ricordo un paio di anni fa, sono sceso, abitavamo a Ostia, sono sceso dal dentista portando Matteo un mercoledì sera, era circa le 5 del pomeriggio, e dopo un po', mentre stavamo facendo delle pratiche con questo dentista, Matteo fa: papà, papà, ti prego, ti supplico, mi porti in chiesa stasera? E quello è rimasto come? È rimasto scioccato questo dentista, no? Perché nel suo immaginario sentire quelle parole, un bambino che supplica il padre di portarlo in chiesa, era proprio una cosa, cioè, fuori da questo mondo, per dire. Però non possiamo aspettarci che le persone comprendano che cosa ci porta in chiesa così spesso, e noi ci andremo pure più spesso. Se noi diciamo a una persona che paghiamo la decima, ti prenderebbe un pazzo, un esagitato, o che ti hanno fatto il lavaggio del cervello. Come vai a spiegarglielo? Lo dici che lo fai per amore, lo dici che lo fai volontariamente, nessuno ti... ma comunque glielo dici, per loro sarà una cosa incomprensibile. Non puoi parlare a una persona che non è innamorata di che cosa è l'amore e pensare che quello li capisce. Ma quando parli a una persona che è innamorata e tu sei innamorato, ti capisci subito, perché stai vivendo la stessa esperienza. Non puoi dire a una persona e aspettarti che ti capisce che vuoi lasciare tutto e andare a servire il Signore. Non puoi dire che vuoi sposare solo uno che è credente come te, perché quella persona ti dice, a me è capitato, dice: ma voi siete settari, perché l'amore di Dio che predicate dovrebbe portarvi ad amare tutti. E io ho detto: certo che è così, l'amore di Dio mi spinge ad amare tutto, ma non posso spiegarti perché io voglio condividere la mia vita solo con una persona che fa questo stesso cammino, perché l'altra persona non lo può capire. Vabbè, non posso fare esempi specifici, ma è difficile, è molto difficile che noi comunichiamo a altri che non stanno vivendo quello che stiamo vivendo noi e aspettarci che ci dicano sì, è ragionevole. Non ti diranno che è ragionevole, ti diranno che sei pazzo. E non ti offendere, se te lo dicono, sappi che quella è la conferma. C'è anche un modo per sembrare pazzi che non è lecito, che non è giusto, eh? Non vogliamo cercare per forza che ci dicano che siamo pazzi, perché adesso Paolo sta dicendo che questa è una follia per loro, ma in realtà non è una follia in sé, è una follia per loro, ok? Questo è il succo del discorso. Stiamo parlando di due mentalità diverse che non possono parlarsi, sono due mondi opposti. C'è solo un modo per riconciliarli, e non è far diventare quella persona come te esteriormente, ma far sì che viva la stessa esperienza che hai vissuto te, cioè la nuova nascita, lo spirito che viene dentro di te. A quel punto i mondi si uniscono, altrimenti non saranno mai perfettamente uniti. Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui, e non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare, o noi abbiamo la mente di Cristo. Quindi qui sta parlando dell'uomo naturale, che non riceve le cose dello spirito, ed è l'uomo spirituale. Vedete, qui dice non è che l'uomo naturale non vuole conoscere le cose di Dio, ricevere le cose di Dio, è che non le può conoscere, perché c'è un limite, c'è un'incapacità, non può farlo, e quindi noi non possiamo pretendere. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa e non è giudicato da alcuno. Che vuol dire? Perché anche questo versetto potrebbe essere frainteso se non viene letto in questo contesto. Il contesto è la differenza tra il credente e il non credente, va bene? Nel comprendere le cose di Dio. Quindi il credente comprende le cose di Dio e quindi legge anche il resto delle cose della vita da una prospettiva corretta, perché comprende le cose di Dio, perché è guidato dallo Spirito Santo. Il credente comprende perché ha la giusta prospettiva, ma rischia, anzi, come abbiamo detto fino adesso, non viene compreso dagli altri. Questo è un po' un avvertimento, non è diretto qui, ma io lo vedo un avvertimento a cercare continuamente il consiglio dei non credenti. State attenti a cercare il consiglio, che cosa devo fare, c'ho questo problema, e a chiederlo a uno che non conosce il Signore, che non ama il Signore, che non conosce la Scrittura. Perché ti darà un consiglio, ma non sarà un consiglio basato sulla parola. State attenti ad andare dallo psicologo e a spiegargli che voi ci avete questo tipo di problema, perché lo psicologo non ti darà delle soluzioni spirituali, anzi, delle cose che gli dirai in quanto credente, per lui suoneranno come un problema, e tu sei disturbato. C'hai un problema, devi sfogare qualcosa di te stesso, sei represso, ti hanno fatto la lavaggio del cervello, cose di questo tipo. Quindi state attenti, l'uomo spirituale giudica ogni cosa, ha la giusta prospettiva, vede bene le cose perché è il punto di giusto, un punto di vista corretto, però non viene appoggiato dagli altri, anzi trova l'opposizione dagli altri, ma questa opposizione è una conferma. Quindi non ci dobbiamo sentire giudicati dagli altri che la pensano diversamente da noi. Quindi non è giudicato da cosa non dice questo verso, che non possiamo sbagliarci, va bene? Che non possiamo ammettere di essere nel torto e che le persone ci possono dire che stiamo sbagliando. Non è che possiamo, una persona ci dice, ah, stai sbagliando, e io dico, l'uomo spirituale non è giudicato da alcuno, non mi puoi giudicare. No. Ovviamente, infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare?

Che il credente non può essere compreso dal non credente, quindi non può essere giudicato, istruito, consigliato secondo una sapienza secolare. Noi abbiamo lo Spirito Santo in noi che rinnova la nostra mente e quindi abbiamo la mente di Cristo e ci dobbiamo sentire confermati. Se io sto facendo qualcosa che è secondo la parola di Dio e dà gloria a Dio, anche se tutto il mondo mi dice che sto sbagliando, io devo avere la serenità di dire sto andando bene, perché quello è il pensiero di Cristo, questa è la mente di Cristo. Se sta scritto nella parola, se onora il Signore, anche se tutto il mondo intorno a me mi dice il contrario, sono loro che... Non è una questione di orgoglio, di superbia, ma è sapere che lo Spirito di Dio dentro di me mi sta portando alla parola e quindi anche devo superare quell'opposizione. Ora, concludo. Tutto questo, bellissimo, è ovviamente una potenzialità, non è la realtà di ogni credente. Dobbiamo crescere e dobbiamo maturare in questa sapienza, va bene? E infatti il capitolo 3 dice: non ho potuto parlare a voi come a spirituali. Capite quello che sta dicendo qui? Prima ha detto, noi siamo spirituali, cioè lo Spirito Santo abita in noi, eccetera, eccetera. Questa impotenza è vera, è realtà. Però è anche vero che possiamo essere immaturi come credenti, non dar spazio a quella sapienza, e quindi Paolo dice: io non vi ho potuto parlare in questi termini, di queste bellissime parole che ho dovuto parlarvi perché siete immaturi, siete carnali. E quindi dal capitolo 3 inizia le mazzate, quelle toste. Grazie Signore, grazie per le tante cose che ci hai donato, sono tutte cose meravigliose, e prima di tutto ci hai donato Gesù, che non è una cosa ma una persona, sei tu stesso, e in Lui tutto ciò di cui non solo abbiamo bisogno, ma sono anche cose bellissime, sono cose splendide, tutte le cose che abbiamo in te. Aiutaci a ricercare queste cose, a ricercare questa sapienza, a mettere da parte la nostra sapienza terrena, carnale, che non viene dalla tua parola, non viene dal tuo spirito, ma viene da noi, dal mondo intorno a noi. Insegnaci anche a proteggere le nostre menti dalle contaminazioni, dall'inquinamento, i pensieri dei nostri colleghi, dei nostri vicini, delle persone intorno a noi che pensano diversamente, che perché ci stiamo a contatto così tanto, certe volte rischiamo di finire ad avere gli stessi pensieri, gli stessi atteggiamenti. Preservaci, Signore, aiutaci ad essere di più nella parola, a più in preghiera, anche nella comunione fraterna, che possiamo incoraggiarci gli uni agli altri con queste cose, parlando del tuo regno, delle tue benedizioni, delle cose che riguardano te, dell'opera tua. Aiutaci ad essere credenti maturi, spirituali, ancora come ti abbiamo chiesto. Aiutaci a crescere, a maturare, Padre. Che il tuo spirito sia sempre dimorante dentro di noi con potenza e faccia l'opera sua e aiuta noi a non spegnerlo, a non rattristarlo, invece di essere noi umili. Anche se possiamo essere deboli nell'esteriore o nella carne o come nella nostra presenza fisica, ma che possiamo essere forti nello spirito, Padre, perché radicati in te, nel nome di Gesù. Amen.

0: Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto e che avete la bontà di seguire le nostre meditazioni, vi vogliamo ringraziare e vi vogliamo rivolgere, Patrizia ed io, il nostro affettuoso saluto. Il brano del Vangelo di Giovanni che è alla nostra attenzione si trova nel capitolo 10 ed è fra i versetti 27 e 30.

Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. E io e il Padre siamo uno.

0: Io e il Padre siamo uno. Questa la chiara risposta di Gesù all'apparente contraddizione delle parole precedenti. Infatti, parlando del gregge come simbolo della Chiesa nel suo insieme e delle pecore che raffigurano i singoli credenti, Gesù aveva affermato che gli erano stati dati da Dio, dal Padre, che erano saldamente tenuti nella sua mano, ma poi aveva proseguito dicendo che erano sempre nella mano del Padre, come se fossero sempre sue. L'affermazione di Gesù precisò che vi era una perfetta unità di proprietà. Ciò che apparteneva al Figlio era ugualmente del Padre, viceversa, come esisteva una perfetta unità di volontà, di intenti, di potere e di amore. Le parole di Gesù assunsero però una portata più ampia, più profonda. Come uomo poteva tranquillamente affermare che il Padre è più grande di tutti. Infatti è Dio e nessuno può essere maggiore di Lui. Ma nello stesso tempo, come Dio che si è fatto uomo, Gesù dichiarò di essere uguale al Padre, uno con Lui, condividendo la stessa natura, la medesima essenza, l'uguale specie. Dicendo di essere uno con il Padre, Gesù si dichiarò Dio, dichiarò di essere il Creatore e il Signore di ogni cosa, colui a cui nessuno può essere superiore. Usando il verbo essere alla prima persona plurale, citando il Padre e se stesso, Gesù parlò di due persone distinte che, verità dogmatica, impossibile da comprendersi con le nostre facoltà mentali, sono una stessa cosa, un solo essere divino. Questa espressione di Gesù è molto importante sotto l'aspetto teologico, in quanto è sufficiente a condannare le eresie di Noeto prima e più tardi quelle di Sabellio, detta monarchianismo, che rifiutavano la distinzione delle persone divine, volendo così salvaguardare l'unità di Dio. È anche il pensiero eretico di Ario, che considerava Gesù un essere creato, il più elevato di tutti, certamente, ma non uguale al Padre, unico creatore increato. Anche noi dobbiamo giustamente intendere l'espressione di Gesù come l'intesero i giudei con cui parlava. Gesù, pur essendo distinto dal Padre, si dichiarò unito a Lui, nella stessa essenza divina, da cui deriva l'unità della volontà, l'unità degli intenti e della potenza per la salvezza di chiunque crede. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: cari amici, abbiamo trattato le volte precedenti argomenti come la salvezza, la morte, l'inferno e la vita eterna. Sono argomenti che fanno da contorno al ritorno del Signore, in quanto il ritorno del Signore è per ogni persona visto in maniera diversa in funzione di quanto si conosce intorno alla salvezza, intorno alla morte, intorno all'inferno e intorno alla vita eterna. Se vogliamo avere un'idea più chiara intorno al ritorno del Signore, dobbiamo conoscere certe verità che riguardano in particolare coloro che hanno accettato il Signore e che quindi si trovano in attesa del suo ritorno in uno stato sereno, tranquillo, in quanto sanno che la morte è semplicemente un passaggio da una vita terrena limitata ad una vita eterna nella presenza del Signore. E contemporaneamente tutti dobbiamo sapere che se non abbiamo accettato il Signore ci aspetta l'inferno o la Geenna di fuoco. Quindi sono argomenti molto importanti che ci pongono di fronte al ritorno di Cristo in una situazione completamente diversa l'una dall'altra. Ma non è mia pretesa trattare questo soggetto da un punto di vista teologico o dottrinale, ma vivendo a contatto con la gente giorno dopo giorno ho trovato che le persone sono molto interessate a questo argomento. Molti domandano come avverrà il ritorno del Signore, quando avverrà e per chi sarà. E io sto cercando di spiegare in maniera molto elementare e molto semplice questo argomento, con l'unico scopo di suscitare interesse per questo avvenimento che per tutti sarà di un'importanza eterna. È un argomento importantissimo quello del ritorno del Signore. Vivere in attesa del suo ritorno vuole dire avere accettato personalmente che Gesù ha preso su di sé le nostre colpe e i nostri mali, li ha cancellati. Ora, in seguito a questa riconciliazione con Dio, attendiamo un giorno ancora più bello, quando Gesù ritornerà dal cielo e ci porterà con lui per l'eternità. Vorrei invitarvi a leggere dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 7, i versi da 9 a 17. Ripeto, libro dell'Apocalisse, capitolo 7, i versi da 9 a 17.
1: Dopo queste cose vidi ed ecco una gran folla che nessun uomo poteva annoverare, di tutte le nazioni e tribù e popoli e lingue, che stava in piè davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di vesti bianche e con delle palme in mano. E gridavano con gran voce, dicendo: «La salvezza appartiene all'Iddio nostro, il quale siede sul trono e dall'agnello». E tutti gli angeli stavano in piè attorno al trono e agli anziani e alle quattro creature viventi, e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono Iddio dicendo: «Amen, all'Iddio nostro la benedizione e la gloria e la sapienza e le azioni di grazie e l'onore e la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen». E uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: «Questi che son vestiti di vesti bianche, chi son d'essi e d'onde son venuti?» Io gli risposi: «Signor mio, tu lo sai». Ed egli mi disse: «Essi son quelli che vengono dalla gran tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò son davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono spiegherà su loro la sua tenda. Non avranno più fame e non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che in mezzo al trono li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro.
0: Cari amici, stiamo prendendo confidenza con questo libro nel quale sono descritti molti avvenimenti degli ultimi tempi e dove sono elencate meravigliose promesse. Per esempio, l'ultimo verso che abbiamo letto è meraviglioso e in parte giustifica l'ansia dei credenti per la venuta del Signore. Il versetto 17 dice: perché l'agnello, cioè Gesù, che è in mezzo al trono, li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Che meravigliosa speranza è davanti a coloro che attendono il ritorno del Signore. L'agnello Gesù è in mezzo al trono e li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. E mentre ascoltiamo un brano musicale, vogliamo riflettere su questa meravigliosa promessa della parola del Signore. Quando il Signore ritornerà, il Dio stesso asciugherà ogni nostra lacrima, ogni nostro pianto, ogni nostro dolore sarà tolto e noi saremo nella sua presenza, beati, lodando il suo nome. Riflettiamo mentre ascoltiamo questo brano musicale.

dici: ecco, l'Iddio della Bibbia ci viene presentato come un Iddio umano, un Iddio che è così vicino ai dolori dei suoi figlioli che già mentre siamo sulla terra avvertiamo il suo amore che lenisce le nostre prove, i nostri dolori, le nostre malattie, le nostre sofferenze, le nostre incomprensioni. Se nella vita abbiamo delle difficoltà per testimoniare di Lui, se ci scherniscono, se qualcuno ci beffa e alcune volte siamo costretti a piangere, pensate, Iddio personalmente asciugherà ogni lacrima. Questo spiega come anche i credenti cristiani che venivano perseguitati nell'antica Roma affrontavano la morte con serenità, perché credevano fermamente ad un incontro personale con Dio e quindi andavano incontro alla morte con la pace di Dio, affrontando questo passaggio come un momento transitorio della loro definitiva liberazione dal male, dal dolore e dalla prova. Per comprendere meglio il ritorno del Signore, dobbiamo aver chiari davanti a noi alcuni argomenti già in precedenza esaminati. Dobbiamo sapere che cosa è la morte, che cos'è l'anima, che cos'è il corpo. Dobbiamo ricordare che al momento della morte l'anima si divide dal corpo, in quanto il corpo muore, ma l'anima è eterna. E il corpo ritorna nella polvere. Dobbiamo conoscere anche lo stato dell'anima di coloro che non hanno accettato il dono di Dio in Cristo Gesù. Deve essere chiaro davanti a noi il concetto che dopo la morte non abbiamo più nessuna possibilità di cambiare la collocazione eterna della nostra anima. Qualcuno mi ha detto di essere stato troppo esplicito sulle due possibilità: o vita eterna con il Signore o morte eterna, senza più nessuna possibilità, o salvati o perduti. Ma cari amici, non esistono altre possibilità. Ecco perché l'Evangelo ci ricorda più volte: oggi, se udite la mia voce, aprite il vostro cuore. Oggi, ora è il momento nel quale noi possiamo decidere, scegliere, avere delle possibilità, perché abbiamo davanti a noi la salvezza in Gesù, oppure il rifiuto. Ora dobbiamo introdurre un altro argomento che va a completare la comprensione intorno all'avvenimento che stiamo trattando, il ritorno del Signore. E questo argomento è quello della resurrezione. La Bibbia ci parla della resurrezione del corpo, sia dei giusti come degli ingiusti. Questa dottrina è chiaramente insegnata sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo Testamento. Leggiamo alcuni punti che ci confermano questa verità sulla quale è basato il cristianesimo. Nel Salmo 16, al verso 10, leggiamo: poiché tu non lascerai l'anima mia nel soggiorno dei morti. Nell'Epistola ai Romani, l'Apostolo Paolo scrive al capitolo 6, al verso 5: perché se siamo divenuti una stessa cosa con Gesù per una morte similiante alla sua, lo saremo anche per una resurrezione simile alla sua. E nel verso 8 dello stesso capitolo dice ancora: ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più.
abbiamo appena sfiorato questo argomento e il nostro tempo è terminato. Vogliamo lasciarci con questa certezza nel nostro cuore che quando il Signore ritornerà, i morti in Cristo risusciteranno e noi saremo viventi davanti al Signore se lo abbiamo accettato, oppure saremo eternamente separati da Lui. Riflettiamo su questo argomento. A risentirci alla prossima trasmissione. Il Signore

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

miei cari amici e amiche, benvenuti anche oggi all'odierna trasmissione di Studio Biblico. Come sapete, stiamo studiando il libro dell'Esodo e per l'esattezza stiamo studiando il capitolo 32, del quale vorrei ora leggere gli ultimi versetti, il 34esimo e il 35esimo. Dio disse: «Ecco, il mio angelo andrà dinanzi a te, ma nel giorno che verrò a punire, io li punirò del loro peccato». E l'Eterno percosse il popolo di Israele perché era l'autore del vitello che Aronne aveva fatto. Come vedete, Dio punisce soltanto i colpevoli e nonostante tutto farà entrare Israele nella terra promessa. Quelli che non erano caduti nell'idolatria sarebbero stati guidati dall'angelo di Dio. Ora, come abbiamo già avuto occasione di dire, nell'Antico Testamento l'angelo del Signore è lo stesso Cristo prima dell'incarnazione. Quindi, per l'intercessione di Mosè, Dio non ha abbandonato il suo popolo e questo dovrebbe farci ancora più comprendere la straordinaria importanza della preghiera. Qui, amici, termina lo studio del capitolo 32. Iniziamo allora lo studio del capitolo 33, del quale leggo subito i primi due versetti. L'Eterno disse a Mosè: «Vai, sali di qui, tu col popolo che hai tratto dal paese d'Egitto, verso il paese che promisi con giuramento ad Abramo, Isacco e Giacobbe, dicendo: io lo darò alla tua progenie. Io manderò un angelo dinanzi a te, e caccerò i Cananei, gli Amorei, gli Ittei, i Ferezei, gli Ivei e i Gebusei». Dio sta preparando Israele ad entrare nella terra promessa. Nel libro dei Numeri vediamo che Israele riprende la sua marcia nel deserto. Quanto al libro del Levitico, che sta appunto tra il libro dell'Esodo e quello dei Numeri, esso contiene istruzioni relative al culto e al tabernacolo, più dettagliate rispetto a quelle che troviamo nel libro dell'Esodo. Poi Dio disse ancora a Mosè: «L'angelo vi condurrà in un paese dove scorre il latte e il miele, poiché io non salirò in mezzo a te, perché sei un popolo di collo duro, onde io non abbia a sterminarti per via». Quando il popolo udì queste sinistre parole, fece cordoglio e nessuno si mise i propri ornamenti. Questo è riportato in Esodo capitolo 33, versetto 3 e 4.

Questi ornamenti erano di origine pagana. Gli orecchini, ad esempio, erano simbolicamente associati agli dei dell'Egitto, anche se chi ora li portava non era necessariamente un idolatra. Infatti l'Eterno aveva detto a Mosè, e qui ritorno a leggere nel libro dell'Esodo: «Di ai figlioli di Israele, voi siete un popolo di collo duro. Se io salissi per un momento solo in mezzo a te, ti consumerei. Or dunque, togliti i tuoi ornamenti e vedrò come io ti debba trattare». Questo è scritto in Esodo capitolo 33, versetto 5. Questa è la terza volta che Dio chiama Israele popolo di collo duro. Qui Dio chiarisce che li aveva liberati dalla schiavitù, non certamente perché erano migliori degli egiziani. In particolare, Dio ordina loro di togliersi di dosso quei simboli pagani e di schierarsi chiaramente dalla sua parte. E questo mi fa pensare alla ragione per cui nella Chiesa primitiva il battesimo in acqua era così importante. Era un segno evidente del fatto che una persona aveva abbandonato la via vecchia e si era decisamente incamminata per una strada nuova, convertendosi a Cristo. Questa dovrebbe essere oggi soprattutto la testimonianza dei credenti. Di conseguenza, come si legge nel versetto 6 di questo capitolo, i figlioli di Israele si spogliarono dei loro ornamenti dalla partenza dal monte Horeb in poi. Poi, come è scritto nel versetto 7 sempre di questo capitolo, Mosè prese la tenda e la piantò per sé fuori del campo, a una certa distanza dal campo, e la chiamò la tenda di convegno. E chiunque cercava l'Eterno usciva verso la tenda di convegno che era fuori del campo. Il tabernacolo viene costruito fuori del campo. Mosè però già fa fare subito una tenda, la tenda di convegno. Forse si trattava solo del recinto che in seguito avrebbe circondato il tabernacolo vero e proprio. Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava e ognuno se ne stava ritto all'ingresso della propria tenda e seguiva con lo sguardo Mosè finché egli fosse entrato nella tenda. E come Mosè era entrato nella tenda, la colonna di nuvola scendeva, si fermava all'ingresso della tenda e l'Eterno parlava con Mosè. Questo è scritto in Esodo capitolo 33, versetto 8 e 9. Anche in questa occasione emerge di nuovo il problema relativo alla conoscenza di Dio. C'è stato mai qualcuno che ha visto il Dio? Il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 18, ci dice che nessuno ha mai visto il Dio. Nello stesso Vangelo, al capitolo 14, versetto 9, leggiamo che quelli che hanno visto Gesù Cristo hanno visto il Padre. Il Signore Gesù Cristo, quindi, è la rivelazione di Dio incarnata. Nell'Antico Testamento tale rivelazione era già adombrata mediante l'angelo dell'Eterno che, a mio parere, era lo stesso Cristo prima dell'incarnazione. Ed era l'angelo dell'Eterno che parlava a Mosè. Leggiamo infatti in Esodo capitolo 33, versetto 11: «Ora l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico». Proprio come gli amici parlano gli uni agli altri faccia a faccia, così parlavano Dio e Mosè. Eppure Mosè non vide mai Dio. A questo punto, e nello stesso versetto 11, viene di nuovo menzionato Giosuè. Infatti leggo: «Poi Mosè tornava al campo, ma Giosuè, figliuolo di Nun, suo giovane ministro, non si dipartiva dalla tenda». Giosuè è l'uomo che Dio sta preparando affinché succeda a Mosè. Credo però che a quel tempo nessuno pensasse a Giosuè quale possibile successore di Mosè.

Anzi, leggendo lo stesso libro di Giosuè, notiamo che egli era il candidato con minori probabilità di prendere il posto del grande condottiero di Israele. Ma torniamo ora a Mosè e leggiamo Esodo capitolo 33, versetto 12 e 13. Mosè disse all'Eterno: «Vedi, tu mi dici, fai salire questo popolo, e non mi fai conoscere chi manderai con me. Eppure hai detto, io ti conosco personalmente, ed anche hai trovato grazia agli occhi miei. Ora dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi, e considera che questa nazione è popolo tuo». Mosè sta chiedendo proprio quello che Filippo intese dire in Giovanni capitolo 14, versetto 8: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Io credo perciò che ogni vero figlio di Dio voglia conoscere Dio. Dio però disse a Mosè: «La mia presenza andrà con te e io ti darò riposo». E Mosè gli disse: «Se la tua presenza non viene con me, non ci fare partire da qui». Questo è scritto in Esodo capitolo 33, versetto 14 e 15. Mosè sapeva di avere bisogno della presenza di Dio e di non essere capace di assolvere da solo il compito affidatogli da Dio. Perciò disse ancora al Signore: «Poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi? Non sarà dal fatto che tu vieni con noi? Questo distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra». Questo è scritto in Esodo capitolo 33, versetto 16. È importante notare che Dio fece degli israeliti un popolo speciale per una ragione ben definita. Anche la Chiesa cristiana oggi costituisce un popolo particolare, e ciò significa che i cristiani sono un popolo messo a parte per servire il Dio e rendergli testimonianza in questo mondo di tenebre. E l'Eterno disse a Mosè: «Farò anche questo che tu chiedi, poiché tu hai trovato grazia agli occhi miei e ti conosco personalmente». Queste parole sono scritte in Esodo capitolo 33, versetto 17. Come vedete, Mosè sta acquistando sempre più familiarità con Dio. Perciò a questo punto gli chiese: «Ti prego, fammi vedere la tua gloria». Queste parole sono scritte in Esodo capitolo 33, versetto 18. Come abbiamo già detto, Mosè non avrebbe mai potuto vedere Dio così com'è, nella sua essenza. Tuttavia Dio gli disse: «Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te e farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà». Questo è scritto in Esodo capitolo 33, versetto 19. L'apostolo Paolo cita questo versetto nella lettera ai Romani, al capitolo 9, versetto 15, quando afferma: «Dio disse a Mosè, io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione». E sia lodato il Signore, perché Lui, il Signore Dio, è misericordioso, è giusto, è amorevole.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Grazie cari ascoltatori per la vostra sintonia che ci permette di comunicare con voi e presentarvi una delle nostre meditazioni. Io sono Eros Bacocina che per la grazia concessami da Dio per oltre 50 anni dirigo questi programmi che sono ora uditi in tutto il mondo sia per radio sia per internet. Quest'oggi considereremo il Salmo 126, forse sconosciuto alla maggior parte di voi, ma che figura con preeminenza in una delle opere di Giuseppe Verdi. Rimanete in ascolto e troverete questa nostra meditazione istruttiva e interessante.

è spesso detto che nella Bibbia noi troviamo descritta la nostra condizione. Ci viene detto degli errori commessi, delle conseguenze di essi, di come saperli evitare se per caso ci troviamo in essi, come per evitare le tristi conseguenze. Questo naturalmente se vogliamo prestare fede e credere che questo libro è la parola di Dio. Quest'oggi considereremo un breve salmo, il Salmo 126, il quale ci dice che noi tutti noi siamo prigionieri del peccato, il quale ci ha tratto fuori dal regno di Dio con la sua pace.

accetteranno l'offerta di lasciare il peccato e di ritornare a vivere come cittadini nel regno di Dio ed essere quivi accettati come figli del Gran Re. Non vorreste considerare queste cose? Non vorreste considerare la vostra vera condizione per abbandonarla e poi tornare a Dio?

Allora, per la nostra edificazione apriremo le sacre scritture, ci rivolgeremo al libro dei Salmi. Per introduzione leggeremo prima dal Salmo 137 e quindi passeremo al Salmo 126 che useremo come nostro testo. Là presso i fiumi di Babilonia sedevano ed anche piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appese le nostre cetre, poiché là quelli che ci avevano condotto in cattività

comunità che ci chiedevano dei canti e quelli che ci predavano delle canzoni d'allegrezza dicendo: cantateci delle canzoni di Sion. Come potevamo noi cantare le canzoni dell'Eterno in terra straniera? Quando l'Eterno fece tornare i reduci da Sion, ci pareva di sognare. Allora la nostra bocca fu piena di sorrisi e la nostra lingua di canti d'allegrezza. Allora fu detto fra le nazioni: l'Eterno ha fatto grandi cose per loro, l'Eterno ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. O Eterno, fa ritornare i nostri che sono in cattività come tornano i rivi nella terra di mezzodì. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Ben va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Possa l'Eterno benedire la lettura della sua santa parola. Nel salmo che abbiamo appena letto troviamo accennata una storia di prigionieri che ritornano, una storia piena di gioia e anche piena di tristezza e di dolore. Come ricorderete, l'antico regno di Giuda e la sua capitale Gerusalemme furono conquistati nel 586 prima di Cristo dai babilonesi, i quali, dopo aver distrutto la città e devastato il paese, portarono in cattività gli abitanti di esso in Mesopotamia, migliaia e migliaia di chilometri lontani dalla loro terra natia. La Sacra Scrittura ci narra del loro esilio e il Salmo 137 ce ne fa vedere una scena dove ne troviamo un gruppo sulle rive del fiume Cebar, fra i salici, col volto irrigato di lacrime, guardare nella direzione di Gerusalemme e mestosamente singhiozzando cantare. Il nostro genio musicale Giuseppe Verdi ce ne dà una versione di quel mesto canto, ce ne fa sentire le nostalgiche parole: va pensiero sull'ali dorate, va ti posa sui crivi, sui colli. Oh, la triste condizione di un popolo che ha ancora vivide visioni negli occhi di Sione, le torri spezzate, o l'angustia dei prigionieri che per anni e anni non possono dimenticare la propria patria e che agognano di ritornarvi. Ad Ezechiele, ad Agai, a Zerubabel fu affidato il duro compito di tener viva la fiamma della fede fra lo scoraggiamento che si faceva sempre più sentire. Ma ecco che Dio, giusto ma pure misericordioso, Dio che punisce e affligge ma che non abbandona, dopo un periodo di 70 anni, come il profeta Geremia aveva predetto, suscita un imprevedibile cambiamento politico. Ciro, il Medio, assurge al potere e, come il profeta Esdra ci narra, egli emanò un editto con il quale concesse libertà a tutti gli esuli e la prerogativa di ritornare a Gerusalemme. Gran gioia invade il cuore di tutti e fra l'esultanza un gruppo è subito organizzato e parte per Gerusalemme e con gran rischio, con gran fatica, sotto Zerubabel, 537 di essi tornano indietro. Ma ascoltatore, a cosa loro tornarono? Non per certo ad una terra di latte e miele, non a un grande ricevimento con feste, fanfare, cortei, come viene fatto quando tornano i prigionieri da qualche guerra. Essi tornarono a una città che ancora giaceva in rovine, desolata e impoverita, a una città dove l'erba era cresciuta sopra le macerie. Ma il popolo ha imparato
nei lunghi anni di prigionia una buona lezione e preferisce Gerusalemme abbattuta con le sue difficoltà, il lavoro e le imprevisioni che le confrontavano, che le comodità di Babilonia con le sue idolatrie. Essi avevano imparato che né agi, né ricchezze, né cosa alcuna era da compararsi con una comunione fianco a fianco con il loro Dio. E così tornarono, ricostruirono il Tempio, ricostruirono le mura intorno alla città, si misero in attesa per il ritorno del resto dei reduci e abbiamo letto che quando li videro arrivare, pareva loro di sognare. Oh, che aspettativa gioiosa, quanta gioia questo gruppo di fedeli provava nel veder tornare i piccoli gruppi dei propri connazionali. E così ci pare di vederli sulle mura di Gerusalemme, sulle alture della città, scrutare l'orizzonte e aspettare pazientemente il ritorno. Par di vedere il vecchio Ezra, Agai, guardare e aspettare, ma ecco che nessuno torna. Prima c'è sorpresa, poi apprensione. Neemia va nella capitale di Ciro a Susa per domandare dal re il perché del mancato ritorno. Ma il popolo è libero. Il re non solo ha concesso libertà, ma ha persino fornito i mezzi per tornare indietro. Non è lui che impedisce il ritorno, né è Dio. Dio ha preparato infatti il ritorno dopo averli purgati con sofferenze e prigionia dall'infedeltà e dall'idolatria ed ora vuole che il popolo ritorni, vuole che continui a conseguire i sacri destini a cui è stato prescelto. Tutto è messo a loro disposizione, ma l'imprevisto, l'incredibile avviene. Il popolo ama la schiavitù più che la libertà, ama più il fiume Chebar che le fatidiche sponde del Giordano, i tempi, le statue e le usanze dei babilonesi, che la prediletta città santa di Gerusalemme, così rinnega il suo Dio, la sua terra e preferisce rimanere nella terra di schiavitù. Vedete, ascoltatori, cosa era successo? Due generazioni erano cresciute là. Le usanze e costumi della terra babilonese si erano intrecciate con i loro costumi e la loro religione e ne erano rimasti ammaliati dalla grandiosità della città, dall'alto grado di civiltà dei babilonesi, si erano dati al commercio e tanti di loro erano divenuti ricchi e preferivano restare là che ritornare alla terra dei padri, che ritornare alle obbligazioni dell'antica loro fede. Oh, come questa loro attitudine fece soffrire quei pochi che erano rimasti fedeli al Signore. Oh, come il quarto versetto ben rappresenta la loro accorata preghiera. O Eterno, fa ritornare i nostri che sono in cattività come tornano le acque dei fiumi della terra del mezzodì. O Signore, falli ritornare non uno ad uno, ma come una piena irrompente. E amici, come bene questo versetto, questo salmo, questa preghiera sta pure oggi sulle nostre labbra. Perché, vedete, anche noi preghiamo, invochiamo e diciamo: «O Signore, fa ritornare i nostri amici, i nostri connazionali, falli tornare fuori dalla cattività del peccato». Perché, vedete, amici, noi tutti, come il popolo giudeo, siamo caduti in cattività, nella prigionia di un nemico più tremendo dei babilonesi, e cioè del peccato, il quale ci ha assediato, e quando noi, come giudei, abbiamo mancato di obbedire alla volontà di Dio, ci ha vinto e ci ha tratti i suoi prigionieri. E sfortunatamente, come i giudei, molti di noi ci siamo assuefatti alla sua signoria, abbiamo dimenticato la parola di Dio, i suoi statuti e le sue promesse e ci siamo presi, senza neppure accorgercene, una religione frammischiata con le tradizioni e con le usanze non da Dio ma dall'uomo. E peggio, tanti, troppi, si sono trovati ad agio in tale condizione e quando finalmente Dio ha concesso che la buona novella del suo Vangelo fosse di nuovo predicata, non tutti hanno accolto tale notizia con entusiasmo e con gioia. Ma noi,
Noi, quando sentimmo il richiamo del Vangelo, decidemmo di obbedirlo e di uscire fuori dalla cattività del peccato, fuori dalle tradizioni del mondo, fuori dai compromessi umani, per ritornare alla Signoria di Cristo, all'ubbidienza della parola di Dio. E così ci siamo uniti in un piccolo gruppo, abbiamo formato la nostra fratellanza, messo in onda questi programmi, formato una chiesa e poi ci siamo anche noi, con tanta ansia, messi ad aspettare che il resto dei nostri connazionali, dei nostri amici, udendo l'annuncio del Vangelo, avendo ora la libertà di leggere la parola di Dio, pure loro decidessero di lasciare la cattività di Babilonia per tornare alla cristianità primitiva del Vangelo. E abbiamo aspettato e con ansia e trepidazione guardato, e tuttora aspettiamo e guardiamo, e che gioia e che contentezza quando ecco che uno, due o tre, pochi alla volta, una famiglia qua, un'altra là, ecco che sono tornati, e come bene dice il salmista, ci pareva di sognare. Ed ogni volta che la fonte battesimale si apre e qualcuno confessa con la Cristo per Maestro e Salvatore, noi esultiamo e ringraziamo Dio. Ma la stessa cosa è successa anche a noi, ed ecco, dopo anni ed anni di assoluto despotismo, in cui la Bibbia era messa all'indice e la sua lettura proibita, dopo anni in cui si era detto che tutti gli altri erano che diavoli e falsi profeti, ora che la libertà ci è stata donata, ora che si è visto un po' più di comprensione e di tolleramento, ecco che la grande massa, invece di ritornare, invece di accogliere l'opportunità con gioia di voler seguire il puro insegnamento evangelico, ecco che è rimasta dove si trova. Magari critica, brontola, si scandalizza, disubbidisce gli insegnamenti imposti, ma non si muovono, preferiscono le facili tradizioni, le dottrine umane, che il puro antico insegnamento evangelico. E così anche noi impreghiamo ed imploriamo: oh Dio, fa tornare i nostri che sono in cattività, falli tornare come un fiume in piena. E non solo noi attendiamo, ma il nostro capo, la nostra guida, che è Gesù Cristo, pure attende trepidamente queste care anime che tornino a Lui. Oh, quanto lavoro che fecero quei reduci a Gerusalemme, quante lotte, quante sofferenze, quanti sacrifici. E anche noi, così pochi come siamo, pure soffrendo, privando i nostri figli di tante cose, lavorando il giorno con le nostre mani e la notte spargendo il prezioso seme, pure noi aspettiamo con ansia, sicuri che esso non cadrà a vuoto. Anzi, noi siamo certi che questo seme prezioso troverà terreno fertile, che questo appello troverà qualche anima attenta al richiamo dello Spirito Santo e tornerà con noi all'antica osservanza dei sacri patti. Oh ascoltatori, uscite fuori dalle tradizioni che non possono mai liberarvi dalla schiavitù del peccato. Tornate a Cristo il Liberatore, il Salvatore. La nostra bocca sarà piena di sorrisi, ma più la bocca di Gesù lo sarà, che con le braccia stese ora vi attende. Il grande poeta italiano Giovanni Pascoli scrisse una poesia che narra di una triste esperienza toccatogli quando era bambino. Voi la conoscete, no? La poesia della cavallina storna. In essa egli narra come da bambino egli attendeva sempre alla sera il ritorno del padre e come conosceva il suo ritorno dal trotto della cavallina che lui guidava. Una sera udì il sommesso trotto della cavallina storna che ritornava e corse incontro al padre, ma ecco che la cavallina tornò e nel calesse riportò indietro il corpo del padre, ucciso vilmente da qualche criminale. Che strazio, che dolore! E amici, che strazio e dolore quando alla morte ognuno di noi ritornerà al Signore, ma invece di ritornarci con un'anima viva, ci ritornerà con un'anima morta nel peccato. Oh, che come triste aspettare e veder ritornare un'anima morta. Oh, la morte riporterà tanti di quelli che non ritornano, ma amici, non siete voi in tal numero
Voi distaccatevi ora dalle cose del mondo, cercate ora la parola di Dio, ritornate alla Bibbia e ai suoi santi insegnamenti, e allora voi troverete riscatto, liberazione e salvezza dalla schiavitù del peccato, e non solo, ma troverete Lui, il Maestro, che vi darà salvezza e vita eterna. Oh, Gesù sta aspettando il ritorno di molti, Egli ora vi invita. Non vorreste voi considerare la vostra vera condizione? Non vorreste credere che anche voi avete bisogno di un Salvatore? Ebbene, allora l'invito è anche per voi. Venite, noi vi attendiamo, Gesù vi sta attendendo. Non fatelo più aspettare. Oh, buon Padre che sei in cielo, ti imploriamo per questi cari che ci hanno ascoltato, fa sì che anche loro siano volenterosi di uscire fuori dalla schiavitù del peccato e cercare te, l'unico vero Salvatore, affinché trovino nuova vita, nuova libertà e vita eterna. Te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma. È nostra viva speranza che esso vi abbia portato a considerare le cose di Cristo. Se noi possiamo aiutarvi, mettetevi in contatto con noi, comunicate con noi, mandateci una lettera, una cartolina, chiamate in stazione, mandateci un'email, vi risponderemo personalmente. Eros Bacocina che vi saluta implorando su voi e la vostra famiglia la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: In questo percorso cronologico, diciamo, del libro di Apocalisse, siamo arrivati al pensiero del gran trono bianco e la nuova creazione. In questa scheda, la linea del tempo, diciamo, di Apocalisse, abbiamo i 6.000 anni di storia prima e dopo la croce di Cristo, e poi abbiamo il giorno del Signore che inizia con il rapimento della Chiesa, seguito da 7 anni di tribolazione sulla terra, Apocalisse 6-18. E poi abbiamo visto il ritorno di Cristo, il regno millenario di Gesù, e poi viene questo momento del gran trono bianco e la nuova creazione. E quindi vogliamo riflettere su questi due concetti insieme. Quindi il primo, il nono termine di questo percorso insieme, il gran trono bianco. Cosa vuol dire per noi come cristiani? Come concetto un po' largo, noi come cristiani possiamo vedere questo futuro momento del gran trono bianco con un senso di consolazione, di pace, sapendo che un giorno Dio metterà a posto ogni ingiustizia che vediamo nel mondo. Paolo dice in Romani 12, versetto 17, «Non rendete ad alcuno male per male, cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini». Se possibile, e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Sappiamo che non sarà sempre possibile vivere in pace con tutti, ma vogliamo fare il nostro meglio di farlo. Poi, versetto 19, «Non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la ritribuzione, dice il Signore». Sta venendo un giorno in cui Gesù giudicherà il mondo in giustizia. E a volte, quando parliamo con chi non crede nel Signore, questo pensiero del giudizio di Dio sembra un pensiero tosto, sembra un pensiero un po' fuori il concetto di un Dio di amore. Io direi, se uno non cammina in giustizia, uno non cammina in amore, perché il cuore dell'uomo vuole vedere giustizia, ma non sa camminare nella giustizia di Dio. Noi come cristiani possiamo essere incoraggiati dal gran trono bianco, sapendo che un giorno Gesù metterà a posto ogni ingiustizia. Romani 12, 20, poi Paolo dice, «Se dunque il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, perché facendo questo radunerai dei carboni accesi sul suo capo, non facendolo male, ma riscaldandolo, dando a lui il necessario affinché lui accenda il suo forno in casa», Paolo sta dicendo. Vogliamo fare del bene. Versetto 21, «Non essere vinto dal male, ma vinci il male con il bene». E quindi come cristiani vogliamo essere azionati nel bene, sapendo che non dobbiamo portare la vendetta noi, intanto possiamo far del bene, sapendo che un giorno Gesù giudicherà ogni peccatore nel mondo. Ed è buono che Dio un giorno giudica ogni peccato e peccatore, perché la giustizia è una cosa bellissima. Se qualcuno ti fa una rapina in casa, cosa aspetti? Speri che la polizia arriva, che un giudice giudica, perché la giustizia è una buonissima attributo di Dio. Amen. Comunque, andiamo in Apocalisse capitolo 20. E in Apocalisse capitolo 20 vediamo il contesto di questo gran trono bianco e viene subito dopo questo periodo di 1000 anni, il regno millenario di Gesù che abbiamo visto la volta scorsa. Apocalisse 20 versetto 7: e quando quei 1000 anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione. Alcuni non credono in un literale regno millenario di Gesù, dove Satana è messo in carcere. In un certo senso credono che stiamo già vivendo il regno di Gesù ora. Ma io direi che Satana non è in un prigione. Lui cammina sulla faccia della terra, come ci insegna Pietro, avanti e indietro, cercando chi possa divorare. Ma questo periodo di 1000 anni verrà, dove Satana sarà legato, poi sarà sciolto. Versetto 8: e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle per la guerra. Il loro numero sarà come la sabbia del mare. E quindi ci sarà questo ultimo ribellione, diciamo, di tutti gli uomini e tutte le donne che hanno vissuto attraverso il millennio, che ancora non hanno preso una scelta di amare Cristo, e sarà dato di nuovo un ultimo momento dove Dio nella sua misericordia non costringe gli uomini di amarlo, ma li lascia liberi e dice: ok, dopo 1000 anni del mio regno, mi volete o non mi volete? Ci sarà questa ultima guerra. Essi si muoveranno su tutta la superficie della terra, versetto 9, e circonderanno il campo dei santi e la diletta città, ma dal cielo scenderà fuoco mandato da Dio e le divorerà. Allora il diavolo che le ha sedotte sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli. E quindi quando Gesù torna in Apocalisse 19:11, lui scende e lui fa guerra con la spada che esce dalla sua bocca. Invece qui Dio manda fuoco dal cielo. Nel ritorno di Gesù in Apocalisse 19, Satana viene legato per 1000 anni. Qui, in questa ultima ribellione, Satana viene messo o gettato nello stagno di fuoco. Quindi, dopo il millennio, questa ultima ribellione finisce subito, e poi Apocalisse 20, versetto 11. Quindi, quando pensiamo riguardo Apocalisse, ci sono certi momenti importanti. Capitolo 1, la rivelazione di Gesù a Giovanni. Capitolo 2 e 3, le chiese, le 7 chiese nella Turchia. Capitolo 4 e 5, la chiesa in paradiso. Apocalisse 6 a 18, la tribolazione. Apocalisse 19 e 11, il ritorno di Gesù. E qui, Apocalisse 20, versetto 11, questo momento del gran trono bianco. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. E quindi questo momento del gran trono bianco è il momento nella quale non vediamo più il cielo e la terra esistente, quello che noi sappiamo come la creazione di Dio. Quando apparirà questo gran trono bianco, Apocalisse 20, 11, ci spiega che il cielo e la terra non fu più trovato posto per loro. Pietro lo spiega così in 2 Pietro capitolo 3, versetto 7, mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Ora, versetto 8, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno. Versetto 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. E quindi Gesù tarda il suo ritorno perché lui vuole vedere più uomini salvati. Io sono grato che Gesù non è tornato prima dell'estate del 1999, perché non sarei stato in Cristo. Ma un giorno i cieli e la terra attuali saranno presi in fuoco. Pietro continua qui in capitolo 3, versetto 10. Ora il giorno del Signore, quel giorno che inizia con quel ladro di notte, finisce in quel giorno in cui i cieli passeranno stridendo, gli alimenti si dissolveranno consumati dal calore e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Quindi anche tutte le opere d'arte, anche quelle belle italiane in Parigi, quelle a Firenze, tutti saranno arse. Tutto quello che noi apprezziamo di questo mondo non ci sarà più. Versetto 11, poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi avere una condotta santa e pia? Allora, per noi dobbiamo ricordare, come ci ha spiegato Pietro, questo giorno del Signore iniziava con il ladro di notte, il rapimento, e finisce con il gran trono bianco. Spesse volte in un versetto di profezia biblica vediamo un largo senso di tempo tra due avvenimenti, come abbiamo visto lì in 2 Pietro 3, 10. Ladri di notte, i cieli infuocati. Un buon esempio di questo è trovato anche in Gioele, capitolo 2, 28 al versetto 30. Vedendo velocemente Gioele 2, 28, che parla riguarda il giorno di Pentecoste, dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. Questo versetto 28 e versetto 29, spandere il mio spirito anche sui servi e sulle serve, e il giorno di Pentecoste in Atti capitolo 2. Ma poi versetto 30 è questo momento in cui i cieli e la terra passeranno. Quindi diciamo che a volte nelle profezie bibliche troviamo un periodo espansivo nel giro di pochi versetti o in un solo versetto, ed è quello che abbiamo visto in 2 Pietro 3, 10. Pietro continua parlando riguardo questo momento in cui i cieli e la terra passeranno, il gran trono bianco. Mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si dissolveranno e gli alimenti consumati dal calore si fonderanno. Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. E quindi vogliamo vivere questo momento bene, essendo bravi amministratori di quello che Dio ci ha concesso, con i nostri soldi, i rapporti, la famiglia, la casa, il lavoro, cioè tutto quello che ora abbiamo, vogliamo usarlo bene, ricordandoci però che non è qui la finalità della nostra fede. Aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, Pietro ci spiega. Allora, tornando in Apocalisse capitolo 20, versetto 11, poi vidi un gran trono bianco, colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra. Quindi questo futuro momento in cui i cieli passeranno, ma Gesù stesso parlava di un giorno in cui il cielo e la terra potevano passare. Leggiamo insieme in Matteo 24, Matteo 24, 33, così anche voi quando vedrete tutte queste cose, sappiate che Egli è vicino, anzi alle porte. In verità vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose non siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E quindi Gesù, le sue parole, Gesù che è la parola di Dio, lui rimane in eterno perché lui è eterno, ma il presente cielo e terra passeranno, come dice Gesù. Quindi Apocalisse 20:11 è uno di quei versetti chiavi, diciamo, che potremo sottolineare e evidenziare nella nostra Bibbia per capire meglio l'escatologia cristiana. Quindi, un giorno verrà questo momento del gran trono bianco, ma prima di riflettere su quello, vogliamo pensare un attimo alla ricompensa che avremo noi come cristiani. Perché quel giorno di Apocalisse 20:11 parla di un momento in cui Dio giudica realmente chi non è nel Signore. Ma noi come cristiani cosa ci aspetta? Paolo dice in 1 Corinzi capitolo 4 versetto 4: non sono infatti consapevoli di colpa alcuna riguardo alla sua stessa vita. Paolo dice: non per questo però sono giustificato, ma colui che mi giudica è il Signore. Paolo dice: guarda, magari osservo la mia vita, quando prendo la Santa Cena voglio farlo con introspezione, voglio essere consapevole del mio cammino, ma fino ad un certo punto, perché realmente non conosco la profondità di me stesso e le motivazioni sempre per le quali faccio quello che faccio. Un giorno il Signore mi giudicherà. Versetto 5: perciò non giudicate nulla prima del tempo. Quante volte pensiamo di capire quello che stia succedendo nel cuore di altre persone? Io so che io spesse volte giudico male una persona, le motivazioni per la quale uno fa quello che fa. E Paolo ci incoraggia, fratelli, state attenti nel giudicare. E quindi per noi il fatto del giudizio di Cristo, per noi cristiani, una cosa che dovrebbe produrre è più pazienza uno verso l'altro, perché Gesù un giorno ci giudicherà finché, Paolo dice qui, sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori. E quindi per noi cristiani non vedo l'ora di essere in presenza sua, e dove lui brucerà via ogni cosa che non appartiene a lui. Lui metterà alla luce ogni cosa nascosta. Allora poi Paolo dice: ciascuno avrà la sua lode da Dio. Io credo che come cristiani entreremo in paradiso e lui brucerà via ogni opera della nostra carne. Saremo salvati per la grazia di Dio e saremo poi premiati per quello che abbiamo fatto nello Spirito. Ciascuno avrà la sua lode da Dio. Prima di essere troppo severi uno con l'altro in Cristo, nella Chiesa, ricordatevi di questo versetto, che Gesù ama i suoi e lui premierà ognuno di noi. 1 Corinzi capitolo 3, il capitolo precedente, Paolo dice in versetto 12: ora se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco. Il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. E quindi un giorno Gesù metterà alla luce ogni cosa che ho fatto per la carne e ogni cosa che ho fatto nello spirito. Versetto 14: e se l'opera che uno ha edificato sul fondamento fondamento di Cristo, Paolo ha spiegato, resiste, egli ne riceverà una ricompensa, ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. E quindi per noi il giudiziario di Cristo, io sono convinto, sarà il momento in cui noi lasciamo questa tenda e entriamo in gloria con il Signore. E in quel momento, Apocalisse 1, quei occhi di fuoco di Gesù ci guarderà, ci riscalderà e lui brucerà via ogni cosa che era dalla nostra carne e entreremo, e quello che rimane saranno i premi che porteremo con noi in eternità. Paolo poi dice così in 2 Corinzi 5 riguardo il tribunale di Cristo. 2 Corinzi 5 versetto 7: camminiamo infatti per fede e non per visione, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Perciò ci studiamo di esserli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Noi saremo salvati, abbiamo la salvezza eterna, non come premio per i nostri fatti, ma come grazia concessa per i fatti di Cristo, l'operare di Gesù. Ma oltre alla nostra salvezza, Paolo dice che quando entreremo e partiremo da questa tenda, da questo corpo, staremo davanti al suo trono e saremo poi premiati o riceveremo una retribuzione in questo corpo in base a ciò che abbiamo fatto. Andando avanti nella vita di Paolo, prima che viene messo a morte, queste sono le ultime parole scritte dall'Apostolo Paolo. Paolo dice in 2 Timoteo 4, versetto 7, «Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede. Per il resto mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno». E non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. E Paolo dice qui, sto per essere offerto in libazione, secondo Timoteo 4. Sto per morire e non vedo l'ora di entrare e ricevere la corona di giustizia. Allora, io penso che Paolo era consapevole del fatto che quando lasciava la sua tenda, subito andava dal Signore, era poi premiato, non doveva aspettare il ritorno di Gesù, la tribolazione, il millennio e poi Apocalisse 20:11. No, come cristiani, appena che moriamo, andiamo dal Signore e saremo premiati. Questa corona di giustizia, penso che lo vediamo anche qui in Luca 23, quando Gesù è appeso sulla croce e c'è quel malfattore che prende in giro il Signore. E poi qui, versetto 40, ma l'altro malfattore, rispondendo, lo sgridava dicendo, «Non hai pure timore di Dio, trovandoti sotto la medesima condanna? Noi in realtà siamo giustamente condannati, perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun male». Poi, versetto 42, disse a Gesù, «Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno». Allora Gesù gli disse, «In verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. E quindi, come l'apostolo Paolo in 2 Timoteo 4, come questo malfattore appeso in croce, penso che il giorno in cui moriamo entriamo in paradiso e siamo premiati. La nostra carnalità viene arso e quello che abbiamo fatto nello spirito sarà un motivo di essere premiati, salvati per grazia, premiati per quello che abbiamo fatto. E queste corone che avremo, cosa faremo con queste corone? Apocalisse 4, se ricordatevi di Apocalisse 4, questa tromba che dice a Giovanni, sali su, Apocalisse 4:1, la Chiesa è rapita, la Chiesa è in paradiso, Apocalisse 4:5. Versetto 10, poi i 24 anziani si prostrarono davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore, la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà esistono e sono state create. Allora io penso che in questo momento, come l'apostolo Paolo diceva che lui non vedeva l'ora di entrare in gloria per ricevere quella corona, quel premio, lui poi qui getterà noi insieme a Paolo, noi insieme a tutta la Chiesa, tutti i nostri premi saranno poi gettati ai piedi di Cristo, davanti al suo gran trono. Quel giorno sarà spettacolare. Il gran trono bianco per il credente è un motivo di gioia, dove siamo finalmente liberati da questo corpo di morte, le nostre opere della carne, l'impulsività, ogni cosa che odiamo, ok, della nostra carne sarà finalmente tolto di mezzo, saremo premiati e noi con questi premi adoreremo il Signore, getteremo le corone davanti al suo gran trono. Per il cristiano, il gran trono bianco, sì, è un concetto di sobrietà, ma più perché non voglio sprecare la mia vita e voglio entrare in quel giorno non solamente salvato, ma salvato con premi, portando con me altre persone, avendo lavorato bene con i doni che Gesù mi ha concesso in questa vita. Voglio avere altri motivi per la quale posso adorarlo, voglio avere premi da gettare ai suoi piedi davanti al suo gran trono. E come possiamo essere certi che questi 24 anziani di versetto 10 siamo noi? Come possiamo saperlo? In Apocalisse capitolo 5 possiamo leggere che i 24 anziani che si prostrano e adorano sono la Chiesa, perché qui in Apocalisse 5 versetto 9 e cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e col tuo sangue, vedi, i 24 anziani dicono, ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Chi è stato acquistato? Di chi parla? Parla di noi, la Chiesa, da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Ci sono 24 anziani, sì, ma ci sono più di 24 lingue, 24 tribù, popoli e nazioni, sì. E quindi i 24 anziani spesse volte viene visto come una cosa figurativa dei 12 tribù dell'Antico Testamento e i 12 apostoli del Nuovo, facendo una figura di tutti i figli della fede. Antico e Nuovo Testamento, la sposa di Dio, la sposa di Cristo, diciamo il popolo redento che adora davanti al trono, che gettano le loro corone. Versetto 10, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra. E quindi questi 24 anziani pensiamo che siamo noi, la Chiesa rapita che adora Dio. E getteremo queste corone davanti al suo gran trono bianco, in Apocalisse capitolo 4. Allora, come vediamo dalla parola di Paolo alla fine della sua vita e dai 24 anziani in Apocalisse capitolo 4, quando entreremo in gloria ci aspettano delle corone, premi, corpi glorificati e adoreremo davanti al suo bel trono. Amen. Poi, sta venendo però un momento davanti il trono di Dio per tutta l'umanità, anche se alcuno o qualcuno non vorrebbe o tanti non vorrebbero presentarsi, saranno risorti dalla morte e costretti di mettersi in ginocchio davanti al loro creatore. Quindi il gran trono bianco di Apocalisse 20, versetto 11, per noi è un motivo di gioia. Sobrietà, sì, perché non voglio sprecare la mia vita in Cristo, ma per il non credente è un giorno di grande paura realmente. Paolo dice in Romani capitolo 14, versetto 9, poiché a questo fine Cristo è morto, è risuscitato ed è tornato in vita per signoreggiare sui morti e sui vivi. Ora tu, perché giudichi il tuo fratello, perché disprezzi il tuo fratello? Poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, lo stesso tribunale o trono di Secondo Corinzi 5. Sta infatti scritto: come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. E quindi se a volte siamo un po' triste della situazione del nostro mondo, che i governatori, i leader del nostro mondo non si umiliano davanti a Dio, un giorno dovranno farlo per forza. Versetto 12, così dunque ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Paolo dice in Filippesi 2 la stessa cosa, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri o sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quindi, Apocalisse 4, noi la Chiesa davanti al suo trono, adorando con le corone a noi concesse. Ma Apocalisse 20, versetto 11, non è un momento bellissimo per il non credente, anzi è un momento di giudizio. Versetto 12, Apocalisse 20, 12, e vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano riti davanti a Dio, e i libri furono aperti. E fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. I morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Ogni non credente sarà giudicato davanti un Dio santo in base alle proprie opere. Uno dirà, Gesù, ho fatto questo per te, ho fatto un'opera buona. E Gesù dirà magari, sì, è vero, ma tu hai fatto anche tutte queste altre opere, perché tutto è registrato, tutto è scritto. Noi, la Chiesa rapita in Apocalisse 4, saremo già in gloria. Ma qui, attraverso il millennio, alcuni che saranno in vita saranno giudicati se sono in Cristo, se il loro nome è trovato nel libro della vita, loro saranno salvati. Ma i morti saranno giudicati in base a ciò che è scritto delle loro stesse opere. Versetto 13, il mare restituì i morti che erano in esso, la morte e l'Hades restituirono i morti che erano in loro, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco, qui dove la morte stessa, come abbiamo studiato in 1 Corinzi 15, un giorno la morte sarà un giorno messo a morte. E quindi la morte e Hades furono gettati nello stagno di fuoco, e questa è la seconda morte. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. E quindi noi crediamo che noi siamo salvati non in base a quanto abbiamo operato. Noi siamo salvati se il nostro nome è trovato scritto nel libro della vita dell'Agnello di Dio. Poi sì, saremo premiati in base a ciò che abbiamo fatto in questa vita, ma la salvezza no. Il non credente però, se non è trovato scritto nel libro della vita, aspetta a lui lo stagno di fuoco. Un momento triste, un momento di sobrietà. Dopo questo momento del gran trono bianco, vediamo in Apocalisse 21 la nuova creazione. Quindi il decimo termine, la nuova creazione. Il decimo termine di questo percorso. Abbiamo letto in 2 Pietro 3, 13, ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abita la giustizia. Crediamo realmente che un giorno, dopo il gran trono bianco, dopo che la morte viene distrutta, l'Ades, la morte, e tutti i non credenti, Satana, tutti nello stagno di fuoco, un eterno giudizio, ci sarà questo momento di una nuova creazione. Apocalisse 21, versetto 1. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Quindi godiamoci del mare, perché un giorno non ci sarà più. Come sarà non so, ma la prossima creazione sicuramente non ci dispiacerà, anche se questo pensiero del mare forse sarà un po' triste ora, sicuramente in quel giorno non lo sarà. E Isaia 65 versetto 17, poiché ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra, e le cose prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. Questo mi stupisce un po', perché il cantico che abbiamo in Apocalisse 4, i 24 anziani cantano adorazione all'Agnello di Dio dicendo che Lui ci ha redenti di ogni lingua, tribù, nazione e popolo. E quindi ci sarà magari un ricordo di quello che l'Agnello di Dio ha fatto per noi, ma in qualche modo non ci sarà un ricordo delle vecchie cose. E quindi io sono curioso di capire come sarà questa faccenda. Cosa ricorderemo, cosa non ricorderemo, non so. Forse non ci sarà il ricordo dei nostri peccati, il rancore, il dispiacere della nostra vita sprecata nella carne, non so. Vediamo come sarà. Ma voi gioite ed esultate per sempre in ciò che creo. Perché ecco, io creo Gerusalemme per il gaudio e il suo popolo per la gioia. Mi rallegrerò di Gerusalemme e gioierò del mio popolo. In essa non si udrà più alcuna voce di pianto né voce di grida. E come vedremo, la nuova Gerusalemme in realtà lo siamo noi, la sposa di Cristo.

Chiesa scritta nel libro dell'agnello, libro della vita, siamo conservati, nuova creazione, cielo e terra, e poi questa nuova Gerusalemme che siamo noi, scendiamo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E versetto 3, udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. E quindi Mosè ci ha dato il tabernacolo nel deserto, Salomone ci ha dato il tempio nell'Antico Testamento. Ora noi, la Chiesa, siamo il Tempio dello Spirito Santo, ma un giorno saremo la Nuova Gerusalemme e Dio dimorerà in mezzo a noi. Versetto 4 di Apocalisse 21. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. E quindi tutte le maledizioni ereditate da Adamo e Eva in Genesi 3, non c'è più il lavoro con fatica, sudore, lacrime, perché tutte le cose sono passate. Noi, in parte, ora, come Paolo dice in 2 Corinzi 5, 17, noi ora siamo una nuova creazione. Noi siamo nuove creature e le nostre vecchie cose sono passate. Ora Cristo ha fatto una persona nuova in noi quando abbiamo avuto la nuova nascita per lo Spirito Santo, ma un giorno realmente tutto passerà. Allora colui, versetto 5, che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. E quindi in questa nuova creazione che viene rivelato a Giovanni, io sono l'Alfa e Omega. È fatto. Il principio è la fine. A chi ha sete, io darò in dono della fonte dell'acqua della vita. Chi vince, erediterà tutte le cose. Io sarò per lui Dio, ed egli sarà per me figlio. Allora, per i testimoni di Geova che vogliono un po' fare dibattito in Apocalisse 1 che l'Alfa e l'Omega non sia Dio, qui è molto chiaro che l'Alfa e l'Omega di Apocalisse 1 è Gesù e l'Alfa e l'Omega qui è Dio stesso. L'Alfa e l'Omega dice: io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e zolfo, che è la morte seconda. Versetto 9. Poi venne uno dei sette angeli che aveva le sette coppe piene delle ultime sette piaghe e parlò con me dicendo: vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Anche alla Chiesa, noi. Giovanni viene dimostrato questo futuro momento. E mi trasportò in spirito su di un grande ed alto monte. E mi mostrò la grande città, la Santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, avendo la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. E quindi noi siamo questa nuova Gerusalemme che scenderà dal cielo e che risiederà su questa nuova terra che Dio un giorno rifarà. Poi viene spiegato per un po' di versetti come sarà questa santa città, le sue porte e tutto quanto. Ma andando avanti in Apocalisse 21, versetto 23, la città non ha bisogno del sole. In questa nuova creazione,
Noi saremo

0: Questa nuova Gerusalemme, e non ci sarà più bisogno del sole e né della luna che risplenderanno in lei, perché la gloria di Dio la illumina e l'agnello è il suo luminare. E le nazioni di quelli che sono salvati cammineranno alla sua luce, e i re della terra porteranno la loro gloria ed onore in lei. E quindi non vedo l'ora di questa nuova creazione dove non c'è più la tenebre, non c'è più la notte, è un continuo esistenza di luce perché l'agnello è il suo luminare. Versetto 25, le sue porte non saranno mai chiuse, la chiesa non è mai chiusa neanche per Covid, ok? Durante il giorno, perché lì non vi sarà notte alcuna. In lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e nulla di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità vi entrerà mai, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. E quindi questo è importantissimo. Se il tuo nome non è scritto nel libro dell'agnello, io ti incoraggio di mettere fede e fiducia nell'opera compiuta di Cristo, perché la croce di Gesù appaga quel debito di peccato. Dio ha versato la sua ira su Cristo Gesù affinché se tu metti fede in Gesù e se tu ami il sacrificio di Gesù, Dio non giudicherà più il tuo peccato versando la sua ira su di te, ma tu puoi essere salvato e il tuo nome può essere scritto nel libro della vita dell'agnello di Dio. Perché poi dopo la morte Gesù è risuscitato dalla morte e Gesù vuole dare a te novità di vita. Metti fede in Cristo, cammini in amore per Lui e guarda per il suo ritorno, perché questo realmente è l'unica cosa che ha importanza, se il tuo nome è scritto nel suo libro. Questa è l'unica domanda realmente che ha importanza. Apocalisse 22, versetto 1. Poi mi mostrò il fiume puro dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. Abbiamo visto nel millennio su questa terra, quando Gesù regna dal Gerusalemme attuale, uscirà un fiume dall'est del Tempio che andrà attraverso il Monte degli Ulivi e risanerà il Mar Morto. Ma quello è soltanto un preview, una prima vista di quello che sarà nella nuova creazione, dove ci sarà un altro fiume puro dall'acqua della vita. Non vedo l'ora di vedere questo, la nuova creazione. In mezzo alla piazza della città, e da una parte e dall'altra del fiume si trovava l'albero della vita, un grandissimo albero che si trova da entrambi i parti da questo fiume così grande, che fa 12 frutti e che porta il suo frutto ogni mese. E le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. E quindi all'inizio della creazione di Dio in Genesi c'era un giardino perfetto con due alberi. E qui, alla fine della storia, in Apocalisse 22, di nuovo abbiamo questa immagine della perfezione di Dio, la nuova creazione, ma qui c'è un solo albero, l'albero della vita. Non c'è più l'albero della conoscenza del bene e del male. E le foglie dell'albero della vita saranno per la guarigione delle nazioni. Versetto 3 a 5. E qui non ci sarà alcuna maledizione. In essa sarà il trono di Dio e dell'agnello, e i suoi servi lo serviranno. Essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro fronte. La sistema di questo mondo si marchia del nome della bestia, che è il marchio della bestia, noi vogliamo essere marchiati e segnati di Cristo Gesù. E qui, versetto 5, non ci sarà più notte alcuna e non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà ed essi regneranno nei secoli dei secoli. E quindi saremo sempre con il Signore. Saremo in questa nuova creazione, cieli e terra. Noi saremo la nuova Gerusalemme scesa da presso Dio. Dio dimorerà in mezzo a noi. Il suo trono è questo fiume con questo albero della vita. E non vedo l'ora di vedere come sarà. Sarà bellissimo. E quindi il gran trono bianco per noi ci incoraggia, perché un giorno la mia carnalità sarà arsa, io sarò salvato per la grazia di Dio, sarò premiato su come ho servito, come ho lavorato per il regno di Cristo in questa vita, e quelle corone poi li getto davanti al suo gran trono bianco, Apocalisse 4. Ma ogni cosa ingiusta che vedo in questo mondo, un giorno, Apocalisse 20:11, Gesù metterà a posto. E quindi possiamo riposare, sapendo che la vendetta appartiene al Signore. E la prossima volta che vai al mare, ricordati che nella nuova creazione non ci sarà più. E se pensiamo che questa terra è così bella, come sarà la nuova? Non vediamo l'ora di essere lì e di cibarci di quell'albero della vita. Amen? Vogliamo pregare per chiudere. Gesù, noi vogliamo essere scritti nel libro della vita dell'agnello. E Paolo ci incoraggia in Romani, nella lettera ai Romani, capitolo 10, versetto 9 e 10, dicendoci, se noi confessiamo con la nostra bocca che Gesù Cristo è il Signore e che Dio lo ha risuscitato dalla morte, e se mettiamo fede e fiducia in questa opera compiuta, noi possiamo essere salvati. I nostri nomi possono essere scritti nel libro dell'agnello di Dio, il libro della vita. E non saremo giudicati per le nostre malvagie opere. Non dovremo essere gettati in quello stagno di fuoco, e la seconda morte non ci toccherà. Gesù, non vediamo l'ora di vivere in questa nuova creazione con te, ma affinché tu ci porti con te, aiutaci di vivere, Signore, secondo i tuoi proponimenti per la nostra vita ora, di vivere bene, Signore, questa vita per lo Spirito Santo, e di essere fedeli alla tua chiamata per ciascuno di noi. Ed è nel santo nome di Gesù che noi preghiamo. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Io ho vinto il mondo. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 16, versi 25 a 33. Vi ho detto queste cose in similitudini. L'ora viene che non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi farò conoscere il Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome, e non vi dico che io pregherò il Padre per voi, poiché il Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e avete creduto che sono proceduto da Dio. Sono proceduto dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e vado al Padre. I suoi discepoli gli dissero: ecco, adesso tu parli apertamente e non usi similitudini. Ora sappiamo che sai ogni cosa e non hai bisogno che nessuno ti interroghi. Perciò crediamo che sei proceduto da Dio. Gesù rispose loro: adesso credete? L'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. ma io non sono solo perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. Durante il suo ministero terreno, Gesù Cristo ha parlato molto attraverso similitudini, parabole, figure retoriche di vario tipo. Quel modo di parlare costringeva le persone a riflettere e solo coloro che davvero ascoltavano e meditavano con attenzione riuscivano a cogliere il senso. A volte non era facile neanche per i discepoli che gli erano più vicini comprendere le similitudini che Gesù usava, e più volte i discepoli avevano dovuto chiedere al loro maestro una spiegazione privata. Ad esempio si legga in Luca 8:9. Ma sarebbe venuto un tempo in cui i discepoli sarebbero stati pronti per comprendere pienamente la realtà spirituale e Dio gliel'avrebbe rivelata apertamente. Questo sarebbe avvenuto dopo il suo ritorno al Padre, dopo la ricezione dello Spirito Santo, che li avrebbe messi in grado di comprendere appieno l'opera di Gesù Cristo e in particolare la necessità della sua morte e risurrezione. A quel punto essi avrebbero avuto un rapporto con Dio ancora più profondo attraverso l'intercessione dello Spirito Santo e avrebbero potuto rivolgersi direttamente al Padre facendosi forti della loro relazione con il Figlio. Il Padre ama coloro che amano il Figlio e credono in Lui. Anche se probabilmente non tutto era ancora chiaro, i discepoli di Gesù cominciavano a rendersi conto di chi avevano davvero davanti. Dal modo in cui Gesù aveva spiegato loro la sua missione anticipando la sua morte, la sua risurrezione e il suo ritorno al Padre, essi cominciavano a capire in quale senso Gesù era proceduto da Dio. Nella loro risposta essi riconoscono che Gesù era ben più di un semplice uomo. Infatti essi si stavano rendendo conto che Gesù era onnisciente, sapeva ogni cosa, una caratteristica che solo Dio avrebbe potuto avere. Tuttavia, Gesù li mise in guardia. Anche se essi pensavano di aver compreso, non erano ancora abbastanza forti per sopportare senza esitazioni ciò che stava per accadere. In quella stessa notte la loro fede sarebbe stata messa alla prova, essi sarebbero stati dispersi ed avrebbero lasciato solo Gesù. Solo il Padre sarebbe stato accanto al Figlio in quelle ore che precedevano la crocifissione. Ancora una volta Gesù si preoccupò di anticipare ai suoi discepoli ciò che stava per accadere, proprio affinché essi se ne ricordassero in futuro e ciò rafforzasse la loro fede in Lui. In seguito, anche nelle ore più difficili della persecuzione, essi avrebbero sperimentato la pace che solo Gesù poteva dare loro, seguendo le orme del loro Maestro. Stava arrivando l'ora decisiva, quella in cui Gesù avrebbe dovuto affrontare la croce. L'ora in cui il sistema che si oppone a Dio sotto la guida di Satana, il mondo, avrebbe avuto l'illusione di riportare la vittoria sul Figlio di Dio. Quel medesimo sistema, nemico di Dio, avrebbe perseguitato i discepoli di Gesù già nel primo secolo, come continua a fare ancora oggi. Ma sulla croce Gesù non fu sconfitto, anzi, riportò la sua più grande vittoria. Ecco perché Gesù poté concludere il suo discorso incoraggiando così i suoi discepoli: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Lui ha vinto il mondo, ha vinto il sistema nemico di Dio sotto la guida del principe di questo mondo. Ha trionfato sul diavolo e su ogni cosa che si oppone a Dio. I suoi discepoli avrebbero dovuto affrontare la persecuzione e le prove che sarebbero seguite con la certezza che anche loro avrebbero trionfato sul mondo come il loro maestro. Anche noi cristiani, quando dovessimo trovarci ad essere derisi, offesi o maltrattati per il nostro credo, possiamo restare fermi nella fede sapendo che Gesù ha vinto il mondo e come Lui è risorto, anche noi risorgeremo e riceveremo da Dio la nostra ricompensa. Se Lui ha vinto, anche noi possiamo trionfare sul mondo.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Ciao, ci siamo occupati della tomba vuota e siamo arrivati alla conclusione che la tomba di Gesù fosse davvero vuota. Ma una tomba vuota non implica che Gesù sia risorto. I discepoli potrebbero comunque aver inventato tutto. Dal punto di vista storico è verosimile che abbiano inventato tutto? I discepoli di Gesù dopo la sua morte erano delusi e spaventati. Questo è comprensibile, avevano seguito una persona per alcuni anni pensando che fosse il Messia, che avrebbe liberato Israele dai Romani, e il mondo era crollato loro addosso quando l'avevano visto spirare sulla croce. Avevano paura, avevano la sensazione di aver buttato via del tempo. Inoltre il loro maestro non era solo morto, ma era stato ucciso come un criminale sulla croce romana, come se fosse sotto maledizione divina, e questo li aveva sicuramente sconvolti ancora di più. Tutto faceva supporre che da lì a poco sarebbero tutti tornati alle proprie vite in attesa del prossimo sedicente Messia. Il cristianesimo come lo conosciamo oggi non sarebbe nemmeno esistito. Ma dopo 3 giorni è successo qualcosa che ha fatto cambiare loro opinione e in un certo senso ha cambiato completamente la storia del mondo. Molti di loro hanno cominciato a dire di aver visto Gesù risorto e questo li ha completamente trasformati. Dalla morte di Gesù, avvenuta durante la Pasqua, fino alla festa di Pentecoste, passano 50 giorni e durante quei 50 giorni i discepoli spaventati e confusi si trasformarono in persone che non avevano più alcun dubbio sul fatto che Gesù fosse tornato in vita. Una trasformazione che deve avere una spiegazione. Ci sono fondamentalmente 2 possibilità. Essi hanno inventato tutto e mentivano sapendo di mentire. Oppure essi erano davvero convinti di averlo visto risorto e a quel punto dobbiamo capire come possano essere davvero andate le cose, cioè cosa hanno visto veramente. Cosa pensano gli storici? Esaminiamo un po' i fatti. Partiamo dalla sorprendente affermazione dell'Apostolo Pietro a Pentecoste di fronte ad una numerosa platea di ascoltatori di religione ebraica provenienti da diverse parti dell'impero, in Atti 2:32. Lui disse: «Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e di ciò noi tutti siamo testimoni». Perché Pietro fece un'affermazione del genere? Egli sapeva che molti lo avrebbero preso per pazzo. La concezione dei giudei non era quella di un Messia che sarebbe stato ucciso e poi sarebbe tornato in vita. Quando gli ebrei parlavano di risurrezione, al più si riferivano alla risurrezione, alla fine dei tempi, o a persone che erano tornate in vita momentaneamente, per un miracolo o in modo naturale, per poi morire di nuovo in seguito. Teniamo presente che Pietro non affermò di aver visto un fantasma. Culturalmente potevano esserci persone disposte a credere che in qualche modo un morto, pur rimanendo morto, potesse interagire in qualche modo dall'aldilà con il mondo dei vivi. E non parlò di una resurrezione di una persona che era morta e poi era tornata inspiegabilmente a vivere, ma che comunque prima o poi sarebbe morta di nuovo. No, Pietro affermò che Gesù era tornato in vita, ma con una modalità che andava assolutamente contro il buon senso comune in quella società così come nella nostra. Mai si era sentito niente del genere. Egli era convinto che Gesù fosse risorto con un corpo glorioso e che non sarebbe mai più morto. Possiamo pensare che Pietro mentì sapendo di mentire e la sparò grossa sperando che qualcuno la bevesse? Difficile credere una cosa del genere. Se avesse voluto mentire, avrebbe inventato una storia più digeribile ai suoi correligionari e concittadini. Mai nella storia di Israele qualcuno aveva pensato che il Messia potesse morire e risorgere in quel modo. Quindi non è verosimile pensare che Pietro abbia inventato una storia del genere se davvero non ne fosse convinto. Il modo in cui Pietro si comportò indica che fosse davvero convinto di quello che diceva, al punto da accettarne le conseguenze. Anche chi non crede che Gesù sia davvero risorto, ad esempio studiosi atei, esaminando i documenti storici a disposizione, arrivano alla conclusione che i discepoli fossero davvero convinti che Gesù fosse risuscitato. Ovviamente, la loro convinzione non è sufficiente ad attestare la risurrezione di Gesù, ma almeno esclude che Pietro e gli altri mentissero sapendo di mentire. Ma facciamo ancora qualche ragionamento per sgombrare il campo dall'idea che i discepoli potessero semplicemente aver inventato questa storia. Ricordo ancora una volta che anche gli storici che non credono che la Bibbia sia un libro ispirato, comunque utilizzano anche gli scritti del Nuovo Testamento come scritti del primo secolo che vengono esaminati come qualunque altra fonte indipendente per cercare di ricostruire la storia. Tra questi,
Le lettere di Paolo sono tra le più antiche, antecedenti anche ai Vangeli. Per gli storici è molto importante la testimonianza di Paolo inerente ai discepoli in brani come Prima Corinzi 15 e Galati. Infatti lo studio di quei brani conferma che Paolo era a conoscenza delle apparizioni di Gesù avvenute agli altri discepoli e addirittura fa un elenco di persone e gruppi che in momenti diversi hanno visto Gesù risorto, dichiarando che molti di loro erano ancora vivi e potevano quindi essere sottoposti a verifica da parte dei suoi lettori. Era una storia difficile da inventare e sostenere. Inoltre, gli storici vedono nel brano di Prima Corinzi 15 un evidente riferimento ad un credo anteriore, cioè non inventato da Paolo, che doveva essere noto ai suoi lettori. Tale credo doveva essere molto antico, a testimonianza del fatto che la risurrezione e le apparizioni di Gesù erano diffuse tra i cristiani già nei primi anni dopo la morte di Gesù. Gli storici trovano nel Nuovo Testamento diverse tracce di credi anteriori, il che porta a pensare che i racconti intorno alla risurrezione di Gesù circolassero ben prima che gli scritti del Nuovo Testamento fossero redatti. C'è poi da considerare gli scritti dei cristiani che sono vissuti subito dopo gli apostoli, alcuni dei quali li hanno conosciuti. Tali scritti testimoniano del fatto che gli apostoli fossero davvero convinti di aver visto Gesù e fossero disposti a morire mantenendo fino alla fine quella convinzione. Anzi, si ha testimonianza dal fatto che molti di loro furono perseguitati e uccisi proprio per questo. Se ne possono citare diversi. Policarpo, ad esempio, si riferisce a Paolo, agli altri apostoli, ma anche ad altri cristiani come Ignazio, Sosimo, Rufo, che soffrirono per la loro fede. Lo stesso Policarpo seguì il loro esempio e accettò il martirio. Ignazio di Antiochia, poco prima di morire egli stesso per martirio, poco prima del 110 a.C., scrisse delle lettere in cui dice che i discepoli di Gesù erano così rinforzati nella fede per aver visto Gesù risorto, che essi predicarono senza preoccuparsi del loro destino, perché sapevano che l'immortalità li attendeva. Tertulliano, scrivendo poco prima del 200 d.C., si riferisce al martirio di Pietro e Paolo nel periodo in cui regnava Nerone. In seguito anche Origene, vissuto tra il 185 e il 254 d.C., si riferì al fatto che i discepoli di Gesù erano stati influenzati nel loro comportamento di fronte alla persecuzione proprio dal fatto di aver visto Gesù risorto. Spostandosi più avanti nel tempo, si ha poi la testimonianza di Eusebio che a sua volta cita lavori anteriori. Tutte queste sorgenti, bibliche e non bibliche, fin dalle generazioni immediatamente seguenti agli apostoli, affermano che i discepoli erano pronti a soffrire e morire per la loro fede. Perché queste persone si sono fatte ammazzare per Gesù, se non erano davvero convinti di averlo visto risorto? A questo punto uno scettico potrebbe obiettare: ok, siamo d'accordo che i discepoli fossero convinti di aver visto Gesù risorto e fossero anche pronti a morire per la loro fede in Gesù. Ma ci sono persone di altre religioni o anche atei che sono pronti a morire per i loro ideali. Essere pronto a morire per qualcosa non significa che quella cosa sia giusta o vera. Questa obiezione è legittima. Possiamo però almeno dire che il fatto che qualcuno sia pronto a morire per qualcosa dimostri che almeno per lui quel qualcosa è vero. Non è una cosa da poco. Infatti, perlomeno questo esclude da parte dei discepoli la possibilità che fossero in malafede. Il comportamento dei discepoli dimostra infatti che essi non hanno mentito volontariamente sulla risurrezione di Gesù, magari dopo aver trafugato essi stessi il suo corpo, come alcuni potrebbero pensare. Nessuno sarebbe pronto a morire per una bugia, sapendo di essere l'artefice di quella bugia. Gli apostoli morirono continuando a rendere testimonianza del fatto che Gesù era risorto e non ritrattarono mai la loro fede, nemmeno davanti alla morte. Da cosa lo sappiamo? Dal fatto che la storia non ci ha fatto pervenire testimonianza di tali ritrattazioni, ma ci ha fatto pervenire invece testimonianza del loro martirio. Pensateci un attimo: se qualcuno degli apostoli avesse ritrattato prima di morire dicendo qualcosa del tipo «Ehi, non voglio morire, abbiamo inventato noi tutta questa storia di Gesù risorto, non mi farò ammazzare per questo», una notizia del genere sarebbe trapelata e avrebbe avuto un effetto devastante sulla cristianità che cominciava appena a muovere i primi passi. Ma tutte le testimonianze che abbiamo vanno in direzione opposta e ci dicono invece che i primi cristiani erano pronti a morire per la loro fede, quindi erano convinti di ciò in cui credevano. Persino il famoso critico Richard Bultmann
ammise che la critica storica stabilisce il fatto che i discepoli credevano davvero nella risurrezione e pensavano davvero di aver visto Gesù risorto. Paula Fredriksen, storica delle religioni statunitense, pur non essendo credente, ha affermato: «Io so che l'evidenza storica conferma la convinzione dei discepoli di aver visto Gesù risorto. Io non sto dicendo che davvero lo hanno visto, io non ero lì e non so che cosa abbiano visto, ma quello che so come storico è che essi devono aver visto qualcosa». Mi sembra ragionevole, uno storico non può andare oltre questo, ma è già intellettualmente onesto ammettere che l'evidenza va in quella direzione. Gary Habermas, nel suo libro The Case for the Resurrection of Jesus, afferma di aver esaminato circa 1400 pubblicazioni di studiosi sulla risurrezione di Gesù dal 1975 al 2004 e praticamente tutti, cristiani oppure no, concordano nel fatto che i discepoli devono aver visto qualcosa. In conclusione, è difficile credere che i discepoli di Gesù abbiano inventato una storia, perché nessuno si sarebbe fatto uccidere sapendo di aver inventato tutto e si avevano visto qualcosa. Si tratta di capire quindi che cosa abbiano davvero visto. Le loro convinzioni erano fondate? Hanno avuto delle allucinazioni? Ci sono altre teorie alternative alla risurrezione che possono spiegare come sia possibile che tante persone in luoghi diversi e in momenti diversi abbiano avuto la convinzione di aver visto Gesù risorto? Inoltre, cosa possiamo dire della conversione di due scettici come Paolo e Giacomo? Torneremo sull'argomento. Ciao a tutti, alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: Continuiamo la nostra serie di conversazioni trattando argomenti di comportamento cristiano, di vita cristiana in relazione a tutte le circostanze, a tutte le realtà impegnative che ci chiamano a manifestare la vita cristiana. E in questa conversazione vogliamo parlare del cristiano di fronte all'idolatria.

0: Vogliamo immediatamente precisare il significato del termine idolatria, che poi è ovvio e scontato, credo che tutti conoscano il significato di questo termine, che vuol dire semplicemente adorazione dell'idolo. Sappiamo che il cristiano deve tenersi lontano da ogni forma di idolatria. Quando noi parliamo da ogni forma di idolatria ci riferiamo principalmente alle due forme maggiormente conosciute, quella grossolana, quella conosciuta dell'adorazione degli idoli nel senso anche materiale della parola. Noi ci riferiamo per esempio alle divinità pagane che venivano raffigurate attraverso delle immagini, immagini pittoriche, immagini scultore, e quella anche idolatria. O per idolatria noi possiamo anche riferirci, e forse su questo punto l'argomento va maggiormente sviluppato, maggiormente approfondito, per idolatria possiamo anche riferirci al possesso di quelle realtà che conservate nel cuore, nella vita del credente, occupano il posto di Dio o addirittura si frappongono tra il credente stesso e Dio, oscurandone quindi la visione, anche questa idolatria. Ma noi possiamo intanto incominciare a parlare anche della prima, perché non possiamo dimenticare che la Chiesa primitiva, la Chiesa cristiana del primo e dei primi secoli, si è trovata a combattere anche contro queste forme, come si era trovata a combattere contro queste forme di idolatria lo stesso popolo ebraico. Il popolo del Signore, il popolo di Israele, ha dovuto combattere queste forme di idolatria, e noi troviamo menzione di questo combattimento nella scrittura, e le menzioni più esplicite noi le troviamo proprio negli ordini di Dio, nei comandamenti di Dio, che vietano in maniera più assoluta di esercitare l'idolatria. E i comandamenti di Dio sono precisi a questo riguardo, tanto precisi da vietare al suo popolo proprio di costruire, di fabbricare, di erigere qualunque immagine, perché queste potevano diventare forma di culto e quindi di culto idolatrico. E infatti noi sappiamo che il popolo di Israele, nell'esercizio del proprio culto, ha sempre eliminato le immagini, non ha avuto mai un'immagine di Dio, anche perché il popolo di Israele ha sempre affermato e continua ad affermarlo, come lo afferma la parola di Dio, che nessuno ha mai veduto il Dio, e quindi Dio non può essere riprodotto a mezzo di nessuna immagine. Ma poi quel popolo è rimasto fermo nell'ordine del Signore, che vietava nel senso più assoluto non soltanto di fare una raffigurazione di se stesso, ma di fare qualunque raffigurazione o di uomini o di bestie, di animali, perché quelli potevano diventare oggetto di culto e quindi una forma di idolatria. Questo per quanto riguarda il popolo di Israele. Ma come ho accennato, anche il popolo cristiano inizialmente si è trovato di fronte a questo problema, perché l'Evangelo è stato proclamato e si è affermato in mezzo a popoli pagani che avevano forme di idolatria, e queste forme di idolatria sono state combattute, sono state eliminate. Perché? Perché appunto il popolo del Signore sapeva che non poteva in nessuna maniera, in nessuna forma, esercitare un culto idolatrico.
1: C'è un versetto che in questo momento mi viene alla mente, che precisa molto bene, mette a fuoco quello che è il divieto assoluto della scrittura di certe forme di idolatria. Quel versetto che dice: non vi fate né immagine né scultura alcuna. Ma naturalmente nella religione corrente si pensa e si guarda proprio, e contrariamente a quello che è dettato dalla scrittura, il divieto della scrittura, a queste forme di immagine come per raggiungere una fede, per raggiungere una chissà quale effetto, quale scopo.
0: Sì. Beh, il versetto che tu hai ricordato è proprio quello del Decalogo, i comandamenti di Dio. Inizialmente, proprio se noi leggiamo il Decalogo, c'è questo divieto esplicito, chiaro. Ora tu hai fatto un raffronto tra questo comandamento del Signore e certe forme di religione, di religiosità che noi possiamo scorgere anche ai giorni nostri, sono vicino a noi e sono d'intorno a noi. Naturalmente in riferimento a questo ci sono tante cose da dire. Prima di tutto dobbiamo osservare un fatto, che le immagini, le sculture, le immagini pittoriche non riproducono soltanto il Dio, non riproducono soltanto Cristo, non tentano di riprodurre soltanto lo Spirito Santo, ma riproducono tutta una serie di santi che nel corso dei secoli forse hanno attirato l'attenzione sopra di loro, e sono delle immagini che quindi dovrebbero stare al centro della pietà e della religiosità dei fedeli, e davanti alle quali viene celebrato un culto. Ora noi sappiamo che qui ci stanno delle sottigliezze teologiche, quelle sottigliezze che si riferiscono al culto di Latria, al culto di Dulia, al culto di Perdulia, ma non possiamo affrontare un argomento di questo genere nella nostra conversazione, perché saremmo trasportati nelle sfere dell'alta teologia e non è nei nostri intenti di fare questo. Noi osserviamo semplicemente che anche queste forme di culto sono in opposizione alla parola di Dio. E lo sono per la più semplice delle ragioni, che il culto deve essere offerto soltanto a Dio, esclusivamente a Dio, e il Dio non può essere raffigurato da nessuna immagine. Ma anche se potesse essere raffigurato da un'immagine, il Dio stesso vieta che il culto al suo nome venga offerto davanti ad un'immagine, in quanto che Gesù ha precisato che il Dio è spirito e i veri adoratori devono adorarlo in spirito e verità. Quindi non attraverso la materia, non attraverso la materializzazione della divinità, ma attraverso un incontro spirituale, perché soltanto un incontro spirituale ci consente di offrire un vero culto nella presenza del Signore. Noi ricordiamo che Gesù, quando pronunciò questa frase, la pronunciò addirittura in riferimento al Tempio di Gerusalemme, che pure era il luogo sacro degli ebrei, il luogo che aveva raccolto per generazioni il popolo di Dio per l'offerta di un culto a Dio, e tutti si erano raccolti in quel luogo nella convinzione profonda che soltanto in quel luogo il Dio poteva essere adorato e soltanto in quel luogo si poteva offrire un culto a Dio, una convinzione che aveva portato gli israeliti, anche in relazione a delle parole pronunciate a suo tempo da Salomone, agli israeliti che si trovavano lontani da Gerusalemme quando esercitavano la loro vita devozionale, di esercitarla volgendo la loro faccia verso Gerusalemme, verso la lontana Gerusalemme, cioè verso il Tempio del Signore. Ebbene, il Signor Gesù, proprio in riferimento a quel Tempio, ha detto alla donna samaritana: l'ora viene, anzi già al presente è venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Quindi non sul monte Gerazim, dove lo adoravano i samaritani, non nel Tempio di Gerusalemme dove lo adoravano i giudei, ma in spirito e verità.
2: E attraverso i secoli però si è spesso manifestata, diciamo, una certa difficoltà da parte sia del popolo di Dio e sia a volte purtroppo anche dei cristiani nell'avere un incontro, una comunione diretta con Dio senza, se così si può dire, un punto di riferimento. E infatti questa è quella, diciamo, è quella scusante che molte persone ancora pongono davanti a noi quando noi esortiamo, diciamo, a non rivolgersi a figure fatte, diciamo, da mano d'uomo, appunto. E appunto essi rispondono che ma se non guardo, se non ho quel punto di riferimento, non so, un crocifisso, qualcosa, non riesco a mettermi in contatto con Dio. Cosa si può rispondere?
0: Ma
2: a questa
0: mi sembra persona? Che la risposta più semplice che possa essere data è questa: che il credente che esercita la propria vita devozionale a livello di autentica fede, istintivamente, e sottolineo proprio questa parola, naturalmente riferendola all'istinto della vita spirituale, della vita del credente, istintivamente chiude gli occhi, per pregare chiude gli occhi, cioè cerca proprio di estraniarsi da qualunque visione del visibile. Perché? Perché nell'esercizio della propria fede, immediatamente, egli ha una visione chiara davanti a sé, ed è la visione delle realtà dello spirito. L'apostolo Paolo, in una delle sue epistole, infatti afferma che noi abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Le cose che si vedono sono solo per un tempo, quelle che non si vedono sono eterne. Noi possiamo applicare questa parola anche al soggetto che stiamo trattando, perché realmente l'immagine pittorico scultorea che possa essere appartiene proprio alla sfera delle cose che si vedono, cioè quelle cose che vengono definite vanità, mentre la visione spirituale che si presenta davanti al credente appartiene alla sfera delle cose eterne, delle cose del regno di Dio. Noi possiamo leggere un capitolo del profeta Isaia che direi che in forma quasi di scherno definisce con esattezza la posizione dell'uomo che ha bisogno di un'immagine che materializzi la divinità, e il profeta parla di quest'uomo che prende del legno, il legno che usa in parte probabilmente per cuocere il suo arrosto, ma l'altra parte è usato per farne un'immagine, una scultura, la scultura di un idolo, ed egli si prostra davanti a quell'idolo. Il profeta sottolinea l'assurdità di questo gesto, è qualche cosa che è uscita dalle mani dell'uomo ed è qualche cosa che è uscita da una materia che in parte è servito per uno scopo veramente profano, come potrebbe essere quello della cucina. Eppure davanti a quel medesimo legno egli si inginocchia, egli si inchina e compie il suo atto di adorazione. Quale differenza rispetto al credente che invece adora il Dio e davanti a Dio esercita il suo culto.
3: Damaris ha definito una scusante il fatto che molte persone dicono di volere un punto di riferimento per trovare il Dio. In realtà è proprio una scusante nel senso più completo della parola, perché se noi, così da un'analisi anche superficiale della storia, della storia della Chiesa, possiamo riscontrare subito, così in maniera lampante, che le ragioni invece per cui si è venuta ad affermare questa forma di idolatria, le ragioni sono molto più complesse. Stare qui ad elencarle rischieremo anche di cadere nella polemica, e questo non è senz'altro lo scopo della nostra trasmissione. Però appunto non è il fatto stesso che in queste correnti religiose ci siano dei movimenti progressisti che in un certo senso hanno rigettato questa forma di idolatria, questa forma di culto per delle persone che sono morte nei secoli, eccetera, dimostra chiaramente che anche la parola di Dio, la Bibbia, insegna che la vera adorazione è quella che si rivolge a Dio in spirito e non attraverso delle figure o delle forme umane.

0: Naturalmente quello che tu hai detto corrisponde esattamente al vero e noi lo sappiamo perché abbiamo un'esperienza che ci mostra queste triste realtà. E d'altronde sappiamo che nel corso dei secoli continuamente c'è stato un ritorno alla verità. Noi abbiamo definito sempre movimenti di risveglio quei movimenti che hanno cercato ansiosamente l'insegnamento originale, l'insegnamento dell'Evangelo, e ogni qualvolta questi movimenti si sono manifestati in qualunque nazione, si sono manifestati con lo stesso carattere, con gli stessi sintomi, e tra le altre cose appunto c'è stata questa lotta contro l'idolatria, contro queste forme aberranti di culto. E credo di non essere audace di usare questo termine, perché quando l'uomo viene distolto da Dio, separato da Dio, semplicemente distratto da Dio attraverso qualunque elemento, il culto che si celebra è un culto aberrante. Però non vogliamo rimanere fermi esclusivamente su questo aspetto dell'idolatria, perché inizialmente abbiamo detto che l'idolatria c'ha un duplice aspetto, anzi ha tanti aspetti, ma ci siamo soffermati a considerare almeno due aspetti: l'aspetto madornale, l'aspetto grossolano, e l'aspetto più sottile, che è costituito proprio dal possesso nell'intimo del cuore, nell'intimo della propria vita, di un qualsiasi elemento che prende il posto di Dio. Anche questo è idolatria, e il cristiano deve guardarsi da questa forma di idolatria. Personalmente io sono convinto che quando Giovanni ai suoi giorni scriveva ai credenti dell'Asia, specialmente ai credenti dell'Asia, figlioletti, guardatevi dagli idoli, non si riferiva più agli idoli del mondo pagano, che erano stati già bruciati, erano stati già distrutti nel seno delle chiese, nel mezzo della cristianità, ma si riferiva appunto a quei piccoli idoli che nel cuore, nell'intimo dell'anima, occupavano un posto che invece i credenti dovevano riservare a Dio e soltanto a Dio.
1: Infatti penso che oggi come oggi, per quanto riguarda appunto i veri cristiani, il pericolo appunto non sia più quello di mettersi ad adorare delle immagini, anche perché sarebbe una cosa, diciamo, troppo grossolana anche per gli insegnamenti che il cristiano riceve, mentre invece purtroppo esiste un pericolo veramente insidioso del quale spesso il cristiano stesso non si accorge, perché appunto è qualcosa di molto sottile che si insinua nel cuore e che lentamente prende piede, diciamo, nel cuore del cristiano, distogliendolo a volte completamente dalla visione del Signore. E queste possono essere tutte quelle cose al quale il cristiano si attacca talmente da trascurare quello che riguarda il Signore.
0: Ma io vorrei citare semplicemente un verso della Scrittura, è un verso contenuto nell'Epistola di Paolo, in una delle Epistole di Paolo, che suona proprio così: guardatevi dall'avarizia, che è idolatria. Paolo è estremamente chiaro nel definire l'avarizia, cioè l'amore per il denaro, una forma di idolatria. E noi possiamo avere un'illustrazione di questa verità attraverso un episodio dell'Evangelo, un episodio molto comune, quello chiamato del giovane ricco, l'uomo che si recò da Gesù per esprimere un desiderio, quello di conoscere la strada per ottenere la vita eterna. Era un uomo religioso, un praticante, moralmente sano, ineccepibile dal punto di vista sociale. A quest'uomo Gesù disse: va, vendi tutti i tuoi beni, dalli ai poveri, poi vieni e seguitami. Il Signore pronunciò un ordine che non ha sempre pronunciato, e non ha pronunciato per tutti, non ha pronunciato per tutti i ricchi, ma ha pronunciato in questo caso particolare, in questo caso specifico. E noi possiamo ricordare che Gesù parlava sempre in relazione al sentimento degli uomini. Egli, che conosceva i cuori, si regolava in rapporto alla condizione degli uomini. E nel caso specifico che stiamo ricordando, egli si trovava di fronte ad un uomo religioso, a un uomo moralmente sano, ma che purtroppo era un idolatra, perché amava il suo denaro, la sua ricchezza rappresentava il suo vitello d'oro. Lo abbiamo redefinito tante volte in questo modo, ricordando il peccato antico del popolo di Israele. e che quest'uomo fosse idolatra fino all'eccesso è dimostrato dal fatto che di fronte alla parola di Gesù, invece di aprire il cuore per accettarla con entusiasmo e con gioia, perché era proprio la parola che gli apriva la strada della vita eterna, egli voltò le spalle e si allontanò dal Redentore, perdendo ogni contatto con Gesù e perdendo quindi ogni opportunità di imparare la strada per ottenere la vita. Perché? Perché il suo denaro, il suo molto denaro, l'Evangelista è preciso anche nello stabilire questo particolare, il suo molto denaro rappresentava l'idolo del suo cuore, e questa è una forma di idolatria.
2: E io vorrei ritornare un po' all'atto pratico, perché questo è un argomento che molto probabilmente, anzi direi senz'altro, interessi larghissimi strati della religiosità. Ed è questo, la domanda che io ti faccio è questa: non pensi che queste donne, persone che si rivolgono a queste immagini, a queste statue, no? E attraverso le quali guardano al Signore e mediante le quali, secondo un loro pensiero, possono anche raggiungere la salvezza. In fondo loro dicono anche nel popolo di Israele, lungo i secoli si sono verificati degli atti di idolatria. Un popolo che aveva conosciuto la gloria di Dio, che aveva visto la liberazione dalla schiavitù d'Egitto e che nel deserto poi si costruì il vitello d'oro per adorare questo vitello. Naturalmente si pongono questo quesito. Noi, guardando attraverso queste immagini, in fondo noi guardiamo al Signore e ritengono che attraverso queste immagini possono essere anche salvate, ricevere la salvezza. Ma ora io ritengo che sia invece il contrario, che questo costituisca un impedimento.
0: Credo che abbiamo dato già una risposta, a parte il fatto che se fanno dei raffronti con il popolo di Israele, questi raffronti sono squalificanti per la loro religione, in quanto che ogni qualvolta il popolo di Israele è caduto nell'idolatria, è caduto anche nel giudizio di Dio. E noi ricordiamo bene che il peccato del vitello d'oro fu un'amara esperienza per il popolo di Israele, perché molti caddero colpiti dal Signore. Naturalmente ricordiamoci che ci troviamo di fronte ad un episodio dell'Antico Testamento e deve essere considerato da un punto di vista soprattutto tipologico. Ma le persone che pensano di raggiungere le realtà dello spirito, le sfere dello spirito attraverso la materia, altro che ingannare loro stessi, e se fossero profondamente sinceri verso l'anima loro, con grande facilità si accorgerebbero di questa insidia, di questo inganno, in quanto che sono proprio loro stessi che con le loro parole dichiarano e dimostrano che sono proprio attirate dalla materia. Personalmente ho avuto modo qualche volta di udire degli apprezzamenti intorno a certe immagini, intorno a certi santi, apprezzamenti di carattere puramente estetico: quello è il santo, è più bello di quell'altro, parole come queste che dimostrano che tutto si mantiene in una sfera puramente materiale, vero? Quella sfera che tiene lontani dal Signore, quella sfera che infatti impedisce a questa classe di religiosi di realizzare la presenza di Dio. Realizzano la presenza materiale di un'immagine, ma non la presenza viva e sensibile di Dio nella loro vita e nei loro cuori. Ma continuo però a ripetere, per il credente, per il cristiano, in fondo questa forma di idolatria è tramontata alla luce della scrittura, alla luce dell'Evangelo. Non corre il pericolo di cadere in queste forme grossolane di idolatria, mentre invece continua a sussistere il pericolo al quale ci siamo riferiti, quello di ospedare quegli idoli invisibili che non vede con gli occhi, che non stanno davanti a lui nel momento che prega o ed esercita la sua vita devozionale, ma stanno nel suo cuore e sono idoli che lo accompagnano e lo accompagnano nel corso della sua vita e quindi lo condizionano in ogni momento, perché se è vero che il credente

0: idolatria, appunto, di cui stavamo parlando, la prima frase che mi viene in mente è che oggi il mondo vive nella più completa idolatria. Il mondo, intendo l'uomo comune, l'uomo di strada, il quale è preso dal dio denaro, è preso dal dio passione, è preso dal dio divertimento, chissà quanti altri idoli potremmo elencare in questa trasmissione. Ma senz'altro, come appunto dicevi tu, quello che ci riguarda più da vicino è quella forma di idolatria che può entrare nella Chiesa, che può entrare nel cuore di un cristiano, di una persona cioè che è stato liberato dall'idolatria, da una persona che è stata salvata dal sangue di Gesù Cristo, che ha cominciato una vita nuova. E appunto in riferimento a questo volevo dire che tante volte, come diceva prima Damaris, l'insidia dell'idolatria è così sottile che nemmeno il cristiano se ne accorge, perché chiaramente l'idolatria non viene tutta in un giorno, ma viene molto molto lentamente. È appunto un pericolo molto molto grande, perché non solo mettendo un idolo al posto di Dio nella nostra vita noi possiamo cadere nell'idolatria, ma anche se questo idolo occupa il secondo, il terzo posto, può essere lo stesso una forma di idolatria nella nostra vita e quindi pregiudicare la nostra vita spirituale.
1: Ma è difficile stabilire poi la graduatoria quando noi abbiamo aperto il cuore a qualche realtà che invece dovremmo escludere dalla nostra vita. Ma per concludere vogliamo ricordare che forse il pericolo che maggiormente ci insidia è questo, di stabilire un idolo che si chiama io. Qualcuno ha detto che mettere l'io al posto di Dio è la forma più grossolana dell'idolatria ed è la cosa che più facilmente si può verificare nella nostra vita e nella nostra esperienza. Chiudiamo ancora una volta la nostra conversazione a questo punto. Vogliamo ricordarci sempre degli amici e dei fratelli per esortarci ad esserci vicino, anche a scriverci, a comunicarci le loro impressioni, a esprimere le loro domande, ma intanto vogliamo separarci da loro salutandoli.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.

0: Farò camminare i ciechi per una via che ignorano, li guiderò per i sentieri che non conoscono. Cambierò davanti a loro le tenebre in luce, renderò pianeggianti i luoghi impervi. Sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 42, versetto 16.
1: Dio guida i ciechi per sentieri sconosciuti. Dio promette di rendere piani i luoghi impervi per quelli che non vedono e sono disorientati. Non li abbandonerà. Durante la nostra lotta, spesso ci sentiamo privi di vista e di orientamento. Le nostre possibilità di vedere con chiarezza sono molto limitate. Non c'è fra noi e le cose la distanza ottimale per vederle nella giusta prospettiva. Negare che i nostri problemi abbiano importanza ci rende ciechi. Anche il rifiuto delle emozioni e il mancato riconoscimento delle necessità umane possono contribuire alla cecità spirituale e psicologica. Molte cose ci sono sconosciute a questo stadio del nostro viaggio. Non abbiamo l'abitudine di provare i sentimenti che stiamo provando, di parlare delle nostre esperienze, di fidarci anche degli altri. Sono tutti sentieri sconosciuti e luoghi impervi. A persone in queste condizioni Dio fa le sue promesse. Dio fa promesse a chi non vede ed è disorientato e la cui via passa per territori sconosciuti e impervi. Egli guiderà, cambierà le tenebre in luce, renderà pianeggianti i luoghi impervi e non ci abbandonerà.

posso vedere molto bene, signore. Certamente non conosco questa strada. Sei sicuro di sapere dove conduce? Signore, questo mi sembra un sentiero assai accidentato. Sei sicuro che ce la farò a percorrerlo? Sì, la mia guida, signore. Ho paura. Senza di te mi perderò. Non posso trovare la strada da sola. Guidami, signore. Cambia il buio in luce, rendi piani i luoghi impervi. Non abbandonarmi.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Una nonna molto speciale mi raccontò una sua esperienza con la propria nipotina e un intruso glorioso. La telefonata di mia figlia dal pronto soccorso mi sconvolse. Mia nipote Robin, di appena 6 anni, era caduta dalle pertiche a scuola e si era ferita gravemente alla bocca. Andai a prendere le sue sorelline a scuola e passai un pomeriggio molto agitato badando alle piccole, mentre aspettavo il ritorno di mia figlia e di Robin. Il medico dovette suturarle la bocca con 8 punti all'interno e 6 all'esterno. Mentre le piccoline corsero incontro alla mamma, Robin rimase seduta nella grande poltrona del salotto. Il viso era così gonfio da essere quasi irriconoscibile. Con i lunghi capelli ancora imbrattati di sangue secco, appariva minuscola e abbandonata. Tuttavia, mi avvicinai a lei con cautela, perché Robin è la bambina più introversa e riservata che ci sia. «C'è niente che vuoi, cara?» chiesi. Mi guardò fissa negli occhi e disse: «Voglio un abbraccio». Anch'io pensai mentre la prendevo fra le braccia: ma come e a chi lo può chiedere una nonna esausta? Mentre la cullavo dolcemente, mi ricordai delle parole di Giovanni 14:16: «Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo». Quindi lo chiesi a Dio, semplicemente e tristemente, come lo aveva chiesto a me Robin, e altrettanto semplicemente sentì le sue braccia eterne avvolgerci. Come quella nonna, spesso desideriamo avere delle braccia che ci circondino nella stanchezza, nel dispiacere e nella confusione. Questo è ciò che mi piace dello Spirito Santo. Sì, la Bibbia lo definisce il nostro consigliere, il nostro intercessore. È scritto anche che egli è il nostro maestro, la nostra guida e lo spirito della verità. Ci ricorda le cose che Gesù ha detto, ci rivela il Padre, ci convince di peccato, fa tantissime cose, ma una di queste mi piace più delle altre, è il nostro consolatore. Ci sono occasioni in cui desidero talmente sentire la presenza di Dio che quasi piango. So che in quei momenti lo Spirito Santo sta pregando intensamente per me. Che consolazione avvertire la sua presenza in modo così intimo e personale. Il Signore Gesù ci dice in Giovanni 16, versetto 14, che lo Spirito Santo lo glorificherà. Quanto è vero! Quando sento la consolante presenza dello Spirito Santo, desidero lodare il Signore Gesù ancora di più. Se stai soffrendo oggi, non alzare subito la cornetta per chiamare un amico. Cerca le braccia eterne dello Spirito Santo. Egli significa tanto, ma ciò che è più importante per te oggi è che egli è il tuo consolatore. Egli ha un abbraccio pronto per le bambine ferite, le nonne afflitte, papà preoccupati e anche per te. È da un po' che non senti quel santo abbraccio? Forse è da un po' che non lo chiedi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Quando sono stanca e un po' tirata di nervi, mi dico: vorrei andare all'isola di Madeira, perché è un'isola che ci è piaciuta tanto durante una vacanza e è una meraviglia. E vorrei raccontarvi qualche cosa oggi di molto bello sul lavoro missionario che si fa nell'isola di Madeira, e adesso ve ne parlo. Madeira sta nell'Oceano Atlantico e ha circa 250.000 abitanti, sparsi un po' in tutta l'isola, ma soprattutto raggruppati nella capitale Funchal, una città bellissima, piena di giardini e di parchi, con una vegetazione subtropicale molto ricca. E certe piante che nei nostri salotti crescono striminzite e per pura forza d'inerzia, lì sono dei veri alberi lussureggianti. Ebbene, in quell'isola, che viene assomigliata al paradiso terrestre, abbiamo conosciuto una coppia di missionari evangelici che ci lavora fedelmente da anni. Hanno distribuito foglietti per incoraggiare le persone a leggere la Bibbia, hanno fatto amicizia con la gente, hanno bussato alle porte per offrire la parola di Dio, hanno aperto una libreria e hanno cercato in tutti i modi di incoraggiare le persone a accostarsi al Vangelo e alla pura verità. Beh, hanno lavorato per molti anni e solamente una decina di persone si sono avvicinate al Vangelo. Ma come mai sono andati a Madeira e perché ci restano, anche se senza ottenere dei buoni risultati? Sono rimasti perché sono persuasi di essere stati mandati lì dal Signore a predicare dove il Vangelo non è ancora arrivato nella sua purezza. E la gente è piena di superstizioni e piuttosto ignorante. Così tengono duro e non si scoraggiano. Un secolo fa l'opera evangelica era molto fiorente a Funchal. L'aveva cominciata un medico missionario inglese diretto in India, ma che era sbarcato a Madeira con la moglie malata quando la sua nave vi aveva fatto scalo. Non avevano potuto proseguire il viaggio per la malattia della moglie, e perciò decisero di restare in quell'isola dove la gente era povera, ignorante del Vangelo, spesso malata e sfruttata. Piano piano il dottor Kelly, e così si chiamava quel dottore, cominciò a curare la gente, a insegnare, a scrivere agli analfabeti, a spiegare il Vangelo, a incoraggiare delle piccole industrie di artigianato per aiutare economicamente la popolazione. Fanno dei pizzi meravigliosi e dei ricami proprio mozzafiato. Dottor Kelly andò avanti per anni finché non ebbe un seguito di parecchie migliaia di persone. C'è chi dice che i convertiti fossero addirittura 20.000. A quel punto cominciò la persecuzione da parte delle autorità religiose. Il dottore fu messo in prigione senza accuse particolari e senza processo ci restò per almeno 6 mesi. Quando fu liberato riuscì a lasciare l'isola su una nave insieme a sua moglie travestito da donna. Più tardi circa 2.000 persone credenti emigrarono per andare dove potevano professare liberamente la loro fede. Del dottore e di sua moglie nessuno a Madeira ce n'ha parlato e forse nessuno ne parla, però è rimasta una buffa abitudine. Quelli che non sono cattolici vengono chiamati i calvinisti. Questi esempi sono incoraggiati per 2 motivi. Uno è che Dio non si lascia senza testimonianza e in ogni luogo, in tempi stabiliti, manda i suoi servitori. L'altro motivo è che in ogni luogo Dio trova delle persone, poche o tante, che si aprono alla verità. 20.000 nel secolo scorso, forse anche addirittura nell'Ottocento, e 10 ai nostri giorni. L'importante è che ci sia qualcuno abbastanza obbediente all'ordine di Dio per andare a portare il Vangelo.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Vangelo di Luca, capitolo 23, versetti 42 e 43. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ed egli gli disse: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Il titolo del messaggio di oggi è: il paradiso è anche per voi. Forse non lo sapete oppure non vi interessa, ma può esservi assicurato un posto in paradiso, in quel luogo di eterna felicità. Gesù l'ha acquistato per voi al prezzo della sua vita ed ora vi invita ad appropriarvene. Le sue mani che ve lo offrono portano i segni delle ferite dei chiodi di quando è stato crocifisso sulla collina del Golgota. Forse sapete, per averlo letto nel Vangelo, che Gesù si è consegnato volontariamente ai soldati venuti per arrestarlo, perché era sceso dal cielo per salvare me e voi. Considerate la sua sofferenza. È stato frustato, umiliato, crocifisso dagli uomini e ha dato la propria vita. Quando questo è avvenuto, sapeva che sareste venuti al mondo e che avreste avuto bisogno di lui. Guardate le sue mani e il suo costato forati, dai quali è sgorgato il suo sangue, e capirete che non c'è niente da aggiungere a quest'opera di salvezza. Gesù Cristo dà il perdono e la vita a chi lo accoglie come proprio Salvatore. La vostra anima è guarita grazie alle sue sofferenze, alla sua condanna, all'abbandono da lui subito da parte di Dio. I vostri peccati sono espiati. Credendo in Gesù siete posti nei confronti di Dio nella posizione di figli per sempre. Come troviamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 10, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Il paradiso vi è stato acquistato a questo prezzo. Ci volete entrare?

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Atti capitolo 23esimo. E Paolo, fissati gli occhi nel Sinedrio, disse: «Fratelli, fino a questo giorno mi sono condotto dinanzi a Dio in tutta buona coscienza». E il sommo sacerdote Anania comandò a coloro che erano presso a lui di percuoterlo sulla bocca. Allora Paolo gli disse: «Iddio percoterà te, parete scialbata. Tu siedi per giudicarmi secondo la legge, e violando la legge comandi che io sia percosso?» E coloro che erano quivi presenti dissero: «Ingiuri tu il sommo sacerdote di Dio?» E Paolo disse: «Fratelli, io non sapevo che fosse sommo sacerdote, perché sta scritto: non dirai male del principe del tuo popolo». Or Paolo, sapendo che una parte erano sadducei e l'altra farisei, esclamò nel Sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figliuolo di farisei, ed è a motivo della speranza e della risurrezione dei morti che sono chiamato in giudizio. E com'ebbe detto questo, nacque contesa fra i farisei e sadducei, e l'assemblea fu divisa. Poiché i sadducei dicono che non v'è risurrezione, né angelo né spirito, mentre i farisei affermano l'una e l'altra cosa. E si fece un gridare grande, e alcuni degli scribi del partito dei farisei levatisi cominciarono a disputare, dicendo: noi non troviamo male alcuno in quest'uomo. E se egli avesse parlato uno spirito o un angelo? E facendosi forte la contesa, il tribuno, temendo che Paolo non fosse fatto da loro a pezzi, comandò ai soldati di scendere giù e di portarlo via dal mezzo di loro e di menarlo nella fortezza. E la notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse: «Sta di buon cuore, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma». E quando fu giorno, i giudei s'adunarono con imprecazioni contro se stessi, fecero voto di non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo. Or coloro che avevano fatto questa congiura erano più di 40, e vennero ai capi sacerdoti e agli anziani e dissero: «Noi abbiamo fatto voto con imprecazione contro noi stessi di non mangiare cosa alcuna finché non abbiamo ucciso Paolo. Or dunque voi col Sinedrio presentatevi al tribuno per chiedergli di menarlo giù da voi, come se voleste conoscere più esattamente il fatto suo, e noi innanzi che egli giunga siamo pronti ad ucciderlo». Ma il figliuolo della sorella di Paolo, udite queste insidie, venne ed è entrato nella fortezza e riferì la cosa a Paolo. E Paolo, chiamato a sé uno dei centurioni, disse: «Mena questo giovane al tribuno, perché ha qualche cosa da riferirgli». Egli dunque presolo lo menò al tribuno e disse: «Paolo, il prigione mi ha chiamato e mi ha pregato che ti meni questo giovane, il quale ha qualche cosa da dirti». E il tribuno, presolo per la mano e ritiratosi in disparte, gli domandò: «Che cos'hai tu da riferirmi?» Ed egli rispose: «I giudei si sono messi d'accordo per pregarti che domani tu meni giù Paolo nel Sinedrio, come se volessero informarsi più appieno del fatto suo. Ma tu non dar loro retta, perché più di 40 uomini di loro gli tendono insidie con imprecazioni contro se stessi e han fatto voto di non mangiare né bere finché non l'abbiano ucciso, ed ora son pronti aspettando la tua promessa». Il tribuno dunque licenziò il giovane, ordinandogli di non palesare ad alcuno che gli avesse fatto sapere queste cose. E chiamati due dei centurioni, disse loro: «Tenete pronti fino alla terza ora della notte 200 soldati, 70 cavalieri e 200 lancieri per andare fino a Cesarea, e abbiate pronte delle cavalcature per farvi montare su Paolo e condurlo sano e salvo al governatore Felice». E scrisse una lettera del seguente tenore: «Claudio Lisia all'eccellentissimo governatore Felice, salute. Quest'uomo era stato preso dai giudei ed era sul punto d'essere da loro ucciso quando io sono sopraggiunto coi soldati e l'ho sottratto dalle loro mani, avendo inteso che era romano. E volendo sapere di che l'accusavano, l'ho menato nel loro sinedrio e ho trovato che era accusato intorno a questioni della loro legge, ma che non era incolpato di nulla che fosse degno di morte o di prigione. Essendomi però stato riferito che si tenderebbe un agguato contro quest'uomo, l'ho subito mandato a te, ordinando anche ai suoi accusatori di dir davanti a te quello che hanno contro di lui». I soldati dunque, secondo che era stato loro ordinato, presero Paolo e lo condussero di notte ad Antipatrida, e il giorno seguente, lasciati partire i cavalieri con lui, tornarono alla fortezza, e quelli giunti a Cesarea e consegnata la lettera al governatore, gli presentarono anche Paolo. Ed egli, avendo letta la lettera e domandato a Paolo di qual provincia fosse, e inteso che era di Cilicia, gli disse: «Io ti udirò meglio quando saranno arrivati anche i tuoi accusatori», e comandò che fosse custodito nel palazzo di Erode.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E non posso fare a meno ancora una volta di darti un sincero e caloroso benvenuto. Ancora una volta grazie per averci scelti, grazie per aver scelto e letto il libro più letto, questa frequenza, questa emittente a quest'ora. Benvenuto.

Come sai, siamo alle prese, siamo nel vivo del Vangelo di Marco, siamo ancora alle prese con il secondo capitolo. Oggi proseguiremo nella lettura e considerazioni che emergono appunto dalla lettura di questo capitolo. Cose molto interessanti ci aspettano, come d'altra parte erano interessanti quelle che abbiamo considerato negli incontri precedenti.

Marco, uno dei Vangeli più corti, secondo se andiamo a vedere appunto il contenuto dei capitoli, eccetera, eccetera, ma non per questo è un testo meno interessante. Anzi, direi che Marco, come testo, come documento, è alla stregua di tutti gli altri, degli altri tre Evangeli, Matteo, Luca e Giovanni. Ma Marco si contraddistingue dagli altri, si differenzia non solo per la brevità, ma anche per lo stile, uno stile molto vivace, molto attivo, dinamico. La congiunzione E è molto presente e ci dà proprio l'idea della dinamicità, del movimento, delle cose che accadono. Marco è stato appunto definito il Vangelo dell'azione. Non sempre però vediamo un'azione pratica, concreta. Spesso c'è calma, ma solo una calma apparente, come per esempio gli eventi che abbiamo considerati negli incontri precedenti, quello della volta scorsa e quello ancora prima. Tanta azione non c'è, almeno superficialmente, ma poi se vai a vedere bene, se vai a considerare bene le cose, di azione ce n'è eppure, e ce n'è e come. Un'azione magari interiore, un'azione invisibile, ad un occhio frettoloso, ad uno sguardo disattento. E invece di azione ce n'è. Un'azione che ha a che fare con la realtà interiore, la realtà forse più vera, più reale della nostra esistenza. La volta scorsa ci siamo lasciati con commenti del tipo: chi ci crediamo di essere noi? Gesù ha detto che è venuto non per i sani ma per i malati, è venuto a chiamare i giusti, è venuto non a chiamare i giusti ma a chiamare i peccatori. In questa sua risposta agli scribi, ai benpensanti del tempo, Gesù dà in un certo senso una sferzata alla nostra autosufficienza, al nostro essere o sentirsi superiori, migliori di altri, solo perché non parliamo in un certo modo o non ci comportiamo in un certo modo. In un'altra parte la Bibbia ci assicura che tutti sono peccatori e sono privi della gloria di Dio. E questo tutti, che a noi piaccia o meno, include anche me, anche te.

Accompagnati dalla sigla della lettura, andiamo avanti, procediamo nelle considerazioni che possiamo trarre dal secondo capitolo del Vangelo di Marco. Ma prima delle considerazioni vorrei così rinfrescare prima di tutto la mia memoria e poi, se me lo permetti, anche la tua. Leggiamo insieme la seconda ed ultima parte di questo capitolo.

I discepoli di Giovanni, qui si parla di Giovanni il Battista, e i farisei erano soliti digiunare. E andarono da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano ed i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo, non possono digiunare. Ma verranno i giorni che lo sposo sarà tolto, e allora in quei giorni digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via il vecchio e lo strappo si fa peggiore. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri e il vino si perde insieme con gli otri. Il vino nuovo va messo in otri nuovi». In un giorno di sabato egli passava per i campi e i suoi discepoli, cammin facendo, si misero a svellere delle spiche. I farisei gli dissero: «Vedi, perché fanno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli disse loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando fu nel bisogno ed ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Come egli al tempo del sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio, mangiò i pani di presentazione, che a nessuno è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche a coloro che erano con lui. Poi disse loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è Signore anche del sabato».

Ora dobbiamo essere franchi e onesti ed ammettere che, così, di primo acchitto, appena ci avviciniamo a questo testo, quelle frasi, quelle risposte di Gesù ci sembrano un pochino strane, astruse, di difficile comprensione. Questo per più di una ragione. Innanzitutto, noi viviamo in un periodo, in un tempo molto distante dal tempo durante il quale questi avvenimenti sono accaduti. Poi il Vangelo di Marco, strettamente parlando, non è stato scritto per te e per me. Ripeto, strettamente parlando, che il messaggio del Vangelo sia applicabile, sia vero e reale anche per me e per te oggi, su questo non c'è dubbio, e l'ho già chiarito tante volte prima d'ora. Ma da un punto di vista molto concreto e pratico, dico, il testo storico fu redatto da Marco per un uditorio del suo tempo. Persone che in un certo senso non avevano bisogno di spiegazioni, che avrebbero compreso senza troppi problemi la ragione e il messaggio dietro questo tipo di dialogo. Per quanto ci riguarda invece, noi dobbiamo fare un po' una ricerca, uno studio, dobbiamo scavare un po' più a fondo. Comunque stai tranquillo, perché il messaggio attuale e vero a quei tempi è rimasto attuale e vero anche per te e per me. E la sfida che noi abbiamo davanti in questi incontri di A Letto il Libro Più Letto è proprio questa: trovare l'applicazione moderna, se vuoi, di questo testo così antico, eppure così attuale, così vero. Dicevo, le frasi di Gesù sembrano strane. Gli scribi pongono una domanda e Gesù dà una risposta tutta diversa. O almeno così appare ai nostri occhi. Vediamo di vederla meglio da vicino. Gli scribi accusano Gesù del fatto che i suoi discepoli non digiunino. Ora, prima di trovare una spiegazione alla risposta di Gesù, dobbiamo chiarire una cosa. Gli scribi, come sai, erano ebrei che si rifacevano molto strettamente alla propria legge, la legge di Mosè, con tutte le sue derivazioni oltre alla legge di Mosè, poi attraverso i secoli erano state aggiunte tante altre regolette e regolone da parte dei vari rabbi. Quindi al tempo di Gesù c'era la legge di Mosè più tante altre regole che erano state aggiunte nel frattempo. Però nella legge di Mosè, nella legge dell'Antico Testamento, non c'erano chiare istruzioni sul digiuno. Dio aveva istituito delle feste per il popolo, ma non il digiuno. Sta di fatto che nel corso degli anni si era sviluppata questa tradizione, questa abitudine del digiuno, che di per sé non aveva, intendiamoci, nulla di negativo, anzi. Solo che gli scribi, i farisei, le autorità religiose avevano sollevato la tradizione, l'abitudine del digiuno a legge, a regola ferrea, alla pari con i 10 comandamenti, con la legge mosaica. Gesù risponde: possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo, non possono digiunare. Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora, in quei giorni, digiuneranno. In altre parole, cosa sta dicendo Gesù? Gesù si identifica, si presenta come uno sposo. Questo concetto verrà poi chiarito e sviluppato da Paolo, fra gli altri, quando presenterà la Chiesa come sposa. Quindi Gesù Cristo, lo sposo, e la Chiesa, gli eletti, i cristiani, i veri discepoli,
i veri seguaci del Cristo, come la sposa. Quindi i discepoli di Gesù sono la prima immagine che abbiamo della chiesa, della sposa. È Gesù che si presenta appunto come sposo e dice: lo sposo è presente, che bisogno c'è di digiunare? Verrà il tempo in cui lo sposo sarà tolto e lo sposo non ci sarà più. Quello allora sarà il tempo di digiunare. Inoltre Gesù sta dicendo agli scribi e ai discepoli di Giovanni che è molto più importante la comunione, è molto più importante trascorrere tempo con Gesù mentre è ancora lì, piuttosto che appartarsi e digiunare. C'è un messaggio anche per noi qui. Vedi, una cosa è essere religiosi, avere un'etichetta. Un'altra cosa, ben più importante, è godere della comunione, godere di un rapporto con Gesù, una relazione vivente, profonda, dinamica con Gesù. Questa è la cosa più importante, la cosa di fondamentale importanza, al di là di varie pratiche religiose. Noi possiamo adempiere tanti riti, possiamo dire tot numero di preghiere, possiamo andare in chiesa tot numero di volte l'anno. Tutto questo non ci assicura una relazione personale con Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Regole, riti e cerimonie non sono una garanzia di una relazione con Gesù. Questa relazione nasce da una scelta, da una libera scelta, della nostra volontà di identificarci con il messaggio, con la missione di Gesù Cristo. Io dico, riconosco, scelgo, decido di diventare seguace di Cristo. E divento seguace di Cristo quando riconosco il mio stato di peccato, il mio stato di ribellione davanti a Dio. Mi pento di questa situazione, mi ravvedo, riconosco che è una situazione sbagliata, riconosco che è una strada che mi porta lontano da Dio e scelgo, decido di deporre la mia vita, la mia esistenza, i miei sogni, le mie aspirazioni, tutto ciò che sono, tutto ciò che ho, ai piedi della croce di Cristo. Quella croce sulla quale Gesù Cristo ha preso il mio posto. La croce sulla quale Gesù Cristo è morto al posto mio. La croce sulla quale Gesù Cristo ha pagato la giusta condanna. La condanna che dovevo scontare io. L'ha invece scontata lui, al mio posto. Quando avviene tutto questo, io divento cristiano, di nome e di fatto. Da adesso in poi, il mio tempo, la mia esistenza terrena è protesa verso lo sviluppo, l'approfondimento di un rapporto, di una relazione con Gesù Cristo. Questo cammino, guidato dallo Spirito e alla luce del libro più letto, alla luce della Bibbia, mi porta verso Dio. Pensaci.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Grazie, grazie di averci scelti. Grazie per il tuo ascolto, per la tua compagnia. Nel passeggiare assieme attraverso il libro più letto.

Ma torniamo al nostro testo, torniamo al secondo capitolo del Vangelo di Marco. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via del vecchio e lo strappo si fa peggiore. Anche qui questa frase sembra strana, astrusa, sembra che non abbia nulla a che vedere con la critica che gli scribi avevano mosso a Gesù poc'anzi, né sembra avere nulla a che fare con la similitudine dello sposo e del digiuno. Gesù qui spiega, ancora una volta, in termini diversi, la nuova vita in comunione con Lui. E usa due illustrazioni, due esempi. Dice prima di tutto che non era venuto ad aggiornare la legge o ad aggiungere qualcosa al sistema mosaico. Non c'era nessun bisogno di farlo. Piuttosto era venuto a fare qualcosa di nuovo. Non era venuto a rattoppare un vestito vecchio. È venuto a darci un vestito nuovo. Sotto la legge mosaica, gli uomini certamente operarono, compirono buone opere, ma le loro opere erano come un vestito mangiato dalle tarme. Gesù allora venne per procurare all'umanità il nuovo vestito della giustizia, la sua giustizia, vestito che il peccatore perdonato può indossare e può così presentarsi giusto, a posto, davanti a Dio. Ecco il fatto straordinario del quale Gesù sta parlando. Gesù non è venuto per sviluppare o modificare la legge dell'Antico Testamento. È venuto per adempierla e per introdurre qualcosa di nuovo, e cioè il fatto che egli sarebbe morto per i peccati del mondo. Non più un agnello, una capra o un bue offerti su un altare, ma il Figlio di Dio offerto sulla croce, al posto mio e al posto tuo.

Ormai la conosci, questa è la sigla di chiusura, che ci avverte che il tempo a nostra disposizione termina qui. L'altra illustrazione che Gesù usa è il vino, o piuttosto gli otri vecchi e il vino nuovo. Le due cose non possono coesistere. Gesù è venuto a portare un nuovo messaggio, il vino nuovo, che ha bisogno di nuovi otri, nuovi contenitori. Il vecchio non funziona più, non serve più. E con questo pensiero, con questo concetto, con questa viva speranza per il futuro, ti lascio. Fino al prossimo incontro, prossima passeggiata. A presto, un abbraccio. Ciao.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre

Salve amici, siete pronti con la Bibbia? Eccoci al quesito biblico, alle domande che ci sono state rivolte da voi, cari amici ascoltatori, e dico da alcuni di voi, perché siete davvero pochi, pochissimi quelli che ci fate delle domande. Amici, datevi allo studio, alla lettura di questo sacro volume. E lo so che sul principio è un po' duro, sembra quasi incomprensibile, ma se avete un po' di perseveranza, lo Spirito di Dio verrà in vostro aiuto, vi aprirà gli occhi e allora troverete tanti, tanti tesori inestimabili in questo libro. Le domande di questa settimana sono su diversi libri delle Sacre Scritture. Una l'abbiamo qua nel libro di Giosuè, nel Vecchio Testamento, il resto è tratto tutto dai Vangeli. Pronti? Allora cominciamo con Giosuè, capitolo 15, i versetti 16-17, e si chiede: lo zio di sangue poteva sposare la nipote? Il versetto legge così: allora Otniel, figliolo di Kenaz, fratello di Caleb, prese questa ragazza per sua moglie. Otniel non era lo zio, come il nostro interlocutore pensa, ma era il cugino. Lo zio era il padre di Otniel, che come abbiamo notato si chiamava Kenaz. Quello era il fratello di Caleb. E i matrimoni fra i cugini si fanno pure al giorno d'oggi. Ora passiamo, come abbiamo detto, al Nuovo Testamento. Luca, Vangelo di Luca 5:5. Quinto capitolo, quinto versetto. La mia domanda è: aveva o no fede? Il versetto dice: e Simone rispondendo disse: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola io calerò le reti. Beh sì, io direi, è mia opinione, che Simone, cioè Pietro, aveva fede. Come esperto pescatore ben sapeva che pesci non ce n'erano in quei paraggi, perché aveva pescato tutta la notte senza prendere niente, e poi durante il giorno non era il momento di pescare, perché anche se c'era qualche pesce era difficile prenderlo a causa del traffico che esisteva sul lago e che distraeva i pesci. Però Simone crede a Gesù, ha fede nella sua parola e l'obbedisce, e noi sappiamo dal resto del capitolo che la pesca fu davvero una pesca miracolosa. Passiamo ora sempre a Luca, capitolo 5, i versetti che vanno da 17 a 26, e ci viene detto così: stranamente, al contrario degli altri miracoli dove interviene prima la guarigione fisica e poi la fede, come per esempio nel miracolo dei 10 lebbrosi, qui vi è prima il perdono e poi e solo dopo la guarigione. Come mai? Ebbene amici, qui si tratta dell'episodio della guarigione del paralitico calato davanti a Gesù dal tetto. Voi vi ricordate l'episodio, eh? Ebbene, la frase detta ad alta voce da Gesù: o uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi, non era diretta tanto al paralitico, che Gesù poteva semplicemente guarire dicendo, come in tutti gli altri casi, alzati e cammina. Ma era diretta ai farisei, al clero, che erano lì davanti a Gesù. Mentre guariva il paralitico dalla sua atrofia, Gesù cercava di guarire anche il clero dalla loro cecità spirituale. La frase ha prodotto l'effetto voluto da Gesù, in una reazione avversa da parte del clero, che risponde: chi può rimettere i peccati se non Dio? E Gesù replica loro: giudicate voi stessi cosa è più facile dire, levati e cammina, o i tuoi peccati ti sono rimessi? Dire i tuoi peccati ti sono rimessi non comporta con sé alcun effetto visibile, perché nessuno può vedere o rendersi conto se la frase ha trovato effetto nel paralitico. Quindi

è più difficile dire alzati e cammina, perché si vede l'effetto della validità dell'autorità di Cristo nella guarigione dell'infermo. Sì, Gesù voleva che loro si rendessero conto, come avevano da sé detto, che Gesù era Dio. Passiamo ora a Luca capitolo 6, versetto è da 17-20. E si domanda: perché la necessità di farsi toccare? Perché, come dice il versetto 19, usciva da Gesù una virtù che sanava tutti. Certi quindi erano sanati perché toccati da Gesù, altri perché da per sé, non potendo avvicinarsi a lui, non potendo ricevere la sua attenzione, e ricordiamoci che era presente una gran folla di persone, questi erano guariti perché in fede loro avevano voluto toccare Gesù. Ed ora passiamo a altre domande che ci vengono dal Vangelo di Marco. Marco capitolo 14, versetto 31, che legge così: ma egli diceva più fermamente ancora: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure gli altri. Si domanda: anche gli altri lo rinnegarono oltre che a Pietro? No, con la parola, come fece Pietro tre volte, lo rinnegò solo lui, ma anche gli altri lo rinnegarono, nel senso che loro fuggirono lasciandolo solo. Si va ora a Marco 14, 32 e si domanda: qual è il significato originale della parola Getsemani? Questa è una buona domanda che denota l'attenzione con la quale colui che ci ha scritto studia le sacre scritture. È bene informarsi delle cose. Ebbene, crederci o no, la parola Getsemani vuol dire frantoio. L'orto dei Getsemani significa l'orto delle presse dell'olio o l'orto del frantoio. Ed ora si va quasi alla fine della Bibbia e si passa alla seconda epistola di Pietro Apostolo, 3:17. Si chiede in questo passaggio: Pietro sa già che gli scritti di Paolo entreranno a far parte delle sacre scritture qualche secolo dopo? No, questo versetto non dice niente su questo soggetto, casomai è il 15° e il 16°. Ma pure qui tutto quello che Pietro dice è che le cose che lui ha detto sono pure state confermate o ripetute nelle epistole di Paolo. Questo versetto tutt'al più può provare l'armonia di insegnamento che esisteva fra i diversi apostoli. Ed ora cerchiamo di rispondere alla domanda di un caro ascoltatore che ci sente in Porto Torres, Sardegna, e gli ci chiede: il fratello Currades afferma che non era imposto alle donne di farsi registrare al censimento. Nel Vangelo di Luca 2:5 leggiamo: a farsi registrare con Maria sua moglie, e risulta questo anche nel testo greco. Come può lui allora affermare tutto ciò? Vedete, amici, che bella domanda. Questo caro ascoltatore dimostra davvero non solo una buona intelligenza, ma anche una grande attenzione in quello che lui ci dice. Noi lo ringraziamo per l'ascolto che dà ai nostri programmi e anche per averci scritto. E naturalmente la risposta dovrebbe venire dal caro evangelista Stefano Currades, e lui la darà, perché io ho inoltrato la cartolina che mi è arrivata. Quello che io posso dire è che quello che l'evangelista Currades qui intromette non è altro che una sua speculazione personale, e non so, forse è basata su fatti storici che sono
a sua disposizione, i quali dimostrano che solo gli uomini erano obbligati a farsi registrare. Se questo è vero, in tal caso Maria mostra un amore grande verso il suo sposo che la spinge ad andare con lui malgrado la sua condizione. E se questo di nuovo è vero, dimostra ancora come meravigliosamente la profezia si adempì facendo nascere Gesù a Betlem, come era stato scritto. Ma, come dico, queste sono solo speculazioni, e sono sicuro che il fratello Currades, quando scriverà, saprà ben difendere la sua posizione. Nello stesso tempo, ora ringraziamo questo nostro amico che ci ha scritto e ringraziamo tutti voi per averci ascoltato. Amici, leggete le Sacre Scritture e poi scriveteci e risponderemo anche alle vostre domande. Qui Eros Bacoccina che vi saluta ed implora su voi e sui vostri cari la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

leggiamo nell'Evangelo di Matteo d'un altro miracolo. Al capitolo 12, dal verso 9, è scritto: «E Gesù, partitosi di là, venne nella loro sinagoga, ed ecco un uomo che aveva una mano secca, ed essi, affin di poterlo accusare, fecero a Gesù questa domanda: è lecito fare delle guarigioni in giorno di sabato? Ed egli disse loro: chi è colui fra voi che, avendo una pecora, se la cade in giorno di sabato in una fossa, non la prenda e la tragga fuori? Or quant'è un uomo da più di una pecora? È dunque lecito di far del bene in giorno di sabato? Allora disse a quell'uomo: stendi la tua mano. E colui la stese, ed ella tornò sana come l'altra. Ma i farisei, usciti, tennero consiglio contro di lui col fine di farlo morire. Ma Gesù, saputolo, si partì di là, e molti lo seguirono, ed egli li guarì tutti. Gesù interviene sempre verso tutti coloro che lo seguono. Quei molti che lo hanno seguito sono stati tutti guariti. Ma torniamo al miracolo principale narrato in questo passo della scrittura. La sinagoga era la chiesa locale, l'adunanza, il luogo di culto dove gli ebrei si radunavano sabato dopo sabato. Certamente tutti gli ascoltatori sapranno che il sabato era il giorno dedicato all'adorazione a Dio in Israele. Quel giorno essi dovevano astenersi da ogni attività ed ogni lavoro, ma i farisei ed altre sette religiose del tempo avevano tanto ristretto la legge del Signore al punto che mettevano in dubbio che delle guarigioni potessero essere fatte nel giorno di sabato. Gesù, con la sua logica stringente, li mette in difficoltà. Dice: come? Se una pecora cade in una fossa in giorno di sabato, voi correte a tirarla fuori perché questo è ammesso dalla vostra legge, dalle vostre consuetudini e tradizioni, e poi mi domandate se io non posso liberare o guarire un uomo malato. Infatti nella sinagoga c'era un uomo che aveva una mano paralizzata. Era un credente, frequentava quella comunità locale, cantava, pregava, ma non poteva agire, non aveva la forza d'agire. Era un credente inattivo, era un credente che non poteva svolgere nessun lavoro. Or, come abbiamo detto altre volte, le guarigioni che Gesù compiva e i miracoli che egli faceva non avevano solo lo scopo di liberare il malato, ma anche di dare un significato spirituale alla guarigione e liberazione stessa. Infatti, come quell'uomo, quanta gente è credente, frequenta la propria chiesa, dice di credere in Dio, ma ha la mano paralizzata spiritualmente parlando, non ha la forza d'agire, non può tradurre in pratica quello che è l'insegnamento che riceve da Gesù. Quanti cristiani sono cristiani solo di nome, in teoria, perché sono paralizzati nell'agire? Il mondo che ci circonda è una riprova di questo. Molti, la stragrande maggioranza, affermano di credere in Dio e di essere cristiani, ma il loro modo d'agire è completamente in contrasto con l'insegnamento di Gesù e con la fede in Dio, unicamente perché non sono stati da Gesù liberati. Possiamo essere tanto vicini a Cristo fino al punto di ascoltare la sua parola, ma se la sua parola non penetra in noi e non scopriamo che essa
essa si rivolge proprio alla nostra coscienza individuale, questa parola non riesce a compiere nulla. Indubbiamente, quell'uomo dalla mano secca fu interessato dalle parole di Gesù. Gesù, con la sua logica, disse che quel malato doveva essere guarito anche in un giorno che non si doveva fare nessuna opera servile, e in quest'uomo sorse una grande fede, tant'è vero che la parola di Gesù riuscì ad avere tanta autorità, e quando il Maestro Divino disse «stendi la mano», quest'uomo la stese e quella tornò sana come l'altra. Il miracolo si manifestò immediatamente. Fratelli, sorelle, amici, oggi Gesù ha ancora l'autorità di parlare alle nostre mani paralizzate e che non agiscono ubbidendo alla sua voce. Egli ha l'autorità di dire anche a noi la stessa parola e di darci la capacità di agire immediatamente, se soltanto noi crediamo a quello che egli dice, riconosciamo la sua autorità, riconosciamo la sua potenza, ma riconosciamo il suo interesse, il suo amore verso noi. Egli dice anche a noi, stendi la mano, stendiamo le nostre mani in aiuto di coloro che hanno bisogno e lasciamo che così tutti gli uomini conoscano che la parola di Gesù ha ancora autorità oggi. Il Signore ci benedica.

0: Gelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati col libro più letto. Per chi ci ascolta da tempo sa di che cosa sto parlando, è la Bibbia, la parola di Dio. Per te che è la prima volta che ti sei sintonizzato, ti chiedo di restare con noi, di ascoltare questa puntata insieme a noi. Se volessi consultarci o saperne di più, siamo a tua disposizione. Oggi Enzo parla di olio. Cosa se ne farà di quest'olio? Vedremo un po' insieme. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, bentornati. Stiamo per aprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio, e l'apriremo nel libro di Esodo al capitolo 27, capitolo da cui abbiamo tratto la descrizione dell'altare di rame del tabernacolo. E dopo la descrizione di questo altare di rame, troviamo nel capitolo 27 quella relativa al cortile e alla porta di accesso ad esso. Farai anche il cortile del tabernacolo dal lato meridionale per formare il cortile. Ci saranno delle cortine di lino fino, ritorto, per una lunghezza di 100 cubiti per un lato. Questo lato avrà 20 colonne con le loro 20 basi di rame. I ganci e le aste delle colonne saranno d'argento. Così pure per il lato di settentrione, per lungo, ci saranno delle cortine lunghe 100 cubiti con 20 colonne e le loro 20 basi di rame. I ganci e le aste delle colonne saranno d'argento. E per largo, dal lato occidentale, il cortile avrà 50 cubiti di cortine con 10 colonne e le loro 10 basi. E per largo, sul davanti, dal lato orientale, il cortile avrà 50 cubiti. Da uno dei lati dell'ingresso ci saranno 15 cubiti di cortine con 3 colonne e le loro 3 basi. Anche dall'altro lato ci saranno 15 cubiti di cortine con 3 colonne e le loro 3 basi. Per l'ingresso del cortile ci sarà una portiera, una cortina ricamata di 20 cubiti di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto con 4 colonne e le loro 4 basi. Tutte le colonne attorno al cortile saranno congiunte con delle aste d'argento. I loro ganci saranno d'argento e le loro basi di rame. La lunghezza del cortile sarà di 100 cubiti, la larghezza di 50 da ciascun lato e l'altezza di 5 cubiti. Le cortine saranno di lino fino ritorto e le basi delle colonne di rame. Tutti gli utensili destinati al servizio del tabernacolo, tutti i suoi picchetti e tutti i picchetti del cortile saranno di rame.

Dio si circondò di una barriera di lino fine e immacolato, alta 5 cubiti, circa 2,5 metri. La sua santità tiene a distanza i peccatori. L'entrata era alta soltanto 5 cubiti, era ricoperta tutt'attorno di lino bianco. Essa separava coloro che stavano fuori da coloro che stavano dentro. Ancora una volta, i colori dei tendaggi ci raccontano una storia. Il blu era il colore del cielo e ci parla del fatto che Cristo venne dal cielo. Il colore scarlatto ci parla dell'umanità di Cristo e del sangue che versò per i peccatori. Il colore porpora, mistura di blu e scarlatto, ci parla della regalità di Cristo. Queste erano le tende della porta del cortile attraverso la quale i sacerdoti e i leviti entravano. Esse erano dello stesso materiale previsto per quelle poste all'ingresso del tabernacolo e per il velo di separazione tra il luogo santo e quello santissimo. Ciò doveva dimostrare che Cristo non era solo la porta attraverso la quale l'uomo può accedere alla presenza di Dio, ma la via per eccellenza, via che conduce a Dio. Leggiamo ora l'ultima parte del capitolo, quella relativa all'olio per il candelabro. Ordinerai ai figli di Israele che ti portino dell'olio puro, di olive schiacciate, per il candelabro, per tenere le lampade sempre accese. Nella tenda di convegno, fuori del velo che sta davanti alla testimonianza, Aronne e i suoi figli lo prepareranno perché le lampade ardano dalla sera al mattino davanti al Signore. Questa sarà una regola perenne per i loro discendenti, da essere osservata dai figli di Israele.

La fine di questo capitolo è oltremodo interessante. Essa tratta dell'olio per il candelabro ed è abbastanza strano che questa cosa sia evidenziata proprio qui. L'olio, come è stato già sottolineato precedentemente, parla dello Spirito Santo di Dio e Zaccaria ce ne dà una interpretazione. Non per potenza, né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Zaccaria capitolo 4, versetto 6. La luce è quanto produce lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non parla di se stesso, ma prende le cose di Cristo e ce le mostra. La luce che brucia ci parla di Cristo. Ora tutto è cambiato. Gesù Cristo è ritornato al cielo. Matteo ci dice nel capitolo 5, al versetto 14, che tu e io siamo la luce del mondo. Ma tu ed io da soli non produciamo molta luce. È lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, che opera in noi che lo fa. La prima immagine che abbiamo di Cristo nell'Apocalisse lo mostra che cammina nel centro di sette lampade accese. Apocalisse 4, versetto 4. Egli cerca oggi, qui, in terra, di tenere accesa la luce della testimonianza. Cristo si occupa di coloro che gli appartengono. Un paio di accenni meritano due elementi delle attrezzature del tabernacolo e non ancora menzionati. L'altare degli incensi, menzionato in modo dettagliato in Esodo 30. Nell'andare alla adorazione era necessario passare per questo altare. L'altro oggetto è la conca di rame, ovvero il catino per le abluzioni. Il catino rendeva puliti e pronti per l'adorazione a Dio. All'altare dei sacrifici di rame, l'uomo riceve Gesù Cristo come Salvatore. Alla conca di rame è lavato e reso netto dallo Spirito Santo di Dio. Solo dopo questo è permesso di andare ad adorare Dio.

È necessario ricordare però che, alla luce del sacrificio eterno e irripetibile del Signore Gesù, tutti questi segni esteriori dell'Antico Testamento non hanno più alcun senso. Come il sacrificio di Gesù supera il sacrificio cruento dei montoni e dei capri, così l'adorazione diretta a Dio attraverso lo Spirito Santo in ogni luogo da parte dei credenti in Gesù Cristo supera ogni ritualismo precedente, ritualismo di abluzione con l'acqua e di sacrificio per il peccato. A questo proposito, già nell'Antico Testamento, il profeta Isaia scriveva: «Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma, prestate orecchio alla legge del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa dei vostri numerosi sacrifici, dice il Signore? Io sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? Smettete di portare offerte inutili. L'incenso, io, lo detesto. E quanto ai noviluni, ai sabati, a convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. L'anima mia odia i vostri noviluni e le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni. Smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Isaia 1, versetti dal 10 al 18. Ciò che Dio chiede è un'adorazione fatta in sincerità di cuore, un'adorazione in spirito e verità, e questa è suscitata nell'uomo dallo Spirito Santo che vive nei cuori di coloro che sono stati riscattati dal sangue del Signore Gesù.

Possiamo così passare al capitolo 28. Abbiamo visto nei capitoli precedenti come ogni trama, ogni colore, ogni corda del tabernacolo suggeriscono qualcosa sulla persona e l'opera di Gesù Cristo. Ora, con questo capitolo e con quello successivo, ci apprestiamo a prendere in considerazione coloro che erano destinati a servire nel tabernacolo. Ai Leviti sarebbe toccato di aver cura del tabernacolo, mentre Aronne e i suoi figli erano destinati al sacerdozio. Aronne stava per essere consacrato quale primo sommo sacerdote. Leggiamo subito i primi 5 versetti del capitolo 28. Tu farai accostare a te, tra i figli di Israele, tuo fratello Aronne e i suoi figli con lui perché siano sacerdoti. Aronne, Nadab, Abiu, Eleazar e Tamar, figli di Aronne. A tuo fratello Aronne farai dei paramenti sacri, in segno di dignità e di gloria. Parlerai a tutti gli uomini sapienti che io ho riempito di spirito di sapienza, ed essi faranno i paramenti di Aronne perché sia consacrato e mi serva come sacerdote. Questi sono i paramenti che faranno: un pettorale, un efod, un manto, una tunica lavorata a maglia, un turbante e una cintura. Faranno dunque dei paramenti sacri per Aronne, tuo fratello, e per i suoi figli, perché mi servano come sacerdoti. Si serviranno d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino.

Per poter essere riconosciuto come tale e per poter servire come sommo sacerdote, Aronne doveva, come abbiamo letto, avere certi paramenti. Questi vestiti ci parlano di Cristo. Sebbene la maggior parte delle istruzioni date nell'Esodo non costituiscano una lettura eccitante, neppure raccontino una storia misteriosa, esse ci rivelano in modo chiaro la persona di Cristo. Desiderate sapere perché Dio ci ha rivelato tutte queste istruzioni? I fanciulli imparano attraverso le immagini. Tutta la Bibbia è un libro di immagini e Dio vuole che impariamo la verità che Egli ha per noi guardando alle immagini che ci ha dato. Ciò non vuol dire che la Bibbia è piena solo di simbolismi e poco più. Essa racconta infatti anche molti avvenimenti che, in modo diretto, senza immagini, cioè, ci parlano della deità di Cristo, della sua umanità, del suo amore per il peccatore, della sua opera di salvezza, eccetera. Quando si parla di immagini, ci si riferisce ad esempio simboli semplici e visibili che sono sempre migliori se confrontati con molte dottrine di difficile digestione per le persone normali. In altri termini, Dio, per permettere all'uomo di capire molte verità fondamentali contenute nella sua parola, ha usato esempi o simbologie di facile comprensione. Questi vestiti sacerdotali non erano santi nel senso che oggi pensiamo di dover dare a questo termine. In ebrei la parola santi sta per messo da parte, separato. Questi paramenti erano messi da parte per il servizio a Dio. Ogni cosa che è messa al servizio di Dio è santa.

0: Quelli elencati nel brano che abbiamo letto erano i paramenti sacri, paramenti che erano usati nel servizio al Tempio. Notate che questi abiti erano per la gloria di Dio ed erano molto belli. Le cose non devono essere poco piacevoli, poiché esse sono usate nel servizio a Dio. Io sono personalmente risentito dal fatto che il mondo, la carne e il diavolo sembrano rendere tutto meraviglioso. Perché non possiamo dare a Dio qualcosa di molto bello? Egli è colui che ha fatto la bellezza. Se non credete che Egli è colui che diffonde i colori nel mondo, guardate un tramonto o osservate le foglie in autunno. Guardate i cieli in un sereno soleggiato giorno d'estate e poi osservatelo in un giorno di tempesta. Iddio è perfezione anche nei colori e anche nella bellezza, e questi abiti sacerdotali erano bellissimi. Aronne stava per essere consacrato per il ministero di sommo sacerdote. Questi dovevano essere i suoi paramenti sacerdotali. Il pettorale, l'efod, letteralmente coperta, era fatto, come vedremo nel dettaglio più avanti, di due parti unite tra loro sulle spalle. Aveva la tunica lavorata a maglia, il turbante, la cintura, il manto che si metteva sopra l'efod. Ci sono sei paramenti usati nel servizio a Dio. Essi erano indossati da Aronne e, naturalmente, da quelli che a lui sarebbero succeduti. Questi paramenti dovevano essere fatti di materiale di prima scelta. I materiali previsti erano gli stessi indicati per la realizzazione della cortina del tabernacolo, gli stessi della tenda d'ingresso e della porta di accesso al cortile: oro, filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino. Domani ci occuperemo singolarmente di ogni paramento. Vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto molto affettuosamente. Quindi ci risentiamo domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che siete in ascolto e che avete la bontà di seguire le nostre meditazioni, vi vogliamo ringraziare e vi vogliamo rivolgere, Patrizia ed io, il nostro affettuoso saluto. Il brano del Vangelo di Giovanni che è alla nostra attenzione si trova nel capitolo 10 ed è fra i versetti 27 e 30.

Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. E io e il Padre siamo uno.

0: Io e il Padre siamo uno. Questa la chiara risposta di Gesù all'apparente contraddizione delle parole precedenti. Infatti, parlando del gregge come simbolo della Chiesa nel suo insieme e delle pecore che raffigurano i singoli credenti, Gesù aveva affermato che gli erano stati dati da Dio, dal Padre, che erano saldamente tenuti nella sua mano, ma poi aveva proseguito dicendo che erano sempre nella mano del Padre, come se fossero sempre sue. L'affermazione di Gesù precisò che vi era una perfetta unità di proprietà. Ciò che apparteneva al Figlio era ugualmente del Padre, viceversa, come esisteva una perfetta unità di volontà, di intenti, di potere e di amore. Le parole di Gesù assunsero però una portata più ampia, più profonda. Come uomo poteva tranquillamente affermare che il Padre è più grande di tutti. Infatti è Dio e nessuno può essere maggiore di Lui. Ma nello stesso tempo, come Dio che si è fatto uomo, Gesù dichiarò di essere uguale al Padre, uno con Lui, condividendo la stessa natura, la medesima essenza, l'uguale specie. Dicendo di essere uno con il Padre, Gesù si dichiarò Dio, dichiarò di essere il Creatore e il Signore di ogni cosa, colui a cui nessuno può essere superiore. Usando il verbo essere alla prima persona plurale, citando il Padre e se stesso, Gesù parlò di due persone distinte che, verità dogmatica, impossibile da comprendersi con le nostre facoltà mentali, sono una stessa cosa, un solo essere divino. Questa espressione di Gesù è molto importante sotto l'aspetto teologico, in quanto è sufficiente a condannare le eresie di Noeto prima e più tardi quelle di Sabellio, detta monarchianismo, che rifiutavano la distinzione delle persone divine, volendo così salvaguardare l'unità di Dio. È anche il pensiero eretico di Ario, che considerava Gesù un essere creato, il più elevato di tutti, certamente, ma non uguale al Padre, unico creatore increato. Anche noi dobbiamo giustamente intendere l'espressione di Gesù come l'intesero i giudei con cui parlava. Gesù, pur essendo distinto dal Padre, si dichiarò unito a Lui, nella stessa essenza divina, da cui deriva l'unità della volontà, l'unità degli intenti e della potenza per la salvezza di chiunque crede. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, La frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi. La nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
4: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: Raccomanda ai tuoi figli la virtù. Quella sola li potrà rendere felici, non l'oro. Ludwig van Beethoven, compositore tedesco, raccomanda questo. Raccomanda ai tuoi figli la virtù, solo quella li potrà rendere felici, non l'oro, non il denaro, non le ricchezze. Il famoso compositore tedesco nel suo dire ha una radice che ritrovo nei proverbi biblici. Negli antichi proverbi scritti da Salomone ci sono queste parole: figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore osservi i miei comandamenti. Beethoven diceva: raccomanda ai tuoi figli la virtù. Non dimenticare il mio insegnamento, diceva Salomone. Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore. Non ti ripugni la sua riprensione. Non disprezzare quando Dio ti corregge. Ascolta, figlio mio, ricevi le mie parole e anni di vita ti saranno moltiplicati. Tutte queste promesse che troviamo ancora nella parola di Dio e il comandamento che dice onora tuo padre e tua madre come il Signore, il tuo Dio, ti ha ordinato, affinché i tuoi giorni siano prolungati e affinché venga a te del bene sulla terra che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Onora tuo padre e tua madre. Non stimarti savio da te stesso, ma ricevi saggezza dal tuo genitore. È la radice della tua vita umana. È vero che come figli abbiamo tutti pensato di saperla più lunga, per un certo periodo. Ma la scoperta è che non siamo meglio di loro e possiamo fare tesoro della loro esperienza. Il rispetto e l'attenzione incontra un comandamento di Dio che è seguito da una promessa di bene e di lunga vita, ma di lunga vita non solo lunga vita, ma anche vita felice. Tutto questo nasce in Dio che ci adotta come figli e vuole essere per noi un padre. Non puoi rispettare Dio se non rispetti tuo padre e tua madre. Non puoi vivere in armonia con te stesso se non rispetti chi ti ha messo al mondo. È vero, i nostri genitori non sono stati perfetti, però sono sempre i nostri genitori e qualcosa da loro dobbiamo imparare. Vogliamo ringraziare Dio per i nostri padri, le nostre madri, che hanno fatto quello che hanno potuto, pur essendo persone con dei limiti, ci hanno amato, ci hanno curato. Se siamo vivi è perché qualcuno si è preso cura di noi, perché un bambino abbandonato muore. Qualcuno ci ha fatto crescere, qualcuno è stato per noi padre, è stato per noi madre. E allora vogliamo dare a loro tutto il rispetto e anche saper cogliere dalla loro esperienza quell'insegnamento che ci aiuterà a vivere, così che veramente la benedizione di Dio possa accompagnarci veramente che Dio ti benedica e ti guardi e faccia risplendere su di te il suo volto. Un abbraccio e un saluto da Giacomo.
4: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Grazie cari ascoltatori per la vostra sintonia che ci permette di comunicare con voi e presentarvi una delle nostre meditazioni. Io sono Eros Bacocina che per la grazia concessami da Dio per oltre 50 anni dirigo questi programmi che sono ora uditi in tutto il mondo sia per radio sia per internet. Quest'oggi considereremo il Salmo 126, forse sconosciuto alla maggior parte di voi, ma che figura con preeminenza in una delle opere di Giuseppe Verdi. Rimanete in ascolto e troverete questa nostra meditazione istruttiva e interessante.

spesso detto che nella Bibbia noi troviamo descritta la nostra condizione. Ci viene detto degli errori commessi, delle conseguenze di essi, di come saperli evitare se per caso ci troviamo in essi, come per evitare le tristi conseguenze. Questo naturalmente se vogliamo prestare fede e credere che questo libro è la parola di Dio. Quest'oggi considereremo un breve salmo, il Salmo 126, il quale ci dice che noi tutti noi siamo prigionieri del peccato, il quale ci ha tratto fuori dal regno di Dio con la sua pace, serenità e salvezza, ci ha portati lontani da Lui e ci ha reso tristi e pieni di guai e totalmente scontenti. Ci dice pure che possiamo ritornare a Dio e tristemente ci rivela anche che solo pochi, molti pochi saranno quelli che prenderanno l'offerta di lasciare il peccato e di ritornare a vivere come cittadini nel regno di Dio ed essere quivi accettati come figli del Gran Re. Non vorreste considerare queste cose? Non vorreste considerare la vostra vera condizione per abbandonarla e poi tornare a Dio?

Ora per la nostra edificazione apriremo le Sacre Scritture, ci rivolgeremo al Libro dei Salmi. Per introduzione leggeremo prima dal Salmo 137 e quindi passeremo al Salmo 126 che useremo come nostro testo. Là presso i fiumi di Babilonia sedevano ed anche piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appese le nostre cetre, poiché là quelli che ci avevano condotto in cattività, che ci chiedevano dei canti, e quelli che ci predavano delle canzoni d'allegrezza dicendo: cantateci delle canzoni di Sion. Come potevamo noi cantare le canzoni dell'Eterno in terra straniera? Quando l'Eterno fece tornare i reduci da Sion, ci pareva di sognare. Allora la nostra bocca fu piena di sorrisi e la nostra lingua di canti d'allegrezza. Allora fu detto fra le nazioni: l'Eterno ha fatto grandi cose per loro, l'Eterno ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. O Eterno, fa ritornare i nostri che sono in cattività come tornano i rivi nella terra di mezzodì. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Ben va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Possa l'Eterno benedire la lettura della sua santa parola. Nel Salmo che abbiamo appena letto troviamo accennata una storia di prigionieri che ritornano, una storia piena di gioia e anche piena di tristezza e di dolore. Come ricorderete, l'antico regno di Giuda e la sua capitale Gerusalemme furono conquistati nel 586 p.C. dai babilonesi, i quali, dopo aver distrutto la città e devastato il paese, portarono in cattività gli abitanti di esso in Mesopotamia, migliaia e migliaia di chilometri lontani dalla loro terra natia. La Sacra Scrittura ci narra del loro esilio e il Salmo 137 ce ne fa vedere una scena dove ne troviamo un gruppo sulle rive del fiume Cebar fra i salici, col volto irrigato di lacrime, guardare nella direzione di Gerusalemme e mestosamente singhiozzando cantare. Il nostro genio musicale Giuseppe Verdi ce ne dà una versione di quel mesto canto, ce ne fa sentire le nostalgiche parole: va pensiero sull'ali dorate, va ti posa sui clivi, sui colli. Oh, la triste condizione di un popolo che ha ancora vivide visioni negli occhi di Sione, le torri spezzate, o l'angustia dei prigionieri che per anni e anni non possono dimenticare la propria patria e che agognano di ritornarvi. Ad Esachiele, ad Agai, a Zerubabel fu affidato il duro compito di tener viva la fiamma della fede fra lo scoraggiamento che si faceva sempre più sentire. Ma ecco che Dio, giusto ma pure misericordioso, Dio che punisce e affligge ma che non abbandona, dopo un periodo di 70 anni, come il profeta Geremia aveva predetto, suscita un imprevedibile cambiamento politico. Ciro, il Medio, assurge al potere e, come il profeta Esdra ci narra, egli emanò un editto con il quale concesse libertà a tutti gli esuli e la prerogativa di ritornare a Gerusalemme. Gran gioia invade il cuore di tutti e fra l'esultanza un gruppo è subito organizzato e parte per Gerusalemme, e con gran rischio, con gran fatica, sotto Zerubabel, 537 di essi tornano indietro. Ma ascoltatore,
a cosa loro tornarono, non per certo ad una terra di latte e miele, non a un grande ricevimento con feste, fanfare, cortei, come viene fatto quando tornano i prigionieri da qualche guerra. Essi tornarono a una città che ancora giaceva in rovine, desolata e impoverita, a una città dove l'erba era cresciuta sopra le macerie. Ma il popolo ha imparato nei lunghi anni di prigionia una buona lezione e preferisce Gerusalemme abbattuta con le sue difficoltà, il lavoro e le imprevisioni che li confrontavano, che le comodità di Babilonia con le sue idolatrie. Essi avevano imparato che né agi né ricchezze né cosa alcuna era da compararsi con una comunione fianco a fianco con il loro Dio. E così tornarono, ricostruirono il tempio, ricostruirono le mura intorno alla città, si misero in attesa per il ritorno del resto dei reduci, e abbiamo letto che quando li videro arrivare pareva loro di sognare. Oh, che aspettativa gioiosa, quanta gioia questo gruppo di fedeli provava nel veder tornare i piccoli gruppi dei propri connazionali. E così ci pare di vederli sulle mura di Gerusalemme, sulle alture della città, scrutare l'orizzonte e aspettare pazientemente il ritorno. Par di vedere il vecchio Ezra, Agai, guardare e aspettare, ma ecco che nessuno torna. Prima c'è sorpresa, poi apprensione. Neemia va nella capitale di Ciro a Susa per domandare dal re il perché del mancato ritorno. Ma il popolo è libero. Il re non solo ha concesso libertà, ma ha persino fornito i mezzi per tornare indietro. Non è lui che impedisce il ritorno, né è Dio. Dio ha preparato infatti il ritorno dopo averli purgati con sofferenze e prigionia dall'infedeltà e dall'idolatria, ed ora vuole che il popolo ritorni, vuole che continui a conseguire i sacri destini a cui è stato prescelto. Tutto è messo a loro disposizione, ma l'imprevisto, l'incredibile avviene. Il popolo ama la schiavitù più che la libertà, ama più il fiume Chebar che le fatidiche sponde del Giordano, i tempi, le statue e le usanze dei babilonesi, che la prediletta città santa di Gerusalemme. Così rinnega il suo Dio, la sua terra, e preferisce rimanere nella terra di schiavitù. Vedete, ascoltatori, cosa era successo? Due generazioni erano cresciute là. Le usanze e costumi della terra babilonese si erano intrecciate con i loro costumi e la loro religione, e ne erano rimasti ammaliati dalla grandiosità della città, dall'alto grado di civiltà dei babilonesi, si erano dati al commercio e tanti di loro erano divenuti ricchi e preferivano restare là che ritornare alla terra dei padri, che ritornare alle obbligazioni dell'antica loro fede. Oh, come questa loro attitudine fece soffrire quei pochi che erano rimasti fedeli al Signore. Oh, come il quarto versetto ben rappresenta la loro accorata preghiera. O Eterno, fa ritornare i nostri che sono in cattività, come tornano le acque dei fiumi della terra del Mezzodì. Oh Signore, falli ritornare non uno ad uno, ma come una piena irrompente. E amici, come bene questo versetto, questo salmo, questa preghiera sta pure oggi sulle nostre labbra. Perché, vedete, anche noi preghiamo, invochiamo e diciamo: «O Signore, fa ritornare i nostri amici, i nostri connazionali, falli tornare fuori dalla cattività del peccato». Perché, vedete, amici, noi tutti, come il popolo giudeo, siamo caduti in cattività, nella prigionia di un nemico più tremendo dei babilonesi, e cioè del peccato, il quale ci ha assediato. E quando noi, come giudei, abbiamo mancato di obbedire alla volontà di Dio, ci ha vinto e ci ha tratti i suoi prigionieri.
E sfortunatamente, come i giudei, molti di noi ci siamo assuefatti alla sua signoria, abbiamo dimenticato la parola di Dio, i suoi statuti e le sue promesse, e ci siamo presi, senza neppure accorgercene, una religione frammischiata con le tradizioni e con le usanze non da Dio ma dall'uomo. E peggio, tanti, troppi, si sono trovati ad agio in tale condizione, e quando finalmente Dio ha concesso che la buona novella del suo Vangelo fosse di nuovo predicata, non tutti hanno accolto tale notizia con entusiasmo e con gioia. Ma noi, quando sentimmo il richiamo del Vangelo, decidemmo di obbedirlo e di uscire fuori dalla cattività del peccato, fuori dalle tradizioni del mondo, fuori dai compromessi umani, per ritornare alla signoria di Cristo, all'ubbidienza della parola di Dio. E così ci siamo uniti in un piccolo gruppo, abbiamo formato la nostra fratellanza, messo in onda questi programmi, formato una chiesa, e poi ci siamo anche noi, con tanta ansia, messi ad aspettare che il resto dei nostri connazionali, dei nostri amici, udendo l'annuncio del Vangelo, avendo ora la libertà di leggere la parola di Dio, pure loro decidessero di lasciare la cattività di Babilonia per tornare alla cristianità primitiva del Vangelo. E abbiamo aspettato e con ansia e trepidazione guardato, e tuttora aspettiamo e guardiamo, e che gioia e che contentezza quando ecco che uno, due o tre, pochi alla volta, una famiglia qua, un'altra là, ecco che sono tornati, e come bene dice il salmista, ci pareva di sognare. Ed ogni volta che la fonte battesimale si apre e qualcuno confessa con la Cristo per Maestro e Salvatore, noi esultiamo e ringraziamo Dio. Ma la stessa cosa è successa anche a noi, ed ecco, dopo anni ed anni di assoluto despotismo, in cui la Bibbia era messa all'indice e la sua lettura proibita, dopo anni in cui si era detto che tutti gli altri erano che diavoli e falsi profeti, ora che la libertà ci è stata donata, ora che si è visto un po' più di comprensione e di tolleramento, ecco che la grande massa, invece di ritornare, invece di accogliere l'opportunità con gioia di voler seguire il puro insegnamento evangelico, ecco che è rimasta dove si trova. Magari critica, brontola, si scandalizza, disubbidisce gli insegnamenti imposti, ma non si muovono, preferiscono le facili tradizioni, le dottrine umane, che il puro antico insegnamento evangelico. E così anche noi impreghiamo ed imploriamo: oh Dio, fa tornare i nostri che sono in cattività, falli tornare come un fiume in piena. E non solo noi attendiamo, ma il nostro capo, la nostra guida, che è Gesù Cristo, pure attende trepidamente queste care anime che tornino a Lui. Oh, quanto lavoro che fecero quei reduci a Gerusalemme, quante lotte, quante sofferenze, quanti sacrifici. E anche noi, così pochi come siamo, pure soffrendo, privando i nostri figli di tante cose, lavorando il giorno con le nostre mani e la notte spargendo il prezioso seme, pure noi aspettiamo con ansia, sicuri che esso non cadrà a vuoto. Anzi, noi siamo certi che questo seme prezioso troverà terreno fertile, che questo appello troverà qualche anima attenta al richiamo dello Spirito Santo e tornerà con noi all'antica osservanza dei sacri patti. Oh, ascoltatori, uscite fuori dalle tradizioni che non possono mai liberarvi dalla schiavitù del peccato. Tornate a Cristo il Liberatore, il Salvatore. La nostra bocca sarà piena di sorrisi, ma più la bocca di Gesù lo sarà, che con le braccia stese ora vi attende. Il grande poeta italiano Giovanni Pascoli scrisse una poesia che narra di una triste esperienza toccatogli quando era bambino. Voi la conoscete, no? La poesia della Cavallina Storna. In essa egli narra come da bambino egli attendeva sempre alla sera il ritorno del padre, e come conosceva il suo ritorno dal trotto della cavallina che lui guidava. Una sera udì il sommesso trotto della Cavallina Storna che ritornava, e corse incontro
incontro al padre, ma ecco che la cavallina tornò e nel calesse riportò indietro il corpo del padre ucciso vilmente da qualche criminale. Che strazio, che dolore! E amici, che strazio e dolore quando alla morte ognuno di noi ritornerà al Signore, ma invece di ritornarci con un'anima viva ci ritornerà con un'anima morta nel peccato. Oh, che come triste aspettare e veder ritornare un'anima morta. Oh, la morte riporterà tanti di quelli che non ritornano, ma amici, non siete voi in tal numero. Voi distaccatevi ora dalle cose del mondo, cercate ora la parola di Dio, ritornate alla Bibbia e ai suoi santi insegnamenti, e allora voi troverete riscatto, liberazione e salvezza dalla schiavitù del peccato, e non solo, ma troverete Lui, il Maestro, che vi darà salvezza e vita eterna. Oh, Gesù sta aspettando il ritorno di molti, Egli ora vi invita. Non vorreste voi considerare la vostra vera condizione? Non vorreste credere che anche voi avete bisogno di un Salvatore? Ebbene, allora l'invito è anche per voi. Venite, noi vi attendiamo, Gesù vi sta attendendo. Non fatelo più aspettare. Oh, buon Padre che sei in cielo, ti imploriamo per questi cari che ci hanno ascoltato, fa sì che anche loro siano volenterosi di uscire fuori dalla schiavitù del peccato e cercare te, l'unico vero Salvatore, affinché trovino nuova vita, nuova libertà e vita eterna. Te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma. È nostra viva speranza che esso vi abbia portato a considerare le cose di Cristo. Se noi possiamo aiutarvi, mettetevi in contatto con noi, comunicate con noi, mandateci una lettera, una cartolina, chiamate in stazione, mandateci un'email, vi risponderemo personalmente. Eros Bacocina che vi saluta implorando su voi e la vostra famiglia la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: I soldi non servono, tutto diventa possibile.
2: TV al plasma, DVD, Dolby Surround.
3: Tasso zero in 48 mesi.
4: 5.000 euro li puoi restituire con 60 rate da 110 euro.
3: È tua a 11.850 euro, con zero anticipo e 6 euro al giorno.
5: Prendi tutto quello che vuoi e finisci di pagare senza interessi.
6: Un euro la porti via.
7: E nonostante questa introduzione, siamo amici arrivati a Contrappunti. Benvenuti. Parleremo oggi di acquisti. Acquisti a rate, acquisti con finanziamenti, con carte di credito, ecco, tutti vogliono farci spendere. Sentiremo poi il parere anche di un rappresentante di Federconsumatori, poi faremo alcune nostre riflessioni. Allora, mi raccomando, restate con me qui a Contrappunti.
8: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati.

Prima di addentrarci nell'argomento del programma di oggi, volevo leggervi le parole di questa prima canzone che abbiamo appena ascoltato, Material Magic di Wayne Watson. Fra l'altro, bella canzone, ma altrettanto belle sono anche le parole. Sono tanto stressato, diceva, non riesco a rallentare il passo, perché devo proprio sfondare prima che finiscano i miei anni migliori. Mi alzo prima dell'alba per costruire quello che è il mio sogno, è un sacrificio tanto nobile agli occhi miei. Trascorro il mio tempo a cercare di approfittare delle occasioni finché posso. La magia delle cose materiali esercita ancora la sua influenza su di me. Cerco di accumulare, di mettere da parte per i momenti difficili, per le sorprese della vita, le cose inaspettate. La cosa buffa è che tutto può essere portato via da un momento all'altro, lasciandoti rovinato, in ginocchio, come un mendicante. Tutto questo ha senso finché non mi crollano addosso i muri della mia sicurezza. Mi accorgo ancora una volta che la magia delle cose materiali sta esercitando la sua influenza su di me. Le carte di credito e i libretti di assegni volano, li puoi avere per posta, ma prima di usarli ti devi chiedere se il tuo conto in banca può coprire il costo di ciò che compri e assicurare il pagamento per ciò che desideri. Siamo pazzi, oppure siamo semplicemente fuori controllo, inchinandoci davanti a ciò che il denaro può comprare. Sembra che la gente venderebbe la propria anima per soddisfare il piacere e la bramosia degli occhi. Mi chiedo se Gesù piange per il fatto che io trascorro il mio tempo ad ammucchiare cose che non posso tenere per sempre. L'ho sentito dire che bisogna accumulare un tesoro che non si rovinerà con il passare del tempo.

0: Allora, oggi qui a Contrappunti parliamo di acquisti, di spendere, quanto spendiamo, come spendiamo. A volte spendiamo più di quanto non guadagniamo. Parleremo di acquisti fatti con carte di credito, di acquisti con finanziamenti, prestiti e così via. Ecco, è con noi al telefono adesso Giuseppe Poli di Federconsumatori e lo ringraziamo per la sua disponibilità.
1: Ma grazie a voi per la possibilità che mi date di esprimere le nostre opinioni e le nostre informazioni che possiamo dare e rendere un servizio ai cittadini che ascoltano.
0: Ecco, signor Poli, sentiamo sempre più spesso di offerte strepitose, apparentemente anche molto vantaggiose. È possibile, per esempio, acquistare a rate un'automobile, un computer, una cucina e così via, anticipando pochissimo o addirittura nulla, e iniziando a pagare anche dopo mesi e mesi. Ecco, ora io parto dal presupposto che nessuno regala, questo dovrebbe essere scontato. I commercianti sanno benissimo che l'offerta di credito, il più dilazionato possibile, attira l'attenzione dei possibili clienti. Ed ecco allora la mia prima domanda. Non tutte queste offerte saranno solamente degli specchietti per allodole, ecco, ma c'è da diffidare di certe offerte?
1: No, diciamo che il ragionamento che va fatto come premessa è che, questo non è un fatto positivo, evidentemente le famiglie italiane stanno subendo un vero e proprio riduzione del proprio potere d'acquisto ed è sicuramente la motivazione che porta molte persone, molte famiglie a pensare come modalità d'acquisto anche al pagamento rateale. Mi sembra una considerazione che ormai non teme smentite. Poi nei casi particolari è evidente che i prezzi aumentati come sono aumentati negli ultimi anni hanno determinato una contrazione dei consumi, questo è il dato di fatto. E andiamo quindi a una visione che secondo l'esperienza nostra era un po' datata, già si riferiva agli anni 60 e 70 quando c'era questa inclinazione all'acquisto rateale. Ora siamo di fronte a una necessità dettata da questo problema, dal problema economico, e quindi si viene, diciamo così, incentivati a queste operazioni di acquisti rateali, che di per sé non sono da condannare. Ora ormai sono effettuati dai maggiori istituti bancari italiani attraverso società definite comunemente finanziarie, ma vere e proprie banche alla fine, di estrema affidabilità rispetto alla loro consistenza economica. Quello che viene messo in discussione è che, come sempre, loro sono la parte forte, il contraente che decide le condizioni del prestito in questo caso, e quindi bisogna stare bene attenti a quello che viene proposto, e questo purtroppo andrebbe verificato leggendo non sul fronte del contratto, sulla prima pagina, che è quello che interessa normalmente il consumatore, dove viene descritto ben che vada il nome del prodotto acquistato, il numero delle rate, l'importo delle rate, quindi la scadenza negli anni di queste rate, e quando il consumatore mediamente è informato, al massimo può andare a individuare il tasso di riferimento che viene applicato a quel prestito.
0: Ecco, e qui veniva anche la mia seconda domanda. Mi chiedevo, alla fine poi non è che ci si ritrovi a dover pagare molto di più?
1: Ma le possibilità in questo campo ci sono tutte, nel senso che ci sono sia le possibilità di effettivamente di non veder ricaricato alcun aumento rispetto al prezzo del prodotto pagato al momento dell'acquisto per intero. C'è la possibilità di pagare interessi notevoli, perché quando parliamo di acquisti di credito al consumo parliamo di un credito che viene concesso con pochissime garanzie, spesso basta la fotocopia di una busta paga, per dire. Sì. Quindi a fronte di queste poche garanzie c'è un interesse alto da pagare, relativamente sempre, perché andiamo su cifre a seconda della somma suddivisa in tre fasce che vanno, mi sembra così a memoria, dal 15 al 25% interesse che si paga su queste somme, ed è una, come dire, un tasso normale, quindi non è nemmeno usurario, per usare un termine comune e di facile comprensione. Ci sono delle norme da rispettare, quindi si fa riferimento al trimestre precedente, ai tassi applicati nel trimestre precedente, si fa una media nazionale, si aumenta tutto questo del 50%, non si può superare questa soglia, quindi del 150% del trimestre precedente rispetto all'applicazione del tasso. Quindi deve essere il consumatore particolarmente attento a valutare se l'eventuale tasso applicato è conveniente rispetto al pagamento differito. Se questo lo è, può tranquillamente firmare questo contratto di finanziamento, che, ripetiamo, è un vero e proprio contratto, con tanto di obblighi che si assumono rispetto a questa firma. E come mi suggeriva lei, è evidente che siamo in presenza poi di spese non sempre evidenziate, come quelle dell'istruzione della pratica, che spesso viene inserita non contabilizzata immediatamente, ma che poi il consumatore si trova a pagare.
0: La scopre poi strada facendo.
1: Esattamente. E quello che volevo completare prima era dire che la prima pagina del contratto va bene, ma spesso ne esistono altri due o tre, che siccome sono scritti a caratteri pressoché illeggibili, che contengono le clausole contrattuali, va tenuto presente che una volta sottoscritto queste clausole valgono anche per il consumatore e quindi vanno rispettate. Sarebbe opportuno esserne informati prima di cosa ci si obbliga a fare firmando quel contratto.
0: Ecco, avere la possibilità di possedere subito il famoso oggetto del desiderio, che alle volte va detto può anche essere un bene necessario, ecco, questo non invoglia comunque a spendere al di là di quelle che sono le proprie possibilità. Ecco, penso in modo particolare agli acquisti, non so, con le carte di credito.
1: Sì, è un pericolo presente e lo è stato in questo settore, cioè in questa modalità di acquisto lo è da sempre. C'è in effetti la possibilità che il consumatore perda di vista l'equilibrio e diciamo così gli ambiti in cui normalmente si dovrebbe muovere dal punto di vista economico. Quindi è un aspetto da valutare con estrema attenzione, anche perché il non rispetto degli obblighi che ci si assumono con la firma del contratto comporta purtroppo l'inclusione in una cosiddetta banca dati detenuta da società create appositamente dalle finanziarie e quando, come li definiscono loro, ci si incammina su una strada di mancanza di rispetto dei termini di pagamento o addirittura non pagamento delle rate, si diventa per loro cattivi pagatori, si viene inseriti su questa blacklist, lista nera di clienti a cui da quel momento in poi
0: non si farà più credito.
1: Non si darà più credito, né per questo né per altri motivi, perché ovviamente i tipi di credito sono tanti.
0: Certo.
1: Per esempio l'acquisto di una casa attraverso un mutuo fondiario, che è un altro tipo di finanziamento a tassi molto inferiori, ma che però fa riferimento a queste stesse normative, quindi la solvibilità, come dicono loro, del contraente è fondamentale per l'erogazione del prestito e quindi tengono proprio conto di queste cose.
0: Ho capito. Un'ultima domanda, ecco, dicono le banche, le finanziarie che l'Italia si sta sempre più immergendo in un mare di debiti. Ora la pubblicità, le offerte invitanti sicuramente non aiutano a far risparmiare, ma contrariamente invitano a spendere sempre di più e spesso anche a spendere male. Ecco, ha già detto qualche cosa, ma ha qualche consiglio ulteriore da dare?
1: Ma purtroppo qui i consigli sono tanti,
0: certo,
1: che si potrebbero dare. Poi io per primo, quando entro in un negozio, spesso non tengo più conto delle cose che io stesso ho consigliato ad altri. Quindi un conto è la conoscenza dei principi che dovrebbero regolare le nostre attività, le nostre iniziative, e un conto poi non lasciarsi trasportare o dall'entusiasmo o dalla pubblicità non sempre corretta e trasparente o dall'appetibilità del prodotto che vediamo esposto. Un consiglio sicuramente non contestabile è quello di confrontare i prezzi. È sempre stato un vecchio sistema molto utile. Chi ha il tempo e la possibilità è bene che una volta deciso di acquistare un prodotto, quindi non sull'onda delle emozioni, ma appunto scegliendo un prodotto e andando a vedere in diversi punti di vendita le caratteristiche stesse del prodotto e il suo prezzo, dove chiaramente il venditore riesce a proporre un servizio e un prezzo migliore, è lì che può maturare la scelta di acquistare. Per esempio, un venditore che fa leva, diciamo, anche sul fatto che è consapevole delle nuove norme sulla garanzia e può impegnarsi già al momento della vendita a rispettare le norme di garanzia dal momento in cui l'acquirente porta via il prodotto. Ci sono alcune cose, ma purtroppo non riesco a scrivere.
0: No, va bene così. Signor Poli, la ringrazio e la saluto.
1: Ti ringrazio.

E noi fra poco proseguiremo con le nostre considerazioni sempre su questo tema. Intanto ci facciamo una seconda pausa musicale. Questo è Clay Cross, il brano si intitola Something Missing, cioè qualche cosa che manca. Dopo vedremo anche alcune parole di questa canzone.

0: Alcune parole della canzone dicono: così hai tutto, non hai bisogno di nulla, ti invidiano come un re nel suo castello, hai i soldi, il potere, hai il mondo ai tuoi piedi, eppure nei tuoi occhi vedo uno sguardo vuoto che proviene da un cuore che grida perché manca qualche cosa nel tuo intimo. Stai cercando una pace che non troverai mai nelle cose di questo mondo. Non importa quello che hai, se non conosci l'amore di Dio, c'è qualche cosa che manca nella tua vita.
1: Contrappunti.
2: I soldi non servono, tutto diventa possibile.
3: TV al plasma, DVD, Dolby Surround.
2: I soldi non servono.
0: Ci viene in aiuto per le nostre considerazioni di oggi il mensile La Voce del Vangelo con questo articolo che porta la firma di Guglielmo Stendridge. Una nota marca di automobili ha offerto in vendita le sue nuove macchine con il versamento di un solo euro. La prima rata sarebbe poi stata da pagare soltanto dopo 11 mesi dall'acquisto. Un'offerta capace di invogliare anche chi non ha la patente. Ecco, ma altre marche poi hanno fatto ancora di più. Ci sono alcuni che offrono i loro nuovi modelli senza chiedere nessun acconto, neanche un euro, e la prima rata poi sarà da pagare l'anno prossimo. Ecco, perché lo fanno? Beh, lo fanno perché sanno benissimo che l'offerta di credito, cioè del pagamento a rate il più dilazionato possibile, attira l'attenzione e anche i clienti. Secondo le banche e le finanziarie, come dicevo prima, l'Italia si sta immergendo in un grande mare di debiti con la possibilità di comprare tutto. Si sa che è possibile acquistare dalla casa al pranzo al ristorante, dalle vacanze alle scarpe, dal frigo al computer, al telefonino e così via. E il tutto in piccole rate, spesso anche senza interessi. Segno questo della bontà dei costruttori e dei negozianti? Punto di domanda. Risposta, una risposta scontata, niente affatto. Ecco, i negozianti hanno come sempre l'intenzione di guadagnare e di guadagnare spesso anche più di prima. Ecco, cosa c'è dietro queste offerte, alcune delle quali possiamo dire sono anche convenienti? Ecco, purtroppo si nasconde il fatto che in tutte le nazioni occidentali oramai le offerte di compere vantaggiose sta affondando la gente in debiti che forse non potrà mai pagare. Ecco, la piaga è tale che negli Stati Uniti, per esempio, esistono delle organizzazioni che si occupano unicamente delle giovani coppie che a decine di migliaia si sono incautamente indebitate al di là delle loro possibilità e che devono poi scegliere fra il pagare tutte le rate quando scadono oppure dare da mangiare ai propri figli. Ecco, queste associazioni cercano di aiutarle a unire tutti i loro debiti in una sola rata mensile, chiedendo ai creditori di allungare il periodo del prestito abbassando la rata, e fanno poi promettere a queste coppie che distruggeranno le loro carte di credito e che non compreranno più nulla a credito, almeno finché non saranno uscite dal tunnel dei debiti. Nel frattempo poi propongono dei corsi di studio sull'uso delle carte di credito per capire le poche volte che potrebbero essere di aiuto e le molte volte in cui sarebbe una scelta sbagliatissima. Ecco, questo quanto avviene negli Stati Uniti, penso che comunque è una realtà non tanto lontana dalla nostra. Ecco, abbiamo sentito prima qualche consiglio, vogliamo darne qualcuno anche noi. Ecco, il primo principio sano di amministrazione dei soldi di famiglia è che sarebbe meglio non fare mai dei debiti, perché nessuno ha effettivamente la garanzia matematica poiché li potrà pagare. Ogni acquisto fatto a credito non fa che aumentare il costo dell'oggetto acquistato, anche quando si dice che non si pagano interessi. Bisogna andarci molto molto cauti. Nessuna ditta o industria per quanto potente, può permettersi di prestare dei soldi all'acquirente per coprire il suo debito. Da qualche parte, nel prezzo, se non nelle condizioni di pagamento, sono garantiti sicuramente il guadagno per chi vende e la certezza che il cliente poi non riceverà alcun beneficio senza pagarlo, anzi andrà in grane se non paga. Ecco, perciò quando una famiglia con una sana amministrazione delle sue entrate e l'accumulo anche con sacrificio dei soldi per effettuare i suoi acquisti compra in contanti, come sappiamo, spende di meno. Ecco, e poi non sarà invischiata nella ruota delle rate e non arriverà mai a comprare ciò che non può pagare. Con il principio di non comprare a rate si finisce anche per fare a meno di cose attraenti ma non necessarie, di avere quindi più soldi a disposizione per le cose che sono veramente di utilità. Ecco, quello che le finanziarie non dicono mai è che per la maggior parte delle spese a credito poi si finisce per continuare a pagare un oggetto anche dopo che il suo valore è diminuito fino a valere meno della somma che si deve continuare a pagare. Ecco, un'eccezione potrebbe essere a questo principio l'acquisto di una casa per la propria abitazione. Normalmente questa mantiene il suo valore o anche lo aumenta negli anni in cui la si sta pagando, anche se, come è naturale, calcolando gli interessi si verrà a pagare negli anni molto di più del valore dichiarato o reale all'atto dell'acquisto. Ecco, ma cosa dice la Bibbia in proposito? Cosa dice a proposito dei debiti, dell'amministrazione dei soldi? Beh, dice poco. Comunque lo vedremo tra pochissimo.

0: La Bibbia, come ho detto, parla poco dei debiti, dell'amministrazione dei soldi, perché sicuramente i sistemi di finanziamento moderno a quei tempi non esistevano. Ma della possibilità dello strozzinaggio la Bibbia ne parla. Infatti nel libro dei Proverbi è scritto: il ricco signoreggia sui poveri. Qui si riferisce probabilmente al fatto che chi ha bisogno urgente di soldi è totalmente alla mercé di chi ne ha a sufficienza da poterli prestare. E il versetto poi si conclude in questo modo: e chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Questa schiavitù e soggezione esistono spesso perfino in famiglia, quando gli sposini si fanno prestare dei soldi dai genitori oppure da un familiare. Quando si arriva alla data stabilita poi per restituire i soldi e questo non è possibile, ecco che arrivano i guai e i dissapori. L'Apostolo Paolo è stato ancora più esplicito nella sua lettera ai Romani, quando nel capitolo 13 parlava delle leggi, delle tasse e dei doveri dei cittadini. Egli concludeva nel versetto 8 dicendo: non abbiate altro debito con alcuno se non di amarvi gli uni gli altri. Ecco, chi ascolta questo saggio consiglio evita un monte di guai, spende bene i soldi che ha e in più salva la salute del suo fegato. La società del debito accessibile e dal prestito facile è piena di trabocchetti, di inganni. I credenti, anche quando hanno dei veri problemi finanziari, farebbero bene a starsene lontani. Quanto è meglio affidarsi alle parole dell'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Filippesi e a ciò che scrisse anche ai Corinzi riguardo alla liberalità, al donare. Nella sua lettera a Timoteo, Paolo ha espresso una grande verità. Ora la pietà, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno, poiché non abbiamo portato nulla nel mondo, perché non ne possiamo neanche portare via nulla. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ecco, la società del consumismo, dell'arrivismo e dei debiti non è per il credente. E siamo al termine delle considerazioni di oggi. A me piacerebbe sapere che cosa ne pensate voi, siete d'accordo o meno su quanto vi ho letto da questo articolo di Guglielmo Stendridge. Fatecelo sapere. Grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, appuntamento al prossimo numero e buon proseguimento.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: Continuiamo la nostra serie di conversazioni trattando argomenti di comportamento cristiano, di vita cristiana in relazione a tutte le circostanze, a tutte le realtà impegnative che ci chiamano a manifestare la vita cristiana. E in questa conversazione vogliamo parlare del cristiano di fronte all'idolatria.

vogliamo immediatamente precisare il significato del termine idolatria, che poi è ovvio, è scontato, credo che tutti conoscano il significato di questo termine, che vuol dire semplicemente adorazione dell'idolo. Sappiamo che il cristiano deve tenersi lontano da ogni forma di idolatria. Quando noi parliamo da ogni forma di idolatria ci riferiamo principalmente alle due forme maggiormente conosciute, quella grossolana, quella conosciuta dell'adorazione degli idoli nel senso anche materiale della parola. Noi ci riferiamo per esempio alle divinità pagane che venivano raffigurate attraverso delle immagini, immagini pittoriche, immagini scultore, e quella anche idolatria. O per idolatria noi possiamo anche riferirci, e forse su questo punto l'argomento va maggiormente sviluppato, maggiormente approfondito, per idolatria possiamo anche riferirci al possesso di quelle realtà che conservate nel cuore, nella vita del credente, occupano il posto di Dio o addirittura si frappongono tra il credente stesso e Dio, oscurandone quindi la visione, anche questa idolatria. Ma noi possiamo intanto incominciare a parlare anche della prima, perché non possiamo dimenticare che la Chiesa primitiva, la Chiesa cristiana del primo e dei primi secoli, si è trovata a combattere anche contro queste forme, come si era trovata a combattere contro queste forme di idolatria lo stesso popolo ebraico. Il popolo del Signore, il popolo di Israele, ha dovuto combattere queste forme di idolatria, e noi troviamo menzione di questo combattimento nella scrittura, e le menzioni più esplicite noi le troviamo proprio negli ordini di Dio, nei comandamenti di Dio, che vietano in maniera più assoluta di esercitare l'idolatria.

0: Israele, nell'esercizio del proprio culto, ha sempre eliminato le immagini, non ha avuto mai un'immagine di Dio, anche perché il popolo di Israele ha sempre affermato e continua ad affermarlo, come lo afferma la parola di Dio, che nessuno ha mai veduto il Dio, e quindi Dio non può essere riprodotto a mezzo di nessuna immagine. Ma poi quel popolo è rimasto fermo nell'ordine del Signore, che vietava nel senso più assoluto non soltanto di fare una raffigurazione di se stesso, ma di fare qualunque raffigurazione o di uomini o di bestie, di animali, perché quelli potevano diventare oggetto di culto e quindi una forma di idolatria. Questo per quanto riguarda il popolo di Israele. Ma come ho accennato, anche il popolo cristiano inizialmente si è trovato di fronte a questo problema, perché l'Evangelo è stato proclamato e si è affermato in mezzo a popoli pagani che avevano forme di idolatria, e queste forme di idolatria sono state combattute, sono state eliminate. Perché? Perché appunto il popolo del Signore sapeva che non poteva in nessuna maniera, in nessuna forma esercitare un culto idolatrico.
1: C'è un versetto che in questo momento mi viene alla mente, che precisa molto bene, mette a fuoco quello che è il divieto assoluto della scrittura di certe forme di idolatria. Quel versetto che dice: non vi fate né immagine né scultura alcuna. Ma naturalmente nella religione corrente si pensa e si guarda proprio, e contrariamente a quello che è dettato dalla scrittura, il divieto della scrittura, a queste forme di immagine come per raggiungere una fede, per raggiungere una chissà quale effetto, quale scopo.
0: Sì. Beh, il versetto che tu hai ricordato è proprio quello del Decalogo, i comandamenti di Dio. Inizialmente, proprio se noi leggiamo il Decalogo, c'è questo divieto esplicito, chiaro. Ora tu hai fatto un raffronto tra questo comandamento del Signore e certe forme di religione, di religiosità che noi possiamo scorgere anche ai giorni nostri, sono vicino a noi e sono dintorno a noi. Naturalmente, in riferimento a questo ci sono tante cose da dire. Prima di tutto dobbiamo osservare un fatto, che le immagini, le sculture, le immagini pittoriche non riproducono soltanto il Dio, non riproducono soltanto Cristo, non tentano di riprodurre soltanto lo Spirito Santo, ma riproducono tutta una serie di santi che nel corso dei secoli forse hanno attirato l'attenzione sopra di loro, e sono delle immagini che quindi dovrebbero stare al centro della pietà e della religiosità dei fedeli, e davanti alle quali viene celebrato un culto. Ora noi sappiamo che qui ci stanno delle sottigliezze teologiche, quelle sottigliezze che si riferiscono al culto di latria, al culto di dulia, al culto di perdulia, ma non possiamo affrontare un argomento di questo genere nella nostra conversazione, perché saremmo trasportati nelle sfere dell'alta teologia e non è nei nostri intenti di fare questo. Noi osserviamo semplicemente che anche queste forme di culto sono in opposizione alla parola di Dio. E lo sono per la più semplice delle ragioni, che il culto deve essere offerto soltanto a Dio, esclusivamente a Dio, e il Dio non può essere raffigurato da nessuna immagine. Ma anche se potesse essere raffigurato da un'immagine, il Dio stesso vieta che il culto al suo nome venga offerto davanti ad un'immagine, in quanto che Gesù ha precisato che il Dio è spirito e i veri adoratori devono adorarlo in spirito e verità. Quindi non attraverso la materia, non attraverso la materializzazione della divinità, ma attraverso un incontro spirituale, perché soltanto un incontro spirituale ci consente di offrire un vero culto nella presenza del Signore. Noi ricordiamo che Gesù, quando pronunciò questa frase, la pronunciò addirittura in riferimento al Tempio di Gerusalemme, che pure era il luogo sacro degli ebrei, il luogo che aveva raccolto per generazioni e generazioni e generazioni il popolo di Dio per l'offerta di un culto a Dio, e tutti si erano raccolti in quel luogo nella convinzione profonda che soltanto in quel luogo il Dio poteva essere adorato e soltanto in quel luogo si poteva offrire un culto a Dio, una convinzione

0: che aveva portato gli israeliti, anche in relazione a delle parole pronunciate a suo tempo da Salomone, agli israeliti che si trovavano lontani da Gerusalemme, quando esercitavano la loro vita devozionale, di esercitarla volgendo la loro faccia verso Gerusalemme, verso la lontana Gerusalemme, cioè verso il Tempio del Signore. Ebbene, il Signor Gesù, proprio in riferimento a quel Tempio, ha detto alla donna samaritana: l'ora viene, anzi già al presente è venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Quindi non sul monte Gerazim, dove lo adoravano i samaritani, non nel Tempio di Gerusalemme, dove lo adoravano i giudei, ma in spirito e verità.
1: E attraverso i secoli però si è spesso manifestata, diciamo, una certa difficoltà da parte sia del popolo di Dio e sia a volte purtroppo anche dei cristiani nell'avere un incontro, una comunione diretta con Dio senza, se così si può dire, un punto di riferimento. E infatti questa è quella, diciamo, è quella scusante che molte persone ancora pongono davanti a noi quando noi esortiamo, diciamo, a non rivolgersi a figure fatte, diciamo, da mano d'uomo, appunto. E si rispondono che ma se non guardo, se non ho quel punto di riferimento, non so, un crocifisso, qualcosa, non riesco a mettermi in contatto con Dio. Cosa si può rispondere?
0: Ma
1: a questa
0: mi sembra persona? Che la risposta più semplice che possa essere data è questa: che il credente che esercita la propria vita devozionale a livello di autentica fede, istintivamente, e sottolineo proprio questa parola, naturalmente riferendola all'istinto della vita spirituale, della vita del credente, istintivamente chiude gli occhi. Per pregare chiude gli occhi, cioè cerca proprio di estraniarsi da qualunque visione del visibile. Perché? Perché nell'esercizio della propria fede immediatamente egli ha una visione chiara davanti a sé, ed è la visione delle realtà dello spirito. L'apostolo Paolo, in una delle sue epistole, infatti afferma che noi abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Le cose che si vedono sono solo per un tempo, quelle che non si vedono sono eterne. Noi possiamo applicare questa parola anche al soggetto che stiamo trattando, perché realmente l'immagine pittorico-scultorea che possa essere appartiene proprio alla sfera delle cose che si vedono, cioè quelle cose che vengono definite vanità, mentre la visione spirituale che si presenta davanti al credente appartiene alla sfera delle cose eterne, delle cose del regno di Dio. Noi possiamo leggere un capitolo del profeta Isaia che direi che in forma quasi di scherno definisce con esattezza la posizione dell'uomo che ha bisogno di un'immagine che materializzi la divinità, e il profeta parla di quest'uomo che prende del legno, il legno che usa in parte probabilmente per cuocere il suo arrosto, ma l'altra parte è usato per farne un'immagine, una scultura, la scultura di un idolo, ed egli si prostra davanti a quell'idolo. Il profeta sottolinea l'assurdità di questo gesto: è qualche cosa che è uscita dalle mani dell'uomo, ed è qualche cosa che è uscita da una materia che in parte è servito per uno scopo veramente profano, come potrebbe essere quello della cucina. Eppure davanti a quel medesimo legno egli si inginocchia, egli si inchina e compie il suo atto di adorazione. Quale differenza rispetto al credente che invece adora il Dio e davanti a Dio esercita il suo culto?
2: Damaris ha definito una scusante il fatto che molte persone dicono di volere un punto di riferimento per trovare il Dio. In realtà è proprio una scusante nel senso più completo della parola, perché se noi così, da un'analisi anche superficiale della storia della Chiesa, possiamo riscontrare subito, così in maniera lampante, che le ragioni invece per cui si è venuta ad affermare questa forma di idolatria, le ragioni sono molto più complesse, stare qui ad elencarle rischieremo anche di cadere nella polemica, e questo non è senz'altro lo scopo della nostra trasmissione. Però appunto non è in... il fatto stesso che in queste correnti religiose ci siano dei movimenti progressisti che in un certo senso hanno rigettato questa forma di idolatria, questa forma di culto per delle persone che sono morte nei secoli eccetera, dimostra chiaramente che anche la parola di Dio, la Bibbia, insegna che la vera adorazione è quella che si rivolge a Dio in spirito e non attraverso delle figure o delle forme umane.

0: Naturalmente quello che tu hai detto corrisponde esattamente al vero e noi lo sappiamo perché abbiamo un'esperienza che ci mostra queste triste realtà. E d'altronde sappiamo che nel corso dei secoli continuamente c'è stato un ritorno alla verità. Noi abbiamo definito sempre movimenti di risveglio quei movimenti che hanno cercato ansiosamente l'insegnamento originale, l'insegnamento dell'Evangelo, e ogni qualvolta questi movimenti si sono manifestati in qualunque nazione si sono manifestati con lo stesso carattere, con gli stessi sintomi, e tra le altre cose appunto c'è stata questa lotta contro l'idolatria, contro queste forme aberranti di culto. E credo di non essere audace di usare questo termine, perché quando l'uomo viene distolto da Dio, separato da Dio, semplicemente distratto da Dio attraverso qualunque elemento, il culto che si celebra è un culto aberrante. Però non vogliamo rimanere fermi esclusivamente su questo aspetto dell'idolatria, perché inizialmente abbiamo detto che l'idolatria c'ha un duplice aspetto, anzi ha tanti aspetti, ma ci siamo soffermati a considerare almeno due aspetti: l'aspetto madornale, l'aspetto grossolano, e l'aspetto più sottile, che è costituito proprio dal possesso nell'intimo del cuore, nell'intimo della propria vita, di un qualsiasi elemento che prende il posto di Dio. Anche questo è idolatria. E il cristiano deve guardarsi da questa forma di idolatria. Personalmente io sono convinto che quando Giovanni ai suoi giorni scriveva ai credenti dell'Asia, specialmente ai credenti dell'Asia, figlioletti, guardatevi dagli idoli, non si riferiva più agli idoli del mondo pagano, che erano stati già bruciati, erano stati già distrutti nel seno delle chiese, nel mezzo della cristianità, ma si riferiva appunto a quei piccoli idoli che nel cuore, nell'intimo dell'anima, occupavano un posto che invece i credenti dovevano riservare a Dio e soltanto a Dio.
1: Infatti penso che oggi come oggi, per quanto riguarda appunto i veri cristiani, il pericolo appunto non sia più quello di mettersi ad adorare delle immagini, anche perché sarebbe una cosa, diciamo, troppo grossolana anche per gli insegnamenti che il cristiano riceve, mentre invece purtroppo esiste un pericolo veramente insidioso del quale spesso il cristiano stesso non si accorge, perché appunto è qualcosa di molto sottile che si insinua nel cuore e che lentamente prende piede, diciamo, nel cuore del cristiano, distogliendolo a volte completamente dalla visione del Signore. E queste possono essere tutte quelle cose al quale il cristiano si attacca talmente da trascurare quello che riguarda il Signore.
0: Ma io vorrei citare semplicemente un verso della Scrittura, è un verso contenuto nell'Epistola di Paolo, in una delle epistole di Paolo, che suona proprio così: guardatevi dall'avarizia, che è idolatria. Paolo è estremamente chiaro nel definire l'avarizia, cioè l'amore per il denaro, una forma di idolatria. E noi possiamo avere un'illustrazione di questa verità attraverso un episodio dell'Evangelo, un episodio molto comune, quello chiamato del giovane ricco, l'uomo che si recò da Gesù per esprimere un desiderio, quello di conoscere la strada per ottenere la vita eterna. Era un uomo religioso, un praticante, moralmente sano, ineccepibile dal punto di vista sociale. A quest'uomo Gesù disse: va, vendi tutti i tuoi beni, dalli ai poveri, poi vieni e seguitami. Il Signore pronunciò un ordine che non ha sempre pronunciato, e non ha pronunciato per tutti, non ha pronunciato per tutti i ricchi, ma ha pronunciato in questo caso particolare, in questo caso specifico. E noi possiamo ricordare che Gesù parlava sempre in relazione al sentimento degli uomini. Egli, che conosceva i cuori, si regolava in rapporto alla condizione degli uomini. E nel caso specifico che stiamo ricordando, egli si trovava di fronte ad un uomo religioso, a un uomo moralmente sano, ma che purtroppo era un idolatra, perché amava il suo denaro, la sua ricchezza rappresentava il suo vitello d'oro. Lo abbiamo definito tante volte in questo modo, ricordando il peccato antico del popolo di Israele. E che quest'uomo fosse idolatra fino all'eccesso è dimostrato dal fatto che di fronte alla parola di Gesù, invece di aprire il cuore per accettarla con entusiasmo e con gioia, perché era proprio la parola che gli apriva la strada della vita eterna, egli voltò le spalle e si allontanò dal Redentore, perdendo ogni contatto con Gesù e perdendo quindi ogni opportunità di imparare la strada per ottenere la vita. Perché? Perché il suo denaro, il suo molto denaro, l'evangelista è preciso anche nello stabilire questo particolare, il suo molto denaro rappresentava l'idolo del suo cuore, e questa è una forma di idolatria.
2: E io vorrei ritornare un po' all'atto pratico, perché questo è un argomento che molto probabilmente, anzi direi senz'altro, interessi larghissimi strati della religiosità. Ed è questo, la domanda che io ti faccio è questa: non pensi che queste donne, persone che si rivolgono a queste immagini, a queste statue, no? E attraverso le quali guardano al Signore e mediante le quali, secondo un loro pensiero, possono anche raggiungere la salvezza. In fondo loro dicono anche nel popolo di Israele, lungo i secoli si sono verificati degli atti di idolatria. Un popolo che aveva conosciuto la gloria di Dio, che aveva visto la liberazione dalla schiavitù d'Egitto e che nel deserto poi si costruì il vitello d'oro per adorare questo vitello. Naturalmente si pongono questo quesito. Noi guardando attraverso queste immagini, in fondo noi guardiamo al Signore e ritengono che attraverso queste immagini possono essere anche salvate, ricevere la salvezza. Ma ora io ritengo che sia invece il contrario, che questo costituisca un impedimento.
0: Credo che abbiamo dato già una risposta. A parte il fatto che se fanno dei raffronti con il popolo di Israele, questi raffronti sono squalificanti per la loro religione, in quanto che ogni qualvolta il popolo di Israele è caduto nell'idolatria, è caduto anche nel giudizio di Dio. E noi ricordiamo bene che il peccato del vitello d'oro fu un'amara esperienza per il popolo di Israele, perché molti caddero colpiti dal Signore. Naturalmente ricordiamoci che ci troviamo di fronte ad un episodio dell'Antico Testamento e deve essere considerato da un punto di vista soprattutto tipologico. Ma le persone che pensano di raggiungere le realtà dello spirito, le sfere dello spirito attraverso la materia, altro che ingannare loro stessi, e se fossero profondamente sinceri verso l'anima loro, con grande facilità si accorgerebbero di questa insidia, di questo inganno, in quanto che sono proprio loro stessi che con le loro parole dichiarano e dimostrano che sono proprio attirate dalla materia. Personalmente ho avuto modo qualche volta di udire degli apprezzamenti intorno a certe immagini, intorno a certi santi, apprezzamenti di carattere puramente estetico: quello è il santo, è più bello di quell'altro, parole come queste che dimostrano che tutto si mantiene in una sfera puramente materiale, vero? Quella sfera che tiene lontani dal Signore, quella sfera che infatti impedisce a questa classe di religiosi di realizzare la presenza di Dio. Realizzano la presenza materiale di un'immagine, ma non la presenza viva e sensibile di Dio nella loro vita e nei loro cuori. Ma continuo però a ripetere, per il credente, per il cristiano, in fondo questa forma di idolatria è tramontata alla luce della scrittura, alla luce dell'Evangelo. Non corre il pericolo di cadere in queste forme grossolane di idolatria, mentre invece continua a sussistere il pericolo al quale ci siamo riferiti, quello di ospedare quegli idoli invisibili che non vede con gli occhi, che non stanno davanti a lui nel momento che prega o ed esercita la sua vita devozionale, ma stanno nel suo cuore e sono idoli che lo accompagnano accompagnano e lo accompagnano nel corso della sua vita e quindi lo condizionano in ogni momento, perché se è vero che il credente attraverso tutta la sua vita, attraverso tutti i suoi comportamenti deve rendere un culto a Dio, è altrettanto vero che avendo un idolo nel cuore, attraverso tutta la sua vita, attraverso tutti i suoi comportamenti, è un povero idolatra. Questo è purtroppo è la realtà, è la dolorosa realtà.
3: In riferimento a questo secondo tipo di idolatria, appunto, di cui stavamo parlando, la prima frase che mi viene in mente è che oggi il mondo vive nella più completa idolatria. Il mondo, intendo l'uomo comune, l'uomo di strada, il quale è preso dal dio denaro, è preso dal dio passione, è preso dal dio divertimento, chissà quanti altri idoli potremmo elencare in questa trasmissione. Ma senz'altro, come appunto dicevi tu, quello che ci riguarda più da vicino è quella forma di idolatria che può entrare nella Chiesa, che può entrare nel cuore di un cristiano, di una persona cioè che è stato liberato dall'idolatria, da una persona che è stata salvata dal sangue di Gesù Cristo, che ha cominciato una vita nuova. E appunto in riferimento a questo volevo dire che tante volte, come diceva prima Damaris, l'insidia dell'idolatria è così sottile che nemmeno il cristiano se ne accorge, perché chiaramente l'idolatria non viene tutta in un giorno, ma viene molto molto lentamente. E appunto è un pericolo molto molto grande, perché non solo mettendo un idolo al posto di Dio nella nostra vita noi possiamo cadere nell'idolatria, ma anche se questo idolo occupa il secondo, il terzo posto, può essere lo stesso una forma di idolatria nella nostra vita e quindi pregiudicare la nostra vita spirituale.
0: Ma è difficile stabilire poi la graduatoria quando noi abbiamo aperto il cuore a qualche realtà che invece dovremmo escludere dalla nostra vita. Ma per concludere vogliamo ricordare che forse il pericolo che maggiormente ci insidia è questo, di stabilire un idolo che si chiama io. Qualcuno ha detto che mettere l'io al posto di Dio è la forma più grossolana dell'idolatria ed è la cosa che più facilmente si può verificare nella nostra vita e nella nostra esperienza. Chiudiamo ancora una volta la nostra conversazione a questo punto. Vogliamo ricordarci sempre degli amici e dei fratelli per esortarci ad esserci vicino, anche a scriverci, a comunicarci le loro impressioni, a esprimere le loro domande, ma intanto vogliamo separarci da loro salutandoli.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Allora, fratelli, leggiamo insieme Malachia capitolo 1, leggo dal verso 9. Ora implorate pure il favore di Dio, perché Egli abbia pietà di noi. È con le vostre mani che avete fatto questo. Egli dovrebbe avere riguardo alla persona di qualcuno di voi? Dice il Signore degli eserciti. Ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse le porte. Così non accendereste in vano il fuoco sul mio altare. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore. Abbiamo bisogno della tua parola. Abbiamo bisogno, Signore, che tu spanda versi sopra di noi la tua parola. Te lo chiediamo con tutto il nostro cuore, nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. È da diverse ore che ho questo verso davanti ai miei occhi, nella mia mente e anche nel mio cuore. Ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse le porte, così non accendereste in vano il fuoco sul mio altare. È sicuramente questo che abbiamo letto stasera un verso abbastanza forte da leggere. Credo che sia forse ancora più forte provare a meditarlo, ancora più forte forse sia provare a predicarlo. Non so se è più forte predicarlo o ascoltarlo. Credo che comunque questo verso, questo che abbiamo letto, appartenga al tempo che stiamo vivendo. Voglio tanto dirvi, ricordarvi, e magari se qualcuno si trova qui per le prime volte, che Malachia, l'ultimo profeta prima della venuta di Gesù, è l'ultimo a profetizzare prima della venuta di Gesù. Dopodiché, dopo Malachia, non arriverà subito Gesù. Ci sarà uno spazio più o meno lungo, 400 anni più o meno, di silenzio. Uno spazio dove non si udrà più la voce del profeta, dei profeti. Alcuni hanno definito questo periodo, dopo Malachia, la venuta di Gesù, un lungo e interminabile periodo di silenzio. Poi è arrivato Gesù, annunciato da tutti i profeti, annunciato da tutto l'Antico Testamento e annunciato anche da questo ultimo profeta, Malachia, che nel capitolo 3 lo annuncia la sua venuta. Ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me, subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Così si conclude il verso 1 del capitolo 3. Ecco, egli viene. Questo ecco, egli viene, lo troviamo in un altro libro, in un altro ultimo libro, in un'altra ultima voce profetica dei nostri tempi, ed è il libro dell'Apocalisse. Stessa identica parola, ecco egli viene sulle nuvole e ogni occhio lo vedrà. Questo ultimo libro profetico della Bibbia, l'Apocalisse, termina non più con l'annuncio di un profeta, ma con l'annuncio di colui che verrà. Un modo per dire: non ce lo manderà a dire, sarà lui stesso a dircelo. Ecco, io vengo presto. Sono questi qua due libri, Malachia e il libro dell'Apocalisse, che si guardano in faccia, negli occhi, danno gli stessi annunci, hanno le stesse caratteristiche, annunciano della venuta del figlio di Dio. Malachia lo annuncia come colui che verrà per salvare il popolo dai suoi peccati. Spianerà la via davanti a me e subito il Signore che voi cercate, eccolo qua, il Salvatore, l'angelo del patto, l'angelo del nuovo patto, verrà l'angelo del patto che voi desiderate. E Simeone nel Vangelo di Luca, quando vedrà questo bambino, farà una confessione di fede, lo prenderà in braccio, se vi ricordate, e dirà, manifesterà tutto il desiderio, quello che cercava, come dice Malachia. Ora lascia che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli. Ora è importante che sappiate che Gesù non tornerà più come l'angelo del patto. Noi non stiamo aspettando il Salvatore, non stiamo aspettando l'angelo del patto. Il patto è stato già fatto, siglato, firmato al Calvario, è già attivo, il fuoco è acceso, l'altare c'è. Ma nei versi che vi ho letto io sento, non dalla scrittura, anche dallo spirito, una preoccupazione divina. Dio è preoccupato, è seriamente preoccupato, sì. C'è una preoccupazione divina che a me, ad altri servi del Signore che sono anche qui, ma spero anche a tutti quanti voi, che ci porta una grande angoscia, ci lacera, ci spacca. Gesù ritornerà per una chiesa pronta. Gesù ritornerà per una chiesa che lo aspetta. Gesù ritornerà non per una chiesa evangelica. Gesù ritornerà per la sua chiesa, che è unica. Non ce ne sono diverse. Una è la sposa. E questa sposa deve prendere coscienza a partire dai suoi sacerdoti, a partire dai suoi ministri, a partire da noi. Deve prendere coscienza di questo giorno che è realmente alle porte. Questo è un giorno che non possiamo soltanto cantare. Questo è un giorno che non possiamo soltanto ricordare. Questo è un giorno che non possiamo soltanto desiderare, volere. Non basta volere il giorno di Gesù, del ritorno di Gesù, non basta. Non basta avere il desiderio, non basta aspettarlo, non basta sentirlo dentro. Questo è un giorno che io e te possiamo incontrare, vivere, soltanto se ci stiamo preparando per questo giorno. Ma se non ci stiamo preparando, anche il desiderio più forte di questo giorno è vacuo, è nullo, è inutile, è vuoto. Il profeta Malachia dice una cosa molto importante a partire dal verso che abbiamo letto questa sera. Implorate pure il favore di Dio perché egli abbia pietà di noi. È con le vostre mani che avete fatto questo. Egli dovrebbe avere riguardo alla persona di qualcuno di voi, dice il Signore degli eserciti. Ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse le porte, così non accendereste in vano il fuoco sul mio altare. Allora, innanzitutto, fratelli, c'è da dire una cosa importante. L'altare c'è, anche il fuoco c'è. L'altare c'è, Dio glielo riconosce a Malachia, ai sacerdoti di quel tempo. C'è l'altare, quindi c'è qualcosa di concreto, di serio, di importante che è avvenuto nella tua vita. Non sono chiacchiere, non sono favole. Un altare c'è, Dio lo ha costruito. L'opera Dio l'ha iniziata nella tua vita, l'ha iniziata nella mia vita, l'ha iniziata nella nostra vita. Quindi non sono chiacchiere che Dio ti ha salvato, Non sono chiacchiere che Dio ti ha perdonato da tutti i tuoi peccati, ci ha lavato con il suo prezioso sangue. L'altare c'è, lo dice Dio stesso. Dio stesso parla di un altare, di una presenza, di un altare, della presenza di un altare. E l'altare ci parla di salvezza, di un sacrificio che ha bruciato, di offerta. L'altare c'è nella nostra vita, altro che se c'è l'altare, c'è qualcosa in più anche, c'è il fuoco. Quindi è un'opera viva, quella che vivo, quello che vivi. Nella Chiesa c'è l'altare, c'è anche il fuoco, c'è anche la manifestazione dello Spirito di Dio, dello Spirito Santo. Ma permettetemi di dirvi questo per rivelazione, ovviamente, per preghiera vi dico questo, ma è un fuoco tormentato da venti esterni. La Chiesa ha le porte aperte da qualche anno e questo fuoco è tormentato da venti esterni. Un appello oggi: ci fosse qualcuno in mezzo a voi che chiudesse le porte. C'è l'altare, c'è la salvezza, c'è l'opera di Dio, c'è il sacrificio, c'è la predicazione, c'è la testimonianza, c'è la lode, c'è l'adorazione, c'è anche lo Spirito di Dio, in qualche modo limitato. Da cosa? Da una consacrazione che non ha raggiunto il livello che gli permette di operare come sa operare. C'è un vento che soffia. Le porte sono aperte, le porte del luogo santo addirittura si sono aperte. Non sta soffiando nel cortile il vento, non sta soffiando sui simpatizzanti il vento e non sta soffiando neppure sulle anime nuove, sta soffiando sui sacerdoti. Sono i sacerdoti che sono sotto la pressione del vento, i ministri dell'altare. Queste porte le abbiamo aperte noi e le teniamo ancora aperte noi. Ma Dio vuole fare un'opera nuova e questo è un richiamo profetico per la Chiesa di oggi, certamente di Lodi, ma potrebbe valere per tutta la Chiesa in generale. Perché profetico? Perché credo fermamente che siamo a pochi passi dal ritorno del Signore. Credo fermamente che il Signore si sta già muovendo con tutto il suo esercito, con la tromba di Dio, con il grido d'arcangelo, per raggiungere la sua sposa, la sua chiesa, per prenderla, portarla, rapirla e custodirla per l'eternità verso le stanze celesti. Ma lui tornerà per una chiesa pronta per quel giorno e tornerà per una chiesa i cui sacerdoti sono tornati al luogo santo. Sono tornati al luogo santissimo. Ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse la porta. Vogliamo analizzare i problemi che ci sono oggi alla luce della predicazione di Malachia. Il primo problema che viene fuori nel libro del profeta Malachia è l'onore che non viene dato più a Dio. Un figlio onora suo padre e il servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Dov'è? Dice Dio. E se sono padrone, sapete che noi spesso dichiariamo che Gesù è il nostro padrone? Quando diciamo il Signore, ce l'abbiamo scritto qui sopra, lo leggete? Gesù Cristo è il Signore, è il padrone, è il capo, è il proprietario. Stiamo dicendo è lui che comanda, è lui che ha tutto nelle sue mani. Stiamo dicendo che siamo suoi servi, siamo suoi schiavi, tra virgolette, siamo alle sue dipendenze. Stiamo dicendo che la nostra vita dipende tutto da lui. Questo dice questa scritta: Gesù Cristo è il Signore. E Dio dice attraverso il profeta Malachia: se io sono il padrone, se io sono il Signore, dov'è l'onore che si dà a un padrone? Se sono il padre, dov'è l'onore che si dà a un padre? Il richiamo è principalmente per i sacerdoti, per i ministri. Il Signore degli eserciti parla a voi, sacerdote, che disprezzate il mio nome. Voi offrite, ecco la prima denuncia divina. Voi offrite sul mio altare cibo contaminato. Lo portate? Certo che lo portate. Quando venite a offrire le vostre offerte, non state portando cose che mi onorano. Portate cibo contaminato. Voi offrite sul mio altare cibo contaminato e la mia tavola diventa spregevole, cioè non riesco a guardarla. Quando vi riunite, entrate nella mia presenza e ognuno di voi mette la sua offerta, non sto parlando di soldi, sto parlando di spirito, anima, sentimento, disposizione del cuore, disponibilità. Di questo sto parlando. Quando vi riunite sul tavolo, è quello che vede il Signore, non si può vedere, è spregevole. Rabbia, rancori, gelosia, invidia, impurità, avarizia, idolatria, maldicenza, fornicazione. È spregevole quello che mettete sulla tavola. E i sacerdoti di questo tempo cercavano anche di tenere il discorso con il Signore. Ma in che modo? Ma perché dici così? Il Signore stava preparando Israele per la venuta del Messia. Il Messia sarebbe venuto, sarebbe arrivato. E questa era l'ultima parola profetica. E questa ultima parola profetica doveva suonare forte nelle loro orecchie. Non potevano accogliere il Messia in questo stato, in queste vesti, in questi panni. In che cosa abbiamo sbagliato? In che cosa la tavola del Signore è spregevole? E il Signore glielo spiega. Quando offrite un sacrificio, voi portate sul tavolo bestie malate, cieche, zoppe. Portate le cose che non vi servono. Ve ne volete sbarazzare e ve le volete sbarazzare davanti a me. E poi il Signore dice una cosa ai sacerdoti. Invece quando andate di fronte alla gente importante, ai governatori, quando andate di fronte ai ricchi di questo mondo, altro che se vi sapete comportare, altro che se sapete come presentarvi, altro che se sapete cosa portare, cosa donare, come presentarvi, in che abiti andarci. Lo dice il profeta Malachia: presentatela al vostro governatore, questo vi sarà egli grato? Il vostro governatore, quando vedrà una pecora zoppa, cieca, dirà grazie? O vi dirà: ma chi la vuoi dare? Te ne sarà grato? Ti accoglierà forse con favore? Dice il Signore degli eserciti. E questo era il primo vento che soffiava contro il fuoco sull'altare: l'ingratitudine. I sacerdoti avevano dimenticato a chi appartenevano, chi stavano servendo. Avevano dimenticato come si entra nel luogo santo, in che modo bisogna accostarsi all'altare. E questo vento ha soffiato, era diventata un'abitudine. Addirittura si racconta che i sacerdoti erano diventati consiglieri sbagliati del popolo. Quando qualcuno voleva offrire un sacrificio, erano loro stessi a dire: portate le cose che, di cui ve ne dovete sbarazzare. Tanto Dio è buono. Che fa? Dio sa che se c'è questa cosa nella tua vita, d'altronde che devi fare? Dio fa, non ti preoccupare, presentati così come sei. È diventata questo slogan un enorme pericolo. Si devono presentare così come sono i non credenti, non i credenti. Così come sono, si devono presentare i perduti, non i salvati. I salvati dovrebbero, devono sapere come si viene nella casa di Dio, come si viene nella presenza di Dio. E sai, il salvato, che quando si accosterà all'altare per far bruciare la sua offerta, è necessario che si chiudano le porte del luogo, è necessario sbarrare 20 di dottrina, 20 etici, 20 strani di comportamento, 20 mondani in inimicizia di non farla entrare quando siamo nella presenza di Dio. Il Vangelo di Matteo dice: se ti stai recando nella presenza di Dio e c'hai qualcosa, ti ricordi che c'hai qualcosa contro il tuo fratello, fermati, non andare verso l'altare, non ti apprestare a fare la tua offerta, va dal tuo fratello, abbracciale, riconciliati, chiedigli perdono, anche se hai ragione, chiedigli perdono e poi vieni a depositare la tua offerta sull'altare. Questo era sparito anche tra i sacerdoti. Erano invidiosi tra loro, facevano a gara a chi aveva più onore, si onoravano a vicenda e Dio li guardava. E questo è un altro vento che sta soffiando contro la lampada: l'eccesso di onore agli uomini. La Chiesa del Signore deve ravvedersi da questi onori agli uomini, un eccesso di onori sui predicatori che non predicano più sotto l'unzione, predicano sotto gli applausi. Le prediche sono fatte ad arte, per avere sorrisi, applausi, il batticinque. Qualche volta mi è capitato che qualcuno mi ha chiesto come sono andato e io ho risposto, è rimasto male, ho detto penso che sia andato a piedi fino al pulpito. Il bisogno di sentire che bella predica, mamma mia, wow, incredibile. Alcuni che stanno cadendo già in questa schiavitù, sono già caduti in questa schiavitù. Quando predichi tu è un'altra cosa. Malachia dice: dov'è l'onore che dovete recare a me? Meno male che ci sei tu, meno male che c'è quello, meno male che c'è questo, predicatore speciale, ospite speciale, frate con tutti i titoli. E Malachia avvisa i sacerdoti: sta arrivando uno che soltanto a lui dovrete dare l'onore. E questo vento ha soffiato contro la lampada. Questo vento ha iniziato a soffiare contro diverse chiese, contro anche la Chiesa del Signore. Da qui il livello bassissimo di spiritualità. Dove sono i battesimi nello Spirito Santo? Dove sono? Dove sono i miracoli? Dove sono i cuori che si spaccano nella presenza di Dio? Dove c'è il ravvedimento? Il pentimento? La conversione? Dov'è? Dove sta? Siamo tutti presi da una grande emotività. Alcuni predicatori hanno bisogno del cantico per essere aiutati durante l'appello. Avvertono il bisogno, perché il cantico produce mani alzate, il cantico produce persone che si alzano, vanno avanti e quindi il successo è garantito. Ce l'ho fatta anche stasera. Ho predicato e davanti sono venute 40 persone. Dio se ne riderà. Dov'è l'onore se mi chiamate Signore? E dov'è l'onore che si dà al Padre se mi chiamate Padre? E questo è il secondo vento che sta soffiando su questa lampada. L'altare c'è, l'opera c'è, il fuoco c'è, perché lo Spirito di Dio c'è. Io sento la presenza di Dio e la presenza di Dio è reale, penso che la sentiate anche voi o no? Quanti di voi sentono la presenza di Dio indipendentemente dal cantico? Quanti di voi sentono la presenza di Dio indipendentemente dai locali, dalla grandezza dei locali? Quanti di voi sentono la presenza di Dio quando chiudono gli occhi e invocano il sangue di Gesù sulla loro vita? Quanti di voi avvertono la presenza di Dio quando arrivano delle esortazioni non da un uomo, non da un pezzo di legno, ma dalla croce di Cristo Gesù che viene per la nostra salvezza, per la nostra vita? Come dice il libro dei Giudici, spesso ci siamo seduti davanti al flauto dei pastori e ci siamo dimenticati che era tempo per prendere delle decisioni importanti. Ci fosse qualcuno che chiude la porta, ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse la porta, così non accendereste in vano il fuoco sul mio altare. Terzo vento. Primo vento, l'ingratitudine. Secondo vento, l'onore agli uomini, ai sacerdoti, a me. Terzo vento, ci fosse qualcuno che chiudesse la porta in modo che questo fuoco che si accende non sarebbe acceso invano. Sentite questo terzo vento come strano. Io non prendo alcun piacere in voi, dice il Signore degli eserciti, e non gradisco le offerte delle vostre mani. Voi profanate la tavola quando dite la tavola del Signore è contaminata e ciò che dà come cibo è spregevole. Sentite bene, voi dite che fatica andare in chiesa. Lo dice. Voi dite, Dio dice a Malachia, voi dite che fatica andare in chiesa, che fatica andare in un culto che non segue le norme generali di un'associazione, cioè che dura più di un'ora e un quarto, che fatica. Alcuni che vengono da fuori mi mandano il messaggio e non mi chiedono più a che ora inizia, mi chiedono a che ora finisce. Serio? Fratello, stasera ci sei all'Odi? Sì. Ma a che ora finisce? Io ho pensato, ho detto, se gli dico alle 9 verranno alle 8. Che fatica! Vogliamo vedere questo vento? Quante forze ci sta togliendo? Perché la fatica è vera, c'è. La fatica sta arrivando. Molti credenti sono stanchi, ma non fisicamente, spiritualmente. Stanno soffiando così tanti venti, in particolare su questa nazione, venti generati forse anche previsti, diciamo così, dal meteo, che però sono arrivati nella nostra vita e ci hanno tolto la forza, l'entusiasmo, l'energia. Notizie che non hanno edificato sono arrivate nella tua vita, ti hanno tolto la forza. Sei arrivato al punto da entrare nel luogo santo e dire che fatica. Alcuni di voi, appena io dirò amen e chiniamo il capo, si alzeranno e andranno. Non a Lodi, in generale dico. L'ho visto, perché è diventato faticoso. Che fatica pensare di andare nelle chiese anche in settimana. Come si fa? Noi lavoriamo. Le cose che io vi sto dicendo sono le cose che dicevano i sacerdoti, eh? Che fatica. Noi lavoriamo. Tutti i giorni siamo oppressi da problemi, da difficoltà. Mi piacerebbe, però è troppo tardi. Se lo si può fare prima, magari verrei. E poi, non so dopo cosa succede, perché poi vanno a scuola, io vado al lavoro. Che fatica offrire per l'opera del Signore. E Malachia si muove su questo ordine. È diventata una fatica anche offrire per l'opera di Dio. Offrire il proprio denaro è diventata una fatica. Perché senza che ce ne rendiamo conto, noi pensiamo di mettere noi in sicurezza la nostra vita. E non ce ne rendiamo conto che quando col Signore diventiamo avari, noi senza che ce ne rendiamo conto, impoveriamo. Senza che neppure ce ne rendiamo conto. Chi presta al povero, Dio si ricorderà. E non solo. Portate le vostre offerte, le decime, alla cassa del tesoro, alla casa del tesoro, nel tempio, e vedrete se io non aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta di quell'abbondanza che non saprete neppure dove riporla. Un vento che soffia contro lo zelo, contro l'entusiasmo, contro la forza, contro la determinazione, contro la visione. Credenti affaticati, pastori stanchi, stufi, depressi. Qualcuno, sapete cosa mi ha detto? E non avrebbe torto. Ho detto: fratello, una cosa ti manca. Gli anziani avete fatto, bisognosi avete fatto, adesso una cosa ti manca, falla. Ho detto: cosa? Una casa d'accoglienza per pastori stanchi. Ho detto: guarda, temo che si riempirebbe subito. Stanchi, li vedi in faccia, stufi. Di alcuni di loro il diavolo potrebbe fare qualunque cosa, che non fa soltanto perché il Signore gli ha posto dei limiti al diavolo. Sono diventati così superficiali, così privi di vita. Le loro prediche sono diventate omelia, lettere, appunti da leggere. In quelle parole non c'è vita. I sacerdoti a cui viene rimproverato questo erano sacerdoti sempre stanchi. Voi dite, Dio dice, voi dite, ah, che fatica accendere l'altare, che fatica offrire un sacrificio, che fatica essere benedetti, che Che fatica predicare, che fatica testimoniare. Da quante domeniche non testimoni? Che fatica, eh? Da quante domeniche o da quante settimane non preghi? E i doni che Dio ti ha dati, da quanto tempo non li eserciti? Ci sono alcuni tra di voi che sono profeti del Signore, non parlano. Aspetti che il Signore te lo tolga? Sei in prepensionamento? Che fatica! Non ce la faccio più, basta. Vorrei una chiesa sotto casa, più vicina. Che fatica! Offrite animali rubati, zoppi, malati. Queste sono le offerte che fate. Cose che non hanno valore. Voi portate sull'altare cose che non vi pesano, cose che non hanno valore, cose che non sono vostre. Animali rubati. Maledetto, sentite qua, questo è Dio che parla. Maledetto il disonesto che ha nel suo greggio un maschio e offre in sacrificio al Signore una bestia difettosa. Oh, Dio sa tutto. Dio sa tutto. Lo sa quando io offro una bestia difettosa, che mi sono conservato a casa mia il maschio, il primogenito per la mia vita. I sacerdoti così facevano. Bruciavano, facevano bruciare sull'altare le cose che non servivano e le cose buone se le portavano a casa loro. Erano sacerdoti, le primizie. Questi non si prendevano solo le primizie. Questi avevano fatto dell'opera di Dio un'azienda, pensando che il Signore era distratto, che il Signore ci passava sopra, che il Signore non se n'era accorto. Gesù sta per ritornare. Quarto vento. Abbiamo quasi finito, non vi preoccupate. Quarto vento. Voi dite, siamo al terzo, figurati il quarto e il quinto. Quarto vento. Quest'ordine è per voi, sacerdoti. Se non ascoltate e se non prendete a cuore di dare gloria al mio nome. Il quarto vento. Il quarto vento che soffia è il vento della disattenzione. Siamo distratti da così tante cose che non riusciamo più a metterci il cuore sulle cose di Dio. Riusciamo a metterci la mente, riusciamo a metterci anche i pensieri. Ma una cosa è metterci la mente e un'altra cosa metterci il cuore. Il Signore tornerà e vuole trovare una chiesa passionale, che non fa le cose per obbligo, le fa per amore, con amore, nell'amore. E allora da qui il monitor. Quest'ordine è per voi. Ascoltate e prendete a cuore di dare gloria al mio nome. Il Signore non dividerà la gloria con nessuno, neppure con i suoi ministri, ancora di più. Quelli che sono chiamati da Dio a esercitare il ministero sanno che il loro ministero avrà successo nella misura in cui la loro persona sarà adombrata dalla kabod, dalla nuvola che scende sul suo popolo. Fino a che la mia persona rimarrà sempre davanti ai vostri occhi, significa che la gloria di Dio non ha preso ancora possesso della Chiesa.

gloria al mio nome. Il quarto vento che sta soffiando ci sta destabilizzando. Quante decisioni prendiamo senza Dio? Neppure lo immaginate. Poi lui ha pietà. Quante decisioni? Anche nelle chiese, nei comitati. Facciamo così. Abbiamo paura di farlo parlare. Abbiamo il timore della sua parola. E Malachia dice ai sacerdoti: questo è un ordine per voi. Abbiate a cuore la mia gloria. Dobbiamo prenderci più tempo, non solo per stare insieme, per fare riunioni di edificazione speciali, ammaestramento. Abbiamo bisogno di prenderci più tempo per stare nella presenza di Dio, nella preghiera, nell'adorazione, nella lode. Proviamo a organizzare riunioni senza un limite. Proviamo a organizzare veglie di preghiere senza mettere un limite a quelle riunioni. Proviamo a venire nelle assemblee senza orologi. Io non ho mai capito una cosa, veramente. Quanti ne siamo qui? 300? Io non ho capito perché quell'orologio è di là e non di qua. In tutte le chiese l'orologio è sempre di là. Perché lo devo guardare solo io? E guardate, per chi è quell'orologio lì sul muro? È per me e per te. Non è per voi, non hanno pensato a voi. Perché se avessero pensato a voi l'avrebbero messo di qua. E quell'orologio che dice? È un messaggio che voi ci date, no? Su alcuni viene messo addirittura sul pulpito. Su alcuni pulpiti. Una volta mi sono trovato in una chiesa all'estero e per la prima volta ho trovato un cronometro. Sono arrivato sul pulpito, visto il fratello che ha schiacciato e ho visto lì meno 22, meno 21. Ho detto: ce l'avrà con me questo cronometro, mi sta dicendo quanto tempo. E poi ad un certo punto è venuto vicino e mi ha detto: vedi che a un certo punto si illumina, vuol dire che mancano 2 minuti. Dite ai sacerdoti di prendere a cuore la mia gloria. Io vi chiedo perdono di un messaggio così forte, ma c'è il quinto vento, se resistete. E il quinto vento è sull'onore che dobbiamo dare al sostegno dell'opera di Dio. Non sono qui a dirvi se la decima è biblica o non è biblica. Io non ve lo dirò mai. Non ve lo dirò. Sapete perché non ve lo dico? Perché a me non mi interessa proprio se la decima è biblica o no. Io l'ho già superato, il problema della decima. Chiese che si dividono, fratelli che litigano, la decima, non la decima. Per me, per la mia famiglia, parlare di decima è impoverire. La decima è il limite minimo per farti stare a posto davanti a Dio. Non il limite massimo, è il limite minimo. Una volta in uno studio mi ha detto un fratello, non qui, fuori, lo studio l'abbiamo fatto io e te, lì, diciamo dove, lì. Questo fratello mi ha detto: fratello, per me la decima non è biblica. Io ho detto: è biblica, è dell'Antico Testamento. Ma sono d'accordo, ho detto, con te. Non ti dirò mai. No, devi, non te lo dirò. Gli ho detto: ma tu, la tua relazione con la decima qual è? La decima era nell'Antico Testamento. Bene. Tu dove sei? Nell'Antico o nel Nuovo? Nel Nuovo. Ce la fai a resistere? Nel Nuovo? Perché se vai nel Libro degli Atti... No, ma io la darei volentieri la decima. Subito ha capito che cosa gli Atti gli stava proponendo. Vendevano le proprietà, davano, nessuno chiamava quello che è suo, suo. Quindi scegli. Se pensi che la decima sia dell'Antico Testamento, va bene. Però tu o sei dell'Antico o sei del Nuovo. Scegli tu. A parte la battuta, fratelli, non è possibile che noi lasciamo che questi venti soffino sulla benedizione di Dio. E uno degli ultimi venti, ne parlava spesso David Wilkerson, un pastore, ma che io reputo anche un profeta di Dio degli ultimi tempi. Spesso negli ultimi tempi, così lui diceva, uno dei venti sarebbe stato proprio economico. L'avidità, l'egoismo, la paura, il timore. Certamente anche a causa, non ci nascondiamo, di scandali, di cattiva gestione. Questo dobbiamo pur ammettere questo. Ma queste cose non ci devono chiudere il cuore rispetto alle responsabilità che abbiamo con l'eternità. Diceva questo servo di Dio.

0: questo trafiletto ve lo voglio leggere. Il sipario sta per calare e la Chiesa sta per ricevere la sua ultima chiamata al pentimento, per dimenticare le proprie vie egoistiche, tornare indietro al luogo santo per essere sparsa come un sacrificio. Persino adesso, diceva questo uomo di Dio, c'è un rimanente anche in questa chiesa che sta per essere profondamente risvegliato dallo Spirito di Dio. Dio ci ha chiamati in questo tempo, in questa città. In questa città Dio ti ha chiamato, in questa città. Non pensare che un giorno te ne potrai ritornare nella tua città, perché ci devi mettere passione nel luogo dove Dio ti ha messo. Non ti trovi qua per il lavoro, per miseria, per causa, perché sei dovuto fuggire. Ti trovi qua perché Dio ti ha mandato qui. È in questo luogo che Dio ti vuole usare per la benedizione di questa nazione. Non pensare che un giorno tornerai, non pensare che se il Signore ti benedice andrai da quest'altra parte. Sei in questa città, ascolta bene, per essere una offerta di libazione per la sua gloria. La tua vita deve e vuole da Dio essere completamente versata su questo territorio. Molte anime raggiungeranno la salvezza grazie al tuo servizio, se sarai riempito dallo Spirito di Dio. La mia più grande preghiera, diceva questo uomo di Dio, la leggo perché non c'è più oramai questo uomo di Dio, è con il Signore. Oh Dio, sentite bene, mi spacca a me questa preghiera quando l'ho letto. Lascia che mi offra interamente a te, lasciami spandere in lacrime, in lacerazione d'anima, in supplicazione, in intercessione per coloro che sono perduti e senza speranza. Accetta tutto il mio tempo, tutta la mia energia, diceva questo uomo, tutto il mio amore, tutta la mia volontà come un sacrificio vivente. Lasciami vedere la nullità di tutte le cose terrene, fratelli, spariranno queste cose. Spariranno. Non ci mettete il cuore, non ci mettete l'anima, non ci mettete gli occhi, spariranno. E spariranno presto anche le cose che pensi di possedere. Il Signore, se necessario, te le toglierà pur di farti spandere per la sua gloria. Lui è il padrone, e se decide di togliertele non ha bisogno di combattere con te. Può farlo nel minor tempo della tua immaginazione. Sentite qui, fa che rinunci, era un pastore questo qui, alle mie ambizioni e al mio amore egoistico. Fa che il ministero che mi ha dato sia sparso come il vino a te, Signore. E fa che io possa un giorno stare davanti al trono del tuo giudizio vuoto, completamente sparso. Noi andremo come vasi, e quando il Signore ci guarderà davanti al trono del giudizio e dirà: non ti sei sparso come ti dovevi spandere, è ancora pieno. Pensavi di spanderti qui nell'eternità? Qui dovevi arrivare vuoto, nell'eternità devi arrivarci vuoto. Cioè tutto quello che io ho messo dentro di te dovevi spanderlo, non dovevi conservarti di nulla. Quanto amo quei fratelli che dal profondo del loro affetto mi dicono: fratello, ti vedo stanco, sto pregando per te. Grazie. Non pregate per me, pregate per quelli che vedete sempre rilassati. Per favore, vi ringrazio per le preoccupazioni, vi ringrazio per tutto. Sto bene, benissimo. Se cado, nel senso se svengo, svengo mentre combatto, ma non negli uffici. Non cadrò su una poltrona, su un divano. Preghiamo per i sacerdoti d'ufficio e non per quelli che si stanno spandendo come vino davanti al trono di Dio. A quanto so, diceva questo uomo di Dio, questa è la mia ultima opportunità di essere un'offerta di libazione, un profumato aroma a Lui. Lo Spirito ci proverà ancora stasera a convincerti di questo. Chiniamo il capo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: cari amici, abbiamo trattato le volte precedenti argomenti come la salvezza, la morte, l'inferno e la vita eterna. Sono argomenti che fanno da contorno al ritorno del Signore, in quanto il ritorno del Signore è per ogni persona visto in maniera diversa in funzione di quanto si conosce intorno alla salvezza, intorno alla morte, intorno all'inferno e intorno alla vita eterna. Se vogliamo avere un'idea più chiara intorno al ritorno del Signore, dobbiamo conoscere certe verità che riguardano in particolare coloro che hanno accettato il Signore e che quindi si trovano in attesa del suo ritorno in uno stato sereno, tranquillo, in quanto sanno che la morte è semplicemente un passaggio da una vita terrena limitata ad una vita eterna nella presenza del Signore. E contemporaneamente tutti dobbiamo sapere che se non abbiamo accettato il Signore ci aspetta l'inferno o la Geenna di fuoco. Quindi sono argomenti molto importanti che ci pongono di fronte al ritorno di Cristo in una situazione completamente diversa l'una dall'altra. Ma non è mia pretesa trattare questo soggetto da un punto di vista teologico o dottrinale, ma vivendo a contatto con la gente giorno dopo giorno ho trovato che le persone sono molto interessate a questo argomento. Molti domandano come avverrà il ritorno del Signore, quando avverrà e per chi sarà. E io sto cercando di spiegare in maniera molto elementare e molto semplice questo argomento, con l'unico scopo di suscitare interesse per questo avvenimento che per tutti sarà di un'importanza eterna. È un argomento importantissimo quello del ritorno del Signore. Vivere in attesa del suo ritorno vuole dire avere accettato personalmente che Gesù ha preso su di sé le nostre colpe e i nostri mali, li ha cancellati. Ora, in seguito a questa riconciliazione con Dio, attendiamo un giorno ancora più bello, quando Gesù ritornerà dal cielo e ci porterà con lui per l'eternità. Vorrei invitarvi a leggere dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 7, i versi da 9 a 17. Ripeto, libro dell'Apocalisse, capitolo 7, i versi da 9 a 17.
1: Dopo queste cose vidi ed ecco una gran folla che nessun uomo poteva annoverare, di tutte le nazioni e tribù e popoli e lingue, che stava in piè davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di vesti bianche e con delle palme in mano. E gridavano con gran voce dicendo: la salvezza appartiene all'Iddio nostro, il quale siede sul trono e dall'agnello. E tutti gli angeli stavano in piè attorno al trono e agli anziani e alle quattro creature viventi, e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono Iddio dicendo: Amen, all'Iddio nostro la benedizione e la gloria e la sapienza e le azioni di grazie e l'onore e la potenza e la forza nei secoli dei secoli. Amen. E uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: questi che son vestiti di vesti bianche, chi son d'essi e d'onde son venuti? Io gli risposi: Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: essi son quelli che vengono dalla gran tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò son davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio. E colui che siede sul trono spiegherà su loro la sua tenda. Non avranno più fame e non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che in mezzo al trono li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro.
0: Cari amici, stiamo prendendo confidenza con questo libro nel quale sono descritti molti avvenimenti degli ultimi tempi e dove sono elencate meravigliose promesse. Per esempio, l'ultimo verso che abbiamo letto è meraviglioso e in parte giustifica l'ansia dei credenti per la venuta del Signore. Il versetto 17 dice: perché l'agnello, cioè Gesù, che è in mezzo al trono, li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Che meravigliosa speranza è davanti a coloro che attendono il ritorno del Signore. L'agnello Gesù è in mezzo al trono e li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. E mentre ascoltiamo un brano musicale, vogliamo riflettere su questa meravigliosa promessa della parola del Signore. Quando il Signore ritornerà, il Dio stesso asciugherà ogni nostra lacrima, ogni nostro pianto, ogni nostro dolore sarà tolto e noi saremo nella sua presenza, beati, lodando il suo nome. Riflettiamo mentre ascoltiamo questo brano musicale.

amici, ecco, l'Iddio della Bibbia ci viene presentato come un Iddio umano, un Iddio che è così vicino ai dolori dei suoi figlioli che già mentre siamo sulla terra avvertiamo il suo amore che lenisce le nostre prove, i nostri dolori, le nostre malattie, le nostre sofferenze, le nostre incomprensioni. Se nella vita abbiamo delle difficoltà per testimoniare di Lui, se ci scherniscono, se qualcuno ci beffa e alcune volte siamo costretti a piangere, pensate, Iddio personalmente asciugherà ogni lacrima. Questo spiega come anche i credenti cristiani che venivano perseguitati nell'antica Roma affrontavano la morte con serenità, perché credevano fermamente ad un incontro personale con Dio e quindi andavano incontro alla morte con la pace di Dio, affrontando questo passaggio come un momento transitorio della loro definitiva liberazione dal male, dal dolore e dalla prova. Per comprendere meglio il ritorno del Signore, dobbiamo aver chiari davanti a noi alcuni argomenti già in precedenza esaminati. Dobbiamo sapere che cosa è la morte, che cos'è l'anima, che cos'è il corpo. Dobbiamo ricordare che al momento della morte l'anima si divide dal corpo, in quanto il corpo muore, ma l'anima è eterna. E il corpo ritorna nella polvere. Dobbiamo conoscere anche lo stato dell'anima di coloro che non hanno accettato il dono di Dio in Cristo Gesù. Deve essere chiaro davanti a noi il concetto che dopo la morte non abbiamo più nessuna possibilità di cambiare la collocazione eterna della nostra anima. Qualcuno mi ha detto di essere stato troppo esplicito sulle due possibilità, o vita eterna con il Signore o morte eterna, senza più nessuna possibilità, o salvati o perduti. Ma cari amici, non esistono altre possibilità. Ecco perché l'Evangelo ci ricorda più volte: oggi, se udite la mia voce, aprite il vostro cuore. Oggi, ora è il momento nel quale noi possiamo decidere, scegliere, avere delle possibilità, perché abbiamo davanti a noi la salvezza in Gesù oppure il rifiuto. Ora dobbiamo introdurre un altro argomento che va a completare la comprensione intorno all'avvenimento che stiamo trattando, il ritorno del Signore. E questo argomento è quello della resurrezione. La Bibbia ci parla della resurrezione del corpo, sia dei giusti come degli ingiusti. Questa dottrina è chiaramente insegnata sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo Testamento. Leggiamo alcuni punti che ci confermano questa verità sulla quale è basato il cristianesimo. Nel Salmo 16, al verso 10, leggiamo: poiché tu non lascerai l'anima mia nel soggiorno dei morti. Nell'Epistola ai Romani, l'Apostolo Paolo scrive al capitolo 6, al verso 5, perché se siamo divenuti una stessa cosa con Gesù, per una morte similiante alla sua, lo saremo anche per una resurrezione simile alla sua. E nel verso 8 dello stesso capitolo dice ancora: ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più.
abbiamo appena sfiorato questo argomento e il nostro tempo è terminato. Vogliamo lasciarci con questa certezza nel nostro cuore, che quando il Signore ritornerà, i morti in Cristo risusciteranno e noi saremo viventi davanti al Signore se lo abbiamo accettato, oppure saremo eternamente separati da Lui. Riflettiamo su questo argomento. A risentirci alla prossima trasmissione. Il Signore vi benedica.

Ciao, ci siamo occupati della tomba vuota e siamo arrivati alla conclusione che la tomba di Gesù fosse davvero vuota. Ma una tomba vuota non implica che Gesù sia risorto. I discepoli potrebbero comunque aver inventato tutto. Dal punto di vista storico è verosimile che abbiano inventato tutto? I discepoli di Gesù, dopo la sua morte, erano delusi e spaventati. Questo è comprensibile, avevano seguito una persona per alcuni anni pensando che fosse il Messia, che avrebbe liberato Israele dai romani, e il mondo era crollato loro addosso quando l'avevano visto spirare sulla croce. Avevano paura, avevano la sensazione di aver buttato via del tempo. Inoltre il loro maestro non era solo morto, ma era stato ucciso come un criminale sulla croce romana, come se fosse sotto maledizione divina, e questo li aveva sicuramente sconvolti ancora di più. Tutto faceva supporre che da lì a poco sarebbero tutti tornati alle proprie vite in attesa del prossimo sedicente Messia. Il cristianesimo come lo conosciamo oggi non sarebbe nemmeno esistito. Ma dopo 3 giorni è successo qualcosa che ha fatto cambiare loro opinione e in un certo senso ha cambiato completamente la storia del mondo. Molti di loro hanno cominciato a dire di aver visto Gesù risorto e questo li ha completamente trasformati. Dalla morte di Gesù, avvenuta durante la Pasqua, fino alla festa di Pentecoste, passano 50 giorni e durante quei 50 giorni i discepoli spaventati e confusi si trasformarono in persone che non avevano più alcun dubbio sul fatto che Gesù fosse tornato in vita. Una trasformazione che deve avere una spiegazione. Ci sono fondamentalmente due possibilità. Essi hanno inventato tutto e mentivano sapendo di mentire. Oppure, essi erano davvero convinti di averlo visto risorto e a quel punto dobbiamo capire come possano essere davvero andate le cose, cioè cosa hanno visto veramente. Cosa pensano gli storici? Esaminiamo un po' i fatti. Partiamo dalla sorprendente affermazione dell'Apostolo Pietro a Pentecoste di fronte ad una numerosa platea di ascoltatori di religione ebraica provenienti da diverse parti dell'impero, in Atti 2:32. Lui disse: "Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e di ciò noi tutti siamo testimoni." Perché Pietro fece un'affermazione del genere? Egli sapeva che molti lo avrebbero preso per pazzo. La concezione dei giudei non era quella di un Messia che sarebbe stato ucciso e poi sarebbe tornato in vita. Quando gli ebrei parlavano di risurrezione, al più si riferivano alla risurrezione, alla fine dei tempi, o a persone che erano tornate in vita momentaneamente, per un miracolo o in modo naturale, per poi morire di nuovo in seguito. Teniamo presente che Pietro non affermò di aver visto un fantasma. Culturalmente potevano esserci persone disposte a credere che in qualche modo un morto, pur rimanendo morto, potesse interagire in qualche modo dall'aldilà con il mondo dei vivi. E non parlò di una resurrezione di una persona che era morta e poi era tornata inspiegabilmente a vivere, ma che comunque prima o poi sarebbe morta di nuovo. No, Pietro affermò che Gesù era tornato in vita, ma con una modalità che andava assolutamente contro il buonsenso comune in quella società così come nella nostra. Mai si era sentito niente del genere. Egli era convinto che Gesù fosse risorto con un corpo glorioso e che non sarebbe mai più morto. Possiamo pensare che Pietro mentì sapendo di mentire e la sparò grossa sperando che qualcuno la bevesse? Difficile credere una cosa del genere. Se avesse voluto mentire, avrebbe inventato una storia più digeribile ai suoi correligionari e concittadini. Mai nella storia di Israele qualcuno aveva pensato che il Messia potesse morire e risorgere in quel modo. Quindi non è verosimile pensare che Pietro abbia inventato una storia del genere se davvero non ne fosse convinto. Il modo in cui Pietro si comportò indica che fosse davvero convinto di quello che diceva, al punto da accettarne le conseguenze. Anche chi non crede che Gesù sia davvero risorto, ad esempio studiosi atei, esaminando i documenti storici a disposizione, arrivano alla conclusione che i discepoli fossero davvero convinti che Gesù fosse risuscitato. Ovviamente, la loro convinzione non è sufficiente ad attestare la risurrezione di Gesù, ma almeno esclude che Pietro e gli altri mentissero sapendo di mentire. Ma facciamo ancora qualche ragionamento per sgombrare il campo dall'idea che i discepoli potessero semplicemente aver inventato questa storia. Ricordo ancora una volta che anche gli storici che non credono che la Bibbia sia un libro ispirato, comunque utilizzano anche gli scritti del Nuovo Testamento come scritti del primo secolo che vengono esaminati come qualunque altra fonte indipendente per cercare di ricostruire la storia. Tra questi,
Le lettere di Paolo sono tra le più antiche, antecedenti anche ai Vangeli. Per gli storici è molto importante la testimonianza di Paolo inerente ai discepoli in brani come Prima Corinzi 15 e Galati. Infatti lo studio di quei brani conferma che Paolo era a conoscenza delle apparizioni di Gesù avvenute agli altri discepoli e addirittura fa un elenco di persone e gruppi che in momenti diversi hanno visto Gesù risorto, dichiarando che molti di loro erano ancora vivi e potevano quindi essere sottoposti a verifica da parte dei suoi lettori. Era una storia difficile da inventare e sostenere. Inoltre, gli storici vedono nel brano di Prima Corinzi 15 un evidente riferimento ad un credo anteriore, cioè non inventato da Paolo, che doveva essere noto ai suoi lettori. Tale credo doveva essere molto antico, a testimonianza del fatto che la risurrezione e le apparizioni di Gesù erano diffuse tra i cristiani già nei primi anni dopo la morte di Gesù. Gli storici trovano nel Nuovo Testamento diverse tracce di credi anteriori, il che porta a pensare che i racconti intorno alla risurrezione di Gesù circolassero ben prima che gli scritti del Nuovo Testamento fossero redatti. C'è poi da considerare gli scritti dei cristiani che sono vissuti subito dopo gli apostoli, alcuni dei quali li hanno conosciuti. Tali scritti testimoniano del fatto che gli apostoli fossero davvero convinti di aver visto Gesù e fossero disposti a morire mantenendo fino alla fine quella convinzione. Anzi, si ha testimonianza dal fatto che molti di loro furono perseguitati e uccisi proprio per questo. Se ne possono citare diversi. Policarpo, ad esempio, si riferisce a Paolo, agli altri apostoli, ma anche ad altri cristiani come Ignazio, Sosimo, Rufo, che soffrirono per la loro fede. Lo stesso Policarpo seguì il loro esempio e accettò il martirio. Ignazio di Antiochia, poco prima di morire egli stesso per martirio, poco prima del 110 a.C., scrisse delle lettere in cui dice che i discepoli di Gesù erano così rinforzati nella fede per aver visto Gesù risorto, che essi predicarono senza preoccuparsi del loro destino, perché sapevano che l'immortalità li attendeva. Tertulliano, scrivendo poco prima del 200 d.C., si riferisce al martirio di Pietro e Paolo nel periodo in cui regnava Nerone. In seguito anche Origene, vissuto tra il 185 e il 254 d.C., si riferì al fatto che i discepoli di Gesù erano stati influenzati nel loro comportamento di fronte alla persecuzione proprio dal fatto di aver visto Gesù risorto. Spostandosi più avanti nel tempo, si ha poi la testimonianza di Eusebio che a sua volta cita lavori anteriori. Tutte queste sorgenti, bibliche e non bibliche, fin dalle generazioni immediatamente seguenti agli apostoli, affermano che i discepoli erano pronti a soffrire e morire per la loro fede. Perché queste persone si sono fatte ammazzare per Gesù, se non erano davvero convinti di averlo visto risorto? A questo punto uno scettico potrebbe obiettare: ok, siamo d'accordo che i discepoli fossero convinti di aver visto Gesù risorto e fossero anche pronti a morire per la loro fede in Gesù, ma ci sono persone di altre religioni o anche atei che sono pronti a morire per i loro ideali. Essere pronto a morire per qualcosa non significa che quella cosa sia giusta o vera. Questa obiezione è legittima. Possiamo però almeno dire che il fatto che qualcuno sia pronto a morire per qualcosa dimostri che almeno per lui quel qualcosa è vero. Non è una cosa da poco. Infatti, perlomeno questo esclude da parte dei discepoli la possibilità che fossero in malafede. Il comportamento dei discepoli dimostra infatti che essi non hanno mentito volontariamente sulla risurrezione di Gesù, magari dopo aver trafugato essi stessi il suo corpo, come alcuni potrebbero pensare. Nessuno sarebbe pronto a morire per una bugia sapendo di essere l'artefice di quella bugia. Gli apostoli morirono continuando a rendere testimonianza del fatto che Gesù era risorto e non ritrattarono mai la loro fede, nemmeno davanti alla morte. Da cosa lo sappiamo? Dal fatto che la storia non ci ha fatto pervenire testimonianza di tali ritrattazioni, ma ci ha fatto pervenire invece testimonianza del loro martirio. Pensateci un attimo, se qualcuno degli apostoli avesse ritrattato prima di morire dicendo qualcosa del tipo: «Ehi, non voglio morire, abbiamo inventato noi tutta questa storia di Gesù risorto, non mi farò ammazzare per questo». Una notizia del genere sarebbe trapelata e avrebbe avuto un effetto devastante sulla cristianità che cominciava appena a muovere i primi passi. Ma tutte le testimonianze che abbiamo vanno in direzione opposta e ci dicono invece che i primi cristiani erano pronti a morire per la loro fede, quindi erano convinti di ciò in cui credevano. Persino il famoso critico Richard Bultmann,
ammise che la critica storica stabilisce il fatto che i discepoli credevano davvero nella risurrezione e pensavano davvero di aver visto Gesù risorto. Paula Fredriksen, storica delle religioni statunitense, pur non essendo credente, ha affermato: «Io so che l'evidenza storica conferma la convinzione dei discepoli di aver visto Gesù risorto. Io non sto dicendo che davvero lo hanno visto, io non ero lì e non so che cosa abbiano visto, ma quello che so come storico è che essi devono aver visto qualcosa». Mi sembra ragionevole, uno storico non può andare oltre questo, ma è già intellettualmente onesto ammettere che l'evidenza va in quella direzione. Gary Habermas, nel suo libro The Case for the Resurrection of Jesus, afferma di aver esaminato circa 1400 pubblicazioni di studiosi sulla risurrezione di Gesù dal 1975 al 2004 e praticamente tutti, cristiani oppure no, concordano nel fatto che i discepoli devono aver visto qualcosa. In conclusione, è difficile credere che i discepoli di Gesù abbiano inventato una storia, perché nessuno si sarebbe fatto uccidere sapendo di aver inventato tutto e si avevano visto qualcosa. Si tratta di capire quindi che cosa abbiano davvero visto. Le loro convinzioni erano fondate? Hanno avuto delle allucinazioni? Ci sono altre teorie alternative alla risurrezione che possono spiegare come sia possibile che tante persone in luoghi diversi e in momenti diversi abbiano avuto la convinzione di aver visto Gesù risorto? Inoltre, cosa possiamo dire della conversione di due scettici come Paolo e Giacomo? Torneremo sull'argomento. Ciao a tutti, alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Quando sono stanca e un po' tirata di nervi, mi dico: vorrei andare all'isola di Madeira. Perché è un'isola che ci è piaciuta tanto durante una vacanza e è una meraviglia. E vorrei raccontarvi qualche cosa oggi di molto bello sul lavoro missionario che si fa nell'isola di Madeira, e adesso ve ne parlo. Madeira sta nell'Oceano Atlantico e ha circa 250.000 abitanti, sparsi un po' in tutta l'isola, ma soprattutto raggruppati nella capitale Funchal, una città bellissima, piena di giardini e di parchi, con una vegetazione subtropicale molto ricca. E certe piante che nei nostri salotti crescono striminzite e per pura forza d'inerzia, lì sono dei veri alberi lussureggianti. Ebbene, in quell'isola che viene assomigliata al paradiso terrestre abbiamo conosciuto una coppia di missionari evangelici che ci lavora fedelmente da anni. Hanno distribuito foglietti per incoraggiare le persone a leggere la Bibbia, hanno fatto amicizia con la gente, hanno bussato alle porte per offrire la parola di Dio, hanno aperto una libreria e hanno cercato in tutti i modi di incoraggiare le persone a accostarsi al Vangelo e alla pura verità. Beh, hanno lavorato per molti anni e solamente una decina di persone si sono avvicinate al Vangelo. Ma come mai sono andati a Madeira e perché ci restano, anche se senza ottenere dei buoni risultati? Sono rimasti perché sono persuasi di essere stati mandati lì dal Signore a predicare dove il Vangelo non è ancora arrivato nella sua purezza. E la gente è piena di superstizioni e piuttosto ignorante. Così tengono duro e non si scoraggiano. Un secolo fa l'opera evangelica era molto fiorente a Funchal. L'aveva cominciata un medico missionario inglese diretto in India, ma che era sbarcato a Madeira con la moglie malata quando la sua nave vi aveva fatto scalo. Non avevano potuto proseguire il viaggio per la malattia della moglie e perciò decisero di restare in quell'isola dove la gente era povera, ignorante del Vangelo, spesso malata e sfruttata. Piano piano il dottor Kelly, e così si chiamava quel dottore, cominciò a curare la gente, a insegnare, a scrivere agli analfabeti, a spiegare il Vangelo, a incoraggiare delle piccole industrie di artigianato per aiutare economicamente la popolazione. Fanno dei pizzi meravigliosi e dei ricami proprio mozzafiato. Dottor Kelly andò avanti per anni finché non ebbe un seguito di parecchie migliaia di persone. C'è chi dice che i convertiti fossero addirittura 20.000. A quel punto cominciò la persecuzione da parte delle autorità religiose. Il dottore fu messo in prigione senza accuse particolari e senza processo ci restò per almeno 6 mesi. Quando fu liberato riuscì a lasciare l'isola su una nave insieme a sua moglie travestito da donna. Più tardi circa 2.000 persone credenti emigrarono per andare dove potevano professare liberamente la loro fede. Del dottore e di sua moglie nessuno a Madeira ce n'ha parlato e forse nessuno ne parla, però è rimasta una buffa abitudine. Quelli che non sono cattolici vengono chiamati i calvinisti. Questi esempi sono incoraggiati per 2 motivi. Uno è che Dio non si lascia senza testimonianza e in ogni luogo, in tempi stabiliti, manda i suoi servitori. L'altro motivo è che in ogni luogo Dio trova delle persone, poche o tante, che si aprono alla verità. 20.000 nel secolo scorso, forse anche addirittura nell'Ottocento, e 10 ai nostri giorni. L'importante è che ci sia qualcuno abbastanza obbediente all'ordine di Dio per andare a portare il Vangelo.
2: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
4: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
5: Favole?
6: Favole.
5: Favole alla radio.
2: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
7: Benvenuti a Favole alla Radio. Quella di oggi ha a che fare un po' con l'educazione dei figli. L'ascoltiamo subito insieme, poi dopo, come sempre, ci risentiremo per le consuete considerazioni.
8: Due cani. Un tale aveva 2 cani. Uno lo addestrava alla caccia, l'altro invece lo abituava a stare in casa. Se talvolta il cane da caccia, andando a scovare la selvaggina, prendeva qualcosa, il padrone ne dava una parte anche all'altro. Ma il cane da caccia si irritava per questo fatto e muoveva rimproveri al suo compagno, dicendogli che mentre lui stesso, quando andava a caccia, doveva sempre faticare, egli invece, senza far niente, ingrassava grazie alle sue fatiche. Il cane casalingo gli rispose: «Tu non devi arrabbiarti con me, ma col nostro padrone, che non mi ha abituato a procurarmi il cibo con le mie fatiche, ma con quelle degli altri». Per lo stesso motivo, non devono essere rimproverati i ragazzi che battono la fiacca, perché sono i loro genitori che li hanno allevati in quel modo.
7: Questa Questa volta Esopo usa una delle sue favole per mettere in evidenza la responsabilità dei genitori nel formare, nell'educare i figli e nell'abituarli al lavoro. L'amore per il lavoro, infatti, non è una cosa naturale per l'uomo. Deve essere insegnato, ma non solo, se ne deve dare anche un esempio. Qualcuno ha detto che non possiamo portare gli altri più in là di dove siamo arrivati noi. Ecco, perciò è assai poco probabile che, se siamo genitori pigri e indisciplinati, possiamo ispirare ai figli la disciplina e l'amore per il lavoro. Ma vi sono anche genitori che lavorano volentieri, ma non si vede rispecchiata, ecco, nei loro figli questa realtà. Perché? Sento spesso questo ritornello. Io ho avuto una vita dura, non voglio che a mio figlio succeda la stessa cosa. E queste persone, armate delle migliori intenzioni verso i loro figli, non si rendono conto del pericolo che sta dietro a questo loro atteggiamento. E se danno ai figli tutto quello che desiderano, risparmiano loro ogni fatica, ma poi dobbiamo chiederci con quale risultato. I ragazzi giungono alla conclusione che a loro tutto è dovuto e che non è affatto necessario faticare per guadagnarsi da vivere o per raggiungere dei traguardi importanti. Pensano che un'occupazione umile e faticosa sia qualcosa di cui vergognarsi, per cui preferiscono vivere alle spalle dei genitori piuttosto che sporcarsi le mani casomai con un lavoro modesto. Esopo aveva ragione. È molto probabile che, se il figlio batte la fiacca, il rimprovero maggiore dovrebbe toccare ai genitori, a quei genitori che hanno abdicato al mandato, alla responsabilità di educare i figli conferita loro da Dio, a quei genitori che hanno portato avanti quella teoria dell'educazione permissiva, improntata sull'autonomia e sull'assenza di regole e di divieti. Secondo un sondaggio abbastanza recente, i genitori che hanno seguito le teorie sull'autoritarismo ricevono da più parti molte accuse di essere padri e madri disastrosi, adulti sempre meno autorevoli, molli e confusi. I figli stessi, che sono abilissimi nello sfruttare a loro vantaggio le debolezze degli adulti, sono spietati nel giudicarli. Così, ancora una volta, l'uomo è costretto a toccare con mano la realtà di quello che la Scrittura afferma. Chi si allontana da Dio e rifiuta di attenersi ai suoi principi per vivere secondo i propri lumi, si ritrova poi nel caos, nell'incoerenza, senza più certezza. Ecco, che fare allora a questo punto? Ritornare alla parola di Dio. In essa troveremo non soltanto le istruzioni per svolgere il compito di genitori, ma anche i principi che devono informare la nostra vita se vogliamo svolgere questo compito nel migliore dei modi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: Da Confucio a Cristo.
3: 24esima puntata.
4: Signor Si è molto impegnato nell'opera di evangelizzazione del suo paese e nell'opera di ministero pastorale per i piccoli gruppi di cristiani che sono sorti nella zona. Oltre a ciò, egli apre una stazione medica e missionaria senza l'aiuto di personale o denaro stranieri. Infatti, Si era anche esperto nell'arte medica e questo gli è di aiuto specialmente nella cura degli intossicati dall'oppio. All'inizio del 1883, il quarto anno dopo la conversione di Si, egli si stava avviando, senza rendersene conto, ad un periodo di grave crisi. Ne sarebbero emersi nuovi sviluppi e una nuova luce sui suoi problemi, così da capire qual era la sua vocazione per la vita. A circa 30 chilometri dal villaggio di Si, sulla strada maestra che conduce nella capitale della provincia, c'è la città di Hung Tung, che domina l'intera pianura circostante. Numerosi villaggi affollavano in quei tempi la campagna, fino alle basi dei monti. Viaggiando attraverso quella zona, i missionari avevano subito pensato che quella città sarebbe stato un centro ideale per il lavoro missionario, ma fino a quel momento nessuno aveva ancora messo in atto il proposito di predicare lì l'Evangelo. Lasciata tanto a lungo nelle tenebre, la gente aveva cercato di soddisfare la fame dell'anima come poteva. Pur nella loro ignoranza, queste persone non erano affatto indifferenti ai problemi spirituali. Circa 50 anni prima, un riformatore era vissuto a nord-est di quella provincia. Era un uomo serio, pensoso, che aveva dedicato tutta la sua vita a richiamare i suoi concittadini a quello che di meglio essi conoscevano, con uno zelo che produceva risultati notevoli. Non curandosi delle comodità della vita, viaggiava da tutte le parti, sopportando molte difficoltà, vivendo in povertà e solitudine, sempre pronto a dare quel po' che aveva con sé a chi era ancora più povero di lui, predicando ovunque il rinnegamento di sé e il fedele servizio agli dèi. Con entusiasmo chiamava gli uomini e le donne al pentimento e diceva loro che dovevano convertirsi dall'egoismo e dalle vie malvagie, coltivare le virtù, curarsi delle necessità degli altri, praticare la benevolenza, spendere tempo e denaro per sollevare i sofferenti e accumulare così dei meriti, nella speranza di evitare il giorno terribile del giudizio. Questo tipo di esortazioni era gradito ai cinesi per il loro grande senso di responsabilità e per il loro terrore della morte e della retribuzione, del giudizio del cielo a cui nessuno poteva sfuggire, poiché tutti sentivano in sé una coscienza colpevole. I suoi seguaci erano numerosi ed elevati di rango e di condizione, confuciani, buddisti, taoisti, uomini e donne, e si univano a lui per formare vere e proprie comunità che si proponevano di ravvivare l'adorazione degli idoli e i riti religiosi. La loro influenza fu molto sentita soprattutto nella pianura di Ung Tung, che divenne il centro animatore di questa rinascita del culto idolatrico. Il capo del movimento morì poco prima che i missionari evangelici mettessero per la prima volta piede nella provincia di Shanxi, ma i suoi seguaci ne continuarono il lavoro. I più zelanti di loro divennero vegetariani e praticarono il celibato, dandosi a severe pratiche di austerità. Alcuni presero a recitare giornalmente delle cantilene delle preghiere, inginocchiandosi su punte di chiodi di ferro appuntiti, fissati a questo scopo su una tavola di legno, mentre davanti a loro bruciava un po' d'incenso. Altri, benché non si torturassero e non rinunciassero ad avere una vita familiare, facevano duri pellegrinaggi a santuari lontani e spendevano generosamente il loro denaro per fare opere buone, come provvedere casse mortuarie per i poveri, aggiustare le strade, sovvenzionare i sacerdoti che avevano la cura dei templi, liberare gli animali che sarebbero serviti da cibo. Molto conosciuto come capo di uno di questi gruppi era un uomo di nome Fan, che viveva in un villaggio a pochi chilometri a est di Ung Tung. Benché dedito alla pratica assidua delle virtù, egli era stanco e insoddisfatto nel suo cuore e desiderava qualcosa di meglio, ma non sapeva neanche lui che cosa. Un suo amico, che viveva in città, gli portò un giorno delle informazioni strane. Degli stranieri si erano stabiliti dalle sue parti e vendevano dei libri religiosi, parlando di un dio che chiamavano il solo Dio vivente, che aveva un piano per salvare gli uomini dal peccato. Questo amico non era molto interessato alla cosa, ma aveva pensato che a Fan potesse interessare di più e perciò gli aveva portato un opuscolo dal titolo I tre bisogni. Fan prese immediatamente la decisione di guardare dentro questa nuova religione e, saputo che gli stranieri avevano già lasciato Ung Tung e vivevano in una città più a sud, a un giorno di viaggio, pensò di andarli a trovare di persona per capire meglio questi insegnamenti, per i quali sentiva un vago interesse.

che in città e nei dintorni avevano accettato il Signore, e specialmente di uno studioso ex confuciano di nome Si, che ormai era un capo tra i cristiani locali. Questo meravigliò Fan, perché egli non era preparato a trovare anche degli studiosi confuciani tra questi cristiani, e ancor di più era meravigliato nel vedere quanto questi stranieri erano simili a lui, non solo per l'abbigliamento cinese, ma anche per la conoscenza profonda della mentalità e dei costumi della sua gente. Erano gentili e sembravano stimare la sua posizione di capo religioso. Parlavano con semplicità e convinzione di vita eterna, della pericolosità di essere trovati inconvertiti, della gioia di sapere che i propri peccati sono perdonati. Non tutto era chiaro per Fan, ed egli dovette andarsene con ancora molte domande rimaste senza risposta. Si salutarono ed egli stava per andarsene quando intervenne Chang, un altro nuovo convertito. «Oh, non pensi di andarsene di già. Ha appena cominciato a capire questo meraviglioso insegnamento. Venga con me al villaggio di Chang Occidentale. È solo a poche miglia da qui, attraverso la pianura, e il signor Si sarà molto contento di vederla». Fan accettò questo suggerimento inaspettato e i due si avviarono attraverso le montagne. Mentre procedevano lungo la strada, Fan ascoltava con crescente soddisfazione tutto ciò che Chang gli diceva. Era contento di incontrare Si. Egli era un confuciano di alto livello culturale e come lui un predicatore di benevolenza. Certamente si sarebbero sentiti subito fratelli.

0: Ok, siamo a Prima Corinzi capitolo 2.
1: La volta scorsa abbiamo introdotto il libro. Questa epistola, come abbiamo detto, è principalmente una epistola di riprensione, però nei primi due capitoli Paolo affronta in particolare un discorso che riprenderemo oggi nel capitolo 2. Infatti il versetto 1 dice: anch'io, fratelli, quando venni da voi non venni con eccellenza di parola o di sapienza, annunciandovi la testimonianza di Dio, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Già detto nel capitolo 1, versetto 17, Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare, non però con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Quindi già ha detto che la sua predicazione, quando è andato a Corinto, non è stata una predicazione basata sulla sapienza umana, non è stata la predicazione di un grande teologo o di un grande filosofo. E qui dice affinché la croce non sia resa vana. Se lo fosse stata, avrebbe probabilmente vanificato la croce. Abbiamo spiegato questo punto la volta scorsa. Ora riprende e dice di nuovo: quando venni da voi non venni con eccellenza di parola o di sapienza, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Che vuol dire mi ero proposto di non sapere fra voi altro? Che è stata una decisione. Ho deciso, ho deliberato di sapere solo questo, di comunicarvi solo questo. In realtà sappiamo benissimo chi è Paolo. Sappiamo che Paolo è in grado di comunicare.

0: spiegare e discutere a grandi livelli con i grandi pensatori, con i grandi filosofi, con i grandi teologi. È in grado di esprimere tanta sapienza, tanta capacità intellettuale, ma qui dice di aver fatto una scelta, ha detto di aver messo da parte tutto ciò, ha deciso di limitare il suo messaggio a un argomento specifico, che poi non è limitarlo, perché questo argomento è l'unico vero, importante, è l'argomento essenziale, è il cuore del discorso, ed è la salvezza in Gesù Cristo, la croce. E quindi lui dice: io ho deciso, quando sono venuto da voi, che avrei parlato di questo, che vi avrei comunicato l'essenziale, il cuore, il punto della questione, che non avrei girato intorno a questo tema. Quindi questa è la sua decisione: limitare il suo messaggio a ciò che è essenziale, a ciò che è utile per la salvezza. Perché? L'abbiamo già detto, ma lo ribadisco, non è solo una scelta, di una preferenza, diciamo così, è anche il piano di Dio. Abbiamo letto sempre nel capitolo 1, al versetto 21, che il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, e quindi è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. L'uomo avrebbe potuto conoscere Dio attraverso la sua sapienza, però la sapienza dell'uomo non l'ha portato a Dio, ma l'ha portato all'opposto. Perché non è che l'uomo, abbiamo detto l'altra volta, non è che cerca la propria cerca la sapienza in maniera pura, con un cuore integro, ma la cerca con un cuore corrotto e perverso. E quindi in realtà la sapienza dell'uomo, invece di portarlo a Dio, l'ha portato lontano da Dio, a essere separato da Dio. E quindi Dio ha scelto di salvare mediante un messaggio completamente diverso, che all'occhio e all'orecchio del saggio risulta quasi un messaggio folle. È il messaggio della croce, è il messaggio di Gesù crocifisso. Quindi Dio, nella propria sapienza, ha stabilito questo. Quindi Paolo si sta semplicemente allineando a quella che è la volontà di Dio. Dice: è piaciuto a Dio di salvare attraverso la fede in Gesù, che è apparentemente, come ripeto, una follia. Dice: per i greci è una follia, perché loro cercavano il filosofo, il grande pensatore, e per gli ebrei uno scandalo, perché loro cercavano l'eroe, il superuomo della fede che facesse i miracoli, che li liberasse. Gesù non era né l'uno né l'altro. E quindi Dio ha scelto un altro strumento, un altro modo per svergognare quindi i grandi, e ha scelto uno strumento umile, Gesù. Quindi abbiamo detto, la prima ragione è l'incapacità dell'uomo di conoscere Dio per mezzo della propria sapienza. La seconda ragione la troviamo al versetto 29. Dice: affinché nessuna carne si glori alla sua presenza, ora grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si glori nel Signore. La seconda ragione è che l'uomo si sarebbe potuto vantare dei propri mezzi, dei propri meriti davanti a Dio, e questo l'avrebbe portato di nuovo ad essere lontano da Dio, a gonfiarsi di orgoglio, e questo sarebbe stato un laccio, un peso. Dice: così io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con grande tremore. Qui sta ripercorrendo, sta ricordando il tempo in cui lui è stato con questi credenti a Corinto. E lui dice che fisicamente la sua presenza presso di loro non è stata quella di un superuomo, di un invincibile, al contrario, quella di un uomo debole, con debolezza, con timore e con gran tremore. Forse non è l'immagine che ci abbiamo nella nostra testa dell'apostolo Paolo, però era così che lui si vedeva. Queste parole descrivono il suo stato d'animo. Non è forse lo stato d'animo che spesso abbiamo noi, anche quando serviamo il Signore? Combattiamo sempre con il senso di inadeguatezza: non sono la persona più adatta, non ce la farò mai, c'è qualcuno più bravo di me. E pensiamo che l'apostolo Paolo, invece, dove andava con grande sicurezza di se stesso, sempre in mezzo, pensando: io sono l'apostolo Paolo. Invece qui c'è uno spaccato, un approfondimento sul suo vero cuore. Così si sentiva lui. Molti pensano che fosse a causa del fatto che stava venendo da Atene. Ricordate quando abbiamo studiato la sua predicazione ad Atene, in Atti 17, quando lui ha parlato con i filosofi lì di Atene, e ha fatto un bellissimo discorso, però alla fine quel discorso non ha portato nulla di buono. Quelle persone erano così interessate, curiose, ma non erano veramente alla ricerca della verità. Quindi ci sono convertite pochissime persone. Lui probabilmente, andando via da Atene, è andato via scoraggiato. Forse l'avrà preso come un fallimento, come un errore. E comunque quando andiamo, predichiamo e condividiamo la fede, le altre persone non lo vogliono accettare, non lo vogliono credere, ci sentiamo sempre un pochettino di avere in qualche modo fallito, o tristi, abbattuti. Forse era a causa dell'opposizione che ha trovato a Corinto. Se leggiamo Atti 18 scopriamo che lì ha trovato molta opposizione, perché lui, vi ricordate, provava sempre ad andare prima nella sinagoga, lì aveva provato a evangelizzare prima i giudei, poi loro erano fortemente contro Paolo e hanno iniziato a perseguitarlo, e a un certo punto il Signore si rivela a lui e gli dice: non temere Paolo. Che vuol dire non temere Paolo? E evidentemente Paolo aveva paura, era scoraggiato, era abbattuto, e il Signore gli dice, molto bello: non temere, nessuno ti metterà le mani addosso. E poi dice: perché io ho un grande popolo in questa città, a Corinto. E poi da lì Paolo decide di rimanere e sta lì un anno e mezzo, che è tanto per la media dell'apostolo Paolo, e fonda una bella chiesa, che è questa a cui sta scrivendo. Quindi un'altra ragione per essere deboli, spaventati, con timore, gran timore, l'opposizione dura, forte. Forse tutto questo insieme, qualcun altro pensa addirittura potesse essere una qualche malattia, qualche altra ragione. Fatto sta che lui era lì in questa maniera. Quindi non era lì servendo il Signore nelle condizioni ideali, era lì fisicamente e materialmente debole. Ed egli è molto onesto in questo. Non si presenta come un superuomo, un super ministro dell'Evangelo. Io non credo che molti predicatori amerebbero descriversi così. Generalmente il predicatore può nascondere le sue debolezze, le sue paure, i suoi timori, ma Paolo è molto onesto, e lo vedremo poi quando arriveremo in Seconda Corinzi. A un certo punto dirà qual è il punto della situazione, quello che lui ha capito che quando è debole è forte, e che nella sua debolezza il Signore manifesta la sua potenza. Anzi, nella misura in cui lo strumento è debole, tanto più il Signore può mostrare la sua potenza. Quindi diventa un motivo di vanto per Paolo la propria debolezza. Quindi non solo non si vergogna qui, ma se ne vanta. E la mia parola, versetto 4, e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Un'altra connotazione della sua presenza lì ai Corinti, a Corinto, tra i Corinzi, il fatto che lui ha predicato non con parole persuasive di sapienza umana, quindi ritorna sempre sullo stesso argomento, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Che vuol dire? Non vuol dire che stava lì a fare i giochini, gli spettacoli, le manifestazioni grandi e spettacolari dello Spirito Santo, che molti purtroppo fanno a mo' di show. Non sta dicendo: io non ho predicato l'Evangelo, ho solo fatto i miracoli. Sta dicendo che l'uomo non ha bisogno della sapienza umana per essere liberato del peccato, perdonato, purificato, guarito. Ha bisogno di conoscere e gustare e sperimentare il tocco di Dio, la liberazione di Dio. E quello lui ha voluto portare, l'opera di Dio, l'opera dello Spirito Santo nelle loro vite. Trasformare una persona, cambiare una persona, liberare una persona è solo un'opera che può fare lo Spirito Santo, non la sapienza umana. Ma è capitato di essere persuasi da un venditore? I venditori sono molto bravi a fare i loro discorsi, a mettervela in un modo che quella cosa ne avete proprio bisogno. Poi quando se ne vanno, passa mezz'ora, un'ora, e dici: ma io non ne avevo proprio bisogno di questa cosa, come ha fatto a convincermi? Quasi ritorni in te, perché quelle parole persuasive ti hanno raggiunto in quel momento, ma in realtà non hanno nessuna attinenza con la tua vita, e scopri di essere stato appunto persuaso. Lui non voleva fare questo, lui voleva portare dei cambiamenti radicali nella loro vita, e quindi voleva che lo Spirito Santo fosse all'opera nella loro vita quando predicava. Però qui non sta facendo il contrasto tra la predicazione dell'Evangelo, la dimostrazione di spirito e di potenza. Qui sta facendo il contrasto tra la predicazione, che consiste in parole persuasive, e la dimostrazione di spirito e di potenza. Capite quello che sto dicendo? Perché dico questo? Perché in realtà la spada dello spirito è proprio la parola di Dio. E Ebrei 4:12 dice che la parola di Dio è potente ed efficace e penetra fino alla divisione delle giunture, dalle midolle, e giudica i pensieri, i sentimenti dell'uomo. La parola predicata con potenza è la parola che arriva al cuore. È la parola, è lo strumento, è la spada dello spirito per arrivare a tagliare, a ferire, a raggiungere la profondità del cuore, per portare una persona al ravvedimento, al cambiamento, alla trasformazione. Quindi una parola, un insegnamento che portasse veramente la potenza di Dio a queste persone. C'è un problema che certe volte si realizza, ed è un problema che può riguardare la predicazione, il predicatore. Il predicatore può mettersi in mezzo e, anziché favorire l'opera di Dio, bloccarla, limitarla, perché si mette in mezzo se stesso, le sue capacità, la sua oratoria, il suo modo di parlare, però finisce per oscurare il messaggio della parola. Quando l'unica cosa che emerge da una predicazione è la capacità del predicatore, l'ironia, la personalità, la bravura, l'intelligenza, quando l'unica cosa o la cosa preponderante che esce da un messaggio è questo, piuttosto che la parola di Dio, significa che quel predicatore è scivolato un pochettino in questo rischio. La parola di Dio non ne ha bisogno, e non solo non ne ha bisogno, quando ti metti in mezzo la oscuri un pochettino, e quindi la limiti. È pericoloso. Quando succede questo, il messaggio può essere distorto, quando il predicatore si mette in mezzo. Il messaggio può risultare distorto, o può risultare annacquato, o può risultare con un'enfasi sbagliata. E quando dico predicatore, parlo anche di noi che condividiamo la parola di Dio con i nostri fratelli o testimoniando non credenti. Quando l'enfasi non è sul contenuto della parola, sul messaggio della croce, ma qualsiasi altra cosa, magari vogliamo renderla gradevole, magari vogliamo evitare quei discorsi un po' più scomodi, eccetera, eccetera. Oppure certe volte il rischio è quello di renderla incomprensibile. Certe volte capita di sentire persone che dicono, fanno un discorso con un sacco di parole bellissime, e poi non capisci di che cosa stanno parlando. E non capisci qual è il punto, e a un certo punto li fermi e dici: senti, ho capito, qual è il punto? Dove vuoi arrivare? Vi è mai capitato? Certe volte, quando noi cerchiamo di fare questo con la parola di Dio, cerchiamo di dire, alla fine la persona dice: ma che cosa mi stai dicendo? Che cosa mi vuoi comunicare? Deve essere comprensibile. Ci sono persone che amano tirare fuori la loro capacità di esprimere i concetti, no? I grandi. Però poi alla fine, di nuovo, non si è capito qual è il messaggio, non si è capito il punto. E allora è importante fare come ha fatto Paolo, fare una scelta di limitarsi al nocciolo, al cuore del messaggio. Infatti una buona abitudine per tutti quelli che vogliono predicare l'Evangelo è fare la scuola domenicale. Perché, come diceva Chuck, se tu puoi insegnare ai bambini e loro ti capiscono, allora potrai anche insegnare ai grandi. E immaginate che uno bello, fresco di laurea, di diploma, no? Va dai bambini 6-7 anni. Allora, bambini, quest'oggi voglio parlarvi del discorso antropomorfico del... E nessuno capisce niente di quello che sta dicendo, perché lui usa tutti questi paroloni, perché deve sfoggiare la sua cultura. A che cosa serve quella cultura se non a fare un po' il fanatico, non arriva agli altri, il messaggio diventa incomprensibile. E poi l'altro rischio è che il messaggio non ci sia per niente e diventi inesistente. E il rischio è che si parli di tutto, si citino autori, scrittori, statistiche, film, tutto quello che vi pare, si cita tutto, meno che i versi della scrittura. E questo è un errore. Chiuso questa piccola parentesi, versetto 5: affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Questo è un po' la motivazione di tutto questo. Qui non sta parlando della natura della fede o di quanto è grande la fede, ma qui sta dicendo in che cosa è radicata, qual è il fondamento della fede. Se io predico, insegno, condivido in un modo che le persone fondano la loro fede su di me, io li sto portando ad avere fede prima di tutto non nel Signore, che è l'unico che merita la fede, ma su qualcosa che un giorno cadrà e che deluderà. Quindi ripeto, non è il discorso di quanto è forte o grande la fede, ma su cosa riposta, perché tu puoi avere una fede gigantesca, ma la riponi sulla persona sbagliata. Quando quella persona cadrà, anche tu cadrai. E questo è un errore che facciamo tutti quanti. Questo è un errore che facciamo tutti quanti. E dobbiamo stare molto attenti a distinguere tra chi ci ministra la parola di Dio, chi ci insegna, chi ci fa del bene, e la fede che noi vogliamo invece che sia radicata nel Signore, che ha chiamato e sta usando quella persona. Tutti quanti noi ci affezioniamo a chi ci predica la parola, al nostro pastore, al nostro insegnante, al nostro monitore. C'è un legame che si crea, ed è giusto ed è bello, tra chi insegna e chi riceve l'insegnamento. Però questo non significa che il rapporto con Dio deve essere mediato da quella persona, e ogni buon insegnante della scrittura deve portare le persone a cui insegna ad avere un forte e radicale rapporto col Signore, non a dipendere da Lui. Capite quello che sto dicendo? Anche io, il mio obiettivo è quello che voi conosciate la parola, cresciate nella parola, cresciate nella fede nel Signore, però non nella dipendenza. Oddio, non c'è la riunione, non posso andare a dirti che faccio, non posso leggere la scrittura da solo, non posso studiare da solo, non posso crescere da solo, non posso chiedere preghiera a qualcuno. No, dobbiamo essere forti e crescere nella nostra fede personale nel Signore, fondata, la nostra fede deve essere fondata non sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. E anche dall'altra parte, se noi stiamo nutrendo spiritualmente qualcuno, c'è un momento in cui il bambino non sa fare niente, niente proprio, se non strillare e piangere, e tu lo devi imboccare, giusto? Avete l'immagine? Bambino appena nato, boom, mangia, giusto? Quello è tanto divertente, certe volte non vai per niente, però l'immagine è quella di divertente, il bambino tenere, cicciottoso, carino, che mangia la pappa. Però a un certo punto, se c'hai davanti un ragazzo di 20 anni, no? Che sta lì, adesso mangiamo, non lo voglio, allora facciamo l'aeroplanino. Questa non sarebbe una scena normale,
1: no.
0: Significa che dall'altra parte c'è un ragazzo di 20 anni
1: che
0: non è cresciuto. Non rideremo più a questa scena, piangeremo. Vero? E così spiritualmente, quando noi stiamo lavorando nella vita di qualcuno, stiamo nutrendo e facendo crescere magari una persona da poco convertita che si sta avvicinando al Signore da poco, gli stiamo dando il latte della parola, l'insegnamento della parola, c'è un momento in cui lo dobbiamo imboccare, no? Dai su, studia, dai, leggi, hai capito? Ma c'è anche un momento in cui dobbiamo insegnargli a essere autonomo, a crescere, ad avere il suo personale rapporto con la parola, con la preghiera. Quindi, e questo fa bene anche a noi, perché altrimenti ci esauriremmo se dovessimo seguire in questa maniera tutte le persone. No, loro devono avere il loro rapporto con il Signore. C'è un momento in cui la persona viene da te e ti chiede: guarda, c'ho questo problema, non so cosa fare, che devo fare? C'è un momento in cui devi dire: non lo so, prega e guiditela tu. sembra crudele, sembra freddo, però se quella persona non prega mai da sola, non scoprirà mai la bellezza che c'è nel sentirsi rispondere dal Signore e la bellezza che c'è nel camminare e fare un passo di fede e poi scoprire che era il Signore e che il Signore opera, che bello, è stato qualcosa, capite quello che voglio dire? Non crescerà mai. Quindi c'è un momento in cui dobbiamo dire, non perché non ce la facciamo più o non lo sopportiamo più, eccetera, ma per il loro bene c'è un momento in cui dobbiamo dire, guarda, tu devi essere fondato sulla parola di Dio, sulla potenza di Dio, ma questo è qualcosa che devi fare tu. Non hai sempre bisogno di me, che ti accompagno, che ti appoggio, eccetera, eccetera. Ora noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi. Fino a questo momento ha parlato della sapienza umana, la sapienza che è un problema, che è il contrario della sapienza di Dio. E quindi sembra che fino a questo momento la sapienza è una cosa terribile, è un male. Ma ripeto, è la sapienza umana. Adesso dice che noi c'è una sapienza che invece è buona e che noi ricerchiamo. E in definitiva la scrittura è piena di indicazioni che dicono ricerca la sapienza, chiedi la sapienza. E quindi c'è una sapienza buona. Quindi or noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che sono ridotti al nulla, ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero che Dio ha preordinato prima del mondo per la nostra gloria, che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuto, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Quindi noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma un'altra sapienza, come dicevo, quella sapienza che è la sapienza divina. Questa sapienza per chi è? Lo dice per gli uomini maturi, per le persone mature. Quali uomini maturi? Io penso che stia parlando dei credenti maturi. Abbiamo detto che non è la sapienza del mondo, il mondo è inteso come sistema in ribellione contro Dio, ma è una sapienza buona che viene da Dio, che però venendo da Dio non la troviamo in noi stessi. Questo è il punto. È una sapienza che deve essere ricercata, chiesta, ricevuta, perché non la troviamo in noi stessi. Il motto New Age, trovalo dentro di te. Il motto New Age è questo. L'amore, trovalo dentro di te. L'intelligenza, trova la via, trovala dentro di te. Ci sono persone che hanno iniziato a cercarla dentro di loro e si sono persi, non l'hanno mai trovata, ancora stanno cercando. Ma dove sta? Perché è un motto sbagliato, è la sapienza umana, carnale, che là. Ma la sapienza di Dio va ricercata, perché è quella che Dio ti può dare, non la trovi dentro di te. Dice che è una sapienza nascosta, giusto? Proprio perché sottolinea questa cosa, non la trovi dentro di te, la cerchi. È una sapienza nascosta nel mistero, dice. Quando Paolo parla di mistero, a cosa si riferisce? All'Evangelo, all'Evangelo di Gesù Cristo, alla salvezza per tutti, giudei e greci, vi ricordate? E dice che quindi che questa sapienza di Dio è nascosta nell'Evangelo, una sapienza che Dio vuole dare non a tutti, ma a chi? Se è nascosta nell'Evangelo, Dio la vuole dare a chi riceve l'Evangelo, cioè a chi crede. E quindi solo dopo aver creduto puoi attingere a questa sapienza di Dio nascosta. Dice che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuto. Chi sono questi dominatori di questo mondo? I masters? Non l'avete capito. Qualcuno sì. Ci sono diverse opinioni. C'è chi dice che sono i capi, i leader secolari. Altri pensano che siano gli spiriti della malvagità. Io credo che si tratti dei leader secolari. Penso che qui sta dicendo in sostanza questo. Gli uomini che cercano la grandezza e la potenza. Gli uomini del tempo di Gesù che cercavano, i re, i grandi che cercavano la grandezza, la potenza, ma non hanno riconosciuto Gesù, perché Gesù non sembrava, non aveva l'apparenza di nulla, di grande e di forte e di sapienza, anzi era umile, anzi era, Gesù era una vergogna per i sapienti e per i forti. Quando parla di Gesù crocifisso è un termine che parla di una vergogna, che è il massimo della vergogna, un uomo crocifisso, va bene? Quindi nessuno dei dominatori di questo mondo, nessuno dei leader che cercavano la potenza, loro non avendo riconosciuto Gesù, che è la vera grandezza, qui lo chiama il Signore della Gloria, però aveva le sembianze di un umile falegname e quando è morto di un condannato a morte, di un maledetto. Non erano le sembianze che loro cercavano, non era l'ideale della grandezza umana, appunto era nascosta. Quindi hanno dimostrato di non aver conosciuto la sapienza di Dio. Questo, detto così, sarebbe in armonia che il fatto che si parla dei leader di questo mondo, dei grandi di questo mondo, con il versetto 26 del capitolo 1, quando dice a un certo punto: riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, non ci sono fra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. E poi tutto quel discorso che adesso non posso riprendere, andate a ripassare il capitolo 1, è molto interessante. Ma lì fa, dice il Signore, per svergognare quelli ha chiamato i deboli, i poveri, gli umili, quelli che non sono, addirittura per svergognare quelli che sono, cioè noi, va bene? Ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Qui dice: ma come sta scritto? E poi cita questo bellissimo passo: le cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito, che non sono salite in cuor d'uomo, eccetera. Prima di tutto, questa dovrebbe essere una citazione di Isaia 64,4. Ma se in realtà lo andate a leggere è molto diverso, non è la stessa cosa. Quindi in realtà Paolo non sta citando un versetto della scrittura, sta usando quel versetto che parla di, che dice così: mai nessuno ha visto, mai nessuno ha udito di un Dio che fa cose eccezionali per quelli che sperano in Lui. Quindi lui sta usando questo versetto per dargli un significato generale che esprime il fatto che Dio fa cose che vanno al di là di quello che uno si aspetta, di quello che uno si immagina. Quindi parte da questa scrittura, ma l'amplifica e dice qualcosa di diverso. Dice che nessuno ha mai visto, in sostanza, e ha immaginato e udito le cose che Dio ha preparato per quelli che lo amano, un significato nuovo. Dio ha preparato cose che vanno al di là della nostra immaginazione, questa è la sostanza. Ora la domanda: se Dio ha preparato qualcosa che va al di là della mia immaginazione, significa che comunque sarà qualcosa che non mi aspetto, è vero? Noi ci facciamo sempre un'idea del piano di Dio nella nostra vita, è vero? Smettiamola, perché tanto sarà diverso da come ce lo immaginiamo. Sarà bellissimo, sarà meraviglioso, ma Dio fa al di là di quello che noi immaginiamo, addirittura di quello che noi preghiamo e desideriamo, perché Dio è capace di fare molto di più di quello che le nostre limitazioni umane ci portano ad immaginare, perché la nostra limitazione umana ci porta ad aspettarci solo quello che è per noi, che lo possiamo vedere e immaginare. Però se siamo limitati significa che possiamo desiderare poco, meno di quello che invece potrebbe essere la potenzialità. Capita con i bambini, quindi dici: guarda, che scegli, 100.000 euro o questa macchinina? E loro non sanno che cosa sono 100.000 euro, vedono la macchina e dicono: voglio la macchinina! Non sanno che con 100.000 euro si possono comprare quella macchinina e un sacco di altre cose. Perché? Perché il loro mondo, la loro immaginazione è finita a quella macchinina e non c'hanno, capite? E tu che sei grande invece sai che c'è molto di più, non gli vuoi dare quella macchinina, gli vuoi dare il molto di più. Così è Dio con noi. Noi stiamo lì a supplicarlo: Signore, la macchinina! Perché la nostra pochezza, la nostra limitatezza ci fa arrivare lì. E il Signore invece dice: ma io ti voglio dare molto di questo bellissimo passo. Le cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito, e che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Vi stimola o vi spaventa questo versetto? Vi incoraggia o vi mette paura? Certe volte le cose nuove ci mettono paura, le cose che non ci aspettiamo, perché è anche un pochettino una forma di controllo puntare sulla macchinina, no? Perché io non so che cosa è, allora mi accontento della macchinina. Ma Dio ha in serbo per quelli che lo amano cose incredibili, cose belle, cose buone, cose eccezionali. Come se tu mangi a una tavola e inizi a assaggiare una cosa e dici: ah, questa è la cosa più buona del mondo, non ci può essere una cosa più buona di questa. Poi passi alla prossima: no, questa è la cosa più buona del mondo, non ci può essere una cosa più buona di questa. E poi passi all'altra e dici: mi ero sbagliato, questa è la cosa. Cioè, ogni volta che vai avanti c'è qualcosa di più che ancora ti stupisce, e ringrazi Dio che non ti sei fermato alla prima cosa, che seppur buona non era il meglio, c'è sempre il meglio avanti. Quindi questo è il significato di questo testo. Alcune persone leggono questo versetto e lo riferiscono all'aldilà, al cielo, e dicono: le cose che occhio non ha visto, orecchio non ha udito, che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano, quindi nella vita nel cielo. Ma sappiamo che non sta parlando di questo, perché abbiamo visto il contesto in cui, da cui viene questo versetto, ma abbiamo letto anche qual è il versetto che segue. Qual è il versetto che segue? Dio le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Quindi queste cose nascoste, queste cose sconosciute di Dio, sono state rivelate per mezzo di chi? Per mezzo dello Spirito. Ora, cerca di spiegare questa cosa. Chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Chi conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo? Che vuol dire? Che quello che pensi tu in questo momento lo sai solo tu. L'altro lo può immaginare, ma si può sbagliare. Non c'è la certezza assoluta, lo sai solo tu. Siamo molto bravi a scuola a far credere agli insegnanti che stiamo seguendo. Sì, sì. E poi la nostra mente sta dall'altra parte, no? Allora lui dice: ah sì, sei molto attento. Vedo gli occhi come rispondono. Però poi la nostra... Lo sappiamo solo noi, in definitiva. Anche le persone che conosciamo profondamente nella nostra vita, nostro sposo, la nostra sposa, i nostri genitori, i nostri figli, in realtà non possiamo dire con assoluta certezza che sappiamo sempre cosa stanno pensando. Lo sanno solo loro. E lo stesso vale per Dio. Nessuno conosce il pensiero di Dio se non Dio, lo Spirito stesso di Dio. Quindi, se quello Spirito di Dio però abita dentro di te, in qualche modo ti può comunicare il pensiero di Dio, che altrimenti sarebbe nascosto. E la cosa bella è che Dio ci ha dato proprio il suo Spirito dimorante dentro di noi, in maniera che noi conosciamo il pensiero di Dio. Il pensiero di Dio non è più un mistero, la sua volontà non è più un mistero. Ora, noi abbiamo ricevuto lo Spirito che viene da Dio quando abbiamo creduto, quando siamo nati di nuovo, lo Spirito è venuto a dimorare dentro di noi e ci ha portato la conoscenza delle misteriose cose di Dio. E così possiamo sapere le cose che ci sono state donate da Dio. Dio vuole che noi credenti conosciamo le cose che ci ha donato. Ora, queste cose Lui ce le ha già donate. Noi potenzialmente le abbiamo già. Noi non dobbiamo avere niente di nuovo da Dio, noi dobbiamo semplicemente afferrarlo, prima di tutto comprenderlo che ci è stato dato, e secondo afferrarlo e farlo nostro per fede. Ma potenzialmente queste cose ci sono state già tutte donate, a partire dalla salvezza, ma tutte le altre benedizioni vengono insieme con la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Ma è importante che sappiamo quali sono le cose che ci sono state donate, perché anche se potenzialmente ce l'ho, la mia conoscenza può essere la limitazione, Ci sono anche altre limitazioni, ma prima di tutto la mia conoscenza. Facciamo sempre l'esempio degli schiavi americani che sono stati liberati ma non sapevano di essere stati liberati e continuano a vivere da schiavi. Questa potrebbe essere la nostra condizione spirituale. Non sapendo quello che abbiamo ricevuto, cosa ci è stato donato, continuiamo a vivere nell'ignoranza, ma quell'ignoranza ci sta derubando di qualcosa che ci è stato dato. È come se ad un certo punto noi siamo passati dall'essere bambini che vivono per strada ad essere figli di re, ma non sappiamo cosa significa essere figli di re, non sappiamo come si aprono le porte, come si dicono le cose, come si pretende una determinata cosa, come godere del giardino, come godere della doccia, come godere del frigo. Non sappiamo e dobbiamo capire cosa ci è stato dato per poterne godere. Dio vuole che sappiamo cosa ci ha donato. Di queste anche, cioè di queste cose che ci sono state donate, anche parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, confrontando cose spirituali con cose spirituali. Queste cose che Dio ci ha donato, di cui parliamo piacevolmente nei nostri insegnamenti, nelle nostre canzoni, nelle nostre preghiere, nella nostra adorazione, nei nostri discorsi e le nostre chiacchierate. Uno di che cosa parla? Parla delle sue passioni. Se una persona parla sempre di scarpe, perché gli piacciono le scarpe. Tra musicisti abbiamo un problema, che quando ci incontriamo tra musicisti parliamo sempre di chitarre, di amplificatori, e le persone intorno a noi si annoiano. O gli appassionati di calcio si mettono lì e parlano di calcio e potrebbero parlare all'infinito di calcio. E sto facendo degli esempi per noi maschietti, ma ce ne sono anche le scarpe, no? Per le femmine, o le borse, o le case, o gli arredi. Quando c'è un argomento che ci piace, noi potremmo parlarne all'infinito. E così anche le cose spirituali, di queste cose noi parliamo. Gli hanno mai detto, parlate sempre di Gesù, parlate sempre della Chiesa, andate sempre in Chiesa, ma come fate? Questa è la nostra passione, questo è il nostro cuore. E quindi di queste cose noi parliamo. Dice confrontando cose spirituali con cose spirituali. Che vuol dire? Che quando noi parliamo delle cose di Dio, tra credenti, per noi hanno senso, perché le stiamo vivendo, le stiamo sperimentando, sappiamo, ci hanno toccato a noi. Quindi non ti devo dire, il Signore mi ha parlato, non ti devo andare a spiegare che vuol dire tutto questo. Tu già lo sai perché ti ha parlato pure a te, allora dici, che bello, che cosa ti ha detto, cioè, capite? Quindi quando noi parliamo di queste cose spirituali, per noi ha un senso, perché tutto si incastra perfettamente. Tutto si comprende e si spiega in maniera chiara. Sono cose così scontate per noi che anche un bambino le capisce. Non c'è nulla di complicato, eppure è incomprensibile per il non credente. Quello che per noi è un discorso scontato, bello, piacevole, per un'altra persona che non ha conosciuto il Signore, può risultare una pazzia, una cosa folle, una cosa incomprensibile, come parlare un'altra lingua. E ti hanno mai detto, ma che cosa stai dicendo? Ma che vuol dire? No, non è così. La realtà è che non possiamo aspettarci che loro capiscano. Sarebbe strano se un non credente capisse di che cosa stiamo parlando, perché noi parliamo spiritualmente di cose spirituali, che un non credente che non ha, per lui tutto questo è ancora un mistero, non può comprendere. È inutile che tu vai e glielo dici, cioè è buono che glielo dici, ma non è buono che ti aspetti che lui ti comprenda in quei termini, no? Perché deve prima fare l'esperienza che abbiamo fatto noi. È difficile far capire a una persona che è bello per noi andare in chiesa tutti i giorni. Mi ricordo un paio di anni fa, abitavamo a Ostia, sono sceso dal dentista portando Matteo un mercoledì sera, era circa le 5 del pomeriggio, e dopo un po', mentre stavamo facendo delle pratiche con questo dentista, Matteo fa: papà, ti prego, ti supplico, mi porti in chiesa stasera? E quello è rimasto come? È rimasto scioccato questo dentista, no? Perché nel suo immaginario sentire quelle parole, un bambino che supplica il padre di portarlo in chiesa, era proprio una cosa, cioè, fuori da questo mondo, per dire. Però non possiamo aspettarci che le persone comprendano che cosa ci porta in chiesa così spesso, e noi ci andremo pure più spesso. Se noi diciamo a una persona che paghiamo la decima,
2: Si prenderebbe come un pazzo,
0: un esagitato, o che ti hanno fatto il lavaggio del cervello. Come vai a spiegarglielo? Lo dici che lo fai per amore, lo dici che lo fai volontariamente, e nessuno ti... ma comunque glielo dici, per loro sarà una cosa incomprensibile. Non puoi parlare a una persona che non è innamorata di che cosa è l'amore e pensare che quello ti capisce. Ma quando parli a una persona che è innamorata e tu sei innamorato, ti capisci subito, perché stai vivendo la stessa esperienza. Non puoi dire a una persona e aspettarti che ti capisce che vuoi lasciare tutto e andare a servire il Signore. Non puoi dire che vuoi sposare solo uno che è credente come te, perché quella persona ti dice, a me è capitato, dice, ma voi siete settari, perché l'amore di Dio che predicate dovrebbe portarvi ad amare tutti. E io ho detto, certo che è così, l'amore di Dio mi spinge ad amare tutto, ma non posso spiegarti perché io voglio condividere la mia vita solo con una persona che fa questo stesso cammino, perché l'altra persona non lo può capire. Vabbè, non posso fare esempi specifici, ma è difficile, è molto difficile che noi comunichiamo a altri che non stanno vivendo quello che stiamo vivendo noi e aspettarci che ci dicano sì, è ragionevole. Non ti diranno che è ragionevole, ti diranno che sei pazzo. E non ti offendere, se te lo dicono sappi che quella è la conferma. C'è anche un modo per sembrare pazzi che non è lecito, che non è giusto, eh? Non vogliamo cercare per forza che ci dicano che siamo pazzi, perché adesso Paolo sta dicendo che questa è una follia per loro, ma in realtà non è una follia in sé, è una follia per loro, ok? Questo è il succo del discorso. Stiamo parlando di due mentalità diverse che non possono parlarsi, sono due mondi opposti. C'è solo un modo per riconciliarli, e non è far diventare quella persona come te esteriormente, ma far sì che viva la stessa esperienza che hai vissuto te, cioè la nuova nascita, lo spirito che viene dentro di te. A quel punto i mondi si uniscono, altrimenti non saranno mai perfettamente uniti. Or l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio perché sono follia per lui, e non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare, o noi abbiamo la mente di Cristo. Quindi qui sta parlando dell'uomo naturale che non riceve le cose dello spirito, e dell'uomo spirituale. Vedete, qui dice non è che l'uomo naturale non vuole conoscere le cose di Dio, ricevere le cose di Dio, è che non le può conoscere, perché c'è un limite, c'è un'incapacità, non può farlo, e quindi noi non possiamo pretendere. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa e non è giudicato da alcuno. Che vuol dire? Perché anche questo versetto potrebbe essere frainteso se non viene letto in questo contesto. Il contesto è la differenza tra il credente e il non credente, va bene? Nel comprendere le cose di Dio. Quindi il credente comprende le cose di Dio e quindi legge anche il resto delle cose della vita da una prospettiva corretta, perché comprende le cose di Dio, perché è guidato dallo Spirito Santo. Il credente comprende perché ha la giusta prospettiva, ma rischia, anzi, come abbiamo detto fino adesso, non viene compreso dagli altri. Questo è un po' un avvertimento, non è diretto qui, ma io lo vedo un avvertimento a cercare continuamente il consiglio dei non credenti. State attenti a cercare il consiglio, che cosa devo fare, c'ho questo problema, e a chiederlo a uno che non conosce il Signore, che non ama il Signore, che non conosce la Scrittura, perché ti darà un consiglio, ma non sarà un consiglio basato sulla parola. State attenti ad andare dallo psicologo e a spiegargli che voi ci avete questo tipo di problema, perché uno psicologo non ti darà delle soluzioni spirituali, anzi delle cose che gli dirai in quanto credente per lui suoneranno come un problema, e tu sei disturbato, c'hai un problema, devi sfogare qualcosa di te stesso, sei represso, ti hanno fatto il lavaggio del cervello, cose di questo tipo. Quindi state attenti, l'uomo spirituale giudica ogni cosa, ha la giusta prospettiva, vede bene le cose perché è il punto di vista corretto, però non viene appoggiato dagli altri, anzi trova l'opposizione dagli altri. Ma questa opposizione è una conferma, quindi non ci dobbiamo sentire giudicati dagli altri che la pensano diversamente da noi. Quindi non è giudicato da cosa non dice questo verso, che non possiamo sbagliarci, va bene? Che non possiamo ammettere di essere nel torto e che le persone ci possono dire che stiamo sbagliando. Non è che possiamo, una persona ci dice: ah, stai sbagliando, e io dico: l'uomo spirituale non è giudicato da alcuno, non mi puoi giudicare. No, ovviamente. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare, che c'entra? Intanto c'è un nesso, dice infatti, quindi lo lega a quello che ho appena detto prima. Questa è una citazione da Isaia 40:13, che significa che non puoi insegnare qualcosa a Dio, perché Dio già sa tutto, ovviamente, e tu non puoi leggere la sua mente, e lui è superiore. Quindi ha appena detto che il credente non può essere compreso dal non credente, quindi non può essere giudicato, istruito, consigliato, secondo una sapienza secolare. Noi abbiamo lo Spirito Santo in noi che rinnova la nostra mente e quindi abbiamo la mente di Cristo e ci dobbiamo sentire confermati. Se io sto facendo qualcosa che è secondo la parola di Dio e dà gloria a Dio, anche se tutto il mondo mi dice che sto sbagliando, io devo avere la serenità di dire: sto andando bene, perché quello è il pensiero di Cristo, questa è la mente di Cristo. Se sta scritto nella parola, si onora il Signore. Anche se tutto il mondo intorno a me mi dice il contrario, sono loro che... Non è una questione di orgoglio, di superbia, ma è sapere che lo Spirito di Dio dentro di me mi sta portando alla parola e quindi anche devo superare quell'opposizione. Ora, concludo. Tutto questo, bellissimo, è ovviamente una potenzialità, non è la realtà di ogni credente. Dobbiamo crescere e dobbiamo maturare in questa sapienza, va bene? E infatti il capitolo 3 dice: non ho potuto parlare a voi come a spirituali. Capite quello che sta dicendo qui? Prima ha detto noi siamo spirituali, c'è lo Spirito Santo abita in noi, eccetera eccetera. Questa impotenza è vera, in realtà, però è anche vero che possiamo essere immaturi come credenti, non dar spazio a quella sapienza, e quindi Paolo dice: io non vi ho potuto parlare in questi termini, di queste bellissime parole che ho dovuto parlarvi perché siete immaturi, siete carnali. E quindi dal capitolo 3 inizia le mazzate, quelle toste. Grazie Signore, grazie per le tante cose che ci hai donato, sono tutte cose meravigliose. E prima di tutto ci ha donato Gesù, che non è una cosa ma una persona, sei tu stesso. E in Lui tutto ciò di cui non solo abbiamo bisogno, ma sono anche cose bellissime, sono cose splendide, tutte le cose che abbiamo in te. Aiutaci a ricercare queste cose, a ricercare questa sapienza, a mettere da parte la nostra sapienza terrena, carnale, che non trova... non viene dalla tua parola, non viene dal tuo spirito, ma viene da noi, dal mondo intorno a noi. Insegnaci anche a proteggere le nostre menti dalle contaminazioni, dall'inquinamento, i pensieri dei nostri colleghi, dei nostri vicini, delle persone intorno a noi che pensano diversamente, perché ci stiamo a contatto così tanto, certe volte rischiamo di finire ad avere gli stessi pensieri, gli stessi atteggiamenti. Preservaci, Signore, aiutaci ad essere di più nella parola, a più in preghiera, anche nella comunione fraterna, che possiamo incoraggiarci l'uni agli altri con queste cose, parlando del tuo regno, delle tue benedizioni, delle cose che riguardano te, dell'opera tua. Aiutaci ad essere credenti maturi, spirituali, ancora come ti abbiamo chiesto, aiutaci a crescere, a maturare, Padre. Che il tuo spirito sia sempre dimorante dentro di noi con potenza e faccia l'opera sua e aiuta noi a non spegnerlo, a non rattristarlo, invece di essere noi umili. Anche se possiamo essere deboli nell'esteriore o nella carne o come nella nostra presenza fisica, ma che possiamo essere forti nello spirito, Padre, perché radicati in te, nel nome di Gesù. Amen.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

È con vivo piacere che incontriamo attraverso le onde della radio tutti gli ascoltatori in questo momento vicini ai loro apparecchi per ascoltare e seguire, speriamo con interesse, un'altra trasmissione di Radio Evangelo Risponde. Vi incoraggiamo a non essere pigri. Se volete avvalervi del nostro modesto servizio cristiano, non avete che telefonarci o scriverci e con l'aiuto del Signore vi risponderemo attraverso questa rubrica radiofonica. Un signore ci chiede: quale differenza c'è tra voi e la Chiesa cattolica? È indubbiamente una domanda classica. È una di quelle domande che chiunque si dichiara evangelico si è sentito rivolgere parecchie volte. Noi ci accingiamo a rispondere a questa domanda con la migliore intenzione di non cadere nella polemica, ma anche con la migliore intenzione sarà difficile evitarla. Innanzitutto dobbiamo dire che una differenza esiste ed è sostanziale sulla dottrina. Gli evangelici ammettono e riconoscono quale unico fondamento della loro fede la parola rivelata, cioè l'Evangelo di Gesù Cristo, trasmessoci direttamente dagli apostoli, e non derogano da questa regola fondamentale. Noi crediamo, come scritto, che l'Evangelo è l'immagine dell'Iddio invisibile, e sempre come scritto, ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto e appieno fornito per ogni opera buona. Noi crediamo che tutto quanto Iddio ha rivelato all'uomo è contenuto nell'Evangelo, e quindi tutto quanto l'uomo deve conoscere relativamente alla salvezza e alla grazia è racchiuso in questo sacro libro. E quindi, poiché crediamo questo, siamo assolutamente decisi a non aggiungere nulla a quanto è scritto, ma altresì a non togliere nulla, neppure una virgola. L'Apostolo Paolo, nel difendere l'Evangelo che aveva predicato ai Galati, dice espressamente: quando anche noi o un angelo del cielo vi annunziasse un Evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema, cioè maledetto. Noi non possiamo ammettere il principio che si possa aggiungere all'Evangelo qualcosa che non vi è contenuto. Primo, perché l'Evangelo stesso ce lo vieta. Scusate. Secondo, perché questo equivarrebbe all'ammissione che in esso non è contenuta tutta la rivelazione di Dio, e quindi equivarrebbe a sostenere la sua incompletezza.

cioè da parte della Chiesa Cattolica, la tradizione più le decisioni dei concili generali. E quindi, mentre noi diciamo che Dio ha rivelato una volta per tutte la sua volontà attraverso l'Evangelo di Gesù Cristo, i cattolici sostengono che quello che l'Evangelo non dice, ma fa parte del loro credo, lo hanno detto i padri della Chiesa e i concili generali. È chiaro che, partendo da questi due diversi presupposti, le posizioni si sono terribilmente differenziate. Per entrare nel particolare, dobbiamo precisare che, per esempio, gli evangelici non accettano il papato, non perché hanno qualcosa contro il papato, ma solo perché non lo ritrovano nell'Evangelo. Non accettano il dogma della sua infallibilità, cioè dell'infallibilità papale, perché è contraria a tutto l'insegnamento della Bibbia. Non possiamo credere al purgatorio, perché questa parola è sconosciuta al vocabolario del Nuovo Testamento, non solo come parola, ma come dottrina. Rifiutiamo il culto a Maria per lo stesso motivo: non c'è citazione nell'Evangelo che raccomandi il culto alla madre di Gesù. Così dicasi per il battesimo amministrato ai bambini, per le messe in suffragio dei morti, per la confessione, per la Eucaristia, come viene amministrata dalla Chiesa Cattolica Romana, eccetera, eccetera. Non possiamo intrattenerci su tutto quanto ci differenzia e che la Chiesa Cattolica ha tinto a piene mani dalla tradizione. Da una tradizione poi molto tardiva, perché non risulta alla tradizione dei padri dei primi quattro secoli della storia della Chiesa. Tutto quanto abbiamo detto ci differenzia dal cattolicesimo, cioè il papato, il purgatorio, il culto di Maria, eccetera, eccetera. Quindi, nell'Evangelo, queste dottrine non sono contenute nemmeno a forzare la sua interpretazione, e neppure nell'insegnamento dei padri dei primi quattro secoli di storia ecclesiastica. Lasciamo quindi al nostro ascoltatore di giudicare quale delle due posizioni è più coerente, ma dobbiamo aggiungere qualcos'altro che riteniamo molto importante, qualcosa che ci differenzia profondamente dalla Chiesa Cattolica al di là di qualunque diversità dottrinale. Noi crediamo che la Chiesa è la comunità dei credenti. Vi fanno parte tutti coloro che sono nati di nuovo e vivono nella fede di Cristo Gesù e testimoniano di questa fede con la parola, sì, ma soprattutto con le opere. Insomma, come dice lo stesso apostolo Pietro, i credenti sono pietre viventi che si sono accostate alla pietra vivente che è Cristo Gesù, e su quella pietra sono edificati quale casa spirituale e sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Solo costoro fanno parte della Chiesa. I figli naturali di costoro, cioè di questi credenti, non fanno parte della Chiesa se non realizzano la stessa esperienza dei loro padri. Diversamente sono dei figli possibilmente anche convinti, ma non convertiti, e quindi non sono ancora la Chiesa. Alla Chiesa Cattolica invece appartengono tutti per generazione. Da un padre cattolico nasce un figlio cattolico, indipendentemente dalle sue convinzioni o dalla sua partecipazione alla religione. Tant'è vero che si distingue un cattolico osservante da un cattolico non osservante, ma che è pur sempre un cattolico. Ma questo non toglie a tutti i cattolici il vanto di appartenere alla Chiesa cristiana più numerosa che popoli la terra. È proprio questo concetto della Chiesa che non è presente nell'Evangelo. È su questo concetto che la differenza si fa più profonda. Da una parte il concetto di una Chiesa di soli eletti, dall'altra il concetto di una Chiesa di massa.

Ed è ovvio che una chiesa di massa è poco preoccupata del problema della sua salvezza e quindi si preoccupa di delegare ad altri la soluzione di questo problema, cioè del problema della sua salvezza, e lo delega volentieri a quello che è il clero, oppure alla gerarchia della Chiesa. E noi invece non crediamo che questo problema possa essere delegato a qualcuno, ma crediamo che vada risolto da ciascuno personalmente, e si risolva soprattutto questo problema in un incontro personale con Cristo Gesù, il Salvatore. Insomma, corriamo il rischio, quando deleghiamo qualcuno, di non veder ben difesi i nostri interessi. Quando noi ci presenteremo davanti al Signore, non ci presenteremo con un avvocato a fianco, non ci presenteremo con un pastore a fianco, oppure con un prete, con un sacerdote a fianco di noi che difende la nostra causa, ma ci presenteremo da soli, e risulterà da questo presentarci a Dio, risulterà quello che abbiamo fatto, le decisioni che abbiamo preso, e noi personalmente dobbiamo rispondere delle decisioni che abbiamo preso davanti al Signore. Perciò non possiamo delegare nessuno, ma ciascuno si deve preoccupare della sua salvezza ricercandola a colui che è il Salvatore di tutti gli uomini. Non crediamo di aver detto tutto, ma di aver accennato soltanto ad alcune differenze che corrono tra noi e il cattolicesimo romano. Siamo purtroppo caduti nella polemica, ma era inevitabile. Nella speranza di aver soddisfatto il nostro ascoltatore, salutiamo lui come tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito in questo breve spazio di tempo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Io ho vinto il mondo. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 16, versi 25 a 33. Vi ho detto queste cose in similitudini. L'ora viene che non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi farò conoscere il Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che io pregherò il Padre per voi, poiché il Padre stesso vi ama, perché mi avete amato e avete creduto che sono proceduto da Dio. Sono proceduto dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e vado al Padre. I suoi discepoli gli dissero: ecco, adesso tu parli apertamente e non usi similitudini. Ora sappiamo che sai ogni cosa e non hai bisogno che nessuno ti interroghi. Perciò crediamo che sei proceduto da Dio. Gesù rispose loro: adesso credete? L'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Durante il suo ministero terreno, Gesù Cristo ha parlato molto attraverso similitudini, parabole, figure retoriche di vario tipo. Quel modo di parlare costringeva le persone a riflettere e solo coloro che davvero ascoltavano e meditavano con attenzione riuscivano a cogliere il senso. A volte non era facile neanche per i discepoli, che gli erano più vicini, comprendere le similitudini che Gesù usava, e più volte i discepoli avevano dovuto chiedere al loro maestro una spiegazione privata, ad esempio si legga in Luca 8:9. Ma sarebbe venuto un tempo in cui i discepoli sarebbero stati pronti per comprendere pienamente la realtà spirituale e Dio gliel'avrebbe rivelata apertamente. Questo sarebbe avvenuto dopo il suo ritorno al Padre, dopo la ricezione dello Spirito Santo, che li avrebbe messi in grado di comprendere appieno l'opera di Gesù Cristo e in particolare la necessità della sua morte e risurrezione. A quel punto essi avrebbero avuto un rapporto con Dio ancora più profondo attraverso l'intercessione dello Spirito Santo, avrebbero potuto rivolgersi direttamente al padre facendosi forti della loro relazione con il figlio. Il padre ama coloro che amano il figlio e credono in lui. Anche se probabilmente non tutto era ancora chiaro, i discepoli di Gesù cominciavano a rendersi conto di chi avevano davvero davanti. Dal modo in cui Gesù aveva spiegato loro la sua missione anticipando la sua morte, la sua risurrezione e il suo ritorno al Padre, essi cominciavano a capire in quale senso Gesù era proceduto da Dio. Nella loro risposta essi riconoscono che Gesù era ben più di un semplice uomo. Infatti essi si stavano rendendo conto che Gesù era onnisciente, sapeva ogni cosa, una caratteristica che solo Dio avrebbe potuto avere. Tuttavia, Gesù li mise in guardia. Anche se essi pensavano di aver compreso, non erano ancora abbastanza forti per sopportare senza esitazioni ciò che stava per accadere. In quella stessa notte la loro fede sarebbe stata messa alla prova, essi sarebbero stati dispersi ed avrebbero lasciato solo Gesù. Solo il padre sarebbe stato accanto al figlio in quelle ore che precedevano la crocifissione. Ancora una volta Gesù si preoccupò di anticipare ai suoi discepoli ciò che stava per accadere, proprio affinché essi se ne ricordassero in futuro e ciò rafforzasse la loro fede in lui. In seguito, anche nelle ore più difficili della persecuzione, essi avrebbero sperimentato la pace che solo Gesù poteva dare loro, seguendo le orme del loro maestro. Stava arrivando l'ora decisiva, quella in cui Gesù avrebbe dovuto affrontare la croce. L'ora in cui il sistema che si oppone a Dio sotto la guida di Satana, il mondo, avrebbe avuto l'illusione di riportare la vittoria sul Figlio di Dio. Quel medesimo sistema, nemico di Dio, avrebbe perseguitato i discepoli di Gesù già nel primo secolo, come continua a fare ancora oggi. Ma sulla croce Gesù non fu sconfitto, anzi, riportò la sua più grande vittoria. Ecco perché Gesù poté concludere il suo discorso incoraggiando così i suoi discepoli: nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Lui ha vinto il mondo, ha vinto il sistema nemico di Dio sotto la guida del principe di questo mondo. Ha trionfato sul diavolo e su ogni cosa che si oppone a Dio. I suoi discepoli avrebbero dovuto affrontare la persecuzione e le prove che sarebbero seguite con la certezza che anche loro avrebbero trionfato sul mondo come il loro maestro. Anche noi cristiani, quando dovessimo trovarci ad essere derisi, offesi o maltrattati per il nostro credo, possiamo restare fermi nella fede sapendo che Gesù ha vinto il mondo e come Lui è risorto, anche noi risorgeremo e riceveremo da Dio la nostra ricompensa. Se Lui ha vinto, anche noi possiamo trionfare sul mondo.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici e amiche, benvenuti anche oggi all'odierna trasmissione di Studio Biblico. Come sapete, stiamo studiando il libro dell'Esodo e per l'esattezza stiamo studiando il capitolo 32, del quale vorrei ora leggere gli ultimi versetti, il 34esimo e il 35esimo. Dio disse: «Ecco, il mio angelo andrà dinanzi a te, ma nel giorno che verrò a punire, io li punirò del loro peccato». E l'Eterno percosse il popolo di Israele perché era l'autore del vitello che Aronne aveva fatto. Come vedete, Dio punisce soltanto i colpevoli e nonostante tutto farà entrare Israele nella terra promessa. Quelli che non erano caduti nell'idolatria sarebbero stati guidati dall'angelo di Dio. Ora, come abbiamo già avuto occasione di dire, nell'Antico Testamento l'angelo del Signore è lo stesso Cristo prima dell'incarnazione. Quindi, per l'intercessione di Mosè, Dio non ha abbandonato il suo popolo e questo dovrebbe farci ancora più comprendere la straordinaria importanza della preghiera. Qui, amici, termina lo studio del capitolo 32. Iniziamo allora lo studio del capitolo 33, del quale leggo subito i primi due versetti. L'Eterno disse a Mosè: «Vai, sali di qui, tu col popolo che hai tratto dal paese d'Egitto, verso il paese che promisi con giuramento ad Abramo, Isacco e Giacobbe, dicendo: io lo darò alla tua progenie. Io manderò un angelo dinanzi a te e caccerò i Cananei, gli Amorei, gli Ittei, i Ferezei, gli Ivei e i Gebusei». Dio sta preparando Israele ad entrare nella terra promessa. Nel libro dei Numeri vediamo che Israele riprende la sua marcia nel deserto. Quanto al libro del Levitico, che sta appunto tra il libro dell'Esodo e quello dei Numeri, esso contiene istruzioni relative al culto e al tabernacolo, più dettagliate rispetto a quelle che troviamo nel libro dell'Esodo. Poi Dio disse ancora a Mosè: «L'angelo vi condurrà in un paese dove scorre il latte e il miele, poiché io non salirò in mezzo a te, perché sei un popolo di collo duro, onde io non abbia a sterminarti per via». Quando il popolo udì queste sinistre parole, fece cordoglio e nessuno si mise i propri ornamenti. Questo è riportato in Esodo capitolo 33, versetto 3 e 4.

Questi ornamenti erano di origine pagana. Gli orecchini, ad esempio, erano simbolicamente associati agli dei dell'Egitto, anche se chi ora li portava non era necessariamente un idolatra. Infatti l'Eterno aveva detto a Mosè, e qui ritorno a leggere nel libro dell'Esodo: «Di ai figlioli di Israele, voi siete un popolo di collo duro. Se io salissi per un momento solo in mezzo a te, ti consumerei. Or dunque, togliti i tuoi ornamenti e vedrò come io ti debba trattare». Questo è scritto in Esodo capitolo 33, versetto 5. Questa è la terza volta che Dio chiama Israele popolo di collo duro. Qui Dio chiarisce che li aveva liberati dalla schiavitù, non certamente perché erano migliori degli egiziani. In particolare, Dio ordina loro di togliersi di dosso quei simboli pagani e di schierarsi chiaramente dalla sua parte. E questo mi fa pensare alla ragione per cui nella Chiesa primitiva il battesimo in acqua era così importante. Era un segno evidente del fatto che una persona aveva abbandonato la via vecchia e si era decisamente incamminata per una strada nuova, convertendosi a Cristo. Questa dovrebbe essere oggi soprattutto la testimonianza dei credenti. Di conseguenza, come si legge nel versetto 6 di questo capitolo, i figlioli di Israele si spogliarono dei loro ornamenti dalla partenza dal monte Horeb in poi. Poi, come è scritto nel versetto 7 sempre di questo capitolo, Mosè prese la tenda e la piantò per sé fuori del campo, a una certa distanza dal campo, e la chiamò la tenda di convegno. E chiunque cercava l'Eterno usciva verso la tenda di convegno che era fuori del campo. Il tabernacolo viene costruito fuori del campo. Mosè però già fa fare subito una tenda, la tenda di convegno. Forse si trattava solo del recinto che in seguito avrebbe circondato il tabernacolo vero e proprio. Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava e ognuno se ne stava ritto all'ingresso della propria tenda e seguiva con lo sguardo Mosè finché egli fosse entrato nella tenda. E come Mosè era entrato nella tenda, la colonna di nuvola scendeva, si fermava all'ingresso della tenda e l'Eterno parlava con Mosè. Questo è scritto in Esodo capitolo 33, versetto 8 e 9. Anche in questa occasione emerge di nuovo il problema relativo alla conoscenza di Dio. C'è stato mai qualcuno che ha visto il Dio? Il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 18, ci dice che nessuno ha mai visto il Dio. Nello stesso Vangelo, al capitolo 14, versetto 9, leggiamo che quelli che hanno visto Gesù Cristo hanno visto il Padre. Il Signore Gesù Cristo, quindi, è la rivelazione di Dio incarnata. Nell'Antico Testamento tale rivelazione era già adombrata mediante l'angelo dell'Eterno, che, a mio parere, era lo stesso Cristo prima dell'incarnazione. Ed era l'angelo dell'Eterno che parlava a Mosè. Leggiamo infatti in Esodo capitolo 33, versetto 11: «Ora l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico». Proprio come gli amici parlano gli uni agli altri faccia a faccia, così parlavano Dio e Mosè. Eppure Mosè non vide mai Dio. A questo punto, e nello stesso versetto 11, viene di nuovo menzionato Giosuè. Infatti leggo: «Poi Mosè tornava al campo, ma Giosuè, figliuolo di Nun, suo giovane ministro, non si dipartiva dalla tenda». Giosuè è l'uomo che Dio sta preparando affinché succeda a Mosè. Credo però che a quel tempo nessuno pensasse a Giosuè quale possibile successore di Mosè.

Anzi, leggendo lo stesso libro di Giosuè, notiamo che egli era il candidato con minori probabilità di prendere il posto del grande condottiero di Israele. Ma torniamo ora a Mosè e leggiamo Esodo capitolo 33, versetto 12 e 13. Mosè disse all'Eterno: «Vedi, tu mi dici, fai salire questo popolo, e non mi fai conoscere chi manderai con me. Eppure hai detto, io ti conosco personalmente, ed anche hai trovato grazia agli occhi miei. Ora dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi, e considera che questa nazione è popolo tuo». Mosè sta chiedendo proprio quello che Filippo intese dire in Giovanni capitolo 14, versetto 8: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Io credo perciò che ogni vero figlio di Dio voglia conoscere Dio. Dio però disse a Mosè: «La mia presenza andrà con te e io ti darò riposo». E Mosè gli disse: «Se la tua presenza non viene con me, non ci fare partire da qui». Questo è scritto in Esodo capitolo 33, versetto 14 e 15. Mosè sapeva di avere bisogno della presenza di Dio e di non essere capace di assolvere da solo il compito affidatogli da Dio. Perciò disse ancora al Signore: «Poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi? Non sarà dal fatto che tu vieni con noi? Questo distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra». Questo è scritto in Esodo capitolo 33, versetto 16. È importante notare che Dio fece degli israeliti un popolo speciale per una ragione ben definita. Anche la Chiesa cristiana oggi costituisce un popolo particolare, e ciò significa che i cristiani sono un popolo messo a parte per servire il Dio e rendergli testimonianza in questo mondo di tenebre. E l'Eterno disse a Mosè: «Farò anche questo che tu chiedi, poiché tu hai trovato grazia agli occhi miei e ti conosco personalmente». Queste parole sono scritte in Esodo, capitolo 33, versetto 17. Come vedete, Mosè sta acquistando sempre più familiarità con Dio. Perciò a questo punto gli chiese: «Ti prego, fammi vedere la tua gloria». Queste parole sono scritte in Esodo capitolo 33, versetto 18. Come abbiamo già detto, Mosè non avrebbe mai potuto vedere Dio così com'è, nella sua essenza. Tuttavia Dio gli disse: «Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te e farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà». Questo è scritto in Esodo capitolo 33, versetto 19. L'apostolo Paolo cita questo versetto nella lettera ai Romani, al capitolo 9, versetto 15, quando afferma: «Dio disse a Mosè, io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione». E sia lodato il Signore, perché Lui, il Signore il Dio, è misericordioso, è giusto, è amorevole.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Vangelo di Luca, capitolo 23, versetti 42 e 43. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ed egli gli disse: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Il titolo del messaggio di oggi è: il paradiso è anche per voi. Forse non lo sapete oppure non vi interessa, ma può esservi assicurato un posto in paradiso, in quel luogo di eterna felicità. Gesù l'ha acquistato per voi al prezzo della sua vita ed ora vi invita ad appropriarvene. Le sue mani che ve lo offrono portano i segni delle ferite dei chiodi di quando è stato crocifisso sulla collina del Golgota. Forse sapete, per averlo letto nel Vangelo, che Gesù si è consegnato volontariamente ai soldati venuti per arrestarlo, perché era sceso dal cielo per salvare me e voi. Considerate la sua sofferenza. È stato frustato, umiliato, crocifisso dagli uomini e ha dato la propria vita. Quando questo è avvenuto, sapeva che sareste venuti al mondo e che avreste avuto bisogno di lui. Guardate le sue mani e il suo costato forati, dai quali è sgorgato il suo sangue, e capirete che non c'è niente da aggiungere a quest'opera di salvezza. Gesù Cristo dà il perdono e la vita a chi lo accoglie come proprio Salvatore. La vostra anima è guarita grazie alle sue sofferenze, alla sua condanna, all'abbandono da lui subito da parte di Dio. I vostri peccati sono espiati. Credendo in Gesù siete posti nei confronti di Dio nella posizione di figli per sempre. Come troviamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 10, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Il paradiso vi è stato acquistato a questo prezzo. Ci volete entrare?

Salve amici, siete pronti con la Bibbia? Eccoci al quesito biblico, alle domande che ci sono state rivolte da voi, cari amici ascoltatori, e dico da alcuni di voi, perché siete davvero pochi, pochissimi quelli che ci fate delle domande. Amici, datevi allo studio, alla lettura di questo sacro volume. E lo so che sul principio è un po' duro, sembra quasi incomprensibile, ma se avete un po' di perseveranza, lo Spirito di Dio verrà in vostro aiuto, vi aprirà gli occhi e allora troverete tanti, tanti tesori inestimabili in questo libro. Le domande di questa settimana sono su diversi libri delle Sacre Scritture. Una l'abbiamo qua nel libro di Giosuè, nel Vecchio Testamento, il resto è tratto tutto dai Vangeli. Pronti? Allora cominciamo con Giosuè, capitolo 15, i versetti 16-17, e si chiede: lo zio di sangue poteva sposare la nipote? Il versetto legge così: allora Otniel, figliolo di Kenaz, fratello di Caleb, prese questa ragazza per sua moglie. Otniel non era lo zio, come il nostro interlocutore pensa, ma era il cugino. Lo zio era il padre di Otniel, che come abbiamo notato si chiamava Kenaz. Quello era il fratello di Caleb. E i matrimoni fra i cugini si fanno pure al giorno d'oggi. Ora passiamo, come abbiamo detto, al Nuovo Testamento. Luca, Vangelo di Luca 5:5, quinto capitolo, quinto versetto. La mia domanda è: aveva o no fede? Il versetto dice: e Simone rispondendo disse: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla.

Però alla tua parola io calerò le reti. Beh sì, io direi, è mia opinione, che Simone, cioè Pietro, aveva fede. Come esperto pescatore ben sapeva che pesci non ce n'erano in quei paraggi perché aveva pescato tutta la notte senza prender niente e poi durante il giorno non era il momento di pescare, perché anche se c'era qualche pesce era difficile prenderlo a causa del traffico che esisteva sul lago e che distraeva i pesci. Però Simone crede a Gesù, ha fede nella sua parola e l'obbedisce, e noi sappiamo dal resto del capitolo che la pesca fu davvero una pesca miracolosa. Passiamo ora sempre a Luca, capitolo 5, i versetti che vanno da 17 e 26, e ci viene detto così: stranamente, al contrario degli altri miracoli dove interviene prima la guarigione fisica e poi la fede, come per esempio nel miracolo dei 10 lebbrosi, qui vi è prima il perdono e poi e solo dopo la guarigione. Come mai? Ebbene amici, qui si tratta dell'episodio della guarigione del paralitico calato davanti a Gesù dal tetto. Voi vi ricordate l'episodio, eh? Ebbene, la frase detta ad alta voce da Gesù, «O uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi», non era diretta tanto al paralitico, che Gesù poteva semplicemente guarire dicendo, come in tutti gli altri casi, «alzati e cammina». Ma era diretta ai farisei, al clero, che erano lì davanti a Gesù. Mentre guariva il paralitico dalla sua atrofia, Gesù cercava di guarire anche il clero dalla loro cecità spirituale. La frase ha prodotto l'effetto voluto da Gesù in una reazione avversa da parte del clero, che risponde: «Chi può rimettere i peccati se non Dio?» E Gesù replica loro: giudicate voi stessi cosa è più facile dire, levati e cammina, o i tuoi peccati ti sono rimessi? Dire i tuoi peccati ti sono rimessi non comporta con sé alcun effetto visibile, perché nessuno può vedere o rendersi conto se la frase ha trovato effetto nel paralitico. Quindi è più difficile dire alzati e cammina, perché si vede l'effetto della validità dell'autorità di Cristo nella guarigione dell'infermo. Sì, Gesù voleva che loro si rendessero conto, come avevano da sé detto, che Gesù era Dio. Passiamo ora a Luca capitolo 6, versetto è da 17-20. E si domanda: perché la necessità di farsi toccare? Perché, come dice il versetto 19, usciva da Gesù una virtù che sanava tutti. Certi quindi erano sanati perché toccati da Gesù, altri perché da per sé, non potendo avvicinarsi a lui, non potendo ricevere la sua attenzione, e ricordiamoci che era presente una gran folla di persone, questi erano guariti perché in fede loro avevano voluto toccare Gesù. Ed ora passiamo a altre domande che ci vengono dal Vangelo di Marco. Marco capitolo 14, versetto 31, che legge così: ma egli diceva più fermamente ancora, anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure gli altri. Si domanda: anche gli altri lo rinnegarono oltre che a Pietro? No, con la parola, come fece Pietro tre volte, lo rinnegò solo lui, ma anche gli altri lo rinnegarono nel senso che loro fuggirono lasciandolo solo. Si va ora a Marco 14, 32. E si domanda: qual è il significato originale della parola Getsemani? Questa è una buona domanda che denota l'attenzione con la quale colui che ci ha scritto studia le sacre scritture. È bene informarsi delle cose. Ebbene, crederci o no, la parola Getsemani vuol dire frantoio,
L'orto dei Getsemani significa l'orto delle prese dell'olio o l'orto del frantoio. Ed ora si va quasi alla fine della Bibbia e si passa alla seconda epistola di Pietro Apostolo, 3:17. Si chiede in questo passaggio: Pietro sa già che gli scritti di Paolo entreranno a far parte delle sacre scritture qualche secolo dopo? No, questo versetto non dice niente su questo soggetto, casomai è il 15° e il 16°, ma pure qui tutto quello che Pietro dice è che le cose che lui ha detto sono pure state confermate o ripetute nelle epistole di Paolo. Questo versetto tutt'al più può provare l'armonia di insegnamento che esisteva fra i diversi apostoli. Ed ora cerchiamo di rispondere alla domanda di un caro ascoltatore che ci sente in Porto Torres, Sardegna, e gli ci chiede: il fratello Currades afferma che non era imposto alle donne di farsi registrare al censimento. Nel Vangelo di Luca 2:5 leggiamo: a farsi registrare con Maria sua moglie, e risulta questo anche nel testo greco. Come può lui allora affermare tutto ciò? Vedete, amici, che bella domanda. Questo caro ascoltatore dimostra davvero non solo una buona intelligenza ma anche una grande attenzione in quello che lui ci dice. Noi lo ringraziamo per l'ascolto che dà ai nostri programmi e anche per averci scritto. E naturalmente la risposta dovrebbe venire dal caro evangelista Stefano Currades, e lui la darà, perché io ho inoltrato la cartolina che mi è arrivata. Quello che io posso dire è che quello che l'evangelista Currades qui intromette non è altro che una sua speculazione personale, e non so, forse è basata su fatti storici che sono a sua disposizione, i quali dimostrano che solo gli uomini erano obbligati a farsi registrare. Se questo è vero, in tal caso Maria mostra un amore grande verso il suo sposo che la spinge ad andare con lui malgrado la sua condizione. E se questo di nuovo è vero, dimostra ancora come meravigliosamente la profezia si adempì facendo nascere Gesù a Betlem, come era stato scritto. Ma, come dico, queste sono solo speculazioni, e sono sicuro che il fratello Currades, quando scriverà, saprà ben difendere la sua posizione. Nello stesso tempo, ora ringraziamo questo nostro amico che ci ha scritto e ringraziamo tutti voi per averci ascoltato. Amici, leggete le Sacre Scritture e poi scriveteci e risponderemo anche alle vostre domande. Qui Eros Bacoccina che vi saluta ed implora su voi e sui vostri cari la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

0: il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
1: E infatti è Mauro al microfono anche per quanto riguarda il numero odierno del bastimento, un Mauro pronto a condurti per mano attraverso i meandri della nostra trasmissione. Una trasmissione che dura 45 minuti e che comprende tutta una serie di rubriche interessanti. Ti cito, buttando uno sguardo anche un po' distratto a dire il vero su quello che è il palinsesto odierno, parole per il nostro tempo. E poi tanta musica, lo diceva anche l'amica che mi ha introdotto nello spot di apertura, musica sempre ed unicamente gospel, cioè musica a sfondo cristiano, legata appunto a quelle che sono le tematiche della Bibbia, ma anche della vita di tutti i giorni, rivisitata proprio in un'ottica di carattere cristiano. E adesso io direi che dopo averti ricordato che come al solito in regia c'è il prode, posso chiamarti così per una volta, Mario, direi che possiamo passare direttamente alla sigla di apertura di questo nostro programma che è curata da Rick Kuat.

0: chi come me ha avuto occasione di ascoltarlo dal vivo, lui è veramente bravo, come sembra dai dischi. Ricua con What If, e se la nostra sigla che dice perché ci facciamo tanto male e distribuiamo tanto dolore, perché ridiamo del nostro fratello quando lo vediamo sotto la pioggia torrenziale, perché non cerchiamo di avere un amore che è disposto a morire per altri. E se facessimo un voto di lasciare il passato alle nostre spalle? E se il nostro cuore potesse imparare a volare? Il tempo potrebbe anche essere contro di noi, ma permettiamo che il tempo sia invece dalla nostra parte. Permettiamo che l'amore penetri in qualche modo. E se iniziassimo proprio ora?
1: Parole per il nostro tempo.
0: Per questa rubrica oggi ho chiesto a una delle nostre redattrici, cioè ad Alwen, di leggere quella che è una testimonianza molto particolare e toccante di una ragazza di nome Maria Luisa. Ma ascoltiamo per l'appunto dalla voce di Alwen questa testimonianza.
2: Sono cresciuta in un collegio di suore dove non esisteva spiritualità, ma solo una religiosità fatta di riti e orari da rispettare. Quando uscii, trovai una situazione familiare che sembrava dimostrarmi che Dio non esisteva, e se esisteva, era un Dio crudele e cattivo che godeva a far soffrire la gente. Cercavo l'amore. Dato che non ne avevo in famiglia, lo cercavo in discoteca, nei bar e quindi nelle amicizie. Passavo da un flirt all'altro e ben presto decisi che l'amore, quello vero, non esisteva. In me c'era un vuoto incolmabile che il divertimento, i ragazzi e le amiche non potevano riempire. Ero molto infelice e non sapevo più da che parte voltarmi. Poi, nella mia regione, il Friuli, avvenne un grave disastro, il terremoto. In quel periodo, mentre gente da tutto il mondo si precipitava per aiutarci, io desideravo sempre di più essere morta. Un giorno in quel periodo conobbi una coppia di messicani che ci aprirono le porte della roulotte in cui vivevano. Fra quelle mura non c'erano liti, non c'erano parolacce e brutture come a casa mia, e per questo li frequentavo volentieri. L'unica cosa che a mio avviso non andava era che per avere un po' di pace dovevamo sorbirci un'ora di Bibbia. In quelle ore si leggeva la Bibbia insieme, si cantava e si pregava. Ed io mi sentivo sempre più a disagio. Sì, perché quella gente si amava veramente, amava anche chi non conosceva, mentre noi in famiglia ci odiavamo, e io non sapevo neppure cosa volesse dire amore. Durante uno di questi incontri, mentre tutti erano attenti alla lettura della Bibbia e alle preghiere, io decisi di fare quattro chiacchiere con quel Dio che ancora non conoscevo e della cui esistenza non ero neppure convinta. Gli dissi sottovoce: primo punto, non voglio essere coinvolta in una nuova religione. Secondo punto, se davvero esisti, dimostramelo. Se davvero ci sei, accetta la sfida e dammi un segno. Se non succede niente, vuol dire che tutte queste persone sono delle illuse, vuol dire che è tutto un bluff e io butterò via la mia vita come una cosa inutile. In quel momento non si sentì nessun tuono e non si squarciò la terra, ma si squarciò invece il mio cuore. In quel momento sentii di essere amata, sentii l'amore che mi riempiva e invadeva completamente. Dio mi aveva cambiato dentro. Vedevo i miei familiari con occhi diversi e sapevo che la mia vita da quel momento sarebbe stata diversa per sempre. Affidai il controllo della mia vita, dei miei pensieri e delle mie mete a Dio. Lo accettai nel mio cuore e conobbi la vera gioia e felicità. Da allora non andò tutto liscio, anzi, ebbi molte difficoltà proprio perché avevo deciso di andare controcorrente. Ultimamente ho sofferto anche molto a causa di una malattia cronica, ma posso dire che ci sono volute delle lacrime per conoscere colui che è il vero consolatore. C'è voluto della debolezza per sperimentare la potenza divina. C'è voluta la solitudine per conoscere l'amico vero. Ho imparato a cercare il lato positivo in ogni circostanza, anche le più nere, e devo dire che ho sempre trovato questo lato positivo, anche se con ritardo, perché Dio, mio Padre, non ha mai permesso nulla per il mio male, ma ha operato solo e sempre per il mio bene. Sì, vale la pena appartenere a Dio e vivere per Cristo.

0: C'è vuoto nel cuore dell'uomo, cantava Lucia Anzivino. Un bel motivo che fa parte di un album tutto da scoprire che piano piano ascolteremo nel corso delle prossime puntate.
1: Curiosando qua e là.
0: Quando si accende un forno a microonde, si attiva un potente campo magnetico che oscilla nella stessa banda di frequenze usata per le trasmissioni TV e per il radar. Vuoi vedere che il panino di Mario oggi finisce via satellite? Le microonde presenti sul campo possono essere usate per cucinare rapidamente, facendo vibrare le molecole d'acqua presenti nel cibo fino a quasi 2500 milioni di volte al secondo. Questa azione assorbe energia dal campo magnetico e riscalda la vivanda. Poiché tutta l'energia viene assorbita dal cibo e nessuna parte di essa viene sprecata nel riscaldare l'aria circostante o il forno, questo processo è molto più rapido ed economico dei metodi di cottura tradizionali. L'energia delle microonde non riscalda i recipienti perché i materiali di cui sono fatti, soprattutto porcellana e vetro, non assorbono energia dal campo magnetico. I piatti però non escono completamente freddi dal forno perché vengono intiepiditi dai cibi in essi contenuti. In un forno a microonde si possono usare, oltre alla porcellana e al vetro, molti altri materiali come plastica, carta e cartone. Si possono anche studiare stoviglie apposite che non ostacolano il passaggio delle microonde. Non vanno invece usati i recipienti metallici perché li riflettono. Ecco perché non bisogna coprire le vivande con foglio di alluminio. È bene anche evitare di mettere nei forni a microonde gli utensili di legno, perché questo materiale contiene sempre un po' di umidità e potrebbe riscaldarsi troppo e rompersi. Le onde radio hanno una lunghezza che va da qualche metro a migliaia di metri, mentre le microonde usate nei forni sono lunghe circa 12 centimetri. Un'onda elettromagnetica è una vibrazione di campi elettrici e magnetici che va costantemente dal negativo al positivo. I forni a microonde operano con onde che presentano un numero di 2450 cicli al secondo, cioè una frequenza di 2450 MHz. Le molecole dell'acqua hanno un estremo con carica positiva ed uno con carica negativa. Le microonde, ad oscillazione positivo-negativa, interagiscono con le molecole d'acqua, attraendole e respingendole e sollecitandole ora in una direzione, ora nell'altra. Anche questo fenomeno avviene con la frequenza di 2450 milioni di volte al secondo. La parte più importante del forno a microonde è il tubo elettronico, o magnetron, che genera le onde. Fu messo a punto nel 1940 da ricercatori britannici dell'Università di Birmingham e fu applicato al radar. Le sue possibilità per uso domestico furono prese in considerazione per la prima volta da una compagnia americana nei primi anni 50.

Io credevo tu fossi, ti fossi eclissato nei corridoi. Io ho detto adesso vuoi vedere che la canzone va a finire e io sono rimasto senza regista. E invece ti eri nascosto per farmi uno scherzaccio. Va bene, questo era Stefano Cucchi, un album che si intitola...

Bentrovati, sono Flora e sono molto felice di essere di nuovo con voi. Abbiamo un'ora di diretta, chi desidera può partecipare telefonando allo 011 28 03 04, vi aspetto.

0: Pronto, pronto.
1: Adesso si sente benissimo.
0: Non sento niente.
1: Non senti niente? Io ti sento.
0: Ah,
1: tu mi senti?
0: Adesso ti sento.
1: Ok, vai no, avanti, vai.
0: No, ecco.
1: Gabriella, cosa ci vuoi dire?
0: Ciao sorella, sto dicendo che il sole ha mandato via tutte le nuvole e mi sta scaldando.
1: Ah, sai, sì?
0: Adesso sono qui a casa di mia figlia che è in montagna praticamente, e quindi sopra Pinerolo solo.
1: Ah.
0: E il sole ha scacciato le nuvole, sta illuminando tu.
1: Che bello!
0: Sta illuminando tutte le piante. Io qui davanti oltretutto ho una pianta di olivo che è una meraviglia, e l'olivo mi fa pensare tanto al Signore Gesù, che lui ci andava a sedere sotto gli ulivi. Devo andarmi a sedere.
1: Gesù andava a pregare sotto gli ulivi.
0: Esatto.
1: Che andava bello.
0: Nella natura. Il Signore benedica tutti davvero. E voglio ricordare che Gesù è l'unico salvatore.
1: Amen.
0: L'unico che ha potuto dare la sua vita perché io, credendo nel suo sacrificio, fossi salvata. E questo è dal momento in cui lo dico col cuore, e
1: Amen.
0: Il Signore agisce.
1: Amen.
0: Esatto.
1: Che bello sapere che abbiamo un futuro meraviglioso.
0: Ah. Veramente.
1: In un mondo così incerto e così confuso, noi sappiamo dove andiamo, Gabriella, che
0: sì.
1: Bello.
0: E Gesù ha preparato questo posto meraviglioso, noi ci vogliamo a tutti i costi andare e dirlo a tutti. Gesù ha lasciato il cielo, ha dato la vita, è risorto e ci prepara un posto per tutti coloro che credono.
1: Amen.
0: Quindi accettate Gesù nel cuore, leggete l'Evangelo, amici.
1: Grazie, ti abbraccio. Amen, amen. Ciao.
0: Ciao.
1: Purtroppo la linea è un po' disturbata, però qui io ho sentito bene. Spero che anche voi a casa abbiate sentito bene. Allora, chi vuole può partecipare telefonando allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

0: Ciao Silvano, non so, pace, quello di prima si è sentito bene, Gabriele?
1: Sì, si è sentito benissimo, anzi, okay. Io controcambio. Voglio salutare Gabriella, okay, dato che è stata la prima a, okay, partecipare alla parola.
0: Sì.
1: Cosa io oggi condivido nel secondo libro di Pietro, capitolo 3, versetto 18,
0: sì,
1: che dice così: ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen.
0: Amen.
1: Eh sì, l'uomo deve mangiare se non vuole deperire. Come abitualmente si mette a tavola e mangia cibi succulenti per nutrire il corpo, così pure deve ogni giorno gustare la parola di Dio per nutrire l'anima. E ciò che leggiamo o ascoltiamo non dobbiamo solo immagazzinarlo nella mente, ma metterlo in pratica. Così cresciamo spiritualmente, centimetro dopo centimetro.
0: Amen.
1: Per avvicinarsi alla perfetta statura di Cristo, nostro Signore.
0: Amen, amen.
1: Chi persevera e obbedisce alla volontà di Dio riceve da Lui stesso una gloria immaginabile, eterna e celeste, che non proviene dalle nostre capacità, ma dalla fede che abbiamo in Gesù. Cresciamo quindi con la parola di Dio e cerchiamo di conoscere sempre di più il nostro amato Signore.
0: Amen, amen, amen. Grazie Silvano.
1: Oltre a Gabriella, io vorrei salutare anche a Maria, a Caterina e quelli che ascoltano questa radio.
0: Ok, anche noi ti salutiamo. Alla prossima.
1: Sì. Pace Flora.
0: Pace,
1: alla
0: pace.
1: Prossima. Che Dio ci benedica sempre.
0: Amen.

0: Adesso si sente, ho tolto la musica. Caterina, sei in diretta.
1: Va bene.
0: Cosa ci vuoi dire?
1: Sono Caterina, oggi leggiamo in Romani 14, leggiamo amare il prossimo.
0: Sì.
1: Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi l'uni gli altri, se non di amarvi l'uni gli altri. Perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in queste parole: ama il tuo prossimo come te stesso. E l'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo dobbiamo fare con quel del momento cruciale. E ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza è più vicina che mai, è più vicina, e quando prendiamo la notte, e la notte avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce.
0: Amen.
1: E comportiamoci onestamente come in pieno giorno, senza gozzovigli, senza ubriachezze, senza immoralità e dissolutezze, senza contese e gelosia, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo. Che non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri.
0: Amen, amen. Vedi, ci dobbiamo liberare da tutte queste cose che il Signore non apprezza.
1: Gozzovigli,
0: ubriachezze, dobbiamo fare il bene.
1: Sì, perché con queste cose poi si commettono i fatti.
0: E certo, è proprio così. Uno perde la testa e poi dice: ma ho fatto questo, ho detto questo.
1: Sì.
0: Quando uno è lucido.
1: Perché dice che se no non ha fatto quella affare lì che si droga, non riescono a fare queste cose.
0: Guarda, il Signore li aiuti.
1: Ma siamo felici noi, e anche se non abbiamo nessuna felicità, questa ci basta.
0: Ok, è proprio così. Preghiamo,
1: no?
0: Preghiamo per tutti quelli che cercano,
1: sì,
0: Dio e non lo trovano.
1: Sì, per i nostri cari soprattutto.
0: Certo, è vero.
1: E non sappiamo come finiscono pure loro.
0: Hai detto bene. Grazie Caterina.
1: Grazie a te, Gioia.
0: Ti abbraccio.
1: Ciao. E il Signore ci benedice insieme.
0: Amen, amen. Ciao.
1: Ciao Gioia. Ciao.

0: Ciao Giuliana, siamo in diretta.
1: Ciao Flora, grazie. Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie.
1: Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 18, versetto 37, è scritto: allora Pilato gli disse: ma dunque sei tu re? Gesù rispose: tu lo dici, io sono re. Sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Gesù, tradito, arrestato, condotto dai capi ebrei, viene consegnato al romano Ponzio Pilato, che gli chiede: sei tu il re dei giudei? Come per dire, hai tu un potere su questa gente? Gesù ammette di essere re, ma di un regno capovolto rispetto a quello del tempo presente. Egli è il re del cielo, venuto nel mondo per far conoscere la verità. Egli è la verità. Solo Gesù può dare all'uomo perduto e smarrito le risposte esistenziali che da sempre ha cercato in ogni modo, senza mai trovarle. Solo Gesù può rispondere al bisogno che ogni uomo ha di conoscere e di scoprire la verità. Tutta la vita terrena di Gesù è stata una testimonianza della verità e alla verità, e quindi a Dio stesso. L'incarnazione di Gesù ha lo scopo di rivelare Dio tramite il Figlio. Gesù, il Cristo, l'unto di Dio, è venuto nel mondo non per regnare, ma per morire sulla croce. Amen. Gesù è la sola via per andare al Padre, la verità assoluta che consente a chiunque crede di avere la vita eterna.
0: Amen.
1: Caro ascoltatore, credi tu questo?
0: È una bella domanda.
1: Sì.
0: Speriamo che creda. Chi ci sta ascoltando sta cercando il Signore. Il Signore si lascia trovare anche attraverso queste riflessioni.
1: Se uno lo cerca, il Signore si rivela.
0: E certo, attraverso piccole riflessioni che però, per chi è ben disposto ad accettarlo, il Signore è pronto ad entrare nei cuori di quelli che veramente lo cercano. Grazie, sì. Giuliana.
1: Grazie a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Anche a te, ciao ciao.

Volevo leggere questa piccola riflessione dal verso di Isaia 44:22. Scusate, c'è una telefonata. Pronto?

0: Ciao Rachele.
1: Pronto, buon pomeriggio. Io volevo, sono Rachele, volevo salutare a tutti.
0: Grazie.
1: Poi perché praticamente io vi conosco come radio, però siccome mi trovo okay. Fuori, non ho tutto pronto.
0: Comunque, okay,
1: tanti
0: stai tranquilla.
1: A tutti, sono Rachele.
0: Ciao. Grazie, cara, ciao, ti abbraccio, ciao.
1: Grazie, ciao.

0: adesso si sente.
1: Va bene, Flora. Il mio pensiero che voglio rivelare, che mi è stato rivelato, lo voglio condividere con tutti coloro che ascoltano, sì, il Signore, aspettano il Signore con pazienza. E questo mi è venuto, diciamo, riguarda la rivelazione attraverso la parola del Signore, dal profeta Isaia.
0: Sì.
1: Isaia aspettava il Signore e disse così: io aspetto il Signore, in lui ripongo la mia speranza. L'aspettativa può essere in vari modi, può essere aspettare con gioia, e con premura, con preoccupazione.
0: Sì.
1: Nella scrittura ci sono vari modi, vari personaggi che aspettano, che hanno aspettato il Signore, chi ha aspettato con gioia. Sono due uomini che sappiamo chi sono, e uno è Saulo, che non ha saputo aspettare l'intervento di Samuele, e così ha commesso il primo peccato, che non ha saputo aspettare
0: l'arrivo,
1: e si è preso, diciamo, le sue responsabilità.
0: Ha disobbedito al Signore.
1: Poi c'è un altro che aspettate ed ha visto la gloria del Signore, e questo uomo conosciamo tutti quanti, non è tanto nominato, ma viene nominato una volta sola nel Vangelo di Luca. E chi è questo personaggio che aspettava la consolazione di Israele? Era Simeone.
0: Sì.
1: Simeone, quest'uomo era giusto, dice la scrittura, e timorato di Dio, aspettava la consolazione di Israele. Aspettare è un modo che ci rallegra, ci fa sentire molto gioiosa nell'attesa in qualsiasi momento ci troviamo, anche nelle difficoltà, soprattutto nelle difficoltà, come Isaia ha potuto aspettare nelle situazioni non tanto buone, ma lui aveva speranza, perché sapeva chi aveva speranza e chi aspettava il Signore.
0: Certo.
1: Quest'uomo Simeone mi ha molto incoraggiato, mi ha molto fatto gioire quando ho potuto ascoltare le sue parole, e io spero che queste parole che sto per leggere possano essere la consolazione e la gioia di tutti quelli che aspettano il Signore.
0: Sì.
1: Prima o poi il Signore arriverà, non tarderà, e questo sarà un giorno meraviglioso per noi.
0: Certo.
1: Un giorno di gloria, un giorno di gioia. Noi siamo già a una certa età e magari lo aspettiamo ancora con gioia nei confronti di quei giovani, però il Signore arriverà, non tarderà. E quando Simeone ha potuto, questo uomo giusto e timorato di Dio, dice la scrittura, aspettava la consolazione di Israele, lo Spirito Santo era sopra di lui, egli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. E questo purtroppo è accaduto. E quando Gesù fu portato nel Tempio, lo prese tra le braccia e benedisse Dio dicendo: ora, o Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Che parola meravigliosa, sorella.
0: Sì.
1: Parole veramente che ti danno forza, coraggio. E l'attesa può essere lunga o corta, non ha importanza per noi.
0: Sì.
1: Ma sappiamo a chi stiamo aspettando.
0: Amen.
1: Aspettiamo il Signore Gesù.
0: Amen, amen.
1: Grazie, sorella.
0: Ti abbraccio.
1: Grazie.
0: Che il Signore abbraccia anche tua moglie, e continuiamo a pregare per tua nuora, che il Signore possa veramente sbalordirci.
1: Sì, sì. Questo pensiero io l'ho avuto già dall'inizio, che quando ancora il Signore opererà in quella ragazza, nella mia nuora,
0: sì,
1: Antonia, e scoppierà una bomba di testimonianza, perché il Signore la guarirà.
0: E continuiamo a pregare proprio per smentire le diagnosi che hanno fatto i medici.
1: Sì, sì, sì. Amen.
0: Il Signore è il vero medico e la vera Alleluia. Medicina. Amen.
1: Sì. Amen, gloria a Dio.
0: Grazie Nazario, ti saluto. Grazie.
1: Ti saluto, Flora. Dio ti benedica.
0: A te e la tua famiglia, grazie.
1: Grazie anche a te. Ciao.
0: Ciao.

prima di queste telefonate avevo iniziato la Isaia 44:22, una piccola riflessione dove dice: io ho fatto sparire, il Signore che parla, io ho fatto sparire le tue trasgressioni come una densa nube e i tuoi peccati come una nuvola. Torna a me perché ti ho riscattato. Dio praticamente si rivolge al suo popolo e queste parole hanno un significato prezioso anche per noi. Paragona il peccato a una densa nube, perché il peccato scura il nostro cielo, si frappone fra noi e Dio e quindi ci impedisce di godere della luce divina. Ma nello stesso tempo Dio dichiara qualcosa di meraviglioso. Dice: io ho fatto sparire le tue trasgressioni. Quindi anche per noi questa promessa acquista una luce veramente meravigliosa, perché Dio ha mandato il suo figlio Gesù per prendere su di sé il nostro peccato, pagare il prezzo sulla croce. In Cristo quella nube viene dissipata, quindi chi crede in Lui riceve perdono ed è riconciliato con Dio. Non dobbiamo rimanere sotto il cielo oscuro della colpa. La via verso Dio è aperta, è Gesù. Torniamo a colui che ci chiama a sé, ci accoglie per fede, ci perdona e ci dà quella

0: Ciao Mirella, adesso sei in diretta.
1: Grazie Flora, un abbraccio veramente a tutti, a te in primis, a tutte le persone che ascoltano, e grazie a Dio per chi riesce ancora a chiamare, a trasmettere una parte della parola di Dio. Io avevo nel cuore la prima parte del capitolo 3 del libro dei Proverbi, diciamo. Sì. Sono esortazioni che Dio ha dato a Salomone, così si intuisce, e che Salomone scrive come per un figlio, ma tutti noi siamo figli di Dio, dobbiamo ubbidire alla sua parola.
0: Certo.
1: Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore osservi i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Bontà e verità non ti abbandonino, legatili al collo, scrivili sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazia e buon senso agli occhi di Dio e degli uomini. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli appianerà i tuoi sentieri. Non ti stimare saggio da te stesso. Temi l'Eterno e allontanati dal male. Questo sarà la salute del tuo corpo e un refrigerio alle tue ossa. Onora l'Eterno con tutti i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ripieni di abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Figlio mio, non disprezzare la correzione dell'Eterno e non ti ripugni la sua riprensione, perché l'Eterno riprende colui che egli ama, come un padre il figlio che gradisce. Beato l'uomo che ha trovato la sapienza e l'uomo che ottiene l'intelligenza, poiché il guadagno che essa procura è preferibile a quello dell'argento e del profitto, e il profitto che se ne trae vale più dell'oro fino. Mi fermo qui e vorrei continuare a esortare chiunque ascolta di leggere la parola, perché certo, questi brani li possiamo sentire, li possiamo capire in parte, ma siccome oggigiorno la parola del Signore si trova anche su una semplice applicazione scaricata sul telefono, può essere veramente a portata di tutti.
0: Certo.
1: Per questo tutti noi possiamo avere la parola e leggerla. Dio ci benedica.
0: Amen.
1: Amen. Un abbraccio Flora, grazie a te.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie a te. Ciao Flora.
0: Allora, prima di chiudere volevo chiedervi di pregare per Lisetta, che per la prima volta non si è sentita di parlare in diretta, è allettata, ha una certa età, non so se ha superato i 90 anni, quindi preghiamo per questa sorella che non si lamentava mai, diceva sempre che stava benissimo, invece sono anni e anni e anni che è stata su una sedia a rotelle con una mano che paralizzata, però lei era sempre gioiosa, quindi preghiamo affinché il Signore la conservi così com'era fino alla fine. Non sappiamo quanti giorni il Signore le vuole ancora dare. Allora, la linea è libera, chi vuole può chiamare, forse l'ultima telefonata, perché poi c'è la sigla.

Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, anche quelli che hanno ascoltato. Che il Signore ci benedica. Alla prossima.

per una morte similiante alla sua, lo saremo anche per una resurrezione simile alla sua. E nel verso 8 dello stesso capitolo dice ancora: ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo che altresì vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. Abbiamo appena sfiorato questo argomento e il nostro tempo è terminato. Vogliamo lasciarci con questa certezza nel nostro cuore, che quando il Signore ritornerà, i morti in Cristo risusciteranno e noi saremo viventi davanti al Signore se lo abbiamo accettato, oppure saremo eternamente separati da Lui. Riflettiamo su questo argomento. A risentirci alla prossima trasmissione. Il Signore vi benedica.

0: a Tu per Tu con la Bibbia. Un programma curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Cari ascoltatori, siamo lieti di trovarci con voi per passare questo tempo insieme. Ci auguriamo che quanto diremo possa esservi di aiuto. Vi invitiamo infatti a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Tante religioni si ammantano di mistero, vengono dette solo le cose indispensabili in un primo momento, poi quando uno va avanti gli vengono rivelate le cose tenute nascoste. Così erano per esempio le religioni misteriche. Con la rivelazione contenuta nella Bibbia non è così. Dio ha detto: io il Signore non ho parlato in segreto. Tutta la rivelazione è a disposizione di chiunque voglia sapere. La Bibbia è una rivelazione completa e a disposizione di tutti. Non c'è bisogno di insegnamenti particolari e di nuove rivelazioni successive. Certo, leggere la Bibbia richiede un certo tempo e dobbiamo metterci impegno. Quello che Dio chiede da noi è che abbiamo onestà nel cercare di capire e ubbidire man mano che capiamo. Più leggeremo, più impareremo, ma non c'è nulla di tenuto segreto solo per gli specialisti. Dio parla a tutti in modo comprensibile e si fa conoscere, non importa quale sia il nostro livello di istruzione. Tutti indistintamente possono conoscere il Signore attraverso la Bibbia. Voi lo conoscete? Volete parlarne? Scriveteci, vi risponderemo e ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Gesù ha detto: ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Una delle promesse più belle che troviamo nella parola di Dio è questa, fatta dal Signore Gesù ai suoi discepoli: sono con voi sino alla fine dell'età presente. Una promessa simile la troviamo nella lettera agli Ebrei: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Per i discepoli, perdere la presenza fisica del Signore Gesù fu un'esperienza traumatica. Il Signore aveva dovuto assicurargli che lo Spirito Santo sarebbe venuto a vivere in loro. Per noi, conoscere il Signore Gesù come Salvatore vuol dire avere la sua presenza continuamente in noi. Può essere che dobbiamo prendere posizione riguardo a qualcosa e come cristiani possiamo solo stare dalla parte della verità. Questo non è sempre facile, ma possiamo avere coraggio sapendo che non siamo soli quando abbiamo la presenza costante del Signore nella nostra vita. La sua presenza è così sicura come la sua promessa.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Molte difficoltà bibliche sono state risolte da una conoscenza più adeguata. Il progresso delle scienze naturali, e particolarmente dell'archeologia, ha permesso di rispondere a non poche delle questioni sollevate. Sta il fatto che se non si accetta come vera la rivelazione biblica, subito la si accusa di errore non appena essa sembra essere in contraddizione con le idee comunemente accettate o le conoscenze del momento. L'obiezione cade naturalmente ogni volta che una nuova luce viene a confermare la Bibbia, ma ci si guarda bene dal ricordarsi dell'ipotesi che l'aveva messa in dubbio. Comunque, data l'abbondanza di documentazione a questo proposito, ci limitiamo a citare solo alcuni esempi. Il numero delle stelle. Dio disse ad Abramo: mira il cielo e conta le stelle, se le puoi contare. Moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come l'arena che è sul lido del mare. Ora, per molto tempo, almeno fino all'epoca di Pascal, si è ritenuta esatta la cifra di 1022 stelle stabilita dall'astronomo Tolomeo. Chi aveva ragione nell'affermare che il numero degli astri è incalcolabile?
1: Parliamo del geocentrismo. Prima di Keplero si è veramente pensato di trovare nella Bibbia l'insegnamento che la Terra era al centro dell'universo immobile, dato che si aveva già questa falsa concezione. In realtà, se la scrittura usa un linguaggio umano, essa lascia ben intravedere da una parte la piccolezza della Terra e dall'altra la grandezza infinita del Creatore e della sua creazione. Il salmista ha scritto: quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, che cos'è l'uomo che tu ne abbia memoria? Ancora, i cieli raccontano la gloria di Dio ed il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Salomone afferma che i cieli ed i cieli dei cieli non possono contenere il Signore. Secondo Isaia, non si possono misurare le dimensioni del cielo e davanti a Dio le nazioni sono come la polvere minuta delle bilance. Le isole come pulviscolo che vola. Levate gli occhi in alto e guardate chi ha creato queste cose, colui che fa uscire fuori e conta il suo esercito. Quando la Chiesa Cattolica Romana ha condannato Galileo per aver insegnato la rotazione della Terra, essa si basava su di una falsa interpretazione, ma non su di un'affermazione della Sacra Scrittura.
0: Altre obiezioni erano state elevate intorno alla vita dell'epoca dei patriarchi e di Mosè. La critica, già 100 anni fa, dichiarò completamente false le narrazioni dei primi libri della Bibbia. Secondo Kuenen, i dati dell'Esodo erano del tutto fantastici. Per Wellhausen, la spedizione dei re in Genesi 14 era impossibile. Tutto ciò che d'altra parte apparteneva alla fonte P, il famoso codice sacerdotale, particolarmente il Levitico, non aveva alcun valore storico. Il Pentateuco non poteva essere stato composto al tempo di Mosè, dato che la gente a quell'epoca era per lo più illetterata, senza alcuna norma legale, morale o religiosa. Lo stesso Mosè, ignorando la scrittura, non poteva aver scritto i libri che gli vengono attribuiti. L'archeologia però ha completamente smentito questi giudizi, scoprendo la raffinata civiltà dei popoli dell'antichità. Prima del 2000 a.C. non solo i babilonesi e gli abitanti di Ur dei Caldei conoscevano la scrittura, ma sono state rinvenute delle tavolette di argilla con radici quadrate e cubiche in uso nelle loro scuole. Un commentario fatto da alcuni teologi della scuola critica dice così: «La tendenza delle scoperte relative all'epoca di Abramo è di dimostrare che le tradizioni bibliche che parlano di quei tempi non sono delle costruzioni artificiali dovute a dei sacerdoti storici che vissero in seguito, e se sono anzi conformi alle condizioni pre-mosaiche e sono di una straordinaria esattezza, contenendo buona parte di materiale veramente storico a cui alcuni studiosi non credevano fino al presente». Valeva la pena citare una tale confessione. Ciò che ci auguriamo è che venga riesaminato l'insegnamento basato sulle supposte fonti.
1: Il celebre archeologo Albright, dopo 50 anni di scoperte e di studi scientifici, si rende conto che l'autenticità storica della Bibbia risalta ancora più chiaramente. In particolare, egli dice che i manoscritti del Mar Morto non solo rivoluzionano la scienza biblica ed impongono un metodo di studio del tutto nuovo, ma demoliscono il fondamento critico dei discepoli di Wellhausen e confutano completamente Bultmann. I vecchi critici negavano l'esattezza delle narrazioni bibliche ed i nuovi, con Rudolf Bultmann, aboliscono la storia stessa, affermando che essa non ha alcun rapporto con la fede. Su questo punto la posizione degli evangelici è ben ferma, poiché essi hanno dalla loro parte il peso della scienza storica e linguistica.

Carissimi amici che siete in ascolto, mi rallegro per la preziosa opportunità di trovarmi davanti a questo microfono per rivolgermi a voi e parlarvi ancora una volta del meraviglioso Evangelo di Gesù Cristo. Ma prima di andare avanti, vi porgo il mio saluto e ringrazio tutti quelli che hanno voluto scriverci. Siamo sempre contenti di leggere i vostri commenti e rispondere alle vostre domande indicando quello che ci insegna la parola di Dio. In mezzo alle tante delusioni di oggi, la sola cosa che rimane ferma sono le indicazioni che il Signore ci offre tramite la Bibbia. Essa è un libro meraviglioso perché non è come tutti gli altri libri di questo mondo. Per mezzo di essa siamo posti di fronte alla maestà di Dio e quindi siamo invitati ad avere una conoscenza personale di Lui. Ed una delle tantissime qualità di Dio che troviamo esposte nel Divino Libro è la sua fedeltà. Quale argomento edificante! Intanto, per apprezzare questa qualità, non è inutile ricordare che nella Bibbia la fedeltà è connessa con la stabilità e la sicurezza. Certo, Dio non cambia, anzi resta sempre uguale a se stesso, ed in qualunque momento noi ci avviciniamo a Lui non vi sono delusioni di sorta. È stato scritto: Dio è fedele perché non può mutare. Il suo amore, la sua giustizia, la sua santità non vengono mai meno. La fedeltà è uno degli attributi costanti di Dio che si prende cura del credente e non lo abbandona. Noi possiamo diventare infedeli, ma la nostra infedeltà non può intaccare la fedeltà di Dio. Egli rimane fedele a se stesso, fedele alle sue promesse, fedele nella sua volontà di salvezza. Non trovate che si tratti di una bellissima dichiarazione intorno alla fedeltà di Dio? Questo per ricordarci che in Lui possiamo avere un appoggio sicuro. Abbiamo la liberazione interiore di tutte le incertezze che caratterizzano il nostro tempo. Questo è quanto vogliamo dirvi nel corso di questa conversazione. Prima di continuare, faremo una breve pausa musicale.

Carissimi amici che siete in ascolto, eccoci un'altra occasione per stare insieme e per intavolare una conversazione che vi faccia del bene e vi dia delle indicazioni che potranno illuminare la vostra vita ed aiutarvi in mezzo alle alterne vicende di esse. Non è un mistero per nessuno il fatto che, nonostante la buona volontà che ciascuno mette per fare le cose bene, ci troviamo spesso di fronte a scelte o ad imprevisti che non ci permettono di fare ciò che vorremmo. Questa è la ragione per cui crediamo che, secondo la parola di Dio, solo chi si affida al Signore è in grado di affrontare la vita diversamente. Infatti, siamo contenti di poter offrire questa testimonianza. Noi non siamo migliori degli altri, ma dal giorno in cui, illuminati dall'Evangelo, abbiamo posto la nostra fiducia nel Signore, tutto è cambiato. Prima di tutto il Signore ha cambiato il nostro cuore ed ha rinnovato la nostra mente. Poi, tramite la Bibbia, che è la parola di Dio, il nostro cammino è stato illuminato così da avere un indirizzo preciso. Forse qualcuno penserà che in questa nostra società laica e secolarizzata proporre un discorso su Dio sia qualcosa di anacronistico e fuori dalla realtà. Personalmente credo che siano fuori dalla realtà tutti quelli che pensano di vivere la loro propria vita senza il Signore. Infatti, la situazione che stiamo vivendo, con tutti i suoi insuccessi e i suoi fallimenti, ci ricorda ad ogni piede sospinto che da soli non ce la facciamo, nonostante tutta la buona volontà che possiamo mettere. Il Signore, già alcuni millenni or sono, rivolgendosi agli israeliti, il popolo che si era scelto, aveva detto: fammi un altare di terra e su questo offri i tuoi olocausti. In qualunque luogo dove farò che il mio nome sia ricordato, io verrò a te e ti benedirò. Forse qualcuno penserà ancora che anche questo discorso sia anacronistico e che oggi tutto ciò faccia sorridere. È vero che oggi Dio non ci chiede più di offrire sacrifici, perché quello offerto da Gesù Cristo alla croce del Calvario è definitivo e vale per sempre. Tuttavia devo dire che attraverso i sacrifici del passato Dio voleva ricordare all'uomo la sua dipendenza da Dio e la necessità di dipendere da Lui. Quindi, anche da queste pagine del passato ci sono cose molto importanti da sottolineare. Gli israeliti erano stati riscattati dalla schiavitù dell'Egitto in virtù del sangue dell'agnello pasquale. In seguito Dio fece costruire il tabernacolo, poi il tempio in cui tutto il popolo veniva ad adorare. Tuttavia, in ogni luogo indicato dal Signore, l'israelita aveva il privilegio di costruire un altare di terra o di pietre non tagliate per portarvi le sue offerte sante. L'altare di terra fa pensare all'umiltà di colui che si avvicina a Dio per adorarlo. In qualsiasi luogo in cui si trovasse, l'israelita poteva sempre erigere almeno un altare di terra. Questo per dirci che in qualsiasi luogo gli uomini dovrebbero cercare Dio e sottomettersi a Lui. Pensiamo, per esempio, a tutti quei cristiani che vivono in paesi dominati dall'Islam, dove la libertà religiosa viene conculcata. Essi possono ugualmente ricorrere a Dio ed essere da Lui ascoltati ed esauditi. Pensiamo ancora a tutti quei cristiani che, loro malgrado e per svariate circostanze sfavorevoli, come distanza, età avanzata, malattie, bambini da guardare, non possono partecipare ad incontri pubblici. Ebbene, Dio conosce tutte queste difficoltà personali, ma ugualmente Egli desidera che si ricordino di Lui, che pensino a Lui. È importante che in ogni luogo quelli che conoscono Dio gli offrano la lode e il ringraziamento. Questa verità è molto bella, perché ci ricorda che sempre, anche nell'isolamento, i cristiani possono rivolgersi a Dio per adorarlo in semplicità e fervore, senza alcuna preparazione speciale.
e la promessa che viene fatta a loro è la seguente: io verrò a te e ti benedirò. E questo è il segreto per avere l'aiuto e la guida di Dio. Come rispondiamo a questo desiderio? Un uomo di Dio del passato diceva: io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà del continuo nella mia bocca. Ed ancora: benedice, anima mia, il Signore, e tutto quello che è in me benedica il nome tuo santo. Ancora una volta lo ripetiamo: questo è il segreto per potersi avvicinare a Dio e realizzare il suo aiuto e la sua benedizione. Perché accostarsi a Dio significa venire a contatto con la sorgente della vita, della gioia, della felicità e dell'appagamento pieno, perché il Signore nella sua grazia ci fa partecipi della sua pienezza. Avete fatto questa esperienza? Ci fermiamo ora per il nostro stacco musicale.

Parlando del Signore Gesù Cristo, scopriamo che secondo l'Evangelo egli morì e risuscitò. L'unica spiegazione soddisfacente per tutti questi fatti è che Gesù è veramente risorto dai morti, fornendoci la prova che fu ed è il Figlio di Dio che vive ancora oggi. Perché venne? Gesù è l'unica persona umana che ha scelto di nascere in questo mondo. Egli era venuto con lo scopo di morire per noi e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Secondo quello che noi sappiamo oggi riguardo alle crocifissioni, ci rendiamo conto che si tratta di uno dei più crudeli sistemi di esecuzione capitale mai inventato dall'uomo. Cicerone la definì la tortura più crudele ed ignobile che ci sia. Gesù fu colpito con un flagello che consisteva di stringhe di pelle alle quali erano attaccate pezzi di metallo o di ossa. Eusebio, uno storico del IV secolo, descrive le conseguenze di questo trattamento in un linguaggio violento. Si vedono scoperte le vene del delinquente, mettendo alla luce pure i muscoli, i tendini e gli intestini. In seguito, egli fu costretto a portare sulle spalle una trave lunga 2 metri sotto il cui peso, sfinito, crollò. Quando raggiunse il luogo dell'esecuzione, i soldati gli martellarono chiodi di 15 centimetri nei polsi e nei piedi per attaccarlo alla croce e fissarlo a questo supplizio sicuramente. Poi lo fecero pendere lì per ore con dolori orribili. È per questo che egli morì? Nemmeno questo è esatto, perché Gesù stesso ha affermato che egli morì per noi. La preposizione per significa al posto di. Lo fece perché ci ama e di conseguenza non voleva che noi dovessimo pagare per tutta la colpa che ci siamo addossati con il nostro peccato e la disubbidienza. Il fatto che egli si sia sacrificato sulla croce significa: mi sono caricato di tutto ciò. Lo fece per te, lo fece per me, lo fece per tutti gli uomini di questo mondo. Ed anche se tu fossi l'unico uomo sulla terra, egli lo avrebbe fatto soltanto per te. Paolo scrisse di credere al Figlio di Dio che mi ha amato e che ha dato se stesso per me. Per amor nostro, egli sacrificò la sua vita come riscatto. Questo vuol dire che egli ha pagato per noi il prezzo della nostra redenzione. Se non fosse per il pagamento di questo prezzo, noi saremmo ancora nella schiavitù. Ebbene, cari amici, siamo riconoscenti a Dio per questo. Adesso proseguiamo la nostra lettura nel libro dell'Esodo. Quando in avvenire tuo figlio ti interrogherà dicendo: che significa questo? Tu gli risponderai: il Signore ci fece uscire dall'Egitto, dalla casa di schiavitù, con mano potente. E quando il faraone si ostinò a non lasciarci andare, il Signore uccise tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, tanto i primogeniti degli uomini quanto i primogeniti degli animali. Perciò io sacrifico al Signore ogni primo parto maschio, ma riscatto ogni primogenito dei miei figli.

0: Abbiamo visto che questo testo ci parla di uno dei principi stabiliti dal Signore per il suo popolo dopo l'uscita dall'Egitto. Abbiamo visto che egli aveva agito in maniera prodigiosa, liberando tutto un popolo dalla schiavitù di una nazione sfruttatrice. Ma ora il Signore chiede che gli siano consacrate tutti i primogeniti. Possiamo allora chiederci in che cosa consisteva questa consacrazione dei primogeniti. Anzitutto, dato che non tutti i primogeniti maschi venivano usati per il servizio del Signore nell'impegno del sacerdozio, è evidente che gli altri dovevano pagare un tributo, ossia una tassa che ammontava a 5 sicli d'argento a siclo di santuario, che è di 20 ghere. Poi leggiamo ancora che il primo parto dell'asino doveva essere sostituito con un agnello, oppure doveva essere ucciso, perché questi era classificato un animale impuro. Mentre i primogeniti degli animali dovevano essere offerti in sacrificio. Naturalmente tutto questo, essendo così lontano dalla nostra cultura industriale, resta un po' difficile da capire. Tuttavia il concetto di fondo è chiaro ed evidente. L'uomo deve comprendere il suo dovere di essere riconoscente al Signore, che è il donatore di ogni bene. D'altra parte, anche questa cerimonia della consacrazione dei primogeniti aveva uno scopo didattico. Proprio perché il suo significato non era evidente di primo acchito, faceva sorgere delle domande e degli interrogativi in chi non aveva vissuto queste cose direttamente e in prima persona. Infatti, il Signore dice: quando in avvenire tuo figlio ti interrogherà dicendo: che significa questo? Tu gli risponderai: il Signore ci fece uscire dall'Egitto, dalla casa di schiavitù, con mano potente. E quando il faraone si ostinò a non lasciarci andare, il Signore uccise tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, tanto i primogeniti degli uomini quanto i primogeniti degli animali. Perciò io sacrifico al Signore ogni primo parto maschio, ma riscatto ogni primogenito dei miei figli. In altre parole, si doveva insegnare e trasmettere ai propri figli le verità riguardanti l'intervento e la grande liberazione del Signore. Questo ci ricorda ancora una volta l'importanza della testimonianza e il dovere di educare ed insegnare ai nostri figli l'impegno della fede. Dispiace vedere tante volte che i figli vengono abbandonati a loro stessi senza nessun impegno di crescerli nelle vie di Dio. Eppure a noi Dio affida il compito di trasmettere le sue verità. Ci preoccupiamo di trasmetterle ai nostri figli? La benedizione del Signore sia con tutti noi.
1: Avete ascoltato il programma A Tu per Tu con la Bibbia.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
4: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
5: Atti capitolo 23. E Paolo, fissati gli occhi nel Sinedrio, disse: Fratelli, fino a questo giorno mi sono condotto dinanzi a Dio in tutta buona coscienza. E il sommo sacerdote Anania comandò a coloro che erano presso a lui di percuoterlo sulla bocca. Allora Paolo gli disse: Iddio percoterà te, parete scialbata. Tu siedi per giudicarmi secondo la legge, e violando la legge comandi che io sia percosso? E coloro che erano qui vi presenti dissero: Ingiuri tu il sommo sacerdote di Dio? E Paolo disse: Fratelli, io non sapevo che fosse sommo sacerdote, perché sta scritto: non dirai male del principe del tuo popolo. Or Paolo, sapendo che una parte erano sadducei e l'altra farisei, esclamò nel Sinedrio: Fratelli, io sono fariseo, figliuolo di farisei, ed è a motivo della speranza e della risurrezione dei morti che sono chiamato in giudizio. E com'ebbe detto questo, nacque contesa fra i farisei e sadducei, e l'assemblea fu divisa. Poiché i sadducei dicono che non v'è risurrezione, né angelo né spirito, mentre i farisei affermano l'una e l'altra cosa. E si fece un gridare grande, e alcuni degli scribi del partito dei farisei levatisi cominciarono a disputare, dicendo: Noi non troviamo male alcuno in quest'uomo. E se egli avesse parlato uno spirito o un angelo? E facendosi forte la contesa, il tribuno, temendo che Paolo non fosse fatto da loro a pezzi, comandò ai soldati di scendere giù e di portarlo via dal mezzo di loro e di menarlo nella fortezza. E la notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse: Sta di buon cuore, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. E quando fu giorno, i giudei s'adunarono con imprecazioni contro se stessi, fecero voto di non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo. Or coloro che avevano fatto questa congiura erano più di 40, e vennero ai capi sacerdoti e agli anziani e dissero: Noi abbiamo fatto voto con imprecazione contro noi stessi di non mangiare cosa alcuna finché non abbiamo ucciso Paolo. Or dunque voi col Sinedrio presentatevi al tribuno per chiedergli di menarlo giù da voi, come se voleste conoscere più esattamente il fatto suo, e noi innanzi che egli giunga siamo pronti ad ucciderlo. Ma il figliuolo della sorella di Paolo, udite queste insidie, venne ed è entrato nella fortezza e riferì la cosa a Paolo. E Paolo, chiamato a sé uno dei centurioni, disse: Mena questo giovane al tribuno, perché ha qualche cosa da riferirgli. Egli dunque presolo lo menò al tribuno e disse: Paolo il prigione mi ha chiamato e mi ha pregato che ti meni questo giovane, il quale ha qualche cosa da dirti. E il tribuno, presolo per la mano e ritiratosi in disparte, gli domandò: Che cos'hai tu da riferirmi? Ed egli rispose: I giudei si sono messi d'accordo per pregarti che domani tu meni giù Paolo nel Sinedrio, come se volessero informarsi più appieno del fatto suo. Ma tu non dar loro retta, perché più di 40 uomini di loro gli tendono insidie con imprecazioni contro se stessi e han fatto voto di non mangiare né bere finché non l'abbiano ucciso, ed ora son pronti aspettando la tua promessa. Il tribuno dunque licenziò il giovane, ordinandogli di non palesare ad alcuno che gli avesse fatto sapere queste cose. E chiamati due dei centurioni, disse loro: Tenete pronti fino alla terza ora della notte 200 soldati, 70 cavalieri e 200 lancieri per andare fino a Cesarea, e abbiate pronte delle cavalcature per farvi montare su Paolo e condurlo sano e salvo al governatore Felice. E scrisse una lettera del seguente tenore: Claudio Lisia all'eccellentissimo governatore Felice, salute. Quest'uomo era stato preso dai giudei ed era sul punto d'essere da loro ucciso quando io sono sopraggiunto coi soldati e l'ho sottratto dalle loro mani, avendo inteso che era romano. E volendo sapere di che l'accusavano, l'ho menato nel loro sinedrio e ho trovato che era accusato intorno a questioni della loro legge, ma che non era incolpato di nulla che fosse degno di morte o di prigione. Essendomi però stato riferito che si tenderebbe un agguato contro quest'uomo, l'ho subito mandato a te, ordinando anche ai suoi accusatori di dir davanti a te quello che hanno contro di lui. I soldati dunque, secondo che era stato loro ordinato, presero Paolo e lo condussero di notte ad Antipatrida e il giorno seguente, lasciati partire i cavalieri con lui, tornarono alla fortezza e quelli giunti a Cesarea e consegnata la lettera al governatore gli presentarono anche Paolo. Ed egli, avendo letta la lettera e domandato a Paolo di qual provincia fosse e inteso che era di Cilicia, gli disse: «Io ti udirò meglio quando saranno arrivati anche i tuoi accusatori», e comandò che fosse custodito nel palazzo di Erode.
4: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
6: I soldi non servono, tutto diventa possibile.
7: TV al plasma, DVD, Dolby Surround.
6: Tu a tasso zero in 48 mesi.
8: 5.000 euro li puoi restituire con 60 rate da 110 euro.
6: È tua a 11.850 euro, con zero anticipo e 6 euro al giorno. Prendi tutto quello che vuoi e finisci di pagare senza interessi.
9: Euro la porti via.
10: E nonostante questa introduzione, siamo amici arrivati a Contrappunti. Benvenuti. Parleremo oggi di acquisti. Acquisti a rate, acquisti con finanziamenti, con carte di credito. Ecco, tutti vogliono farci spendere. Sentiremo poi il parere anche di un rappresentante di Federconsumatori. Poi faremo alcune nostre riflessioni. Allora, mi raccomando, restate con me qui a Contrappunti.
11: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati.

Prima di addentrarci nell'argomento del programma di oggi, volevo leggervi le parole di questa prima canzone che abbiamo appena ascoltato, Material Magic di Wayne Watson. Fra l'altro, bella canzone, ma altrettanto belle sono anche le parole. Sono tanto stressato, diceva, non riesco a rallentare il passo, perché devo proprio sfondare prima che finiscano i miei anni migliori. Mi alzo prima dell'alba per costruire quello che è il mio sogno, è un sacrificio tanto nobile agli occhi miei. Trascorro il mio tempo a cercare di approfittare delle occasioni finché posso. La magia delle cose materiali.

finché non mi crollano addosso i muri della mia sicurezza. Mi accorgo ancora una volta che la magia delle cose materiali sta esercitando la sua influenza su di me. Le carte di credito e i libretti di assegni volano, li puoi avere per posta, ma prima di usarli ti devi chiedere se il tuo conto in banca può coprire il costo di ciò che compri e assicurare il pagamento per ciò che desideri. Siamo pazzi, oppure siamo semplicemente fuori controllo, inchinandoci davanti a ciò che il denaro può comprare. Sembra che la gente venderebbe la propria anima per soddisfare il piacere e la bramosia degli occhi. Mi chiedo se Gesù piange per il fatto che io trascorro il mio tempo ad ammucchiare cose che non posso tenere per sempre. L'ho sentito dire che bisogna accumulare un tesoro che non si rovinerà con il passare del tempo.

0: Allora, oggi qui a Contrappunti parliamo di acquisti, di spendere, quanto spendiamo, come spendiamo. A volte spendiamo più di quanto non guadagniamo. Parleremo di acquisti fatti con carte di credito, di acquisti con finanziamenti, prestiti e così via. Ecco, è con noi al telefono adesso Giuseppe Poli di Federconsumatori e lo ringraziamo per la sua disponibilità.
1: Ma grazie a voi per la possibilità che mi date di esprimere le nostre opinioni e le nostre informazioni che possiamo dare e rendere un servizio ai cittadini che ascoltano.
0: Ecco, signor Poli, sentiamo sempre più spesso di offerte strepitose, apparentemente anche molto vantaggiose. È possibile, per esempio, acquistare a rate un'automobile, un computer, una cucina e così via, anticipando pochissimo o addirittura nulla, e iniziando a pagare anche dopo mesi e mesi. Ecco, ora io parto dal presupposto che nessuno regala, questo dovrebbe essere scontato. I commercianti sanno benissimo che l'offerta di credito, il più dilazionato possibile, attira l'attenzione dei possibili clienti. Ed ecco allora la mia prima domanda. Non tutte queste offerte saranno solamente degli specchietti per allodole, ecco, ma c'è da diffidare di certe offerte?
1: No, diciamo che il ragionamento che va fatto come premessa è che, questo non è un fatto positivo, evidentemente le famiglie italiane stanno subendo un vero e proprio riduzione del proprio potere d'acquisto ed è sicuramente la motivazione che porta molte persone, molte famiglie a pensare come modalità d'acquisto anche al pagamento rateale. Mi sembra una considerazione che ormai non teme smentite. Poi nei casi particolari è evidente che i prezzi aumentati come sono aumentati negli ultimi anni hanno determinato una contrazione dei consumi, questo è il dato di fatto. E andiamo quindi a una visione che secondo l'esperienza nostra era un po' datata, già si riferiva agli anni 60 e 70, quando c'era questa inclinazione all'acquisto rateale. Ora siamo di fronte a una necessità dettata da questo problema, dal problema economico, e quindi si viene, diciamo così, incentivati a queste operazioni di acquisti rateali, che di per sé non sono da condannare. Ora ormai sono effettuati dai maggiori istituti bancari italiani attraverso società definite comunemente finanziarie, ma vere e proprie banche alla fine, di estrema affidabilità rispetto alla loro consistenza economica. Quello che viene messo in discussione è che, come sempre, loro sono la parte forte, il contraente che decide le condizioni del prestito in questo caso, e quindi bisogna stare bene attenti a quello che viene proposto, e questo purtroppo andrebbe verificato leggendo non sul fronte del contratto, sulla prima pagina, che è quello che interessa normalmente il consumatore, dove viene descritto ben che vada il nome del prodotto acquistato, il numero delle rate, l'importo delle rate, quindi la scadenza negli anni di queste rate, e quando il consumatore mediamente è informato, al massimo può andare a individuare il tasso di riferimento che viene applicato a quel prestito.
0: Ecco, e qui veniva anche la mia seconda domanda. Mi chiedevo, alla fine poi non è che ci si ritrovi a dover pagare

0: molto di più?
1: Ma le possibilità in questo campo ci sono tutte, nel senso che ci sono sia le possibilità di effettivamente di non veder ricaricato alcun aumento rispetto al prezzo del prodotto pagato al momento dell'acquisto per intero. C'è la possibilità di pagare interessi notevoli, perché quando parliamo di acquisti di credito al consumo parliamo di un credito che viene concesso con pochissime garanzie, spesso basta la fotocopia di una busta paga, per dire.
0: Sì.
1: Quindi a fronte di queste poche garanzie c'è un interesse alto da pagare, relativamente sempre, perché andiamo su cifre a seconda della somma divisa in tre fasce che vanno, mi sembra così a memoria, dal 15 al 25% l'interesse che si paga su queste somme. Ed è una, come dire, un tasso normale, quindi non è nemmeno usurario, per usare un termine comune e di facile comprensione. Ci sono delle norme da rispettare, quindi si fa riferimento al trimestre precedente, ai tassi applicati nel trimestre precedente, si fa una media nazionale, si aumenta tutto questo del 50%, non si può superare questa soglia, quindi del 150% del trimestre precedente rispetto all'applicazione del tasso. Quindi deve essere il consumatore particolarmente attento a valutare se l'eventuale tasso applicato è conveniente rispetto al pagamento differito. Se questo lo è, può tranquillamente firmare questo contratto di finanziamento, che, ripetiamo, è un vero e proprio contratto, con tanto di obblighi che si assumono rispetto a questa firma. E come mi suggeriva lei, è evidente che siamo in presenza poi di spese non sempre evidenziate, come quelle dell'istruzione della pratica, che spesso viene inserita non contabilizzata immediatamente, ma che poi il consumatore si trova a pagare.
0: La scopre poi strada facendo.
1: Esattamente. E quello che volevo completare prima era dire che la prima pagina del contratto va bene, ma spesso ne esistono altri due o tre, che siccome sono scritti a caratteri pressoché illeggibili, che contengono le clausole contrattuali, va tenuto presente che una volta sottoscritto queste clausole valgono anche per il consumatore e quindi vanno rispettate. Sarebbe opportuno esserne informati prima di cosa ci si obbliga a fare firmando quel contratto.
0: Ecco, avere la possibilità di possedere subito il famoso oggetto del desiderio, che alle volte va detto può anche essere un bene necessario, ecco, questo non invoglia comunque a spendere al di là di quelle che sono le proprie possibilità. Ecco, penso in modo particolare agli acquisti, non so, con le carte di credito.
1: Sì, è un pericolo presente e lo è stato in questo settore, cioè in questa modalità di acquisto lo è da sempre. C'è in effetti la possibilità che il consumatore perda di vista l'equilibrio e diciamo così, gli ambiti in cui normalmente si dovrebbe muovere dal punto di vista economico. Quindi è un aspetto da valutare con estrema attenzione, anche perché il non rispetto degli obblighi che ci si assumono con la firma del contratto comporta purtroppo l'inclusione in una cosiddetta banca dati detenuta da società create appositamente dalle finanziarie e quando, come li definiscono loro, ci si incammina su una strada di mancanza di rispetto dei termini di pagamento o addirittura non pagamento delle rate, si diventa per loro cattivi pagatori, si viene inseriti su questa blacklist, lista nera di clienti a cui da quel momento in poi
0: non si farà più credito.
1: Non si darà più credito, né per questo né per altri motivi, perché ovviamente i tipi di credito sono tanti.
0: Certo.
1: Per esempio l'acquisto di una casa attraverso un mutuo fondiario, che è un altro tipo di finanziamento a tassi molto inferiori, ma che però fa riferimento a queste stesse normative. Quindi la solvibilità, come dicono loro, del contraente è fondamentale per l'erogazione del prestito e quindi tengono proprio conto di queste cose.
0: Ho capito. Un'ultima domanda, ecco, dicono le banche, le finanziarie che l'Italia si sta sempre più immergendo in un mare di debiti. Ora la pubblicità, le offerte invitanti sicuramente non aiutano a far risparmiare, ma contrariamente invitano a spendere sempre di più e spesso anche spendere male. Ecco, ha già detto qualche cosa, ma ha qualche consiglio ulteriore da dare?
1: Ma purtroppo qui i consigli sono tanti,
0: certo,
1: che si potrebbero dare. Poi io per primo, quando entro in un negozio, spesso non tengo più conto delle cose che io stesso ho consigliato ad altri.
0: Mm-hmm.
1: E quindi un conto è la conoscenza dei principi che dovrebbero regolare le nostre attività, le nostre iniziative, e un conto poi non lasciarsi trasportare o dall'entusiasmo o dalla pubblicità non sempre corretta e trasparente, o dall'appetibilità del prodotto che vediamo esposto.
0: Mm.
1: Un consiglio sicuramente non contestabile è quello di confrontare i prezzi. È sempre stato un vecchio sistema molto utile. Chi ha il tempo e la possibilità, è bene che una volta deciso di acquistare un prodotto, quindi non sull'onda delle emozioni, ma appunto scegliendo un prodotto e andando a vedere in diversi punti di vendita le caratteristiche stesse del prodotto e il suo prezzo, dove chiaramente il venditore riesce a proporre un servizio e un prezzo migliore, è lì che può maturare la scelta di acquistare.
0: Mm.
1: Per esempio, un venditore che fa leva, diciamo, anche sul fatto che è consapevole delle nuove norme sulla garanzia e può impegnarsi già al momento della vendita a rispettare le norme di garanzia dal momento in cui l'acquirente porta via il prodotto. Ci sono alcune cose, ma purtroppo non riesco a scendere.
0: No, va bene così. Signor Poli, la ringrazio e la saluto.
1: Ti ringrazio.

noi fra poco proseguiremo con le nostre considerazioni sempre su questo tema. Intanto ci facciamo una seconda pausa musicale. Questo è Clay Cross, il brano si intitola Something Missing, cioè qualche cosa che manca. Dopo vedremo anche alcune parole di questa canzone.

0: Alcune parole della canzone dicono: così hai tutto, non hai bisogno di nulla, ti invidiano come un re nel suo castello, hai i soldi, il potere, hai il mondo ai tuoi piedi, eppure nei tuoi occhi vedo uno sguardo vuoto che proviene da un cuore che grida perché manca qualche cosa nel tuo intimo. Stai cercando una pace che non troverai mai nelle cose di questo mondo. Non importa quello che hai, se non conosci l'amore di Dio, c'è qualche cosa che manca nella tua vita.
1: Contrappunti.
2: I soldi non servono, tutto diventa possibile.
3: TV al plasma, DVD, Dolby Surround.
2: I soldi non servono.
0: Ci viene in aiuto per le nostre considerazioni di oggi il mensile La Voce del Vangelo con questo articolo che porta la firma di Guglielmo Stendridge. Una nota marca di automobili ha offerto in vendita le sue nuove macchine con il versamento di un solo euro. La prima rata sarebbe poi stata da pagare soltanto dopo 11 mesi dall'acquisto. Un'offerta capace di invogliare anche chi non ha la patente. Ecco, ma altre marche poi hanno fatto ancora di più. Ci sono alcuni che offrono i loro nuovi modelli senza chiedere nessun acconto, neanche un euro, e la prima rata poi sarà da pagare l'anno prossimo. Ecco, perché lo fanno? Beh, lo fanno perché sanno benissimo che l'offerta di credito, cioè del pagamento a rate, il più dilazionato possibile, attira l'attenzione e anche i clienti. Secondo le banche e le finanziarie, come dicevo prima, l'Italia si sta immergendo in un grande mare di debiti con la possibilità di comprare tutto. Si sa che è possibile acquistare dalla casa al pranzo al ristorante, dalle vacanze alle scarpe, dal frigo al computer, al telefonino e così via. E il tutto in piccole rate, spesso anche senza interessi. Segno questo della bontà dei costruttori e dei negozianti? Punto di domanda. Risposta, una risposta scontata, niente affatto. Ecco, i negozianti hanno come sempre l'intenzione di guadagnare e di guadagnare spesso anche più di prima. Ecco, cosa c'è dietro queste offerte, alcune delle quali possiamo dire sono anche convenienti? Ecco, purtroppo si nasconde il fatto che in tutte le nazioni occidentali oramai le offerte di compere vantaggiose sta affondando la gente in debiti che forse non potrà mai pagare. Ecco, la piaga è tale che negli Stati Uniti, per esempio, esistono delle organizzazioni che si occupano unicamente delle giovani coppie che a decine di migliaia si sono incautamente indebitate al di là delle loro possibilità e che devono poi scegliere fra il pagare tutte le rate quando scadono oppure dare da mangiare ai propri figli. Ecco, queste associazioni cercano di aiutarle a unire tutti i loro debiti in una sola rata mensile, chiedendo ai creditori di allungare il periodo del prestito abbassando la rata, e fanno poi promettere a queste coppie che distruggeranno le loro carte di credito e che non compreranno più nulla a credito, almeno finché non saranno uscite dal tunnel dei debiti. Nel frattempo poi propongono dei corsi di studio sull'uso delle carte di credito per capire le poche volte che potrebbero essere di aiuto e le molte volte in cui sarebbe una scelta sbagliatissima. Ecco, questo quanto avviene negli Stati Uniti, penso che comunque è una realtà non tanto lontana dalla nostra. Ecco, abbiamo sentito prima qualche consiglio, vogliamo darne qualcuno anche noi. Ecco, il primo principio sano di amministrazione dei soldi di famiglia è che sarebbe meglio non fare mai dei debiti, perché nessuno ha effettivamente la garanzia matematica poiché li potrà pagare. Ogni acquisto fatto a credito non fa che aumentare il costo dell'oggetto acquistato, anche quando si dice che non si pagano interessi. Bisogna andarci molto molto cauti. Nessuna ditta o industria per quanto potente, può permettersi di prestare dei soldi all'acquirente per coprire il suo debito. Da qualche parte, nel prezzo, se non nelle condizioni di pagamento, sono garantiti sicuramente il guadagno per chi vende e la certezza che il cliente poi non riceverà alcun beneficio senza pagarlo, anzi andrà in grane se non paga. Ecco, perciò quando una famiglia con una sana amministrazione delle sue entrate e l'accumulo anche con sacrificio dei soldi per effettuare i suoi acquisti compra in contanti, come sappiamo spende di meno. Ecco, e poi non sarà invischiata nella ruota delle rate e non arriverà mai a comprare ciò che non può pagare. Con il principio di non comprare a rate si finisce anche per fare a meno di cose attraenti ma non necessarie, di avere quindi più soldi a disposizione per le cose che sono veramente di utilità. Ecco, quello che le finanziarie non dicono mai è che per la maggior parte delle spese a credito poi si finisce per continuare a pagare un oggetto anche dopo che il suo valore è diminuito fino a valere meno della somma che si deve continuare a pagare. Ecco, un'eccezione potrebbe essere a questo principio l'acquisto di una casa per la propria abitazione. Normalmente questa mantiene il suo valore o anche lo aumenta negli anni in cui la si sta pagando, anche se, come è naturale, calcolando gli interessi si verrà a pagare negli anni molto di più del valore dichiarato o reale all'atto dell'acquisto. Ecco, ma cosa dice la Bibbia in proposito? Cosa dice a proposito dei debiti, dell'amministrazione dei soldi? Beh, dice poco. Comunque lo vedremo tra pochissimo.

0: La Bibbia, come ho detto, parla poco dei debiti, dell'amministrazione dei soldi, perché sicuramente i sistemi di finanziamento moderno a quei tempi non esistevano. Ma della possibilità dello strozzinaggio la Bibbia ne parla. Infatti nel libro dei Proverbi è scritto: il ricco signoreggia sui poveri. Qui si riferisce probabilmente al fatto che chi ha bisogno urgente di soldi totalmente alla mercé di chi ne ha a sufficienza da poterli prestare. E il versetto poi si conclude in questo modo: e chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Questa schiavitù e soggezione esistono spesso perfino in famiglia, quando gli sposini si fanno prestare dei soldi dai genitori oppure da un familiare. Quando si arriva alla data stabilita poi per restituire i soldi e questo non è possibile, ecco che arrivano i guai e i dissapori. L'apostolo Paolo è stato ancora più esplicito nella sua lettera ai Romani, quando nel capitolo 13 parlava delle leggi, delle tasse e dei doveri dei cittadini. Egli concludeva nel versetto 8 dicendo: non abbiate altro debito con alcuno se non di amarvi gli uni gli altri. Ecco, chi ascolta questo saggio consiglio evita un monte di guai, spende bene i soldi che ha e in più salva la salute del suo fegato. La società del debito accessibile e dal prestito facile è piena di trabocchetti, di inganni. I credenti, anche quando hanno dei veri problemi finanziari, farebbero bene a starsene lontani. Quanto è meglio affidarsi alle parole dell'apostolo Paolo nell'epistola ai Filippesi e a ciò che scrisse anche ai Corinzi riguardo alla liberalità, al donare. Nella sua lettera a Timoteo Paolo ha espresso una grande verità: ora la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno, poiché non abbiamo portato nulla nel mondo, perché non ne possiamo neanche portare via nulla. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ecco, la società del consumismo, dell'arrivismo e dei debiti non è per il credente. E siamo al termine delle considerazioni di oggi. A me piacerebbe sapere che cosa ne pensate voi, siete d'accordo o meno su quanto vi ho letto da questo articolo di Guglielmo Stendridge. Fatecelo sapere. Grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, appuntamento al prossimo numero e buon proseguimento.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto e che avete la bontà di seguire le nostre meditazioni, vi vogliamo ringraziare e vi vogliamo rivolgere, Patrizia ed io, il nostro affettuoso saluto. Il brano del Vangelo di Giovanni che è alla nostra attenzione si trova nel capitolo 10 ed è fra i versetti 27 e 30.

Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. E io e il Padre siamo uno.

0: Io e il Padre siamo uno. Questa è la chiara risposta di Gesù all'apparente contraddizione delle parole precedenti. Infatti, parlando del gregge come simbolo della Chiesa nel suo insieme e delle pecore che raffigurano i singoli credenti, Gesù aveva affermato che gli erano stati dati da Dio, dal Padre, che erano saldamente tenuti nella sua mano, ma poi aveva proseguito dicendo che erano sempre nella mano del Padre, come se fossero sempre sue. L'affermazione di Gesù precisò che vi era una perfetta unità di proprietà. Ciò che apparteneva al Figlio era ugualmente del Padre, viceversa, come esisteva una perfetta unità di volontà, di intenti, di potere e di amore. Le parole di Gesù assunsero però una portata più ampia, più profonda. Come uomo poteva tranquillamente affermare che il Padre è più grande di tutti. Infatti è Dio e nessuno può essere maggiore di Lui. Ma nello stesso tempo, come Dio che si è fatto uomo, Gesù dichiarò di essere uguale al Padre, uno con Lui, condividendo la stessa natura, la medesima essenza, l'uguale specie. Dicendo di essere uno con il Padre, Gesù si dichiarò Dio, dichiarò di essere il Creatore e il Signore di ogni cosa, colui a cui nessuno può essere superiore. Usando il verbo essere alla prima persona plurale, citando il Padre e se stesso, Gesù parlò di due persone distinte, che, verità dogmatica, impossibile da comprendersi con le nostre facoltà mentali, sono una stessa cosa, un solo essere divino. Questa espressione di Gesù è molto importante sotto l'aspetto teologico, in quanto è sufficiente a condannare le eresie di Noeto prima e più tardi quelle di Sabellio, detta monarchianismo, che rifiutavano la distinzione delle persone divine, volendo così salvaguardare l'unità di Dio. È anche il pensiero eretico di Ario, che considerava Gesù un essere creato, il più elevato di tutti, certamente, ma non uguale al Padre, unico creatore increato. Anche noi dobbiamo giustamente intendere l'espressione di Gesù come l'intesero i giudei con cui parlava. Gesù, pur essendo distinto dal Padre, si dichiarò unito a Lui, nella stessa essenza divina, da cui deriva l'unità della volontà, l'unità degli intenti e della potenza per la salvezza di chiunque crede. Dio vi benedica.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, La frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
4: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
5: Farò camminare i ciechi per una via che ignorano, li guiderò per i sentieri che non conoscono. Cambierò davanti a loro le tenebre in luce, renderò pianeggianti i luoghi impervi. Sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 42, versetto 16.
6: Dio guida i ciechi per sentieri sconosciuti. Dio promette di rendere piani i luoghi impervi per quelli che non vedono e sono disorientati. Non li abbandonerà. Durante la nostra lotta, spesso ci sentiamo privi di vista e di orientamento. Le nostre possibilità di vedere con chiarezza sono molto limitate. Non c'è fra noi e le cose la distanza ottimale per vederle nella giusta prospettiva. Negare che i nostri problemi abbiano importanza ci rende ciechi. Anche il rifiuto delle emozioni e il mancato riconoscimento delle necessità umane possono contribuire alla cecità spirituale e psicologica. Molte cose ci sono sconosciute a questo stadio del nostro viaggio. Non abbiamo l'abitudine di provare i sentimenti che stiamo provando, di parlare delle nostre esperienze, di fidarci anche degli altri. Sono tutti sentieri sconosciuti e luoghi impervi. A persone in queste condizioni Dio fa le sue promesse. Dio fa promesse a chi non vede ed è disorientato e la cui via passa per territori sconosciuti e impervi. Egli guiderà, cambierà le tenebre in luce, renderà pianeggianti i luoghi impervi e non ci abbandonerà.

Non posso vedere molto bene, signore. Certamente non conosco questa strada. Sei sicuro di sapere dove conduce? Signore, questo mi sembra un sentiero assai accidentato. Sei sicuro che ce la farò a percorrerlo? Sì, la mia guida, signore. Ho paura. Senza di te mi perderò. Non posso trovare la strada da sola. Guidami, signore. Cambia il buio in luce, rendi piani i luoghi impervi. Non abbandonarmi.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Grazie cari ascoltatori per la vostra sintonia che ci permette di comunicare con voi e presentarvi una delle nostre meditazioni. Io sono Eros Bacocera che per la grazia concessami da Dio per oltre 50 anni dirigo questi programmi che sono ora uditi in tutto il mondo sia per radio sia per internet. Quest'oggi considereremo il Salmo 126, forse sconosciuto alla maggior parte di voi, ma che figura con preeminenza in una delle opere di Giuseppe Verdi. Rimanete in ascolto e troverete questa nostra meditazione istruttiva e interessante.

spesso detto che nella Bibbia noi troviamo descritta la nostra condizione. Ci viene detto degli errori commessi, delle conseguenze di essi, di come saperli evitare se per caso ci troviamo in essi, come per evitare le tristi conseguenze. Questo naturalmente se vogliamo prestare fede e credere che questo libro è la parola di Dio. Quest'oggi considereremo un breve salmo, il Salmo 126, il quale ci dice che noi tutti noi siamo prigionieri del peccato, il quale ci ha tratto fuori dal regno di Dio con la sua pace, serenità e salvezza, ci ha portati lontani da Lui e ci ha reso tristi e pieni di guai e totalmente scontenti. Ci dice pure che possiamo ritornare a Dio e tristemente ci rivela anche che solo pochi, molti pochi saranno quelli che prenderanno l'offerta di lasciare il peccato e di ritornare a vivere come cittadini nel regno di Dio ed essere quivi accettati come figli del Gran Re. Non vorreste considerare queste cose? Non vorreste considerare la vostra vera condizione per abbandonarla e poi tornare a Dio?

Allora, per la nostra edificazione apriremo le sacre scritture, ci rivolgeremo al libro dei Salmi. Per introduzione leggeremo prima dal Salmo 137 e quindi passeremo al Salmo 126 che useremo come nostro testo. Là presso i fiumi di Babilonia sedevano ed anche piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appese le nostre cetre, poiché là quelli che ci avevano condotto in cattività, che ci chiedevano dei canti, e quelli che ci predavano delle canzoni d'allegrezza dicendo: cantateci delle canzoni di Sion. Come potevamo noi cantare le canzoni dell'Eterno in terra straniera? Quando l'Eterno fece tornare i reduci da Sion, ci pareva di sognare. Allora la nostra bocca fu piena di sorrisi e la nostra lingua di canti d'allegrezza. Allora fu detto fra le nazioni: l'Eterno ha fatto grandi cose per loro, l'Eterno ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. O Eterno, fa ritornare i nostri che sono in cattività come tornano i rivi nella terra di mezzodì. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Ben va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Possa l'Eterno benedire la lettura della sua santa parola. Nel salmo che abbiamo appena

586 prima di Cristo dai babilonesi, i quali, dopo aver distrutto la città e devastato il paese, portarono in cattività gli abitanti di esso in Mesopotamia, migliaia e migliaia di chilometri lontani dalla loro terra natia. La Sacra Scrittura ci narra del loro esilio e il Salmo 137 ce ne fa vedere una scena dove ne troviamo un gruppo sulle rive del fiume Cebar, fra i salici, col volto irrigato di lacrime, guardare nella direzione di Gerusalemme e mestosamente singhiozzando cantare. Il nostro genio musicale Giuseppe Verdi ce ne dà una versione di quel mesto canto, ce ne fa sentire le nostalgiche parole. Va pensiero sull'ali dorate, va ti posa sui clivi, sui colli. Oh, la triste condizione di un popolo che ha ancora vivide visioni negli occhi di Sione, le torri spezzate, o l'angustia dei prigionieri che per anni e anni non possono dimenticare la propria patria e che agognano di ritornarvi. Ad Ezechiele, ad Agai, a Zerubabel fu affidato il duro compito di tener viva la fiamma della fede fra lo scoraggiamento che si faceva sempre più sentire. Ma ecco che Dio, giusto ma pure misericordioso, Dio che punisce e affligge ma che non abbandona, dopo un periodo di 70 anni, come il profeta Geremia aveva predetto, suscita un imprevedibile cambiamento politico. Ciro, il Medio, assurge al potere e, come il profeta Esdra ci narra, egli emanò un editto con il quale concesse libertà a tutti gli esuli e la prerogativa di ritornare a Gerusalemme. Gran gioia invade il cuore di tutti e fra l'esultanza un gruppo è subito organizzato e parte per Gerusalemme e con gran rischio, con gran fatica sotto Zerubabel, 537 di essi tornano indietro. Ma ascoltatore, a cosa loro tornarono? Non per certo ad una terra di latte e miele, non a un grande ricevimento con feste, fanfare, cortei, come viene fatto quando tornano i prigionieri da qualche guerra. Essi tornarono a una città che ancora giaceva in rovine, desolata e impoverita, a una città dove l'erba era cresciuta sopra le macerie. Ma il popolo ha imparato nei lunghi anni di prigionia una buona lezione e preferisce Gerusalemme abbattuta con le sue difficoltà, il lavoro e le imprevisioni che le confrontavano, che le comodità di Babilonia con le sue idolatrie. Essi avevano imparato che né agi né ricchezze né cosa alcuna era da compararsi con una comunione fianco a fianco con il loro Dio. E così tornarono, ricostruirono il tempio, ricostruirono le mura intorno alla città, si misero in attesa per il ritorno del resto dei reduci e abbiamo letto che quando li videro arrivare pareva loro di sognare. Oh, che aspettativa gioiosa, quanta gioia questo gruppo di fedeli provava nel veder tornare i piccoli gruppi dei propri connazionali. E così ci pare di vederli sulle mura di Gerusalemme, sulle alture della città, scrutare l'orizzonte e aspettare pazientemente il ritorno. Par di vedere il vecchio Ezra, Agai, guardare e aspettare, ma ecco che nessuno torna. Prima c'è sorpresa, poi apprensione. Neemia va nella capitale di Ciro, a Susa, per domandare dal re il perché del mancato ritorno. Ma il popolo è libero. Il re non solo ha concesso libertà, ma ha persino fornito i mezzi per tornare indietro. Non è lui che impedisce il ritorno, né è Dio. Dio ha preparato infatti il ritorno dopo averli purgati con sofferenze e prigionia dall'infedeltà e dall'idolatria, ed ora vuole che il popolo ritorni.

vuole che continui a conseguire i sacri destini a cui è stato prescelto. Tutto è messo a loro disposizione, ma l'imprevisto, l'incredibile avviene. Il popolo ama la schiavitù più che la libertà, ama più il fiume Chebar che le fatidiche sponde del Giordano, i tempi, le statue e le usanze dei babilonesi, che la prediletta città santa di Gerusalemme, così rinnega il suo Dio, la sua terra e preferisce rimanere nella terra di schiavitù. Vedete, ascoltatori, cosa era successo? Due generazioni erano cresciute là. Le usanze e costumi della terra babilonese si erano intrecciate con i loro costumi e la loro religione e ne erano rimasti ammaliati dalla grandiosità della città, dall'alto grado di civiltà dei babilonesi, si erano dati al commercio e tanti di loro erano divenuti ricchi e preferivano restare là che ritornare alla terra dei padri, che ritornare alle obbligazioni dell'antica loro fede. Oh, come questa loro attitudine fece soffrire quei pochi che erano rimasti fedeli al Signore. Oh, come il quarto versetto ben rappresenta la loro accorata preghiera. O Eterno, fa ritornare i nostri che sono in cattività come tornano le acque dei fiumi della terra del mezzodì. O Signore, falli ritornare non uno ad uno, ma come una piena irrompente. E amici, come bene questo versetto, questo salmo, questa preghiera sta pure oggi sulle nostre labbra. Perché, vedete, anche noi preghiamo, invochiamo e diciamo: «O Signore, fa ritornare i nostri amici, i nostri connazionali, falli tornare fuori della cattività del peccato». Perché, vedete, amici, noi tutti, come il popolo giudeo, siamo caduti in cattività, nella prigionia di un nemico più tremendo dei babilonesi, e cioè del peccato, il quale ci ha assediato, e quando noi, come giudei, abbiamo mancato di obbedire alla volontà di Dio, ci ha vinto e ci ha tratti i suoi prigionieri. E sfortunatamente, come i giudei, molti di noi ci siamo assuefatti alla sua signoria, abbiamo dimenticato la parola di Dio, i suoi statuti e le sue promesse e ci siamo presi, senza neppure accorgercene, una religione frammischiata con le tradizioni e con le usanze non da Dio ma dall'uomo. E peggio, tanti, troppi, si sono trovati ad agio in tale condizione e quando finalmente Dio ha concesso che la buona novella del suo Vangelo fosse di nuovo predicata, non tutti hanno accolto tale notizia con entusiasmo e con gioia. Ma noi, quando sentimmo il richiamo del Vangelo, decidemmo di obbedirlo e di uscire fuori dalla cattività del peccato, fuori dalle tradizioni del mondo, fuori dai compromessi umani, per ritornare alla Signoria di Cristo, all'ubbidienza della parola di Dio. E così ci siamo uniti in un piccolo gruppo, abbiamo formato la nostra fratellanza, messo in onda questi programmi, formato una chiesa e poi ci siamo anche noi con tanta ansia messi ad aspettare che il resto dei nostri connazionali, dei nostri amici, udendo l'annuncio del Vangelo, avendo ora la libertà di leggere la parola di Dio, pure loro decidessero di lasciare la cattività di Babilonia per tornare alla cristianità primitiva del Vangelo. E abbiamo aspettato e con ansia e trepidazione guardato e tuttora aspettiamo e guardiamo e che gioia e che contentezza quando ecco che uno, due o tre, pochi alla volta, una famiglia qua, un'altra là, ecco che sono tornati e come bene dice il salmista ci pareva di sognare ed ogni volta che la fonte battesimale si apre e qualcuno confessa colà Cristo per Maestro e Salvatore, noi esultiamo e ringraziamo Dio. Ma la stessa cosa è successa anche a noi ed ecco, dopo anni ed anni di assoluto despotismo in cui la Bibbia era messa all'indice e la sua lettura proibita, dopo anni in cui si era detto che tutti gli altri erano
che diavoli e falsi profeti, ora che la libertà ci è stata donata, ora che si è visto un po' più di comprensione e di tolleramento, ecco che la grande massa, invece di ritornare, invece di accogliere l'opportunità con gioia di voler seguire il puro insegnamento evangelico, ecco che è rimasta dove si trova. Magari critica, brontola, si scandalizza, disubbidisce gli insegnamenti imposti, ma non si muovono, preferiscono le facili tradizioni, le dottrine umane che il puro antico insegnamento evangelico, e così anche noi impreghiamo ed imploriamo: oh Dio, fa tornare i nostri che sono in cattività, falli tornare come un fiume in piena. E non solo noi attendiamo, ma il nostro capo, la nostra guida, che è Gesù Cristo, pure attende trepidamente queste care anime che tornino a Lui. Oh, quanto lavoro che fecero quei reduci a Gerusalemme, quante lotte, quante sofferenze, quanti sacrifici. E anche noi, così pochi come siamo, pure soffrendo, privando i nostri figli di tante cose, lavorando il giorno con le nostre mani e la notte spargendo il prezioso seme, pure noi aspettiamo con ansia, sicuri che esso non cadrà a vuoto. Anzi, noi siamo certi che questo seme prezioso troverà terreno fertile, che questo appello troverà qualche anima attenta al richiamo dello Spirito Santo e tornerà con noi all'antica osservanza dei sacri patti. Oh, ascoltatori, uscite fuori dalle tradizioni che non possono mai liberarvi dalla schiavitù del peccato. Tornate a Cristo il Liberatore, il Salvatore. La nostra bocca sarà piena di sorrisi, ma più la bocca di Gesù lo sarà, che con le braccia stese ora vi attende. Il grande poeta italiano Giovanni Pascoli scrisse una poesia che narra di una triste esperienza toccatogli quando era bambino. Voi la conoscete, no? La poesia della Cavallina Storna. In essa egli narra come da bambino egli attendeva sempre alla sera il ritorno del padre e come conosceva il suo ritorno dal trotto della cavallina che lui guidava. Una sera udì il sommesso trotto della Cavallina Storna che ritornava e corse incontro al padre, ma ecco che la cavallina tornò e nel calesse riportò indietro il corpo del padre ucciso vilmente da qualche criminale. Che strazio, che dolore! E amici, che strazio e dolore quando alla morte ognuno di noi ritornerà al Signore, ma invece di ritornarci con un'anima viva ci ritornerà con un'anima morta nel peccato. Oh, che come triste aspettare e veder ritornare un'anima morta. Oh, la morte riporterà tanti di quelli che non ritornano, ma amici, non siete voi in tal numero. Voi distaccatevi ora dalle cose del mondo, cercate ora la parola di Dio, ritornate alla Bibbia e ai suoi santi insegnamenti, e allora voi troverete riscatto, liberazione e salvezza dalla schiavitù del peccato, e non solo, ma troverete Lui, il Maestro, che vi darà salvezza e vita eterna. Oh, Gesù sta aspettando il ritorno di molti, Egli ora vi invita. Non vorreste voi considerare la vostra vera condizione? Non vorreste credere che anche voi avete bisogno di un Salvatore? Ebbene, allora l'invito è anche per voi. Venite, noi vi attendiamo, Gesù vi sta attendendo. Non fatelo più aspettare. Oh, buon Padre che sei in cielo, ti imploriamo per questi cari che ci hanno ascoltato, fa sì che anche loro siano volenterosi di uscire fuori dalla schiavitù del peccato e cercare te, l'unico vero Salvatore, affinché trovino nuova vita, nuova libertà e vita eterna. Te lo chiediamo nel tuo santo nome. Amen. Cari amici ascoltatori, siamo al termine di questo programma. È nostra viva speranza che esso vi abbia portato a considerare le cose di Cristo. Se noi possiamo aiutarvi, mettetevi in contatto con noi, comunicate con noi, mandateci una lettera, una cartolina, chiamate in stazione, mandateci un'email, vi risponderemo personalmente. Eros Bacocina che vi saluta implorando su voi e la vostra famiglia la pace e le benedizioni
di Cristo Gesù.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E non posso fare a meno ancora una volta di darti un sincero e caloroso benvenuto. Ancora una volta grazie per averci scelti, grazie per aver scelto e letto il libro più letto, questa frequenza, questa emittente a quest'ora. Benvenuto.

Come sai, siamo alle prese, siamo nel vivo del Vangelo di Marco. Siamo ancora alle prese con il secondo capitolo. Oggi proseguiremo nella lettura e considerazioni che emergono appunto dalla lettura di questo capitolo. Cose molto interessanti ci aspettano, come d'altra parte erano interessanti quelle che abbiamo considerato negli incontri precedenti.

Marco, uno dei Vangeli più corti, secondo se andiamo a vedere appunto il contenuto dei capitoli, eccetera, eccetera, ma non per questo è un testo meno interessante. Anzi, direi che Marco, come testo, come documento, è alla stregua di tutti gli altri, degli altri tre Evangeli, Matteo, Luca e Giovanni. Marco si contraddistingue dagli altri, si differenzia non solo per la brevità, ma anche per lo stile, uno stile molto vivace, molto attivo, dinamico. La congiunzione E è molto presente e ci dà proprio l'idea della dinamicità, del movimento, delle cose che accadono. Marco è stato appunto definito il Vangelo dell'azione. Non sempre però vediamo un'azione pratica, concreta. Spesso c'è calma, ma solo una calma apparente, come per esempio gli eventi che abbiamo considerati negli incontri precedenti, quello della volta scorsa e quello ancora prima. Tanta azione non c'è, almeno superficialmente, ma poi se vai a vedere bene, se vai a considerare bene le cose, di azione ce n'è pure, e ce n'è e come. Un'azione magari interiore, un'azione invisibile, ad un occhio frettoloso, ad uno sguardo disattento. E invece di azione ce n'è. Un'azione che ha a che fare con la realtà interiore, la realtà forse più vera, più reale della nostra esistenza. La volta scorsa ci siamo lasciati con commenti del tipo: chi ci crediamo di essere noi? Gesù ha detto che è venuto non per i sani ma per i malati, è venuto a chiamare i giusti, è venuto non a chiamare i giusti ma a chiamare i peccatori. In questa sua risposta agli scribi, ai benpensanti del tempo, Gesù dà in un certo senso una sferzata alla nostra autosufficienza, al nostro essere o sentirsi superiori, migliori di altri, solo perché non parliamo in un certo modo o non ci comportiamo in un certo modo. In un'altra parte la Bibbia ci assicura che tutti sono peccatori e sono privi della gloria di Dio. E questo tutti, che a noi piaccia o meno, include anche me, anche te.

Accompagnati dalla sigla della lettura, andiamo avanti, procediamo nelle considerazioni che possiamo trarre dal secondo capitolo del Vangelo di Marco. Ma prima delle considerazioni vorrei così rinfrescare prima di tutto la mia memoria e poi, se me lo permetti, anche la tua. Leggiamo insieme la seconda ed ultima parte di questo capitolo.

discepoli di Giovanni, qui si parla di Giovanni Battista, e di farisei, erano soliti digiunare. E andarono da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano ed i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo, non possono digiunare. Ma verranno i giorni che lo sposo sarà tolto, e allora in quei giorni digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via il vecchio e lo strappo si fa peggiore. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri e il vino si perde insieme con gli otri. Il vino nuovo va messo in otri nuovi». In un giorno di sabato egli passava per i campi e i suoi discepoli, cammin facendo, si misero a svellere delle spiche. I farisei gli dissero: «Vedi, perché fanno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli disse loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando fu nel bisogno ed ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Come egli al tempo del sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio, mangiò i pani di presentazione, che a nessuno è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche a coloro che erano con lui. Poi disse loro: il sabato è stato fatto per l'uomo, e non l'uomo per il sabato. Perciò il Figlio dell'uomo è Signore anche del sabato».

Ora dobbiamo essere franchi e onesti ed ammettere che, così, di primo acchitto, appena ci avviciniamo a questo testo, quelle frasi, quelle risposte di Gesù ci sembrano un pochino strane, astruse, di difficile comprensione. Questo per più di una ragione. Innanzitutto, noi viviamo in un periodo, in un tempo molto distante dal tempo durante il quale questi avvenimenti sono accaduti. Poi il Vangelo di Marco, strettamente parlando, non è stato scritto per te e per me. Ripeto, strettamente parlando, che il messaggio del Vangelo sia applicabile, sia vero e reale anche per me e per te oggi, su questo non c'è dubbio e l'ho già chiarito tante volte prima d'ora. Ma da un punto di vista molto concreto e pratico dico, il testo storico fu redatto da Marco per un uditorio del suo tempo. Persone che in un certo senso non avevano bisogno di spiegazioni, che avrebbero compreso senza troppi problemi la ragione e il messaggio dietro questo tipo di dialogo. Per quanto ci riguarda invece, noi dobbiamo fare un po' una ricerca, uno studio, dobbiamo scavare un po' più a fondo. Comunque stai tranquillo, perché il messaggio attuale e vero a quei tempi è rimasto attuale e vero anche per te e per me. E la sfida che noi abbiamo davanti in questi incontri di A Letto il Libro Più Letto è proprio questa: trovare l'applicazione moderna, se vuoi, di questo testo così antico, eppure così attuale, così vero. Dicevo, le frasi di Gesù sembrano strane. Gli scribi pongono una domanda e Gesù dà una risposta tutta diversa. O almeno così appare ai nostri occhi. Vediamo di vederla meglio da vicino. Gli scribi accusano Gesù del fatto che i suoi discepoli non digiunino. Ora, prima di trovare una spiegazione alla risposta di Gesù, dobbiamo chiarire una cosa. Gli scribi, come sai, erano ebrei che si rifacevano strettamente alla propria legge, la legge di Mosè, con tutte le sue derivazioni oltre alla legge di Mosè, poi attraverso i secoli erano state aggiunte tante altre regolette e regolone da parte dei vari rabbi. Quindi al tempo di Gesù c'era la legge di Mosè più tante altre regole che erano state aggiunte nel frattempo. Però nella legge di Mosè, nella legge dell'Antico Testamento, non c'erano chiare istruzioni sul digiuno. Dio aveva istituito delle feste per il popolo, ma non il digiuno. Sta di fatto che nel corso degli anni si era sviluppata questa tradizione, questa abitudine del digiuno, che di per sé non aveva, vediamoci, nulla di negativo, anzi, solo che gli scribi, i farisei, le autorità religiose avevano sollevato la tradizione, l'abitudine del digiuno a legge, a regola ferrea, alla pari con i 10 comandamenti, con la legge mosaica. Gesù risponde: possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo, non possono digiunare. Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora, in quei giorni, digiuneranno. In altre parole, cosa sta dicendo Gesù? Gesù si identifica, si presenta come uno sposo. Questo concetto verrà poi chiarito e sviluppato da Paolo, fra gli altri, quando presenterà la Chiesa come sposa. Quindi Gesù Cristo, lo sposo, e la Chiesa, gli eletti, i cristiani, i veri discepoli, i veri seguaci
del Cristo come la sposa. Quindi i discepoli di Gesù sono la prima immagine che abbiamo della Chiesa, della sposa. È Gesù che si presenta appunto come sposo e dice: lo sposo è presente, che bisogno c'è di digiunare? Verrà il tempo in cui lo sposo sarà tolto e lo sposo non ci sarà più. Quello allora sarà il tempo di digiunare. Inoltre Gesù sta dicendo agli scribi e ai discepoli di Giovanni che è molto più importante la comunione, è molto più importante trascorrere tempo con Gesù mentre è ancora lì, piuttosto che appartarsi e digiunare. C'è un messaggio anche per noi qui. Vedi, una cosa è essere religiosi, avere un'etichetta. Un'altra cosa, ben più importante, è godere della comunione, godere di un rapporto con Gesù, una relazione vivente, profonda, dinamica con Gesù. Questa è la cosa più importante, la cosa di fondamentale importanza, al di là di varie pratiche religiose. Noi possiamo adempiere tanti riti, possiamo dire tot numero di preghiere, possiamo andare in chiesa tot numero di volte l'anno. Tutto questo non ci assicura una relazione personale con Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Regole, riti e cerimonie non sono una garanzia di una relazione con Gesù. Questa relazione nasce da una scelta, da una libera scelta, della nostra volontà di identificarci con il messaggio, con la missione di Gesù Cristo. Io dico, riconosco, scelgo, decido di diventare seguace di Cristo. E divento seguace di Cristo quando riconosco il mio stato di peccato, il mio stato di ribellione davanti a Dio. Mi pento di questa situazione, mi ravvedo, riconosco che è una situazione sbagliata, riconosco che è una strada che mi porta lontano da Dio e scelgo, decido di deporre la mia vita, la mia esistenza, i miei sogni, le mie aspirazioni, tutto ciò che sono, tutto ciò che ho, ai piedi della croce di Cristo. Quella croce sulla quale Gesù Cristo ha preso il mio posto. La croce sulla quale Gesù Cristo è morto al posto mio. La croce sulla quale Gesù Cristo ha pagato la giusta condanna. La condanna che dovevo scontare io. L'ha invece scontata lui, al mio posto. Quando avviene tutto questo, io divento cristiano, di nome e di fatto. Da adesso in poi, il mio tempo, la mia esistenza terrena è protesa verso lo sviluppo, l'approfondimento di un rapporto, di una relazione con Gesù Cristo. Questo cammino, guidato dallo Spirito e alla luce del libro più letto, alla luce della Bibbia, mi porta verso Dio. Pensaci.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, Maurizio, felice di essere in tua compagnia. Grazie, grazie di averci scelti. Grazie per il tuo ascolto, per la tua compagnia. Nel passeggiare assieme attraverso il libro più letto.

Ma torniamo al nostro testo, torniamo al secondo capitolo del Vangelo di Marco. Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via del vecchio e lo strappo si fa peggiore. Anche qui questa frase sembra strana, astrusa, sembra che non abbia nulla a che vedere con la critica che gli scribi avevano mosso a Gesù poc'anzi, né sembra avere nulla a che fare con la similitudine dello sposo e del digiuno. Gesù qui spiega, ancora una volta, in termini diversi, la nuova vita in comunione con Lui. E usa due illustrazioni, due esempi. Dice prima di tutto che non era venuto ad aggiornare la legge o ad aggiungere qualcosa al sistema mosaico. Non c'era nessun bisogno di farlo. Piuttosto era venuto a fare qualcosa di nuovo. Non era venuto a rattoppare un vestito vecchio. È venuto a darci un vestito nuovo. Sotto la legge mosaica, gli uomini certamente operarono, compirono buone opere, ma le loro opere erano come un vestito mangiato dalle tarme. Gesù allora venne per procurare all'umanità il nuovo vestito della giustizia, la sua giustizia, vestito che il peccatore perdonato può indossare e può così presentarsi giusto, a posto, davanti a Dio. Ecco il fatto straordinario del quale Gesù sta parlando. Gesù non è venuto per sviluppare o modificare la legge dell'Antico Testamento. È venuto per adempierla e per introdurre qualcosa di nuovo, e cioè il fatto che egli sarebbe morto per i peccati del mondo. Non più un agnello, una capra o un bue offerti su un altare, ma il Figlio di Dio offerto sulla croce, al posto mio e al posto tuo.

Ormai la conosci, questa è la sigla di chiusura, che ci avverte che il tempo a nostra disposizione termina qui. L'altra illustrazione che Gesù usa è il vino, o piuttosto gli otri vecchi e il vino nuovo. Le due cose non possono coesistere. Gesù è venuto a portare un nuovo messaggio, il vino nuovo, che ha bisogno di nuovi otri, nuovi contenitori. Il vecchio non funziona più, non serve più. E con questo pensiero, con questo concetto, con questa viva speranza per il futuro, ti lascio. Fino al prossimo incontro, prossima passeggiata. A presto, un abbraccio. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Conversazione cristiana. Argomenti spirituali alla luce della Bibbia.
1: Continuiamo la nostra serie di conversazioni trattando argomenti di comportamento cristiano, di vita cristiana in relazione a tutte le circostanze, a tutte le realtà impegnative che ci chiamano a manifestare la vita cristiana. E in questa conversazione vogliamo parlare del cristiano di fronte all'idolatria.

0: vogliamo immediatamente precisare il significato del termine idolatria, che poi è ovvio e scontato, credo che tutti conoscano il significato di questo termine, che vuol dire semplicemente adorazione dell'idolo. Sappiamo che il cristiano deve tenersi lontano da ogni forma di idolatria. Quando noi parliamo da ogni forma di idolatria, ci riferiamo principalmente alle due forme maggiormente conosciute, quella grossolana, quella conosciuta, dell'adorazione degli idoli nel senso anche materiale della parola. Noi ci riferiamo per esempio alle divinità pagane che venivano raffigurate attraverso delle immagini, immagini pittoriche, immagini scultore, e quella anche idolatria. O per idolatria noi possiamo anche riferirci, e forse su questo punto l'argomento va maggiormente sviluppato, maggiormente approfondito, per idolatria possiamo anche riferirci al possesso di quelle realtà che, conservate nel cuore, nella vita del credente, occupano il posto di Dio o addirittura si frappongono tra il credente stesso e Dio, oscurandone quindi la visione, anche questa idolatria. Ma noi possiamo intanto incominciare a parlare anche della prima, perché non possiamo dimenticare che la Chiesa primitiva, la Chiesa cristiana del primo e dei primi secoli, si è trovata a combattere anche contro queste forme, come si era trovata a combattere contro queste forme di idolatria lo stesso popolo ebraico. Il popolo del Signore, il popolo di Israele, ha dovuto combattere queste forme di idolatria, e noi troviamo menzione di questo combattimento nella Scrittura, e le menzioni più esplicite noi le troviamo proprio negli ordini di Dio, nei comandamenti di Dio, che vietano in maniera più assoluta di esercitare l'idolatria. E i comandamenti di Dio sono precisi a questo riguardo, tanto precisi da vietare al suo popolo proprio di costruire, di fabbricare, di erigere qualunque immagine, perché queste potevano diventare forma di culto e quindi di culto idolatrico. E infatti noi sappiamo che il popolo di Israele, nell'esercizio del proprio culto, ha sempre eliminato le immagini, non ha avuto mai un'immagine di Dio, anche perché il popolo di Israele ha sempre affermato e continua ad affermarlo, come lo afferma la parola di Dio, che nessuno ha mai veduto il Dio, e quindi Dio non può essere riprodotto a mezzo di nessuna immagine. Ma poi quel popolo è rimasto fermo nell'ordine del Signore, che vietava nel senso più assoluto non soltanto di fare una raffigurazione di se stesso, ma di fare qualunque raffigurazione o di uomini o di bestie, di animali, perché quelli potevano diventare oggetto di culto e quindi una forma di idolatria. Questo per quanto riguarda il popolo di Israele. Ma come ho accennato, anche il popolo cristiano inizialmente si è trovato di fronte a questo problema, perché l'Evangelo è stato proclamato e si è affermato in mezzo a popoli pagani che avevano forme di idolatria, e queste forme di idolatria sono state combattute, sono state eliminate. Perché? Perché appunto il popolo del Signore sapeva che non poteva in nessuna maniera, in nessuna forma, esercitare un culto idolatrico.
1: C'è un versetto che in questo momento mi viene alla mente, che precisa molto bene, mette a fuoco quello che è il divieto assoluto della Scrittura di certe forme di idolatria. Quel versetto che dice: non vi fate né immagine né sculture alcuna. Ma naturalmente nella religione corrente si pensa e si guarda proprio, e contrariamente a quello che è dettato dalla Scrittura, il divieto della Scrittura, a queste forme di immagine come per raggiungere una fede, per raggiungere una chissà quale effetto, quale scopo.
0: Sì. Beh, il versetto che tu hai ricordato è proprio quello del Decalogo, i comandamenti di Dio. Inizialmente, proprio se noi leggiamo il Decalogo, c'è questo divieto esplicito. esplicito, chiaro. Ora tu hai fatto un raffronto tra questo comandamento del Signore e certe forme di religione, di religiosità che noi possiamo scorgere anche ai giorni nostri, sono vicino a noi e sono dintorno a noi. Naturalmente in riferimento a questo ci sono tante cose da dire. Prima di tutto dobbiamo osservare un fatto, che le immagini, le sculture, le immagini pittoriche non riproducono soltanto il Dio, non riproducono soltanto Cristo, non tentano di riprodurre soltanto lo Spirito Santo, ma riproducono tutta una serie di santi che nel corso dei secoli forse hanno attirato l'attenzione sopra di loro, e sono delle immagini che quindi dovrebbero stare al centro della pietà e della religiosità dei fedeli, e davanti alle quali viene celebrato un culto. Ora noi sappiamo che qui ci stanno delle sottigliezze teologiche, quelle sottigliezze che si riferiscono al culto di latria, al culto di dulia, al culto di perdulia, ma non possiamo affrontare un argomento di questo genere nella nostra conversazione, perché saremmo trasportati nelle sfere dell'alta teologia e non è nei nostri intenti di fare questo. Noi osserviamo semplicemente che anche queste forme di culto sono in opposizione alla parola di Dio. E lo sono per la più semplice delle ragioni, che il culto deve essere offerto soltanto a Dio, esclusivamente a Dio, e Dio non può essere raffigurato da nessuna immagine. Ma anche se potesse essere raffigurato da un'immagine, il Dio stesso vieta che il culto al suo nome venga offerto davanti ad un'immagine, in quanto che Gesù ha precisato che il Dio è spirito e i veri adoratori devono adorarlo in spirito e verità. Quindi non attraverso la materia, non attraverso la materializzazione della divinità, ma attraverso un incontro spirituale, perché soltanto un incontro spirituale ci consente di offrire un vero culto nella presenza del Signore. Noi ricordiamo che Gesù, quando pronunciò questa frase, la pronunciò addirittura in riferimento al Tempio di Gerusalemme, che pure era il luogo sacro degli ebrei, il luogo che aveva raccolto per generazioni e generazioni e generazioni il popolo di Dio per l'offerta di un culto a Dio, e tutti si erano raccolti in quel luogo nella convinzione profonda che soltanto in quel luogo il Dio poteva essere adorato e soltanto in quel luogo si poteva offrire un culto a Dio, una convinzione che aveva portato gli israeliti, anche in relazione a delle parole pronunciate a suo tempo da Salomone, agli israeliti che si trovavano lontani da Gerusalemme quando esercitavano la loro vita devozionale, di esercitarla volgendo la loro faccia verso Gerusalemme, verso la lontana Gerusalemme, cioè verso il Tempio del Signore. Ebbene, il Signor Gesù, proprio in riferimento a quel Tempio, ha detto alla donna samaritana: l'ora viene, anzi già al presente è venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Quindi non sul monte Gerazim, dove lo adoravano i samaritani, non nel Tempio di Gerusalemme, dove lo adoravano i giudei, ma in spirito e verità.
2: E attraverso i secoli però si è spesso manifestata, diciamo, una certa difficoltà da parte sia del popolo di Dio e sia a volte purtroppo anche dei cristiani nell'avere un incontro, una comunione diretta con Dio senza, se così si può dire, un punto di riferimento. E infatti questa è quella, diciamo, è quella scusante che molte persone ancora pongono davanti a noi quando noi esortiamo, diciamo, a non rivolgersi a figure fatte, diciamo, da mano d'uomo, appunto. E appunto essi rispondono che ma se non guardo, se non ho quel punto di riferimento, non so, un crocifisso, qualcosa, non riesco a mettermi in contatto con Dio. Cosa si può rispondere?
0: Ma
2: a queste
0: mi sembra persone? Che la risposta più semplice che possa essere data è questa: che il credente che esercita la propria vita devozionale a livello di autentica fede istintivamente, e sottolineo proprio questa parola, naturalmente riferendola all'istinto della vita spirituale, della vita

0: Lo spirito. L'Apostolo Paolo in una delle sue epistole infatti afferma che noi abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Le cose che si vedono sono solo per un tempo, quelle che non si vedono sono eterne. Noi possiamo applicare questa parola anche al soggetto che stiamo trattando, perché realmente l'immagine pittorica o scultorea che possa essere appartiene proprio alla sfera delle cose che si vedono, cioè quelle cose che vengono definite vanità, mentre la visione spirituale che si presenta davanti al credente appartiene alla sfera delle cose eterne, delle cose del regno di Dio. Noi possiamo leggere un capitolo del profeta Isaia che direi che in forma quasi di scherno definisce con esattezza la posizione dell'uomo che ha bisogno di un'immagine che materializzi la divinità, e il profeta parla di quest'uomo che prende del legno, il legno che usa in parte probabilmente per cuocere il suo arrosto, ma l'altra parte è usato per farne un'immagine, una scultura, la scultura di un idolo, ed egli si prostra davanti a l'idolo. Il profeta sottolinea l'assurdità di questo gesto. È qualche cosa che è uscita dalle mani dell'uomo ed è qualche cosa che è uscita da una materia che in parte è servito per uno scopo veramente profano, come potrebbe essere quello della cucina. Eppure davanti a quel medesimo legno egli si inginocchia, egli si inchina e compie il suo atto di adorazione. Quale differenza rispetto al credente che invece adora il Dio e davanti a Dio esercita il suo culto.
1: Damaris ha definito una scusante il fatto che molte persone dicono di volere un punto di riferimento per trovare il Dio. In realtà è proprio una scusante nel senso più completo della parola, perché se noi così da un'analisi anche superficiale della storia della Chiesa possiamo riscontrare subito, così in maniera lampante, che le ragioni invece per cui si è venuta ad affermare questa forma di idolatria, le ragioni sono molto più complesse. Stare qui ad elencarle rischieremo anche di cadere nella polemica, e questo non è senz'altro lo scopo della nostra trasmissione. Però appunto non è il fatto stesso che in queste correnti religiose ci siano dei movimenti progressisti che in un certo senso hanno rigettato questa forma di idolatria, questa forma di culto per delle persone che sono morte nei secoli, eccetera, dimostra chiaramente che anche la parola di Dio, la Bibbia, insegna che la vera adorazione è quella che si rivolge a Dio in spirito e non attraverso delle figure o delle forme umane.

0: Naturalmente quello che tu hai detto corrisponde esattamente al vero e noi lo sappiamo perché abbiamo un'esperienza che ci mostra queste triste realtà. E d'altronde sappiamo che nel corso dei secoli continuamente c'è stato un ritorno alla verità. Noi abbiamo definito sempre movimenti di risveglio quei movimenti che hanno cercato ansiosamente l'insegnamento originale, l'insegnamento dell'Evangelo, e ogni qualvolta questi movimenti si sono manifestati in qualunque nazione si sono manifestati con lo stesso carattere, con gli stessi sintomi, e tra le altre cose appunto c'è stata questa lotta contro l'idolatria, contro queste forme aberranti di culto. E credo di non essere audace di usare questo termine, perché quando l'uomo viene distolto da Dio, separato da Dio, semplicemente distratto da Dio attraverso qualunque elemento, il culto che si celebra è un culto aberrante. Però non vogliamo rimanere fermi esclusivamente su questo aspetto dell'idolatria, perché inizialmente abbiamo detto che l'idolatria c'ha un duplice aspetto, anzi ha tanti aspetti, ma ci siamo soffermati a considerare almeno due aspetti: l'aspetto madornale, l'aspetto grossolano, e l'aspetto più sottile, che è costituito proprio dal possesso nell'intimo del cuore, nell'intimo della propria vita, di un qualsiasi elemento che prende il posto di Dio. Anche questo è idolatria. E il cristiano deve guardarsi da questa forma di idolatria. Personalmente io sono convinto che quando Giovanni ai suoi giorni scriveva ai credenti dell'Asia, specialmente ai credenti dell'Asia, figlioletti, guardatevi dagli idoli, non si riferiva più agli idoli del mondo pagano, che erano stati già bruciati, erano stati già distrutti nel seno delle chiese, nel mezzo della cristianità, ma si riferiva appunto a quei piccoli idoli che nel cuore, nell'intimo dell'anima, occupavano un posto che invece i credenti dovevano riservare a Dio e soltanto a Dio.
1: Infatti penso che oggi come oggi, per quanto riguarda appunto i veri cristiani, il pericolo appunto non sia più quello di mettersi ad adorare delle immagini, anche perché sarebbe una cosa, diciamo, troppo grossolana anche per gli insegnamenti che il cristiano riceve, mentre invece purtroppo esiste un pericolo veramente insidioso del quale spesso il cristiano stesso non si accorge, perché appunto è qualcosa di molto sottile che si insinua nel cuore e che lentamente prende piede, diciamo, nel cuore del cristiano, distogliendolo a volte completamente dalla visione del Signore. E queste possono essere tutte quelle cose al quale il cristiano si attacca talmente da trascurare quello che riguarda il Signore.
0: Ma io vorrei citare semplicemente un verso della scrittura, è un verso contenuto nell'epistola di Paolo, in una delle epistole di Paolo, che suona proprio così: guardatevi dall'avarizia, che è idolatria. Paolo è estremamente chiaro nel definire l'avarizia, cioè l'amore per il denaro, una forma di idolatria. E noi possiamo avere un'illustrazione di questa verità attraverso un episodio dell'Evangelo, un episodio molto comune, quello chiamato del giovane ricco, l'uomo che si recò da Gesù per esprimere un desiderio, quello di conoscere la strada per ottenere la vita eterna. Era un uomo religioso, un praticante, moralmente sano, ineccepibile dal punto di vista sociale. A quest'uomo Gesù disse: va, vendi tutti i tuoi beni, dalli ai poveri, poi vieni e seguitami. Il Signore pronunciò un ordine che non ha sempre pronunciato, e non ha pronunciato per tutti, non ha pronunciato per tutti i ricchi, ma ha pronunciato in questo caso particolare, in questo caso specifico. E noi possiamo ricordare che Gesù parlava sempre in relazione al sentimento degli uomini. Egli, che conosceva i cuori, si regolava in rapporto alla condizione degli uomini. E nel caso specifico che stiamo ricordando, egli si trovava di fronte ad un uomo religioso, a un uomo moralmente sano, ma che purtroppo era un idolatra, perché amava il suo denaro, la sua ricchezza rappresentava il suo vitello d'oro, lo abbiamo definito tante volte in questo modo, ricordando il peccato antico del popolo di Israele. E che quest'uomo fosse idolatra fino all'eccesso è dimostrato dal fatto che di fronte alla parola di Gesù, invece di aprire il cuore per accettarla con entusiasmo e con gioia, perché era proprio la parola che gli apriva la strada della vita eterna, egli voltò le spalle e si allontanò dal Redentore, perdendo ogni contatto con Gesù e perdendo quindi ogni opportunità di imparare la strada per ottenere la vita. Perché? Perché il suo denaro, il suo molto denaro, l'Evangelista è preciso anche nello stabilire questo particolare, il suo molto denaro rappresentava l'idolo del suo cuore, e questa è una forma di idolatria.
2: E io vorrei ritornare un po' all'atto pratico, perché questo è un argomento che molto probabilmente, anzi direi senz'altro, interessi larghissimi strati della religiosità. Ed è questo, la domanda che io ti faccio è questa: non pensi che queste donne, persone che si rivolgono a queste immagini, a queste statue, no? E attraverso le quali guardano al Signore e mediante le quali, secondo un loro pensiero, possono anche raggiungere la salvezza. In fondo loro dicono anche nel popolo di Israele, lungo i secoli si sono verificati degli atti di idolatria, un popolo che aveva conosciuto la gloria di Dio, che aveva visto la liberazione dalla schiavitù d'Egitto e che nel deserto poi si costruì il vitello d'oro per adorare questo vitello. Naturalmente si pongono questo quesito. Noi, guardando attraverso queste immagini, in fondo noi guardiamo al Signore e ritengono che attraverso queste immagini possono essere anche salvate, ricevere la salvezza. Ora io ritengo che sia invece il contrario, che questo costituisca un impedimento.
0: Credo che abbiamo dato già una risposta, a parte il fatto che se fanno dei raffronti con il popolo di Israele, questi raffronti sono squalificanti per la loro religione, in quanto che ogni qualvolta il popolo di Israele è caduto nell'idolatria, è caduto anche nel giudizio di Dio. E noi ricordiamo bene che il peccato del vitello d'oro fu un'amara esperienza per il popolo di Israele, perché molti caddero colpiti dal Signore. Naturalmente ricordiamoci che ci troviamo di fronte ad un episodio dell'Antico Testamento e deve essere considerato da un punto di vista soprattutto tipologico. Ma le persone che pensano di raggiungere le realtà dello spirito, le sfere dello spirito attraverso la materia, altro che ingannare loro stessi, e se fossero profondamente sinceri verso l'anima loro, con grande facilità si accorgerebbero di questa insidia, di questo inganno, in quanto che sono proprio loro stessi che con le loro parole dichiarano e dimostrano che sono proprio attirate dalla materia. Personalmente ho avuto modo qualche volta di udire degli apprezzamenti intorno a certe immagini, intorno a certi santi, apprezzamenti di carattere puramente estetico: quello è il santo, è più bello di quell'altro, parole come queste che dimostrano che tutto si mantiene in una sfera puramente materiale, vero? Quella sfera che tiene lontani dal Signore, quella sfera che infatti impedisce a questa classe di religiosi di realizzare la presenza di Dio. Realizzano la presenza materiale di un'immagine, ma non la presenza viva e sensibile di Dio nella loro vita e nei loro cuori. Ma continuo però a ripetere, per il credente, per il cristiano, in fondo questa forma di idolatria è tramontata alla luce della scrittura, alla luce dell'Evangelo. Non corre il pericolo di cadere in queste forme grossolane di idolatria, mentre invece continua a sussistere il pericolo al quale ci siamo riferiti, quello di ospedare quegli idoli invisibili che non vede con gli occhi, che non stanno davanti a lui nel momento che prega o ed esercita la sua vita devozionale, ma stanno nel suo cuore e sono idoli che lo accompagnano accompagnano e lo accompagnano nel corso della sua vita e quindi lo condizionano in ogni momento, perché se è vero che il credente attraverso tutta la sua vita, attraverso tutti i suoi comportamenti deve rendere un culto a Dio, è altrettanto vero che avendo un idolo nel cuore, attraverso tutta la sua vita, attraverso tutti i suoi comportamenti, è un povero idolatra. Questo è purtroppo è la realtà, è la dolorosa realtà.
3: In riferimento a questo secondo tipo di idolatria, appunto, di cui stavamo parlando, la prima frase che mi viene in mente è che oggi il mondo vive nella più completa idolatria. Il mondo, intendo l'uomo comune, l'uomo di strada, il quale è preso dal dio denaro, è preso dal dio passione, è preso dal dio divertimento, e chissà quanti altri idoli potremmo elencare in questa trasmissione. Ma senz'altro, come appunto dicevi tu, quello che ci riguarda più da vicino è quella forma di idolatria che può entrare nella Chiesa, che può entrare nel cuore di un cristiano, di una persona cioè che è stato liberato dall'idolatria, da una persona che è stata salvata dal sangue di Gesù Cristo, che ha cominciato una vita nuova. E appunto in riferimento a questo volevo dire che tante volte, come diceva prima Damaris, l'insidia dell'idolatria è così sottile che nemmeno il cristiano se ne accorge, perché chiaramente l'idolatria non viene tutta in un giorno, ma viene molto molto lentamente. E appunto è un pericolo molto molto grande, perché non solo mettendo un idolo al posto di Dio nella nostra vita noi possiamo cadere nell'idolatria, ma anche se questo idolo occupa il secondo, il terzo posto, può essere lo stesso una forma di idolatria nella nostra vita e quindi pregiudicare la nostra vita spirituale.
0: Ma è difficile stabilire poi la graduatoria quando noi abbiamo aperto il cuore a qualche realtà che invece dovremmo escludere dalla nostra vita. Ma per concludere vogliamo ricordare che forse il pericolo che maggiormente ci insidia è questo, di stabilire un idolo che si chiama io. Qualcuno ha detto che mettere l'io al posto di Dio è la forma più grossolana dell'idolatria ed è la cosa che più facilmente si può verificare nella nostra vita e nella nostra esperienza. Chiudiamo ancora una volta la nostra conversazione a questo punto. Vogliamo ricordarci sempre degli amici e dei fratelli per esortarci ad esserci vicino, anche a scriverci, a comunicarci le loro impressioni, a esprimere le loro domande, ma intanto vogliamo separarci da loro salutandoli.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati col libro più letto. Per chi ci ascolta da tempo sa di che cosa sto parlando, è la Bibbia, la parola di Dio. Per te che è la prima volta che ti sei sintonizzato, ti chiedo di restare con noi, di ascoltare questa puntata insieme a noi. Se volessi consultarci o saperne di più, siamo a tua disposizione. Oggi Enzo parla di olio. Cosa se ne farà di quest'olio? Vedremo un po' insieme. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, bentornati. Stiamo per aprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia, la parola di Dio, e l'apriremo nel libro di Esodo al capitolo 27, capitolo da cui abbiamo tratto la descrizione dell'altare di rame del tabernacolo. E dopo la descrizione di questo altare di rame, troviamo nel capitolo 27 quella relativa al cortile e alla porta di accesso ad esso. Farai anche il cortile del tabernacolo dal lato meridionale per formare il cortile. Ci saranno delle cortine di lino fino, ritorto, per una lunghezza di 100 cubiti per un lato. Questo lato avrà 20 colonne con le loro 20 basi di rame. I ganci e le aste delle colonne saranno d'argento. Così pure per il lato di settentrione, per lungo, ci saranno delle cortine lunghe 100 cubiti, con 20 colonne e le loro 20 basi di rame. I ganci e le aste delle colonne saranno d'argento. E per largo, dal lato occidentale, il cortile avrà 50 cubiti di cortine, con 10 colonne e le loro 10 basi. E per largo, sul davanti, dal lato orientale, il cortile avrà 50 cubiti. Da uno dei lati dell'ingresso ci saranno 15 cubiti di cortine, con 3 colonne e le loro 3 basi. Anche dall'altro lato ci saranno 15 cubiti di cortine, con 3 colonne e le loro 3 basi. Per l'ingresso del cortile ci sarà una portiera, una cortina ricamata di 20 cubiti, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto, con 4 colonne e le loro 4 basi. Tutte le colonne attorno al cortile saranno congiunte con delle aste d'argento. I loro ganci saranno d'argento e le loro basi di rame. La lunghezza del cortile sarà di 100 cubiti, la larghezza di 50 da ciascun lato e l'altezza di 5 cubiti. Le cortine saranno di lino fino, ritorto e le basi delle colonne di rame. Tutti gli utensili destinati al servizio del tabernacolo, tutti i suoi picchetti e tutti i picchetti del cortile saranno di rame.

Dio si circondò di una barriera di lino fine e immacolato, alta 5 cubiti, circa 2,5 metri. La sua santità tiene a distanza i peccatori. L'entrata era alta soltanto 5 cubiti, era ricoperta tutt'attorno di lino bianco. Essa separava coloro che stavano fuori da coloro che stavano dentro. Ancora una volta, i colori dei tendaggi ci raccontano una storia. Il blu era il colore del cielo e ci parla del fatto che Cristo venne dal cielo. Il colore scarlatto ci parla dell'umanità di Cristo e del sangue che versò per i peccatori. Il colore porpora, mistura di blu e scarlatto, ci parla della regalità di Cristo. Queste erano le tende della porta del cortile attraverso la quale i sacerdoti e i leviti entravano. Esse erano dello stesso materiale previsto per quelle poste all'ingresso del tabernacolo e per il velo di separazione tra il luogo santo e quello santissimo. Ciò doveva dimostrare che Cristo non era solo la porta attraverso la quale l'uomo può accedere alla presenza di Dio, ma la via per eccellenza, via che conduce a Dio. Leggiamo ora l'ultima parte del capitolo, quella relativa all'olio per il candelabro. Ordinerai ai figli di Israele che ti portino dell'olio puro, di olive schiacciate, per il candelabro, per tenere le lampade sempre accese. Nella tenda di convegno, fuori del velo che sta davanti alla testimonianza, Aronne e i suoi figli lo prepareranno perché le lampade ardano dalla sera al mattino davanti al Signore. Questa sarà una regola perenne per i loro discendenti, da essere osservata dai figli di Israele.

La fine di questo capitolo è oltremodo interessante. Essa tratta dell'olio per il candelabro ed è abbastanza strano che questa cosa sia evidenziata proprio qui. L'olio, come è stato già sottolineato precedentemente, parla dello Spirito Santo di Dio e Zaccaria ce ne dà una interpretazione. Non per potenza, né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Zaccaria capitolo 4, versetto 6. La luce è quanto produce lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non parla di se stesso, ma prende le cose di Cristo e ce le mostra. La luce che brucia ci parla di Cristo. Ora tutto è cambiato. Gesù Cristo è ritornato al cielo. Matteo ci dice nel capitolo 5, al versetto 14, che tu e io siamo la luce del mondo, ma tu ed io da soli non produciamo molta luce. È lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, che opera in noi che lo fa. La prima immagine che abbiamo di Cristo nell'Apocalisse lo mostra che cammina nel centro di sette lampade accese, Apocalisse 4, versetto 4. Egli cerca oggi, qui, in terra, di tenere accesa la luce della testimonianza. Cristo si occupa di coloro che gli appartengono. Un paio di accenni meritano due elementi delle attrezzature del tabernacolo, e non ancora menzionati: l'altare degli incensi, menzionato in modo dettagliato in Esodo 30. Nell'andare alla adorazione era necessario passare per questo altare. L'altro oggetto è la conca di rame, ovvero il catino per le abluzioni. Il catino rendeva puliti e pronti per l'adorazione a Dio. All'altare dei sacrifici di rame l'uomo riceve Gesù Cristo come Salvatore. Alla conca di rame è lavato e reso netto dallo Spirito Santo di Dio. Solo dopo questo è permesso di andare ad adorare Dio.

È necessario ricordare però che, alla luce del sacrificio eterno e irripetibile del Signore Gesù, tutti questi segni esteriori dell'Antico Testamento non hanno più alcun senso. Come il sacrificio di Gesù supera il sacrificio cruento dei montoni e dei capri, così adorazione diretta a Dio attraverso lo Spirito Santo in ogni luogo da parte dei credenti in Gesù Cristo supera ogni ritualismo precedente, ritualismo di abluzione con l'acqua e di sacrificio per il peccato. A questo proposito, già nell'Antico Testamento, il profeta Isaia scriveva: «Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma, prestate orecchio alla legge del nostro Dio, popolo di Gomorra. Che mi importa dei vostri numerosi sacrifici, dice il Signore? Io sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri non lo gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? Smettete di portare offerte inutili. L'incenso, io, lo detesto. E quanto ai noviluni, ai sabati, a convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. L'anima mia odia i vostri noviluni e le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare. Quando stendete le mani, distolgo gli occhi da voi. Anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni. Smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Isaia 1, versetti dal 10 al 18. Ciò che Dio chiede è un'adorazione fatta in sincerità di cuore, un'adorazione in spirito e verità, e questa è suscitata nell'uomo dallo Spirito Santo che vive nei cuori di coloro che sono stati riscattati dal sangue del Signore Gesù.

Possiamo così passare al capitolo 28. Abbiamo visto nei capitoli precedenti come ogni trama, ogni colore, ogni corda del tabernacolo suggeriscono qualcosa sulla persona e l'opera di Gesù Cristo. Ora, con questo capitolo e con quello successivo, ci apprestiamo a prendere in considerazione coloro che erano destinati a servire nel tabernacolo. Ai Leviti sarebbe toccato di aver cura del tabernacolo, mentre Aronne e i suoi figli erano destinati al sacerdozio. Aronne stava per essere consacrato quale primo sommo sacerdote. Leggiamo subito i primi 5 versetti del capitolo 28. Tu farai accostare a te, tra i figli di Israele, tuo fratello Aronne e i suoi figli con lui perché siano sacerdoti. Aronne, Nadab, Abiu, Eleazar e Tamar, figli di Aronne. A tuo fratello Aronne farai dei paramenti sacri, in segno di dignità e di gloria. Parlerai a tutti gli uomini sapienti che io ho riempito di spirito di sapienza, ed essi faranno i paramenti di Aronne perché sia consacrato e mi serva come sacerdote. Questi sono i paramenti che faranno: un pettorale, un efod, un manto, una tunica lavorata a maglia, un turbante e una cintura. Faranno dunque dei paramenti sacri per Aronne, tuo fratello, e per i suoi figli, perché mi servano come sacerdoti. Si serviranno d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino.

Per poter essere riconosciuto come tale e per poter servire come sommo sacerdote, Aronne doveva, come abbiamo letto, avere certi paramenti. Questi vestiti ci parlano di Cristo. Sebbene la maggior parte delle istruzioni date nell'Esodo non costituiscano una lettura eccitante e neppure raccontino una storia misteriosa, esse ci rivelano in modo chiaro la persona di Cristo. Desiderate sapere perché Dio ci ha rivelato tutte queste istruzioni? I fanciulli imparano attraverso le immagini. Tutta la Bibbia è un libro di immagini e Dio vuole che impariamo la verità che Egli ha per noi guardando alle immagini che ci ha dato. Ciò non vuol dire che la Bibbia è piena solo di simbolismi e poco più. Essa racconta infatti anche molti avvenimenti che, in modo diretto, senza immagini, cioè, ci parlano della deità di Cristo, della sua umanità, del suo amore per il peccatore, della sua opera di salvezza, eccetera. Quando si parla di immagini, ci si riferisce ad esempio simboli semplici e visibili che sono sempre i migliori se confrontati con molte dottrine di difficile digestione per le persone normali. In altri termini, Dio, per permettere all'uomo di capire molte verità fondamentali contenute nella sua parola, ha usato esempi o simbologie di facile comprensione. Questi vestiti sacerdotali non erano santi nel senso che oggi pensiamo di dover dare a questo termine. In ebrei la parola santi sta per messo da parte, separato. Questi paramenti erano messi da parte per il servizio a Dio. Ogni cosa che è messa al servizio di Dio è santa.

0: Quelli elencati nel brano che abbiamo letto erano i paramenti sacri, paramenti che erano usati nel servizio al Tempio. Notate che questi abiti erano per la gloria di Dio ed erano molto belli. Le cose non devono essere poco piacevoli, poiché esse sono usate nel servizio a Dio. Io sono personalmente risentito dal fatto che il mondo, la carne e il diavolo sembrano rendere tutto meraviglioso. Perché non possiamo dare a Dio qualcosa di molto bello? Egli è colui che ha fatto la bellezza. Se non credete che Egli è colui che diffonde i colori nel mondo, guardate un tramonto o osservate le foglie in autunno. Guardate i cieli in un sereno soleggiato giorno d'estate e poi osservatelo in un giorno di tempesta. Il Dio è perfezione anche nei colori e anche nella bellezza, e questi abiti sacerdotali erano bellissimi. Aronne stava per essere consacrato per il ministero di sommo sacerdote. Questi dovevano essere i suoi paramenti sacerdotali. Il pettorale, l'efod, letteralmente coperta, era fatto, come vedremo nel dettaglio più avanti, di due parti unite tra loro sulle spalle. Aveva la tunica lavorata a maglia, il turbante, la cintura, il manto che si metteva sopra l'efod. Ci sono sei paramenti usati nel servizio a Dio. Essi erano indossati da Aronne e, naturalmente, da quelli che a lui sarebbero succeduti. Questi paramenti dovevano essere fatti di materiale di prima scelta. I materiali previsti erano gli stessi indicati per la realizzazione della cortina del tabernacolo, gli stessi della tenda d'ingresso e della porta di accesso al cortile: oro, filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino. Domani ci occuperemo singolarmente di ogni paramento. Vi ringrazio per l'ascolto e vi saluto molto affettuosamente, quindi ci risentiamo domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Quando sono stanca e un po' tirata di nervi, mi dico: vorrei andare all'isola di Madeira, perché è un'isola che ci è piaciuta tanto durante una vacanza e è una meraviglia. E vorrei raccontarvi qualche cosa oggi di molto bello sul lavoro missionario che si fa nell'isola di Madeira, e adesso ve ne parlo. Madeira sta nell'Oceano Atlantico e ha circa 250.000 abitanti, sparsi un po' in tutta l'isola, ma soprattutto raggruppati nella capitale Funchal, una città bellissima, piena di giardini e di parchi, con una vegetazione subtropicale molto ricca. E certe piante che nei nostri salotti crescono striminzite e per pura forza d'inerzia, lì sono dei veri alberi lussureggianti. Ebbene, in quell'isola, che viene assomigliata al paradiso terrestre, abbiamo conosciuto una coppia di missionari evangelici che ci lavora fedelmente da anni. Hanno distribuito foglietti per incoraggiare le persone a leggere la Bibbia, hanno fatto amicizia con la gente, hanno bussato alle porte per offrire la parola di Dio, hanno aperto una libreria e hanno cercato in tutti i modi di incoraggiare le persone a accostarsi al Vangelo e alla pura verità. Beh, hanno lavorato per molti anni e solamente una decina di persone si sono avvicinate al Vangelo. Ma come mai sono andati a Madeira e perché ci restano, anche se senza ottenere dei buoni risultati? Sono rimasti perché sono persuasi di essere stati mandati lì dal Signore a predicare dove il Vangelo non è ancora arrivato nella sua purezza. E la gente è piena di superstizioni e piuttosto ignorante. Così tengono duro e non si scoraggiano. Un secolo fa l'opera evangelica era molto fiorente a Funchal. L'aveva cominciata un medico missionario inglese diretto in India, ma che era sbarcato a Madeira con la moglie malata quando la sua nave vi aveva fatto scalo. Non avevano potuto proseguire il viaggio per la malattia della moglie e perciò decisero di restare in quell'isola dove la gente era povera, ignorante del Vangelo, spesso malata e sfruttata. Piano piano il dottor Kelly, così si chiamava quel dottore, cominciò a curare la gente, a insegnare, a scrivere agli analfabeti, a spiegare il Vangelo, a incoraggiare delle piccole industrie di artigianato per aiutare economicamente la popolazione. Fanno dei pizzi meravigliosi e dei ricami proprio mozzafiato. Dottor Kelly andò avanti per anni finché non ebbe un seguito di parecchie migliaia di persone. C'è chi dice che i convertiti fossero addirittura 20.000. A quel punto cominciò la persecuzione da parte delle autorità religiose. Il dottore fu messo in prigione senza accuse particolari e senza processo ci restò per almeno 6 mesi. Quando fu liberato riuscì a lasciare l'isola su una nave insieme a sua moglie travestito da donna. Più tardi circa 2.000 persone credenti emigrarono per andare dove potevano professare liberamente la loro fede. Del dottore e di sua moglie nessuno a Madeira ce n'ha parlato e forse nessuno ne parla, però è rimasta una buffa abitudine. Quelli che non sono cattolici vengono chiamati i calvinisti. Questi esempi sono incoraggiati per 2 motivi. Uno è che Dio non si lascia senza testimonianza e in ogni luogo, in tempi stabiliti, manda i suoi servitori. L'altro motivo è che in ogni luogo Dio trova delle persone, poche o tante, che si aprono alla verità. 20.000 nel secolo scorso, forse anche addirittura nell'Ottocento, e 10 ai nostri giorni. L'importante è che ci sia qualcuno abbastanza obbediente all'ordine di Dio per andare a portare il Vangelo.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
5: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
6: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
7: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Vangelo di Luca, capitolo 23, versetti 42 e 43. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ed egli gli disse: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Il titolo del messaggio di oggi è: il paradiso è anche per voi. Forse non lo sapete oppure non vi interessa, ma può esservi assicurato un posto in paradiso, in quel luogo di eterna felicità. Gesù l'ha acquistato per voi al prezzo della sua vita ed ora vi invita ad appropriarvene. Le sue mani che ve lo offrono portano i segni delle ferite dei chiodi di quando è stato crocifisso sulla collina del Golgota. Forse sapete, per averlo letto nel Vangelo, che Gesù si è consegnato volontariamente ai soldati venuti per arrestarlo, perché era sceso dal cielo per salvare me e voi. Considerate la sua sofferenza. È stato frustato, umiliato, crocifisso dagli uomini e ha dato la propria vita. Quando questo è avvenuto, sapeva che sareste venuti al mondo e che avreste avuto bisogno di lui. Guardate le sue mani e il suo costato forati, dai quali è sgorgato il suo sangue, e capirete che non c'è niente da aggiungere a quest'opera di salvezza. Gesù Cristo dà il perdono e la vita a chi lo accoglie come proprio Salvatore. La vostra anima è guarita grazie alle sue sofferenze, alla sua condanna, all'abbandono da lui subito da parte di Dio. I vostri peccati sono espiati. Credendo in Gesù siete posti nei confronti di Dio nella posizione di figli per sempre. Come troviamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 10, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Il paradiso vi è stato acquistato a questo prezzo. Ci volete entrare?

0: Ok, siamo a Prima Corinzi capitolo 2.
1: La volta scorsa abbiamo introdotto il libro. Questa epistola, come abbiamo detto, è principalmente una epistola di riprensione, però nei primi due capitoli Paolo affronta in particolare un discorso che riprenderemo oggi nel capitolo 2. Infatti il versetto 1 dice: anch'io, fratelli, quando venni da voi non venni con eccellenza di parola o di sapienza, annunciandovi la testimonianza di Dio, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Già detto nel capitolo 1, versetto 17, Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare, non però con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Quindi già ha detto che la sua predicazione, quando è andato a Corinto, non è stata una predicazione basata sulla sapienza umana, non è stata la predicazione di un grande teologo o di un grande filosofo. E qui dice: affinché la croce non sia resa vana. Se lo fosse stata, avrebbe probabilmente vanificato la croce. Abbiamo spiegato questo punto la volta scorsa. Ora riprende e dice di nuovo: quando venni da voi non venni con eccellenza di parola o di sapienza, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Che vuol dire mi ero proposto di non sapere fra voi altro? Che è stata una decisione. Ho deciso, ho deliberato di sapere solo questo, di comunicarvi solo questo. In realtà sappiamo benissimo chi è Paolo. Sappiamo che Paolo è in grado di comunicare e discutere a grandi livelli con i grandi pensatori, con i grandi filosofi, con i grandi teologi. È in grado di esprimere tanta sapienza, tanta capacità intellettuale, ma qui dice di aver fatto una scelta, ha detto di aver messo da parte tutto ciò, ha deciso di limitare il suo messaggio a un argomento specifico, che poi non è limitarlo, perché questo argomento è l'unico vero importante, è l'argomento essenziale, è il cuore del discorso, ed è la salvezza in Gesù Cristo, la croce. E quindi lui dice: io ho deciso, quando sono venuto da voi, che avrei parlato di questo, che vi avrei comunicato l'essenziale, il cuore, il punto della questione, che non avrei girato intorno a questo tema. Quindi questa è la sua decisione: limitare il suo messaggio a ciò che è essenziale, a ciò che è utile per la salvezza. Perché? L'abbiamo già detto, ma lo ribadisco: non è solo una scelta, di una preferenza, diciamo così, è anche il piano di Dio. Abbiamo letto sempre nel capitolo 1, versetto 21, che il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, e quindi è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. L'uomo avrebbe potuto conoscere Dio attraverso la sua sapienza, però la sapienza dell'uomo non l'ha portato a Dio, ma l'ha portato all'opposto. Perché non è che l'uomo, abbiamo detto l'altra volta, non è che cerca la propria cerca la sapienza in maniera pura, con un cuore integro, ma la cerca con un cuore corrotto e perverso. E quindi in realtà la sapienza dell'uomo, invece di portarlo a Dio, l'ha portato lontano da Dio, a essere separato da Dio. E quindi Dio ha scelto di salvare mediante un messaggio completamente diverso, che all'occhio e all'orecchio del saggio risulta quasi un messaggio folle. È il messaggio della croce, è il messaggio di Gesù crocifisso. Quindi Dio, nella propria sapienza, ha stabilito questo. Quindi Paolo si sta semplicemente allineando a quella che è la volontà di Dio. Dice: è piaciuto a Dio di salvare attraverso la fede in Gesù, che è apparentemente, come ripeto, una follia. Dice: per i greci è una follia, perché loro cercavano il filosofo, il grande pensatore, e per gli ebrei uno scandalo, perché loro cercavano l'eroe, il superuomo della fede che facesse i miracoli, che li liberasse. Gesù non era né l'uno né l'altro. E quindi Dio ha scelto un altro strumento, un altro modo per svergognare quindi i grandi, e ha scelto uno strumento umile, Gesù. Quindi abbiamo detto: la prima ragione è l'incapacità dell'uomo di conoscere Dio per mezzo della propria sapienza. La seconda ragione la troviamo al versetto 29. Dice: affinché nessuna carne si glori alla sua presenza, ora grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si glori nel Signore. La seconda ragione è che l'uomo si sarebbe potuto vantare dei propri mezzi, dei propri meriti davanti a Dio, e questo l'avrebbe portato di nuovo ad essere lontano da Dio, a gonfiarsi in di orgoglio, e questo sarebbe stato un laccio, un peso. Dice: così io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con grande tremore. Qui sta ripercorrendo, sta ricordando il tempo in cui lui è andato, è stato con questi credenti a Corinto, e lui dice che fisicamente la sua presenza presso di loro non è stata quella di un superuomo, di un invincibile, al contrario, quella di un uomo debole, con debolezza, con timore e con gran tremore. Forse non è l'immagine che ci abbiamo nella nostra testa dell'apostolo Paolo, però era così che lui si vedeva. Queste parole descrivono il suo stato d'animo. Non è forse lo stato d'animo che spesso abbiamo noi, anche quando serviamo il Signore? Combattiamo sempre con il senso di inadeguatezza: non sono la persona più adatta, non ce la farò mai, c'è qualcuno più bravo di me. E pensiamo che l'apostolo Paolo invece, dove andava, andava con grande sicurezza di se stesso, dei suoi mezzi, pensando: io sono l'apostolo Paolo. Invece qui c'è uno spaccato, un approfondimento sul suo vero cuore. Così si sentiva lui. Molti pensano che fosse a causa del fatto che stava venendo da Atene. Ricordate quando abbiamo studiato la sua predicazione ad Atene in Atti 17, quando lui ha parlato con i filosofi lì di Atene, e ha fatto un bellissimo discorso, però alla fine quel discorso non ha portato nulla di buono. Quelle persone erano così interessate, curiose, ma non erano veramente alla ricerca della verità. Quindi si sono convertite pochissime persone. Lui probabilmente, andando via da Atene, è andato via scoraggiato. Forse l'avrà preso come un fallimento, come un errore. E comunque quando andiamo, predichiamo e condividiamo la fede, le altre persone non la vogliono accettare, non la vogliono credere, ci sentiamo sempre un pochettino di aver in qualche modo fallito, tristi, abbattuti. Forse era a causa dell'opposizione che ha trovato a Corinto. Se leggiamo Atti 18 scopriamo che lì ha trovato molta opposizione, perché lui, vi ricordate,

aveva paura, era scoraggiato, era abbattuto. E il Signore gli dice, molto bello, non temere, nessuno ti metterà le mani addosso. E poi dice, perché io ho un grande popolo in questa città, a Corinto. E poi da lì Paolo decide di rimanere e sta lì un anno e mezzo, che è tanto per la media dell'Apostolo Paolo, e fonda una bella chiesa, che è questa a cui sta scrivendo. Quindi un'altra ragione per essere deboli, spaventati, con timore, gran timore, l'opposizione dura, forte. Forse tutto questo insieme, qualcun altro pensa addirittura potesse essere una qualche malattia, qualche altra ragione. Fatto sta che lui era lì in questa maniera. Quindi non era lì servendo il Signore nelle condizioni ideali. Era lì fisicamente e materialmente debole. Ed egli è molto onesto in questo. Non si presenta come un super uomo, un super ministro dell'Evangelo. Io non credo che molti predicatori amerebbero descriversi così. Generalmente il predicatore vuole nascondere le sue debolezze, le sue paure, i suoi timori. Ma Paolo è molto onesto, e lo vedremo poi quando arriveremo in Seconda Corinzi. A un certo punto dirà qual è il punto della situazione, quello che lui ha capito. Lui ha capito che quando è debole è forte, e che nella sua debolezza il Signore manifesta la sua potenza. Anzi, nella misura in cui lo strumento è debole, tanto più il Signore può mostrare la sua potenza. Quindi diventa un motivo di vanto per Paolo la propria debolezza. Quindi non solo non si vergogna qui, ma se ne vanta. E la mia parola, versetto 4, e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Un'altra connotazione della sua presenza lì ai Corinti, a Corinto, tra i Corinzi, il fatto che lui ha predicato non con parole persuasive di sapienza umana, quindi ritorna sempre sullo stesso argomento, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Che vuol dire? Non vuol dire che stava lì a fare i giochini, gli spettacoli, le manifestazioni grandi e spettacolari dello Spirito Santo, che molti purtroppo fanno a mo' di show. Non sta dicendo, io non ho predicato l'Evangelo, ho solo fatto i miracoli. Sta dicendo che l'uomo non ha bisogno della sapienza umana per essere liberato del peccato, perdonato, purificato, guarito. Ha bisogno di conoscere e gustare e sperimentare il tocco di Dio, la liberazione di Dio, e quello lui ha voluto portare. L'opera di Dio, l'opera dello Spirito Santo nelle loro vite. Trasformare una persona, cambiare una persona, liberare una persona è solo un'opera che può fare lo Spirito Santo, non la sapienza umana. Ma è capitato di essere persuasi da un venditore? I venditori sono molto bravi a fare i loro discorsi, a mettervela in un modo che quella cosa ne avete proprio bisogno. Poi quando se ne vanno, passa mezz'ora, un'ora, e dici, ma io non ne avevo proprio bisogno di questa cosa, come ha fatto a convincermi? Quasi ritorni in te, perché quelle parole persuasive ti hanno raggiunto in quel momento, ma in realtà non hanno nessuna attinenza con la tua vita, e scopri di essere stato appunto persuaso. Lui non voleva fare questo, lui voleva portare dei cambiamenti radicali nella loro vita, e quindi voleva che lo Spirito Santo fosse all'opera nella loro vita quando predicava. Però qui non sta facendo il contrasto tra la predicazione dell'Evangelo, la dimostrazione di spirito e di potenza. Qui sta facendo il contrasto tra la predicazione, che consiste in parole persuasive, e la dimostrazione di spirito e di potenza. Capite quello che sto dicendo? Perché dico questo? Perché in realtà la spada dello spirito è proprio la parola di Dio. E Ebrei 4:12 dice che la parola di Dio è potente ed efficace, e penetra fino alla divisione delle giunture, dalle midolle, e giudica i pensieri, i sentimenti dell'uomo. La parola predicata con potenza è la parola che arriva al cuore. È la parola, è lo strumento, è la spada dello spirito per arrivare a tagliare, a ferire, a raggiungere la profondità del cuore, per portare una persona
al ravvedimento.

0: al cambiamento, alla trasformazione. Quindi una parola, un insegnamento che portasse veramente la potenza di Dio a queste persone. C'è un problema che certe volte si realizza, ed è un problema che può riguardare la predicazione, il predicatore. Il predicatore può mettersi in mezzo e anziché favorire l'opera di Dio, bloccarla, limitarla, perché si mette in mezzo se stesso, le sue capacità, la sua oratoria, il suo modo di parlare, però finisce per oscurare il messaggio della parola. Quando l'unica cosa che emerge da una predicazione è la capacità del predicatore, l'ironia, la personalità, la bravura, l'intelligenza, quando l'unica cosa o la cosa preponderante che esce da un messaggio è questo, piuttosto che la parola di Dio, significa che quel predicatore è scivolato un pochettino in questo rischio. La parola di Dio non ne ha bisogno, e non solo non ne ha bisogno, quando ti metti in mezzo la oscuri un pochettino e quindi la limiti. È pericoloso. Quando succede questo, il messaggio può essere distorto, quando il predicatore si mette in mezzo, il messaggio può risultare distorto, o può risultare annacquato, o può risultare con un'enfasi sbagliata. E quando dico predicatore parlo anche di noi che condividiamo la parola di Dio con i nostri fratelli o testimoniando non credenti. Quando l'enfasi non è sul contenuto della parola, sul messaggio della croce, ma qualsiasi altra cosa, magari vogliamo renderla gradevole, magari vogliamo evitare quei discorsi un po' più scomodi, eccetera, eccetera. Oppure certe volte il rischio è quello di renderla incomprensibile. Certe volte capita di sentire persone che dicono, fanno un discorso con un sacco di parole bellissime e poi non capisci di che cosa stanno parlando. E non capisci qual è il punto, e a un certo punto li fermi e gli dici, senti, ho capito, qual è il punto? Dove vuoi arrivare? Vi è mai capitato? Certe volte quando noi cerchiamo di fare questo con la parola di Dio, cerchiamo di dire, alla fine la persona dice, ma che cosa mi stai dicendo? Che cosa mi vuoi comunicare? Deve essere comprensibile. Ci sono persone che amano tirare fuori la loro capacità di esprimere i concetti, no? I grandi. Però poi alla fine, di nuovo, non si è capito qual è il messaggio, non si è capito il punto. E allora è importante fare come ha fatto Paolo, fare una scelta di limitarsi al nocciolo, al cuore del messaggio. Infatti una buona abitudine per tutti quelli che vogliono predicare l'Evangelo è fare la scuola domenicale. Perché, come diceva Chuck, se tu puoi insegnare ai bambini e loro ti capiscono, allora potrai anche insegnare ai grandi. E immaginate che uno bello fresco di laurea, di diploma, no? Va dai bambini 6-7 anni. Allora bambini, quest'oggi voglio parlarvi del discorso antropomorfico del... E nessuno capisce niente di quello che sta dicendo, perché lui usa tutti questi paroloni perché deve sfoggiare la sua cultura. A che cosa serve quella cultura se non a fare un po' il fanatico? Non arriva agli altri, il messaggio diventa incomprensibile. E poi l'altro rischio è che il messaggio non ci sia per niente e diventi inesistente. E il rischio è che si parli di tutto, si citino autori, scrittori, statistiche, film, tutto quello che vi pare, si cita tutto, meno che i versi della scrittura. E questo è un errore. Chiuso questa piccola parentesi, versetto 5, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Questo è un po' la motivazione di tutto questo. Qui non sta parlando della natura della fede, o di quanto è grande la fede, ma qui sta dicendo in che cosa è radicata, qual è il fondamento della fede. Se io predico, insegno, condivido in un modo che le persone fondano la loro fede su di me, io li sto portando ad avere fede prima di tutto non nel Signore, che è l'unico che merita la fede, ma su qualcosa che un giorno cadrà e che deluderà. Quindi ripeto, non è il discorso di quanto è forte o grande la fede, ma su cosa riposta, perché tu puoi avere una fede gigantesca, ma la riponi sulla persona sbagliata. Quando quella persona cadrà, anche tu cadrai. E questo è un errore che facciamo tutti quanti. Questo è un errore che facciamo tutti quanti. E dobbiamo stare molto attenti a distinguere tra chi ci ministra la parola di Dio, chi ci insegna, chi ci fa del bene, e la fede che noi vogliamo invece che sia radicata nel Signore, che ha chiamato e sta usando quella persona. Tutti quanti noi ci affezioniamo a chi ci predica la parola, al nostro pastore, al nostro insegnante, al nostro monitore. C'è un legame che si crea, ed è giusto ed è bello, tra chi insegna e chi riceve l'insegnamento. Però questo non significa che il rapporto con Dio deve essere mediato da quella persona. E ogni buon insegnante della scrittura deve portare le persone a cui insegna ad avere un forte e radicale rapporto col Signore, non a dipendere da Lui. Capite quello che sto dicendo? Anche io, il mio obiettivo è quello che voi conosciate la parola, cresciate nella parola, cresciate nella fede, nel Signore però, non nella dipendenza. Oddio, non c'è la riunione, non posso andare, dirti, che faccio? Non posso leggere la scrittura da solo, non posso studiare da solo, non posso crescere da solo, non posso chiedere preghiera a qualcuno. No, dobbiamo essere forti e crescere nella nostra fede personale nel Signore. Fondata, la nostra fede deve essere fondata non sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. E anche dall'altra parte, se noi stiamo nutrendo spiritualmente qualcuno, c'è un momento in cui il bambino non sa fare niente, niente proprio, se non strillare e piangere, e tu lo devi imboccare, giusto? Avete l'immagine? Bambino appena nato, boom, mangia, giusto? Quello è tanto divertente, certe volte non vai per niente, però l'immagine è quella del divertente bambino tenere, cicciottoso, carino, che mangia la pappa. Però a un certo punto, se c'è davanti un ragazzo di 20 anni, no? Che sta lì, adesso mangiamo, non lo voglio, allora facciamo l'aeroplanino. Questa non sarebbe una scena normale,
1: no.
0: Significa che dall'altra parte c'è un ragazzo di 20 anni
1: che non è cresciuto.
0: Non rideremo più a questa scena, piangeremo. Vero? E così spiritualmente, quando noi stiamo lavorando nella vita di qualcuno, stiamo nutrendo e facendo crescere magari una persona da poco convertita che si sta avvicinando al Signore da poco, gli stiamo dando il latte della parola, l'insegnamento della parola, c'è un momento in cui lo dobbiamo imboccare, no? Dai su, studia, dai, leggi, hai capito? Ma c'è anche un momento in cui dobbiamo insegnargli a essere autonomo, a crescere, ad avere il suo personale rapporto con la parola, con la preghiera. Quindi, e questo fa bene anche a noi, perché altrimenti ci esauriremmo se dovessimo seguire in questa maniera tutte le persone. No, loro devono avere il loro rapporto con il Signore. C'è un momento in cui la persona viene da te e ti chiede: guarda, c'ho questo problema, non so cosa fare, che devo fare? C'è un momento in cui devi dire: non lo so, prega e guiditela tu. sembra crudele, sembra freddo, però se quella persona non prega mai da sola, non scoprirà mai la bellezza che c'è nel sentirsi rispondere dal Signore, e la bellezza che c'è nel camminare e fare un passo di fede e poi scoprire che era il Signore e che il Signore opera, che bello, è stato qualcosa, capite quello che voglio dire? Non crescerà mai. Quindi c'è un momento in cui dobbiamo dire, non perché non ce la facciamo più o non lo sopportiamo più eccetera, ma per il loro bene c'è un momento in cui dobbiamo dire: guarda, tu devi essere fondato sulla parola di Dio, sulla potenza di Dio, ma questo è qualcosa che devi fare tu. Non hai sempre bisogno di me, che ti accompagno, che ti appoggio, eccetera, eccetera. Ora noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi. Fino a questo momento ha parlato della sapienza umana, la sapienza che è un problema, che è il contrario della sapienza di Dio. E quindi sembra che fino a questo momento la sapienza è una cosa terribile, è un male. Ma ripeto, è la sapienza umana. Adesso dice che noi c'è una sapienza che invece è buona e che noi ricerchiamo. E in definitiva la scrittura è piena di indicazioni che dicono ricerca la sapienza, chiedi la sapienza, e quindi c'è una sapienza buona. Quindi or noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che sono ridotti al nulla, ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero che Dio ha preordinato prima del mondo per la nostra gloria, che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuto, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Quindi noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma un'altra sapienza, come dicevo, quella sapienza che è la sapienza divina. Questa sapienza per chi è? Lo dice: per gli uomini maturi, per le persone mature. Quali uomini maturi? Io penso che stia parlando dei credenti maturi. Abbiamo detto che non è la sapienza del mondo, il mondo è inteso come sistema in ribellione contro Dio, ma è una sapienza buona che viene da Dio, che però venendo da Dio non la troviamo in noi stessi. Questo è il punto. È una sapienza che deve essere ricercata, chiesta, ricevuta, perché non la troviamo in noi stessi. Il motto New Age, trovalo dentro di te. Il motto New Age è questo. L'amore, trovalo dentro di te. L'intelligenza, trova la via, trovala dentro di te. Ci sono persone che hanno iniziato a cercarla dentro di loro e si sono persi, non l'hanno mai trovata, ancora stanno cercando. Ma dove sta? Perché è un motto sbagliato, è la sapienza umana, carnale, ma la sapienza di Dio va ricercata, perché è quella che Dio ti può dare, non la trovi dentro di te. Dice che è una sapienza nascosta, giusto? Proprio perché sottolinea questa cosa, non la trovi dentro di te, la cerchi. È una sapienza nascosta nel mistero, dice. Quando Paolo parla di mistero, a cosa si riferisce? All'Evangelo, all'Evangelo di Gesù Cristo, alla salvezza per tutti, giudei e greci, vi ricordate? E dice che quindi che questa sapienza di Dio è nascosta nell'Evangelo. Una sapienza che Dio vuole dare non a tutti, ma a chi? Se è nascosta nell'Evangelo, Dio la vuole dare a chi riceve l'Evangelo, cioè a chi crede. E quindi solo dopo aver creduto puoi attingere a questa sapienza di Dio nascosta. Dice che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuto. Chi sono questi dominatori di questo mondo? I masters? Non l'avete capito. Qualcuno sì. ci sono diverse opinioni. C'è chi dice che sono i capi, i leader secolari. Altri pensano che siano gli spiriti della malvagità. Io credo che si tratti dei leader secolari. Penso che qui sta dicendo in sostanza questo: gli uomini che cercano la grandezza e la potenza, gli uomini del tempo di Gesù che cercavano, i re, i grandi che cercavano la grandezza, la potenza, ma non hanno riconosciuto Gesù, perché Gesù non sembrava, non aveva l'apparenza di nulla di grande e di forte e di sapienza, anzi era umile, anzi Gesù era una vergogna per i sapienti e per i forti. Quando parla di Gesù crocifisso è un termine che parla di una vergogna, che è il massimo della vergogna, un uomo crocifisso, va bene? Quindi nessuno dei dominatori di questo mondo, nessuno dei leader che cercavano la potenza, loro non avendo riconosciuto Gesù, che è la vera grandezza, qui lo chiama il Signore della gloria, però aveva le sembianze di un umile falegname, e quando è morto di un condannato a morte, di un maledetto. Non erano le sembianze che loro cercavano, non era l'ideale della grandezza umana, appunto era nascosta. Quindi hanno dimostrato di non aver conosciuto la sapienza di Dio. Questo, detto così, sarebbe in armonia che il fatto che si parla dei leader di questo mondo, dei grandi di questo mondo, con il versetto 26 del capitolo 1, quando dice a un certo punto: riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, non ci sono fra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. E poi tutto quel discorso che adesso non posso riprendere, andate a ripassare il capitolo 1, è molto interessante. Ma lì fa, dice il Signore, per svergognare quelli ha chiamato i deboli, i poveri, gli umili, quelli che non sono, addirittura per svergognare quelli che sono, cioè noi, va bene? Ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Qui dice, ma come sta scritto? E poi cita questo bellissimo passo, le cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito, che non sono salite in cuor d'uomo, eccetera. Prima di tutto, questa dovrebbe essere una citazione di Isaia 64,4. Ma se in realtà lo andate a leggere è molto diverso, ma non è la stessa cosa. Quindi in realtà Paolo non sta citando un versetto della scrittura, sta usando quel versetto che parla di, che dice così, mai nessuno ha visto, mai nessuno ha udito di un Dio che fa cose eccezionali per quelli che sperano in Lui. Quindi lui sta usando questo versetto per dargli un significato generale che esprime il fatto che Dio fa cose che vanno al di là di quello che uno si aspetta, di quello che uno si immagina. Quindi parte da questa scrittura, ma l'amplifica e dice qualcosa di diverso. Dice che nessuno ha mai visto, in sostanza, e ha immaginato e udito le cose che Dio ha preparato per quelli che lo amano, un significato nuovo. Dio ha preparato cose che vanno al di là della nostra immaginazione, questa è la sostanza. Ora la domanda, se Dio ha preparato qualcosa che va al di là della mia immaginazione, significa che comunque sarà qualcosa che non mi aspetto, è vero? Noi ci facciamo sempre un'idea del piano di Dio nella nostra vita, è vero? Smettiamola, perché tanto sarà diverso da come ce lo immaginiamo. Sarà bellissimo, sarà meraviglioso, ma Dio fa al di là di quello che noi immaginiamo, addirittura di quello che noi preghiamo e desideriamo, perché Dio è capace di fare molto di più di quello che le nostre limitazioni umane ci portano ad immaginare, perché la nostra limitazione umana ci porta ad aspettarci solo quello che è per noi, che lo possiamo vedere e immaginare, però se siamo limitati significa che possiamo desiderare poco, meno di quello che invece potrebbe essere la potenzialità. Capita con i bambini, tu dici guarda, che scegli, 100.000 euro o questa macchinina, e loro non sanno che cosa sono 100.000 euro, vedono la macchina e dicono oh, è una macchinina, non sanno che con 100.000 euro si possono comprare quella macchinina e un sacco di altre cose. Perché? Perché il loro mondo, la loro immaginazione è finita a quella macchinina e non c'hanno, capite? E tu che sei grande invece sai che c'è molto di più, non gli vuoi dare quella macchinina, gli vuoi dare il molto di più. Così è Dio con noi. Noi stiamo lì a supplicarlo, Signore, la macchinina, perché la nostra pochezza, la nostra limitatezza ci fa arrivare lì, e il Signore invece dice ma io ti voglio dare molto di questo bellissimo passo, le cose che occhio non ha visto, che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Vi stimola o vi spaventa questo versetto? Vi incoraggia o vi mette paura? Certe volte le cose nuove ci mettono paura, le cose che non ci aspettiamo, perché è anche un pochettino una forma di controllo puntare sulla macchinina, no? Perché io non so che cosa è, allora mi accontento della macchinina. Ma Dio ha in serbo per quelli che lo amano cose incredibili, cose belle, cose buone, cose eccezionali. Come se tu mangi a una tavola e inizi a assaggiare una cosa e dici ah, questa è la cosa più buona del mondo, non ci può essere una cosa più buona di questa, poi passi alla prossima, no, questa è la cosa più buona del mondo, non ci può essere una cosa più buona di questa, e poi passi all'altra e dici mi ero sbagliato, questa è la cosa, cioè ogni volta che vai avanti c'è qualcosa di più che ancora ti stupisce, e ringrazi Dio che non ti sei fermato alla prima cosa, che seppur buona non era il meglio, c'è sempre il meglio avanti. Quindi questo è il significato di questo testo. Alcune persone leggono questo versetto e lo riferiscono all'aldilà, al cielo, e dicono le cose che occhio non ha visto, orecchio non ha udito, che non sono inserite in cuore d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano, quindi nella vita nel cielo. Ma sappiamo che non sta parlando di questo, perché abbiamo visto il contesto in cui, da cui viene questo versetto, ma abbiamo letto anche qual è il versetto che segue. Qual è il versetto che segue? Dio le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Quindi queste cose nascoste, queste cose sconosciute di Dio, sono state rivelate per mezzo di chi? Per mezzo dello Spirito. Ora, cerca di spiegare questa cosa. Chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Chi conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo? Che vuol dire? Che quello che pensi tu in questo momento lo sai solo tu. L'altro lo può immaginare, ma si può sbagliare. Non c'è la certezza assoluta, lo sai solo tu. Siamo molto bravi a scuola a far credere all'insegnante che stiamo seguendo. Sì. E poi la nostra mente sta dall'altra parte, no? Allora lui dice, ah sì, sei molto attento. Vedo gli occhi come rispondono. Però poi la nostra... Lo sappiamo solo noi, in definitiva. Anche le persone che conosciamo profondamente nella nostra vita, nostro sposo, la nostra sposa, i nostri genitori, i nostri figli, in realtà non possiamo dire con assoluta certezza che sappiamo sempre cosa stanno pensando. Lo sanno solo loro. E lo stesso vale per Dio. Nessuno conosce il pensiero di Dio se non Dio, lo Spirito stesso di Dio. Quindi se quello Spirito di Dio però abita dentro di te, in qualche modo ti può comunicare il pensiero di Dio, che altrimenti sarebbe nascosto. E la cosa bella è che Dio ci ha dato proprio il suo Spirito dimorante dentro di noi, in maniera che noi conosciamo il pensiero di Dio. Il pensiero di Dio non è più un mistero, la sua volontà non è più un mistero. Ora, noi abbiamo ricevuto lo Spirito che viene da Dio quando abbiamo creduto, quando siamo nati di nuovo, lo Spirito è venuto a dimorare dentro di noi e ci ha portato la conoscenza delle misteriose cose di Dio. E così possiamo sapere le cose che ci sono state donate da Dio. Dio vuole che noi credenti conosciamo le cose che ci ha donato. Ora, queste cose Lui ce le ha già donate. Noi potenzialmente le abbiamo già. Noi non dobbiamo avere niente di nuovo da Dio. Noi dobbiamo semplicemente afferrarlo, prima di tutto comprenderlo che ci è stato dato, e secondo afferrarlo e farlo nostro per fede. Ma potenzialmente queste cose ci sono state già tutte donate, a partire dalla salvezza, ma tutte le altre benedizioni vengono insieme con la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Ma è importante che sappiamo quali sono le cose che ci sono state donate, perché anche se potenzialmente ce l'ho, la mia conoscenza può essere la limitazione. Ci sono anche altre limitazioni, ma prima di tutto la mia conoscenza. Facciamo sempre l'esempio degli schiavi americani che sono stati liberati ma non sapevano di essere stati liberati e continuano a vivere da schiavi. Questa potrebbe essere la nostra condizione spirituale. Non sapendo quello che abbiamo ricevuto, cosa ci è stato donato, continuiamo a vivere nell'ignoranza, ma quell'ignoranza ci sta derubando di qualcosa che ci è stato dato. È come se ad un certo punto noi siamo passati dall'essere bambini che vivono per strada ad essere figli di re, ma non sappiamo cosa significa essere figli di re, non sappiamo come si aprono le porte, come si dicono le cose, come si pretende una determinata cosa, come godere del giardino, come godere della doccia, come godere del frigo. Non sappiamo e dobbiamo capire cosa ci è stato dato per poterne godere. Dio vuole che sappiamo cosa ci ha donato. Di queste anche, cioè di queste cose che ci sono state donate, anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, confrontando cose spirituali con cose spirituali. Queste cose che Dio ci ha donato, di cui parliamo piacevolmente nei nostri insegnamenti, nelle nostre canzoni, nelle nostre preghiere, nella nostra adorazione, nei nostri discorsi e le nostre chiacchierate, uno di che cosa parla? Parla delle sue passioni. Se una persona parla sempre di scarpe, perché gli piacciono le scarpe. Tra musicisti ci abbiamo un problema, che quando ci incontriamo tra musicisti parliamo sempre di chitarre e di amplificatori, e le persone intorno a noi si annoiano. O gli appassionati di calcio si mettono lì e parlano di calcio, e potrebbero parlare all'infinito di calcio. E sto facendo degli esempi per noi maschietti, ma ce ne sono le scarpe, no? Per le femmine, o le borse, o le case, o gli arredi. Quando c'è un argomento che ci piace, noi potremmo parlarne all'infinito, all'infinito. E così è anche le cose spirituali. Di queste cose noi parliamo. Gli hanno mai detto, parlate sempre di Gesù, parlate sempre della Chiesa, andate sempre in Chiesa. Ma come fate? Questa è la nostra passione, questo è il nostro cuore. E quindi di queste cose noi parliamo. Dice confrontando cose spirituali con cose spirituali. Che vuol dire? Che quando noi parliamo delle cose di Dio tra credenti, per noi hanno senso, perché le stiamo vivendo, le stiamo sperimentando, sappiamo, ci hanno toccato a noi. Quindi non ti devo dire, il Signore mi ha parlato, non ti devo andare a spiegare che vuol dire tutto questo, tu già lo sai perché ti ha parlato pure a te. E allora dici, che bello, che cosa ti ha detto, cioè, capite? Quindi quando noi parliamo di queste cose spirituali, per noi ha un senso, perché tutto si incastra perfettamente, tutto si comprende e si spiega in maniera chiara. Sono cose così scontate per noi che anche un bambino le capisce. Non c'è nulla di complicato, eppure è incomprensibile per il non credente. Quello che per noi è un discorso scontato, bello, piacevole, per un'altra persona che non ha conosciuto il Signore, può risultare una pazzia, una cosa folle, una cosa incomprensibile, come parlare un'altra lingua. E ti hanno mai detto, ma che cosa stai dicendo? Ma che vuol dire? No, non è così. La realtà è che non possiamo aspettarci che loro capiscano. Sarebbe strano se un non credente capisse di che cosa stiamo parlando, perché noi parliamo spiritualmente di cose spirituali, che un non credente, che non ha, per lui tutto questo è ancora un mistero, non può comprendere. È inutile che tu vai e glielo dici, cioè è buono che glielo dici, ma non è buono che ti aspetti che lui ti comprenda in quei termini, no? Perché deve prima fare l'esperienza che abbiamo fatto noi. È difficile far capire a una persona che è bello per noi andare in chiesa tutti i giorni. Mi ricordo un paio di anni fa, sono sceso, abitavamo a Ostia, sono sceso dal dentista portando Matteo un mercoledì sera, era circa le 5 del pomeriggio, e dopo un po', mentre stavamo facendo delle pratiche con questo dentista, Matteo fa: papà, ti prego, ti supplico, mi porti in chiesa stasera? E quello è rimasto come? È rimasto scioccato questo dentista, no? Perché nel suo immaginario sentire quelle parole, un bambino che supplica il padre di portarlo in chiesa, era proprio una cosa, cioè, fuori da questo mondo, per dire. Però non possiamo aspettarci che le persone comprendano che cosa ci porta in chiesa così spesso, e noi ci andremo pure più spesso. Se noi diciamo a una persona che paghiamo la decima, ti prenderebbe un pazzo, un esagitato, o che ti hanno fatto il lavaggio del cervello. Come vai a spiegarglielo? Lo dici che lo fai per amore, lo dici che lo fai volontariamente, e nessuno ti... ma comunque glielo dici, per loro sarà una cosa incomprensibile. Non puoi parlare a una persona che non è innamorata di che cosa è l'amore e pensare che quello ti capisce. Ma quando parli a una persona che è innamorata e tu sei innamorato, ti capisci subito, perché stai vivendo la stessa esperienza. Non puoi dire a una persona e aspettarti che ti capisce che vuoi lasciare tutto e andare a servire il Signore. Non puoi dire che vuoi sposare solo uno che è credente come te, perché quella persona ti dice, a me è capitato, dice: ma voi siete settari, perché l'amore di Dio che predicate dovrebbe portarvi ad amare tutti. E io ho detto: certo che è così, l'amore di Dio mi spinge ad amare tutto, ma non posso spiegarti perché io voglio condividere la mia vita solo con una persona che fa questo stesso cammino, perché l'altra persona non lo può capire. Vabbè, non posso fare esempi specifici, ma è difficile, è molto difficile che noi comunichiamo a altri che non stanno vivendo quello che stiamo vivendo noi e aspettarci che ci dicano sì, è ragionevole. Non ti diranno che è ragionevole, ti diranno che sei pazzo. E non ti offendere, se te lo dicono, sappi che quella è la conferma. C'è anche un modo per sembrare pazzi che non è lecito, che non è giusto, eh? Non vogliamo cercare per forza che ci dicano che siamo pazzi, perché adesso Paolo sta dicendo che questa è una follia per loro, ma in realtà non è una follia in sé, è una follia per loro, ok? Questo è il succo del discorso. Stiamo parlando di due mentalità diverse che non possono parlarsi, sono due mondi opposti. C'è solo un modo per riconciliarli, e non è far diventare quella persona come te esteriormente, ma far sì che viva la stessa esperienza che hai vissuto te, cioè la nuova nascita, lo spirito che viene dentro di te. A quel punto i mondi si uniscono, altrimenti non saranno mai perfettamente uniti. Or l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio perché sono follia per lui, e non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare, o noi abbiamo la mente di Cristo. Quindi qui sta parlando dell'uomo naturale che non riceve le cose dello spirito e dell'uomo spirituale. Vedete, qui dice non è che l'uomo naturale non vuole conoscere le cose di Dio, ricevere le cose di Dio, è che non le può conoscere, perché c'è un limite, c'è un'incapacità, non può farlo, e quindi noi non possiamo pretendere. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa e non è giudicato da alcuno. Che vuol dire? Perché anche questo versetto potrebbe essere frainteso se non viene letto in questo contesto. Il contesto è la differenza tra il credente e il non credente, va bene? Nel comprendere le cose di Dio. Quindi il credente comprende le cose di Dio e quindi legge anche il resto delle cose della vita da una prospettiva corretta, perché comprende le cose di Dio, perché è guidato dallo Spirito Santo. Il credente comprende perché ha la giusta prospettiva, ma rischia, anzi, come abbiamo detto fino adesso, non viene compreso dagli altri. Questo è un po' un avvertimento, non è diretto qui, ma io lo vedo un avvertimento a cercare continuamente il consiglio dei non credenti. State attenti a cercare il consiglio, che cosa devo fare, c'ho questo problema, e a chiederlo a uno che non conosce il Signore, che non ama il Signore, che non conosce la Scrittura, perché ti darà un consiglio, ma non sarà un consiglio basato sulla parola. State attenti ad andare dallo psicologo e a spiegargli che voi ci avete questo tipo di problema, perché lo psicologo non ti darà delle soluzioni spirituali, anzi delle cose che gli dirai in quanto credente per lui suoneranno come un problema, e tu sei disturbato, c'hai un problema, devi sfogare qualcosa di te stesso, sei represso, ti hanno fatto il lavaggio del cervello, cose di questo tipo. Quindi state attenti. L'uomo spirituale giudica ogni cosa, ha la giusta prospettiva, vede bene le cose perché è il punto di giusto, un punto di vista corretto, però non viene appoggiato dagli altri, anzi trova l'opposizione dagli altri. Ma questa opposizione è una conferma, quindi non ci dobbiamo sentire giudicati dagli altri che la pensano diversamente da noi. Quindi non è giudicato da cosa non dice questo verso, che non possiamo sbagliarci, va bene? Che non possiamo ammettere di essere nel torto, e che le persone ci possono dire che stiamo sbagliando. Non è che possiamo, una persona ci dice ah, stai sbagliando, e io dico l'uomo spirituale non è giudicato da alcuno, non mi puoi giudicare. No, ovviamente. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare, che c'entra? Intanto c'è un nesso, dice infatti, quindi lo lega a quello che ho appena detto prima. Questa è una citazione da Isaia 40:13, che significa che non puoi insegnare qualcosa a Dio, perché Dio già sa tutto, ovviamente, e tu non puoi leggere la sua mente, e lui è superiore. Quindi ha appena detto che il credente non può essere compreso, dal non credente, quindi non può essere giudicato, istruito, consigliato secondo una sapienza secolare. Noi abbiamo lo Spirito Santo in noi che rinnova la nostra mente e quindi abbiamo la mente di Cristo e ci dobbiamo sentire confermati. Se io sto facendo qualcosa che è secondo la parola di Dio e dà gloria a Dio, anche se tutto il mondo mi dice che sto sbagliando, io devo avere la serenità di dire sto andando bene, perché quello è il pensiero di Cristo, questa è la mente di Cristo. Se sta scritto nella parola, se onora il Signore, anche se tutto il mondo intorno a me mi dice il contrario, sono loro che... Non è una questione di orgoglio, di superbia, ma è sapere che lo Spirito di Dio dentro di me mi sta portando alla parola e quindi anche devo superare quell'opposizione. Ora, concludo. Tutto questo, bellissimo, è ovviamente una potenzialità, non è la realtà di ogni credente. Dobbiamo crescere e dobbiamo maturare in questa sapienza, va bene? E infatti il capitolo 3 dice: non ho potuto parlare a voi come a spirituali. Capite quello che sta dicendo qui? Prima ha detto noi siamo spirituali, cioè lo Spirito Santo abita in noi, eccetera eccetera. Questa impotenza è vera, in realtà, però è anche vero che possiamo essere immaturi come credenti, non dar spazio a quella sapienza, e quindi Paolo dice: io non vi ho potuto parlare in questi termini, di queste bellissime parole che ho dovuto parlarvi perché siete immaturi, siete carnali. E quindi dal capitolo 3 inizia le mazzate, quelle toste. Grazie Signore, grazie per le tante cose che ci hai donato, sono tutte cose meravigliose, e prima di tutto ci hai donato Gesù, che non è una cosa ma una persona, sei tu stesso, e in Lui tutto ciò di cui non solo abbiamo bisogno, ma sono anche cose bellissime, sono cose splendide tutte le cose che abbiamo in te. Aiutaci a ricercare queste cose, a ricercare questa sapienza, a mettere da parte la nostra sapienza terrena, carnale, che non viene dalla tua parola, non viene dal tuo spirito, ma viene da noi, dal mondo intorno a noi. Insegnaci anche a proteggere le nostre menti dalle contaminazioni, dall'inquinamento, i pensieri dei nostri colleghi, dei nostri vicini, delle persone intorno a noi che pensano diversamente, perché ci stiamo a contatto così tanto, certe volte rischiamo di finire ad avere gli stessi pensieri, gli stessi atteggiamenti. Preservaci, Signore, aiutaci ad essere di più nella parola, a più in preghiera, anche nella comunione fraterna, che possiamo incoraggiarci l'uni agli altri con queste cose, parlando del tuo regno, delle tue benedizioni, delle cose che riguardano te, dell'opera tua. Aiutaci ad essere credenti maturi, spirituali, ancora come ti abbiamo chiesto, aiutaci a crescere, a maturare, Padre. Che il tuo spirito sia sempre dimorante dentro di noi con potenza e faccia l'opera sua, e aiuta noi a non spegnerlo, a non rattristarlo, invece ad essere noi umili, anche se possiamo essere deboli nell'esteriore o nella carne o come nella nostra presenza fisica, ma che possiamo essere forti nello spirito, Padre, perché radicati in te, nel nome di Gesù. Amen.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

miei cari amici e amiche, benvenuti anche oggi all'odierna trasmissione di Studio Biblico. Come sapete, stiamo studiando il libro dell'Esodo e per l'esattezza stiamo studiando il capitolo 32, del quale vorrei ora leggere gli ultimi versetti, il 34esimo e il 35esimo. Dio disse: «Ecco, il mio angelo andrà dinanzi a te, ma nel giorno che verrò a punire, io li punirò del loro peccato». E l'Eterno percosse il popolo di Israele perché era l'autore del vitello che Aronne aveva fatto. Come vedete, Dio punisce soltanto i colpevoli e nonostante tutto farà entrare Israele nella terra promessa. Quelli che non erano caduti nell'idolatria sarebbero stati guidati dall'angelo di Dio. Ora, come abbiamo già avuto occasione di dire, nell'Antico Testamento l'angelo del Signore è lo stesso Cristo prima dell'incarnazione. Quindi, per l'intercessione di Mosè, Dio non ha abbandonato il suo popolo, e questo dovrebbe farci ancora più comprendere la straordinaria importanza della preghiera. Qui, amici, termina lo studio del capitolo 32. Iniziamo allora lo studio del capitolo 33, del quale leggo subito i primi due versetti. L'Eterno disse a Mosè: «Vai, sali di qui, tu col popolo che hai tratto dal paese d'Egitto, verso il paese che promisi con giuramento ad Abramo, Isacco e Giacobbe, dicendo: io lo darò alla tua progenie. Io manderò un angelo dinanzi a te, e caccerò i Cananei, gli Amorei, gli Ittei, i Ferezei, gli Ivei e i Gebusei». Dio sta preparando Israele ad entrare nella terra promessa. Nel libro dei Numeri vediamo che Israele riprende la sua marcia nel deserto. Quanto al libro del Levitico, che sta appunto tra il libro dell'Esodo e quello dei Numeri, esso contiene istruzioni relative al culto e al tabernacolo, più dettagliate rispetto a quelle che troviamo nel libro dell'Esodo. Poi Dio disse ancora a Mosè: «L'angelo vi condurrà in un paese dove scorre il latte e il miele, poiché io non salirò in mezzo a te, perché sei un popolo di collo duro, onde io non abbia a sterminarti per via». Quando il popolo udì queste sinistre parole, fece cordoglio e nessuno si mise i propri ornamenti. Questo è riportato in Esodo capitolo 33, versetto 3 e 4.

Questi ornamenti erano di origine pagana. Gli orecchini, ad esempio, erano simbolicamente associati agli dei dell'Egitto, anche se chi ora li portava non era necessariamente un idolatra. Infatti l'Eterno aveva detto a Mosè, e qui ritorno a leggere nel libro dell'Esodo: «Di ai figlioli di Israele, voi siete un popolo di collo duro. Se io salissi per un momento solo in mezzo a te, ti consumerei. Or dunque, togliti i tuoi ornamenti e vedrò come io ti debba trattare». Questo è scritto in Esodo capitolo 33, versetto 5. Questa è la terza volta che Dio chiama Israele popolo di collo duro. Qui Dio chiarisce che li aveva liberati dalla schiavitù, non certamente perché erano migliori degli egiziani. In particolare, Dio ordina loro di togliersi di dosso quei simboli pagani e di schierarsi chiaramente dalla sua parte. E questo mi fa pensare alla ragione per cui nella Chiesa primitiva il battesimo in acqua era così importante. Era un segno evidente del fatto che una persona aveva abbandonato la via vecchia e si era decisamente incamminata per una strada nuova, convertendosi a Cristo. Questa dovrebbe essere oggi soprattutto la testimonianza dei credenti. Di conseguenza, come si legge nel versetto 6 di questo capitolo, i figlioli di Israele si spogliarono dei loro ornamenti dalla partenza dal monte Horeb in poi. Poi, come è scritto nel versetto 7 sempre di questo capitolo, Mosè prese la tenda e la piantò per sé fuori del campo, a una certa distanza dal campo, e la chiamò la tenda di convegno. E chiunque cercava l'Eterno usciva verso la tenda di convegno che era fuori del campo. Il tabernacolo viene costruito fuori del campo. Mosè però già fa fare subito una tenda, la tenda di convegno. Forse si trattava solo del recinto che in seguito avrebbe circondato il tabernacolo vero e proprio. Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava e ognuno se ne stava ritto all'ingresso della propria tenda e seguiva con lo sguardo Mosè finché egli fosse entrato nella tenda. E come Mosè era entrato nella tenda, la colonna di nuvola scendeva, si fermava all'ingresso della tenda e l'Eterno parlava con Mosè. Questo è scritto in Esodo capitolo 33, versetto 8 e 9. Anche in questa occasione emerge di nuovo il problema relativo alla conoscenza di Dio. C'è stato mai qualcuno che ha visto il Dio? Il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 18, ci dice che nessuno ha mai visto il Dio. Nello stesso Vangelo, al capitolo 14, versetto 9, leggiamo che quelli che hanno visto Gesù Cristo hanno visto il Padre. Il Signore Gesù Cristo, quindi, è la rivelazione di Dio incarnata. Nell'Antico Testamento tale rivelazione era già adombrata mediante l'angelo dell'Eterno che, a mio parere, era lo stesso Cristo prima dell'incarnazione. Ed era l'angelo dell'Eterno che parlava a Mosè. Leggiamo infatti in Esodo capitolo 33, versetto 11: «Ora l'Eterno parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla col proprio amico». Proprio come gli amici parlano gli uni agli altri faccia a faccia, così parlavano Dio e Mosè. Eppure Mosè non vide mai Dio. A questo punto, e nello stesso versetto 11, viene di nuovo menzionato Giosuè. Infatti leggo: «Poi Mosè tornava al campo, ma Giosuè, figliuolo di Nun, suo giovane ministro, non si dipartiva dalla tenda». Giosuè è l'uomo che Dio sta preparando affinché succeda a Mosè. Credo però che a quel tempo nessuno pensasse a Giosuè quale possibile successore di Mosè.

Anzi, leggendo lo stesso libro di Giosuè, notiamo che egli era il candidato con minori probabilità di prendere il posto del grande condottiero di Israele. Ma torniamo ora a Mosè e leggiamo Esodo capitolo 33, versetto 12 e 13. Mosè disse all'Eterno: «Vedi, tu mi dici, fai salire questo popolo, e non mi fai conoscere chi manderai con me. Eppure hai detto, io ti conosco personalmente, ed anche hai trovato grazia agli occhi miei. Ora dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi, e considera che questa nazione è popolo tuo». Mosè sta chiedendo proprio quello che Filippo intese dire in Giovanni capitolo 14, versetto 8: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Io credo perciò che ogni vero figlio di Dio voglia conoscere Dio. Dio però disse a Mosè: «La mia presenza andrà con te e io ti darò riposo». E Mosè gli disse: «Se la tua presenza non viene con me, non ci fare partire da qui». Questo è scritto in Esodo capitolo 33, versetto 14 e 15. Mosè sapeva di avere bisogno della presenza di Dio e di non essere capace di assolvere da solo il compito affidatogli da Dio. Perciò disse ancora al Signore: «Poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi? Non sarà dal fatto che tu vieni con noi? Questo distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra». Questo è scritto in Esodo capitolo 33, versetto 16. È importante notare che Dio fece degli israeliti un popolo speciale per una ragione ben definita. Anche la Chiesa cristiana oggi costituisce un popolo particolare, e ciò significa che i cristiani sono un popolo messo a parte per servire il Dio e rendergli testimonianza in questo mondo di tenebre. E l'Eterno disse a Mosè: «Farò anche questo che tu chiedi, poiché tu hai trovato grazia agli occhi miei e ti conosco personalmente». Queste parole sono scritte in Esodo, capitolo 33, versetto 17. Come vedete, Mosè sta acquistando sempre più familiarità con Dio. Perciò a questo punto gli chiese: «Ti prego, fammi vedere la tua gloria». Queste parole sono scritte in Esodo capitolo 33, versetto 18. Come abbiamo già detto, Mosè non avrebbe mai potuto vedere Dio così com'è, nella sua essenza. Tuttavia Dio gli disse: «Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te e farò grazia a chi vorrò far grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà». Questo è scritto in Esodo capitolo 33, versetto 19. L'apostolo Paolo cita questo versetto nella lettera ai Romani, al capitolo 9, versetto 15, quando afferma: «Dio disse a Mosè, io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione». E sia lodato il Signore, perché Lui, il Signore Dio, è misericordioso, è giusto, è amorevole.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet

0: Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

precedente numero di questa rubrica abbiamo detto come il cristianesimo nascente abbia creato non pochi problemi alla classe dominante di Gerusalemme. Comincia a profilarsi il conflitto della nuova via con il giudaesimo. C'è da dire che la professione della fede cristiana non può non produrre una rottura in Israele. Non è la convinzione che un tale o un tal'altro sia il Messia a dividere gli animi. Un'opinione di questo genere è perfettamente ammissibile nel giudaesimo, ma nel caso dei cristiani la situazione è diversa. Essi riconoscono Messia uno che è stato condannato a morte su istigazione della dirigenza ebraica. La rottura avverrà proprio sulla interpretazione della morte di Gesù, che viene spiegata dai discepoli in questo modo. La morte del Signore faceva parte del piano divino per la salvezza ed è un sacrificio atto a produrre la remissione dei peccati e a fondare la nuova alleanza. Gesù crocifisso è il fondatore del nuovo patto e la sua morte è l'atto costitutivo di esso. Il conflitto scoppia anche su un altro punto, cioè la legge. Se la decisione sulla salvezza e la perdizione dipende dal confessare la fede in Gesù, la legge finisce per essere valutata in modo completamente diverso. Non è più lo strumento di mediazione tra Dio e il popolo, è l'unica via che può portare alla salvezza. Bisogna dire che non ci si rese subito conto di questo. I primi cristiani non trassero dalla loro fede la conseguenza che ormai erano liberi dalla legge, ma un gruppo perlomeno doveva arrivare presto alla conclusione che per la loro fede essi erano ormai liberati dalla legge. Allora lo scontro con il giudaesimo ortodosso diventava inevitabile. Le conseguenze di questo scontro sono la morte di Stefano, il protomartire della Chiesa cristiana. Il Sinedrio lo giudicherà come un rinnegatore della fede dei padri e non si farà scrupolo di condannarlo alla lapidazione. Presente a questo crudele atto di morte si troverà un giovane chiamato Saulo, che avrà una parte fondamentale nello sviluppo e nella formazione della dottrina della nuova professione di fede. Successivamente anche Pietro e Giacomo saranno arrestati. I fatti degli apostoli ci riferiscono che l'iniziativa dell'arresto sarà presa dal re Erode, perché ciò era gradito ai giudei. Giacomo verrà messo a morte e la stessa sorte sarebbe toccata anche all'apostolo Pietro se il Signore stesso per mano di angeli non lo avesse prontamente liberato dai ferri e dalla prigione.

Ma Gerusalemme, a causa della persecuzione che prenderà di mira essenzialmente i fratelli responsabili, non è più un luogo sicuro. Pietro si allontanerà per operare altrove. La persecuzione conoscerà fasi alterne, ma non si fermerà. Se i primi persecutori dei cristiani sono, per ovvi motivi, quei giudei dal seno dei quali è nata la Chiesa, i persecutori che prenderanno il loro posto saranno i romani.

uno Stato territoriale rigorosamente organizzato come gli Stati moderni. Nelle province i governatori esercitavano un potere quasi sovrano. Pertanto non possiamo aspettarci che il cristianesimo, quando attirava l'attenzione pubblica, fosse trattato dappertutto allo stesso modo. I racconti dei Fatti degli Apostoli sulle vicende di Filippi, Tessalonica e Corinto ne danno un quadro variopinto. In Filippi troviamo che i magistrati aderiscono alle sollecitazioni dei persecutori. Leggiamo dal libro degli Atti: e la folla si levò tutta insieme contro di loro, e i pretori, strappate loro di dosso le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe. In Tessalonica, invece, i magistrati sono più tolleranti e per lasciare liberi i credenti richiedono solo una cauzione. Leggiamo infatti: e questi, dopo che ebbero ricevuto una cauzione da Giasone e dagli altri, li lasciarono andare. In Corinto, infine, il magistrato Gallione si rifiuta di dare ascolto agli accusatori dei cristiani perché la cosa esula dalla materia giudiziaria e riguarda solo la sfera delle credenze religiose. Il giudizio dell'opinione pubblica sul cristianesimo è determinato in parte, come ovvio, dal fatto che esso deriva dal giudaismo. Il giudizio che i romani davano degli ebrei è riassunto dalle parole di Tacito. Il modo di vivere degli ebrei è assurdo e ripugnante. Si continuò ad attribuire ai cristiani l'origine giudaica anche quando essi divennero un gruppo indipendente. Il fatto poi che il fondatore del movimento fosse stato condannato a morte da un rappresentante dell'impero romano pesava negativamente. Ce ne rendiamo conto dagli sforzi di Luca, il quale sottolineava con forza che Pilato dichiarò Gesù innocente. Infatti leggiamo in Luca 23 verso 14: voi mi avete fatto comparire davanti quest'uomo come sovvertitore del popolo, ed ecco, dopo averlo in presenza vostra esaminato, non ho trovato in lui alcuna delle colpe di cui l'accusate. Pilato si limitò a cedere alle pressioni dei giudei e consegnò loro Gesù perché lo giustiziassero. Comunque Pilato non prestò alcuna attenzione allo sviluppo del cristianesimo e lo stesso fecero i suoi successori.

Palestina furono responsabili non le autorità romane, ma quelle ebraiche. Una svolta importante è quella accennata da Fatti 11:26, dove è detto che per la prima volta in Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani. I cristiani quindi sono riconosciuti come movimento indipendente da quelli di fuori e in particolare dal giudaesimo. Le motivazioni fornite dai Fatti degli Apostoli sono le seguenti, a proposito naturalmente della persecuzione. I cristiani difendono pratiche non romane, questo è il primo punto. Nella città di Filippi si dirà di loro che predicano dei riti che non è lecito a noi che siamo romani né di ricevere né di osservare. Il secondo punto è che la fede dei cristiani scalza la posizione dell'imperatore. A Tessalonica vengono accusati che vanno contro gli statuti di Cesare dicendo che c'è un altro re, cioè Gesù. Il terzo punto è che il cristianesimo può danneggiare addirittura il commercio, e in questo ne dà conferma la lettera di Plinio a Traiano, ma anche, diciamo, abbiamo un riferimento biblico sempre negli Atti degli Apostoli al capitolo 19, i versi 26 e 27. L'accusa in questo caso era portata ai cristiani dagli artigiani di Efeso che fabbricavano tempietti d'argento della dea Diana. V'è pericolo, dicevano, che questo ramo della nostra arte cada in discredito e che sia spogliata della sua maestà colei che tutta l'Asia e il mondo adorano. Fin dall'inizio il cristianesimo dunque è sottoposto a pressioni dall'esterno. Chiunque diventa cristiano corre il rischio di soffrire. La Chiesa sa che la persecuzione non è accidentale, ma corrisponde alla natura stessa della fede e della Chiesa. A questo proposito fanno testo le parole di Gesù a Pilato: il mio regno non è di questo mondo. Che cosa induceva Roma a procedere contro i cristiani? Il punto di vista di Roma è quello della sicurezza pubblica. Claudio interviene contro i giudei in fermento a causa di Cristo e li espelle da Roma. In occasione di un tumulto tra ebrei ed egiziani, lo stesso imperatore minaccia: se gli ebrei non stanno agli ordini che ho impartito, farò uso di ogni mezzo per perseguitarli come portatori di una pestilenza che si estende in tutto il mondo. Tacito parla solo in generale di delitti e di odio del genere umano. Plinio il Giovane, governatore della Bitinia, pone il problema in termini più precisi. Bisogna punire il nome stesso di cristiani, oppure soltanto i crimini che sono in relazione al nome? In pratica il cristianesimo va punito come tale, oppure bisogna provare l'esistenza dei reati? Parliamo ora dell'atteggiamento dei cristiani di fronte alla persecuzione. Perché non divennero nemici dello Stato? La risposta la troviamo nella natura stessa della fede, che rende impossibile una resistenza attiva alle autorità. La regola è: benedite quelli che vi maledicono e vi perseguitano. Il mondo non è la patria, ma una terra straniera. Il cammino verso il regno di Dio è popolato di sofferenze. I cristiani non devono soltanto rallegrarsi per la sofferenza, ma anche a causa della sofferenza. La sofferenza però non è cercata mediante la provocazione delle autorità e della opinione pubblica. La regola è che quando la confessione della fede è richiesta, il credente deve prendere posizione per il suo Signore anche a prezzo della vita. Però quando i cristiani sono perseguitati in una città, devono fuggire in un'altra. E con questo abbiamo concluso il numero di questa rubrica. Cari ascoltatori, vi invitiamo al prossimo numero dicendovi
e Dio vi

Abbiamo trasmesso Il cammino della Chiesa attraverso i secoli. Brevi cenni su avvenimenti vissuti dalla Chiesa.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Il bastimento, un carico di notizie, riflessioni e tanta buona musica. Presenta Mauro.
2: E infatti è Mauro al microfono anche per quanto riguarda il numero odierno del bastimento, un Mauro pronto a condurti per mano attraverso i meandri della nostra trasmissione. Una trasmissione che dura 45 minuti e che comprende tutta una serie di rubriche interessanti. Ti cito, buttando uno sguardo anche un po' distratto a dire il vero su quello che è il palinsesto odierno, parole per il nostro tempo. E poi tanta musica, lo diceva anche l'amica che mi ha introdotto nello spot di apertura, musica sempre ed unicamente gospel, cioè musica a sfondo cristiano, legata appunto a quelle che sono le tematiche della Bibbia, ma anche della vita di tutti i giorni, rivisitata proprio in un'ottica di carattere cristiano. E adesso io direi che dopo averti ricordato che come al solito in regia c'è il prode, posso chiamarti così per una volta, Mario, direi che possiamo passare direttamente alla sigla di apertura di questo nostro programma che è curata da Rick Kuat.

0: Per chi come me ha avuto occasione di ascoltarlo dal vivo, lui è veramente bravo, come sembra dai dischi. Riccua con What If, e se la nostra sigla che dice perché ci facciamo tanto male e distribuiamo tanto dolore. Perché ridiamo del nostro fratello quando lo vediamo sotto la pioggia torrenziale? Perché non cerchiamo di avere un amore che è disposto a morire per altri? E se facessimo un voto di lasciare il passato alle nostre spalle? E se il nostro cuore potesse imparare a volare? Il tempo potrebbe anche essere contro di noi, ma permettiamo che il tempo sia invece dalla nostra parte. Permettiamo che l'amore penetri in qualche modo. E se iniziassimo proprio ora?
1: Parole per il nostro tempo.
0: Per questa rubrica oggi ho chiesto a una delle nostre redattrici, cioè ad Alwen, di leggere quella che è una testimonianza molto particolare e toccante di una ragazza di nome Maria Luisa. Ma ascoltiamo per l'appunto dalla voce di Alwen questa testimonianza.
2: Sono cresciuta in un collegio di suore dove non esisteva spiritualità, ma solo una religiosità fatta di riti e orari da rispettare. Quando uscii, trovai una situazione familiare che sembrava dimostrarmi che Dio non esisteva, e se esisteva, era un Dio crudele e cattivo che godeva a far soffrire la gente. Cercavo l'amore. Dato che non ne avevo in famiglia, lo cercavo in discoteca, nei bar e quindi nelle amicizie. Passavo da un flirt all'altro e ben presto decisi che l'amore, quello vero, non esisteva. In me c'era un vuoto incolmabile che il divertimento, i ragazzi e le amiche non potevano riempire. Ero molto infelice e non sapevo più da che parte voltarmi. Poi, nella mia regione, il Friuli, avvenne un grave disastro, il terremoto. In quel periodo, mentre gente da tutto il mondo si precipitava per aiutarci, io desideravo sempre di più essere morta. Un giorno in quel periodo conobbi una coppia di messicani che ci aprirono le porte della roulotte in cui vivevano. Fra quelle mura non c'erano liti, non c'erano parolacce e brutture come a casa mia, e per questo li frequentavo volentieri. L'unica cosa che a mio avviso non andava era che per avere un po' di pace dovevamo sorbirci un'ora di Bibbia. In quelle ore si leggeva la Bibbia insieme, si cantava e si pregava, ed io mi sentivo sempre più a disagio. Sì, perché quella gente si amava veramente, amava anche chi non conosceva, mentre noi in famiglia ci odiavamo, e io non sapevo neppure cosa volesse dire amore. Durante uno di questi incontri, mentre tutti erano attenti alla lettura della Bibbia e alle preghiere, io decisi di fare quattro chiacchiere con quel Dio che ancora non conoscevo e della cui esistenza non ero neppure convinta. Gli dissi sottovoce: primo punto, non voglio essere coinvolta in una nuova religione. Secondo punto, se davvero esisti, dimostramelo. Se davvero ci sei, accetta la sfida e dammi un segno. Se non succede niente, vuol dire che tutte queste persone sono delle illuse, vuol dire che è tutto un bluff e io butterò via la mia vita come una cosa inutile. In quel momento non si sentì nessun tuono e non si squarciò la terra, ma si squarciò invece il mio cuore. In quel momento sentì di essere amata, sentì l'amore che mi riempiva e invadeva completamente. Dio mi aveva cambiato dentro. Vedevo i miei familiari con occhi diversi e sapevo che la mia vita da quel momento sarebbe stata diversa per sempre. Affidai il controllo della mia vita, dei miei pensieri e delle mie mete a Dio. Lo accettai nel mio cuore e conobbi la vera gioia e felicità. Da allora non andò tutto liscio, anzi, ebbi molte difficoltà proprio perché avevo deciso di andare controcorrente. Ultimamente ho sofferto anche molto a causa di una malattia cronica, ma posso dire che ci sono volute delle lacrime per conoscere colui che è il vero consolatore. C'è voluta della debolezza per sperimentare la potenza divina. C'è voluta la solitudine per conoscere l'amico vero. Ho imparato a cercare il lato positivo in ogni circostanza, anche le più nere, e devo dire che ho sempre trovato questo lato positivo, anche se con ritardo, perché Dio, mio Padre, non ha mai permesso nulla per il mio male, ma ha operato solo e sempre per il mio bene. Sì, vale la pena appartenere a Dio e vivere per Cristo.

0: C'è vuoto nel cuore dell'uomo, cantava Lucia Anzivino. Un bel motivo che fa parte di un album tutto da scoprire che piano piano ascolteremo nel corso delle prossime puntate.
1: Curiosando qua e là.
0: Quando si accende un forno a microonde, si attiva un potente campo magnetico che oscilla nella stessa banda di frequenze usata per le trasmissioni TV e per il radar. Vuoi vedere che il panino di Mario oggi finisce via satellite? Le microonde presenti sul campo possono essere usate per cucinare rapidamente, facendo vibrare le molecole d'acqua presenti nel cibo fino a quasi 2500 milioni di volte al secondo. Questa azione assorbe energia dal campo magnetico e riscalda la vivanda. Poiché tutta l'energia viene assorbita dal cibo e nessuna parte di essa viene sprecata nel riscaldare l'aria circostante o il forno, questo processo è molto più rapido ed economico dei metodi di cottura tradizionali. L'energia delle microonde non riscalda i recipienti perché i materiali di cui sono fatti, soprattutto porcellana e vetro, non assorbono energia dal campo magnetico. I piatti però non escono completamente freddi dal forno perché vengono intiepiditi dai cibi in essi contenuti. In un forno a microonde si possono usare, oltre alla porcellana e al vetro, molti altri materiali come plastica, carta e cartone. Si possono anche studiare stoviglie apposite che non ostacolano il passaggio delle microonde. Non vanno invece usati recipienti metallici perché li riflettono. Ecco perché non bisogna coprire le vivande con foglio di alluminio. È bene anche evitare di mettere nei forni a microonde gli utensili di legno, perché questo materiale contiene sempre un po' di umidità e potrebbe riscaldarsi troppo e rompersi. Le onde radio hanno una lunghezza che va da qualche metro a migliaia di metri, mentre le microonde usate nei forni sono lunghe circa 12 centimetri. Un'onda elettromagnetica è una vibrazione di campi elettrici e magnetici che va costantemente dal negativo al positivo. I forni a microonde operano con onde che presentano un numero di 2450 cicli al secondo, cioè una frequenza di 2450 MHz. Le molecole dell'acqua hanno un estremo con carica positiva ed uno con carica negativa. Le microonde, ad oscillazione positivo-negativa, interagiscono con le molecole d'acqua, attraendole e respingendole e sollecitandole ora in una direzione, ora nell'altra. Anche questo fenomeno avviene con la frequenza di 2450 milioni di volte al secondo. La parte più importante del forno a microonde è il tubo elettronico, o magnetron, che genera le onde. Fu messo a punto nel 1940 da ricercatori britannici dell'Università di Birmingham e fu applicato al radar. Le sue possibilità per uso domestico furono prese in considerazione per la prima volta da una compagnia americana nei primi anni 50.

0: Io credevo tu ti fossi eclissato nei corridoi, io ho detto adesso vuoi vedere che la canzone va a finire e io sono rimasto senza regista e invece ti eri nascosto per farmi uno scherzaccio. Va bene, questo era Stefano Cucchi, un album che si intitola Gli occhi della gente, il pezzo invece era Insegnami.
1: La lettera della settimana.
0: Ed ora veniamo alla lettera, che a dire il vero oggi è decisamente particolare. Infatti non viene da una singola persona, ma da un'associazione, la Arcana, Salone della Magia, della Parapsicologia e delle Arti Divinatorie. Ecco cosa ci dicono questi signori. Egregi signori, è in corso di organizzazione una grande mostra mercato alla quale sono invitate ad aderire le più diverse realtà aziendali legate alla parapsicologia, alla magia, all'esoterismo. Editori, antiquari, associazioni culturali, operatori dell'occulto potranno entrare a far parte di un evento che si preannuncia autenticamente magico. Il progetto Arcana prevede l'allestimento di stands divisi nei diversi settori merceologici, l'esposizione di mostre culturali, l'organizzazione di pubblici dibattiti. Al fine di valutare nel modo migliore la nostra proposta, vi invitiamo a prendere atto del contenuto di questo progetto e a mettervi in contatto con la nostra segreteria per qualsiasi chiarimento. E noi rispondiamo, lo abbiamo fatto celermente per lettere, lo facciamo anche pubblicamente attraverso la radio. Egregi signori, con la presente non solo desidero, qui il nostro corrispondente Nino Ciniello che risponde a nome di tutta la redazione, non solo desidero cogliere l'occasione per ringraziarvi del vostro invito alla prossima mostra mercato legata all'esoterismo in genere, ma anche per comunicarvi in breve la nostra posizione su questa realtà. Pur riconoscendo l'invasione della magia, dell'astrologia e dell'esoterismo in genere in ogni ambito della società e del costume, dai radiogiornali la mattina fino ai segni zodiacali sopra le tutine dei neonati, come cristiani non possiamo accettare questa invasione in modo acritico. Come ogni moda e costume, ha alle sue basi dei presupposti e delle mete ben precise, anche tutte le realtà esoteriche non fanno eccezione. Partendo dalla Bibbia come nostro punto essenziale di riferimento, affermiamo che la magia, l'astrologia e l'esoterismo in genere non solo sono teologicamente rovinosi e radicalmente opposti all'insegnamento della Bibbia, ma anche eticamente perverse. Teologicamente rovinose in quanto permettono all'uomo di fare astrazione da Dio e di interrogarsi in modo radicalmente autonomo sul senso della sua vita e del suo avvenire. Essa produce nei fatti un rifiuto di Dio e del suo legittimo diritto di governare e guidare l'uomo per il suo bene e lascia l'uomo disperatamente solo nel suo bisogno di amore e di riconciliazione con Dio, con se stesso e con il suo prossimo. È inoltre eticamente perversa nel caso in cui la predizione astrale pretenda di escludere assolutamente qualsiasi altro fattore di condizionamento dei nostri atti. Chi è responsabile degli atti e delle scelte dell'uomo? Si può escludere la responsabilità morale ed etica degli atti e delle scelte che facciamo o che subiamo? L'astrologia non riesce a rendere ragione della profondità e dell'ambiguità della libertà umana. In questo modo minimizza o esclude il problema del male e del peccato dell'uomo. Per l'Antico Testamento, gli astri e le realtà celesti sono delle forze create, per questo non diventano mai oggetto di culto. Non alzare gli occhi al cielo, perché vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l'esercito del cielo, tu non sia trascinato a prostrarti davanti a quelle cose e a servirle. Non si trovi in mezzo a te né chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante, perché chiunque fa queste cose è in abominio all'Eterno. La fede nel Dio creatore si oppone chiaramente ad ogni forma di divinazione o sacralizzazione dell'universo e delle creature astrali. La vita è la rappresentazione astronomica dell'universo è costantemente regolata e delimitata da colui che lo ha creato. Levate in alto i vostri occhi e guardate chi ha creato quegli astri. Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito e li chiama tutti per nome, ricorda nella Bibbia ancora Isaia. Dunque, se da una parte l'Antico Testamento condanna in modo netto qualsiasi concezione mitologica, pagana e politeista del creato e della realtà ed esclude i presagi dati dagli astri e tutte le pratiche divinatorie, dall'altro sottolinea la sovranità del Dio creatore contro tutti gli idoli che vorrebbero usurpargli il posto. Anche il Nuovo Testamento, come l'Antico, ribadisce fortemente questa posizione. Gli astri, in quanto creature di Dio, restano sottomessi alla sua giurisdizione. Solo Dio è il padre degli astri luminosi. È riconosciuto da tutti il fatto che il cristianesimo primitivo fu attaccato ed impregnato di idee astrologiche. Per questo gli autori del Nuovo Testamento, specialmente l'Apostolo Paolo, attacca con forza e prende le distanze dall'astrologia. Anche se non si riferiva specificamente all'astrologia, scrivendo ai Galati, egli è critico nei confronti di qualsiasi fascino esercitato dalla realtà creata intorno e che ci vincola. Nella lettera ai Galati, egli alza la voce contro tutti gli dèi derivati dagli astri o dagli elementi e dice: «Un tempo, per la vostra ignoranza di Dio, eravate sottomessi a divinità che in realtà non lo sono. Ora invece che avete conosciuto Dio, anzi da Lui siete stati conosciuti, come potete rivolgervi di nuovo a quei deboli e miserabili elementi ai quali di nuovo come un tempo volete servire? Voi infatti osservate i giorni, i mesi, le stagioni, gli anni». In modo ancora più chiaro e specifico, l'Apostolo ribadisce la stessa cosa nella lettera ai Romani. «Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcuna altra cosa potrà mai separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. L'amore che Dio ha manifestato in Cristo, egli Dio si è fatto uomo ed è morto al nostro posto e per i nostri peccati, è sorgente di autentica libertà di fronte a qualsiasi tentazione deterministica o fatalista». La fede nel Dio personale della Bibbia non ci lascia in balia di illusioni o di forze vaghe ed impersonali, ma ci assicura l'impegno di un Dio che è il Signore unico di tutta la realtà creata e che vuole prendersi cura di ogni sua creatura ed in modo particolare dei suoi figli. Essa non ci lascia in mano alla parola o alle intuizioni degli uomini, ma ci indica colui che si è rivelato e che ci parla attraverso la sua parola e che quindi si può conoscere personalmente. Per un vostro ulteriore approfondimento di questo tema così vasto e complesso, ci permettiamo di inviarvi un libretto che affronta l'astrologia da una prospettiva cristiana e attendiamo eventualmente un vostro prossimo contributo. Così si conclude la lettera scritta, ripeto, dal nostro corrispondente di redazione alla Arcana, Salone della Magia, della Parapsicologia e delle Arti Divinatorie. Io credo non ci sia nient'altro da aggiungere, le parole della Bibbia sono molto chiare in proposito.

La trasposizione del Salmo biblico numero 27 in quella che originariamente era una, diciamo così, scrittura musicale e di testi anche di Adrian Snell, qui resa nella versione italiana da Gloria Landi. Ti rammento che stai seguendo la trasmissione Il Bastimento. Mi raccomando, non spostare la manopola della sintonia dal tuo apparecchio radiofonico. Rimani sintonizzato su questa frequenza.

0: Charlie Peacock con In the Light, nella luce. Ecco il testo di questa canzone. Cerco sempre di trovare una vita da solo, separato da te. Sono il re delle scuse, ne ho una per ogni cosa egoistica che faccio. Ma che mi succede? Disprezzo il mio stesso comportamento e questo non fa altro che confermare i miei sospetti, che sono ancora un uomo bisognoso di un salvatore. Voglio essere nella luce come tu sei nella luce, voglio brillare come fanno le stelle nel cielo. Signore, sii tu la mia luce e la mia salvezza. Io voglio soltanto essere nella luce dell'amore, voglio solo essere nella luce. La malattia dell'io scorre nel mio sangue come un cancro che porta la morte all'anima. Ogni tentativo da parte mia di domare questa malattia ha fallito. Voglio essere nella luce come tu sei nella luce. Conducimi alla presenza del Padre. Ti seguirò da vicino e troverò vero amore.
1: Favole alla radio.
0: Il problema del razzismo è purtroppo sempre di attualità. La favola che stiamo per ascoltare ha qualcosa a che vedere con questo soggetto. Ascoltiamola adesso insieme, poi faremo alcune considerazioni.
2: I galli e la pernice. A un tale che teneva dei galli in casa, capitò di comprare una pernice addomesticata e se la portò nella propria abitazione per allevarla insieme ai galli. Ma questi la picchiavano e la cacciavano via ed essa era molto irritata poiché pensava che la trattassero così perché nutrivano disprezzo contro un uccello che apparteneva a una specie diversa dalla loro. Vedendo però, poco tempo dopo, che essi si azzuffavano tra loro e non la smettevano prima di essersi feriti a vicenda, disse fra sé: d'ora in poi, anche se mi picchiano, non me la prenderò più, perché vedo che non risparmiano neppure se stessi. Da questa favola si può ricavare questa morale: gli uomini saggi sopportano più facilmente le prepotenze dei loro vicini quando vedono che quelli non risparmiano neppure i propri congiunti.
0: Questa conclusione mi ricorda le parole di un passo della Bibbia. Nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 10, si legge: «Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non lo ha conosciuto. È venuto in casa sua, ed i suoi non lo hanno ricevuto. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è stato mandato dal Padre al popolo di Israele, quel popolo particolare che Dio stesso si era scelto per far conoscere il suo nome al mondo che egli aveva creato. Ed il suo popolo, che pure lo aspettava, sapeva della sua venuta, lo ha rifiutato, disprezzato. Sappiamo che il Cristo è stato deriso, oltraggiato, battuto, crocifisso. Eppure era andato dalla sua gente. La favola della povera pernice ci parla dei problemi del razzismo, dell'odio verso quelli che non sono della nostra stessa specie, della tendenza, insomma, degli individui a costruire dei circoli esclusivi da cui tutti quelli che non rispondono esattamente ai nostri criteri selettivi vengono esclusi. Ma si spinge anche più in là, riconoscendo che uno dei problemi fondamentali dell'uomo risiede nel suo egoismo, cioè nell'amore per se stesso, posto al di sopra di tutto il resto. Un uomo può avere diversi gruppi esclusivi nei quali inserisce altri individui che si accomunano a lui per questo o quest'altro motivo, ma alla fine dei conti esiste sempre un cerchio più interno che esclude chiunque altro e lascia spazio solo al singolo individuo. Così l'essere umano si trova, a volte, a combattere anche le persone più care, se queste arrivano ad invadere l'ultimo cerchio, la propria libertà personale o quelli che noi chiamiamo i nostri diritti. La storia vera di Gesù Cristo ci parla molto meglio della favola appena vista. Non si limita, cioè, a mettere in evidenza i problemi dell'uomo e a concludere filosoficamente che si può solo imparare a sopportare una situazione considerata senza speranza. Cristo, di fronte all'ostilità degli uomini, non si è ridotto ad assumere l'aspetto di uomo saggio e a sopportarne i mali, altrimenti non si sarebbe neanche mosso dal cielo dove stava. e ancora non si è limitato ad insegnare la buona educazione o una morale che potesse aiutare l'uomo a rialzarsi e a vivere meglio. Il popolo di Israele aveva già ricevuto la legge e la sua storia stava lì a dimostrare che nessun uomo sarebbe stato capace di osservarla. Egli piuttosto ha rinunciato a se stesso per dare la sua vita per coloro che non lo amavano, subendo la condanna del loro peccato, anche se innocente, soffrendo volontariamente al loro posto come vittima sostitutiva. Con la stessa potenza con cui lo ha fatto risorgere dalla morte, Dio cambia i cuori degli uomini che si affidano a Lui, perché possano essere capaci di amare, di vivere la vita di Gesù. Allora, è meglio essere uomini saggi che riescono in qualche modo a sopportare gli altri, sempre che poi sopportino se stessi, o uomini trasformati dalla grazia divina che sono capaci di amare?

Questo era Michael O'Marshan con il pezzo che si intitola Right from the Start, proprio dall'inizio. Dall'inizio andava bene fino alla fine, ma c'erano dei sentimenti che non sono mai

Senza indugio il nostro programma giunge alle battute conclusive. Io ti voglio ringraziare per avermi seguito sino qui e per questo numero è veramente tutto. Un grazie particolare a Mario per avermi seguito nella parte tecnica e a te, soprattutto a te, per avermi ascoltato con pazienza, attenzione e simpatia sino qui. Appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: Benvenuti a Favole alla Radio. Quella di oggi ha a che fare un po' con l'educazione dei figli. L'ascoltiamo subito insieme, poi dopo, come sempre, ci risentiremo per le consuete considerazioni.
4: I due cani. Un tale aveva due cani. Uno lo addestrava alla caccia, l'altro invece lo abituava a stare in casa. Se talvolta il cane da caccia, andando a scovare la selvaggina, prendeva qualcosa, il padrone ne dava una parte anche all'altro. Ma il cane da caccia si irritava per questo fatto e muoveva rimproveri al suo compagno, dicendogli che mentre lui stesso, quando andava a caccia, doveva sempre faticare, egli invece, senza far niente, ingrassava grazie alle sue fatiche. Il cane casalingo gli rispose: «Tu non devi arrabbiarti con me, ma col nostro padrone, che non mi ha abituato a procurarmi il cibo con le mie fatiche, ma con quelle degli altri». Per lo stesso motivo, non devono essere rimproverati i ragazzi che battono la fiacca, perché sono i loro genitori che li hanno allevati in quel modo.
3: Questa volta Esopo usa una delle sue favole per mettere in evidenza la responsabilità dei genitori nel formare, nell'educare i figli e nell'abituarli al lavoro. L'amore per il lavoro, infatti, non è una cosa naturale per l'uomo. Deve essere insegnato, ma non solo, se ne deve dare anche un esempio. Qualcuno ha detto che non possiamo portare gli altri più in là di dove siamo arrivati noi. Ecco, perciò è assai poco probabile che, se siamo genitori pigri e indisciplinati, possiamo ispirare ai figli la disciplina e l'amore per il lavoro. Ma vi sono anche genitori che lavorano volentieri, ma non si vede rispecchiata, ecco, nei loro figli questa realtà. Perché? Sento spesso questo ritornello: «Io ho avuto una vita dura, non voglio che a mio figlio succeda la stessa cosa». E queste persone, armate delle migliori intenzioni verso i loro figli, non si rendono conto del pericolo che sta dietro a questo loro atteggiamento. Esse danno ai figli tutto quello che desiderano, risparmiano loro ogni fatica, ma poi dobbiamo chiederci con quale risultato. I ragazzi giungono alla conclusione che a loro tutto è dovuto e che non è affatto necessario faticare per guadagnarsi da vivere o per raggiungere dei traguardi importanti. Pensano che un'occupazione umile e faticosa sia qualcosa di cui vergognarsi, per cui preferiscono vivere alle spalle dei genitori piuttosto che sporcarsi le mani casomai con un lavoro modesto. Esopo aveva ragione. È molto probabile che, se il figlio batte la fiacca, il rimprovero maggiore dovrebbe toccare ai genitori, a quei genitori che hanno abdicato al mandato, alla responsabilità di educare i figli conferita loro da Dio, a quei genitori che hanno

portato avanti quella teoria dell'educazione permissiva, improntata sull'autonomia e sull'assenza di regole e di divieti. Secondo un sondaggio abbastanza recente, i genitori che hanno seguito le teorie sull'autoritarismo ricevono da più parti molte accuse di essere padri e madri disastrosi, adulti sempre meno autorevoli, molli e confusi. I figli stessi, che sono abilissimi nello sfruttare a loro vantaggio le debolezze degli adulti, sono spietati nel giudicarli. Così, ancora una volta, l'uomo è costretto a toccare con mano la realtà di quello che la Scrittura afferma. Chi si allontana da Dio e rifiuta di attenersi ai suoi principi per vivere secondo i propri lumi, si ritrova poi nel caos, nell'incoerenza, senza più certezze. Ecco, che fare allora a questo punto? Ritornare alla parola di Dio. In essa troveremo non soltanto le istruzioni per svolgere il compito di genitori, ma anche i principi che devono informare la nostra vita se vogliamo svolgere questo compito nel migliore dei modi.

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno, in sintonia con l'amore di Dio.

Salve amici, siete pronti con la Bibbia? Eccoci al quesito biblico, alle domande che ci sono state rivolte da voi, cari amici ascoltatori, e dico da alcuni di voi, perché siete davvero pochi, pochissimi quelli che ci fate delle domande. Amici, datevi allo studio, alla lettura di questo sacro volume. E lo so che sul principio è un po' duro, sembra quasi incomprensibile, ma se avete un po' di perseveranza, lo Spirito di Dio verrà in vostro aiuto, vi aprirà gli occhi, e allora troverete tanti, tanti tesori inestimabili in questo libro. Le domande di questa settimana sono su diversi libri delle Sacre Scritture. Una l'abbiamo qua nel libro di Giosuè, nel Vecchio Testamento, il resto è tratto tutto dai Vangeli. Pronti? Allora cominciamo con Giosuè, capitolo 15, i versetti 16-17, e si chiede: lo zio di sangue poteva sposare la nipote? Il versetto legge così: allora Otniel, figliolo di Kenaz, fratello di Caleb, prese questa ragazza per sua moglie. Otniel non era lo zio, come il nostro interlocutore pensa, ma era il cugino. Lo zio era il padre di Otniel, che come abbiamo notato si chiamava Kenaz. Quello era il fratello di Caleb. E i matrimoni fra i cugini si fanno pure al giorno d'oggi. Ora passiamo, come abbiamo detto, al Nuovo Testamento. Luca, Vangelo di Luca 5:5, quinto capitolo, quinto versetto. La mia domanda è: aveva o no fede? Il versetto dice: e Simone rispondendo disse: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola io calerò le reti. Beh sì, io direi, è mia opinione, che Simone, cioè Pietro, aveva fede. Come esperto pescatore ben sapeva che pesci non ce n'erano in quei paraggi, perché aveva pescato tutta la notte senza prender niente, e poi durante il giorno non era il momento di pescare, perché anche se c'era qualche pesce era difficile prenderlo a causa del traffico che esisteva sul lago e che distraeva i pesci. Però Simone crede a Gesù, ha fede nella sua parola e l'obbedisce, e noi sappiamo dal resto del capitolo che la pesca fu davvero una pesca miracolosa. Passiamo ora sempre a Luca, capitolo 5, i versetti che vanno da 17 a 26, e ci viene detto così: stranamente, al contrario degli altri miracoli dove interviene prima la guarigione fisica e poi la fede, come per esempio nel miracolo dei 10 lebbrosi, qui vi è prima il perdono e poi e solo dopo la guarigione. Come mai? Ebbene amici, qui si tratta dell'episodio della guarigione del paralitico calato davanti a Gesù dal tetto. Voi vi ricordate l'episodio, eh? Ebbene, la frase detta ad alta voce da Gesù: o uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi, non era diretta tanto al paralitico, che Gesù poteva semplicemente guarire dicendo, come in tutti gli altri casi, alzati e cammina. Ma era diretta ai farisei, al clero, che erano lì davanti a Gesù. Mentre guariva il paralitico dalla sua atrofia, Gesù cercava di guarire anche il clero dalla loro cecità spirituale. La frase ha prodotto l'effetto voluto da Gesù, in una reazione avversa da parte del clero, che risponde: chi può rimettere i peccati se non Dio? E Gesù replica loro: giudicate voi stessi cos'è più facile dire, levati e cammina, o i tuoi peccati ti sono rimessi? Dire i tuoi peccati ti sono rimessi non comporta con sé alcun effetto visibile, perché nessuno può vedere o rendersi conto se la frase ha trovato effetto nel paralitico. Quindi è più difficile dire alzati e cammina, perché si vede l'effetto della validità dell'autorità di Cristo nella guarigione dell'infermo. Sì, Gesù voleva che loro si rendessero conto, come avevano da sé detto, che Gesù era Dio.
Passiamo ora a Luca capitolo 6, versetto è da 17-20. E si domanda: perché la necessità di farsi toccare? Perché, come dice il versetto 19, usciva da Gesù una virtù che sanava tutti. Certi quindi erano sanati perché toccati da Gesù, altri perché da per sé, non potendo avvicinarsi a lui, non potendo ricevere la sua attenzione, e ricordiamoci che era presente una gran folla di persone, questi erano guariti perché in fede loro avevano voluto toccare Gesù. Ed ora passiamo a altre domande che ci vengono dal Vangelo di Marco. Marco capitolo 14, versetto 31, che legge così: ma egli diceva più fermamente ancora: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure gli altri. Si domanda: anche gli altri lo rinnegarono oltre che a Pietro? No, con la parola, come fece Pietro tre volte, lo rinnegò solo lui, ma anche gli altri lo rinnegarono, nel senso che loro fuggirono lasciandolo solo. Si va ora a Marco 14, 32 e si domanda: qual è il significato originale della parola Getsemani? Questa è una buona domanda che denota l'attenzione con la quale colui che ci ha scritto studia le sacre scritture. È bene informarsi delle cose. Ebbene, crederci o no, la parola Getsemani vuol dire frantoio. L'orto dei Getsemani significa l'orto delle presse dell'olio o l'orto del frantoio. Ed ora si va quasi alla fine della Bibbia e si passa alla seconda epistola di Pietro Apostolo, 3:17. Si chiede in questo passaggio: Pietro sa già che gli scritti di Paolo entreranno a far parte delle sacre scritture qualche secolo dopo? No, questo versetto non dice niente su questo soggetto. Casomai è il 15° e il 16°. Ma pure qui tutto quello che Pietro dice è che le cose che lui ha detto sono pure state confermate o ripetute nelle epistole di Paolo. Questo versetto tutt'al più può provare l'armonia di insegnamento che esisteva fra i diversi apostoli. Ed ora cerchiamo di rispondere alla domanda di un caro ascoltatore che ci sente in Porto Torres, Sardegna, e gli ci chiede: il fratello Currades afferma che non era imposto alle donne di farsi registrare al censimento. Nel Vangelo di Luca 2:5 leggiamo: a farsi registrare con Maria sua moglie. E risulta questo anche nel testo greco. Come può lui allora affermare tutto ciò? Vedete, amici, che bella domanda. Questo caro ascoltatore dimostra davvero non solo una buona intelligenza, ma anche una grande attenzione in quello che lui ci dice. Noi lo ringraziamo per l'ascolto che dà ai nostri programmi e anche per averci scritto. E naturalmente la risposta dovrebbe venire dal caro evangelista Stefano Currades, e lui la darà, perché io ho inoltrato la cartolina che mi è arrivata. Quello che io posso dire è che quello che l'evangelista Currades qui intromette non è altro che una sua speculazione personale, e non so, forse è basata su fatti storici che sono a sua disposizione, i quali dimostrano che solo gli uomini erano obbligati a farsi registrare. Se questo è vero, in tal caso Maria mostra un amore grande verso il suo sposo che la spinge ad andare con lui malgrado la sua condizione. E se questo di nuovo è vero, dimostra ancora
come meravigliosamente la profezia si adempì facendo nascere Gesù a Betlem, come era stato scritto. Ma, come dico, queste sono solo speculazioni, e sono sicuro che il fratello Currades, quando scriverà, saprà ben difendere la sua posizione. Nello stesso tempo, ora ringraziamo questo nostro amico che ci ha scritto e ringraziamo tutti voi per averci ascoltato. Amici, leggete le Sacre Scritture e poi scriveteci e risponderemo anche alle vostre domande. Qui Eros Bacoccina che vi saluta ed implora su voi e sui vostri cari la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.

È con vivo piacere che incontriamo attraverso le onde della radio tutti gli ascoltatori in questo momento vicini ai loro apparecchi per ascoltare e seguire, speriamo con interesse, un'altra trasmissione di Radio Evangelo Risponde. Vi incoraggiamo a non essere pigri. Se volete avvalervi del nostro modesto servizio cristiano, non avete che telefonarci o scriverci e con l'aiuto del Signore vi risponderemo attraverso questa rubrica radiofonica. Un signore ci chiede: quale differenza c'è tra voi e la Chiesa cattolica? È indubbiamente una domanda classica. È una di quelle domande che chiunque si dichiara evangelico si è sentito rivolgere parecchie volte. Noi ci accingiamo a rispondere a questa domanda con la migliore intenzione di non cadere nella polemica, ma anche con la migliore intenzione sarà difficile evitarla. Innanzitutto dobbiamo dire che una differenza esiste ed è sostanziale sulla dottrina. Gli evangelici ammettono e riconoscono quale unico fondamento della loro fede la parola rivelata, cioè l'Evangelo di Gesù Cristo, trasmessoci direttamente dagli apostoli, e non derogano da questa regola fondamentale. Noi crediamo, come è scritto, che l'Evangelo è l'immagine dell'Iddio invisibile, e sempre come è scritto, ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, ad educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto e appieno fornito per ogni opera buona. Noi crediamo che tutto quanto il Dio ha rivelato all'uomo è contenuto nell'Evangelo, e quindi tutto quanto l'uomo deve conoscere relativamente alla salvezza e alla grazia è racchiuso in questo sacro libro. E quindi, poiché crediamo questo, siamo assolutamente decisi a non aggiungere nulla a quanto è scritto, ma altresì a non togliere nulla, neppure una virgola. L'Apostolo Paolo, nel difendere l'Evangelo che aveva predicato ai Galati, dice espressamente: quando anche noi o un angelo del cielo vi annunziasse un Evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema, cioè maledetto. Noi non possiamo ammettere il principio che si possa aggiungere all'Evangelo qualcosa che non vi è contenuto. Primo, perché l'Evangelo stesso ce lo vieta, scusate. Secondo, perché questo equivarrebbe all'ammissione che in esso non è contenuta tutta la rivelazione di Dio, e quindi equivarrebbe a sostenere la sua incompletezza. Da questa posizione si differenzia il cattolicesimo romano, il quale all'Evangelo ha aggiunto la tradizione dei padri della Chiesa e le decisioni dei concili generali. Quindi, da una parte, tutto è solo l'Evangelo, cioè quanto crediamo noi. Dall'altra, cioè da parte della Chiesa Cattolica, la tradizione più le decisioni dei concili generali. E quindi, mentre noi diciamo che Dio ha rivelato una volta per tutte la sua volontà attraverso l'Evangelo di Gesù Cristo, i cattolici sostengono che quello che l'Evangelo non dice, ma fa parte del loro credo, lo hanno detto i padri della Chiesa e i concili generali. È chiaro che, partendo da questi due diversi presupposti, le posizioni si sono terribilmente differenziate. Per entrare nel particolare, dobbiamo precisare che, per esempio, gli evangelici non accettano il papato, non perché hanno qualcosa contro il papato, ma solo perché non lo ritrovano nell'Evangelo. Non accettano il dogma della sua infallibilità, cioè dell'infallibilità papale, perché è contraria a tutto l'insegnamento della Bibbia. Non possiamo credere al purgatorio, perché questa parola è sconosciuta al vocabolario del Nuovo Testamento, non solo come parola, ma come dottrina. Rifiutiamo
il culto a Maria per lo stesso motivo. Non c'è citazione nell'Evangelo che raccomandi il culto alla madre di Gesù. Così dicasi per il battesimo amministrato ai bambini, per le messe in suffragio dei morti, per la confessione, per la Eucaristia, come viene amministrata dalla Chiesa Cattolica Romana, eccetera, eccetera. Non possiamo intrattenerci su tutto quanto ci differenzia e che la Chiesa Cattolica ha tinto a piene mani dalla tradizione. Da una tradizione poi molto tardiva, perché non risulta alla tradizione dei padri dei primi quattro secoli della storia della Chiesa tutto quanto abbiamo detto ci differenzia dal cattolicesimo, cioè il papato, il purgatorio, il culto di Maria, eccetera, eccetera. Quindi, nell'Evangelo, queste dottrine non sono contenute nemmeno a forzare la sua interpretazione, e neppure nell'insegnamento dei padri dei primi quattro secoli di storia ecclesiastica. Lasciamo quindi al nostro ascoltatore di giudicare quale delle due posizioni è più coerente, ma dobbiamo aggiungere qualcos'altro che riteniamo molto importante, qualcosa che ci differenzia profondamente dalla Chiesa Cattolica al di là di qualunque diversità dottrinale. Noi crediamo che la Chiesa è la comunità dei credenti, vi fanno parte tutti coloro che sono nati di nuovo e vivono nella fede di Cristo Gesù e testimoniano di questa fede con la parola, sì, ma soprattutto con le opere. Insomma, come dice lo stesso apostolo Pietro, i credenti sono pietre viventi che si sono accostate alla pietra vivente che è Cristo Gesù, e su quella pietra sono edificati quale casa spirituale e sacerdozio santo per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Solo costoro fanno parte della Chiesa. I figli naturali di costoro, cioè di questi credenti, non fanno parte della Chiesa se non realizzano la stessa esperienza dei loro padri. Diversamente sono dei figli possibilmente anche convinti, ma non convertiti, e quindi non sono ancora la Chiesa. Alla Chiesa Cattolica invece appartengono tutti per generazione. Da un padre cattolico nasce un figlio cattolico, indipendentemente dalle sue convinzioni o dalla sua partecipazione alla religione. Tant'è vero che si distingue un cattolico osservante da un cattolico non osservante, ma che è pur sempre un cattolico. Ma questo non toglie a tutti i cattolici il vanto di appartenere alla Chiesa cristiana più numerosa che popoli la terra. È proprio questo concetto della Chiesa che non è presente nell'Evangelo. È su questo concetto che la differenza si fa più profonda. Da una parte il concetto di una Chiesa di soli eletti, dall'altro il concetto di una Chiesa di massa. Ed è ovvio che una Chiesa di massa è poco preoccupata del problema della sua salvezza e quindi si preoccupa di delegare ad altri la soluzione di questo problema, cioè del problema della sua salvezza, e lo delega volentieri a quello che è il clero, oppure alla gerarchia della Chiesa. E noi invece non crediamo che questo problema possa essere delegato a qualcuno, ma crediamo che vada risolto da ciascuno personalmente, e si risolva soprattutto questo problema in un incontro personale con Cristo Gesù il Salvatore. Insomma, corriamo il rischio, quando deleghiamo qualcuno, di non veder ben difesi i nostri interessi. Quando noi ci presenteremo davanti al Signore, non ci presenteremo con un avvocato a fianco, non ci presenteremo con un pastore a fianco, oppure con un prete, con un sacerdote a fianco di noi che difende la nostra causa, ma ci presenteremo da soli,
e risulterà da questo presentarci a Dio, risulterà quello che abbiamo fatto, le decisioni che abbiamo preso, e noi personalmente dobbiamo rispondere delle decisioni che abbiamo preso davanti al Signore. Perciò non possiamo delegare nessuno, ma ciascuno si deve preoccupare della sua salvezza ricercandola a colui che è il Salvatore di tutti gli uomini. Non crediamo di aver detto tutto, ma di aver accennato soltanto ad alcune differenze che corrono tra noi e il cattolicesimo romano. Siamo purtroppo caduti nella polemica, ma era inevitabile. Nella speranza di aver soddisfatto il nostro ascoltatore, salutiamo lui come tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito in questo breve spazio di tempo.

0: abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
1: Allora, fratelli, leggiamo insieme Malachia capitolo 1, leggo dal verso 9. Ora implorate pure il favore di Dio, perché Egli abbia pietà di noi. È con le vostre mani che avete fatto questo. Egli dovrebbe avere riguardo alla persona di qualcuno di voi? Dice il Signore degli eserciti. Ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse le porte. Così non accendereste in vano il fuoco sul mio altare. Signore, ti preghiamo con tutto il nostro cuore. Abbiamo bisogno della tua parola. Abbiamo bisogno, Signore, che tu spanda versi sopra di noi la tua parola. Te lo chiediamo con tutto il nostro cuore, nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Accomodatevi, fratelli. È da diverse ore che ho questo verso davanti ai miei occhi, nella mia mente e anche nel mio cuore. Ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse le porte, così non accendereste in vano il fuoco sul mio altare. È sicuramente questo che abbiamo letto stasera un verso abbastanza forte da leggere. Credo che sia forse ancora più forte provare a meditarlo, ancora più forte forse sia provare a predicarlo. Non so se è più forte predicarlo o ascoltarlo. Credo che comunque questo verso, questo che abbiamo letto, appartenga al tempo che stiamo vivendo. Voglio tanto dirvi, ricordarvi, e magari se qualcuno si trova qui per le prime volte, che Malachia, l'ultimo profeta prima della venuta di Gesù, è l'ultimo a profetizzare prima della venuta di Gesù. Dopodiché, dopo Malachia, non arriverà subito Gesù. Ci sarà uno spazio più o meno lungo, 400 anni più o meno, di silenzio. Uno spazio dove non si udrà più la voce del profeta, dei profeti. Alcuni hanno definito questo periodo, dopo Malachia, la venuta di Gesù, un lungo e interminabile periodo di silenzio. Poi è arrivato Gesù, annunciato da tutti i profeti, annunciato da tutto l'Antico Testamento e annunciato anche da questo ultimo profeta, Malachia, che nel capitolo 3 lo annuncia la sua venuta. Ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me, subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Così si conclude il verso 1 del capitolo 3. Ecco, egli viene. Questo ecco, egli viene, lo troviamo in un altro libro, in un altro ultimo libro, in un'altra ultima voce profetica dei nostri tempi, ed è il libro dell'Apocalisse. Stessa identica parola, ecco, egli viene sulle nuvole e ogni occhio lo vedrà. Questo ultimo libro profetico della Bibbia, l'Apocalisse, termina non più con l'annuncio di un profeta, ma con l'annuncio di colui che verrà. Un modo per dire: non ce lo manderà a dire, sarà lui stesso a dircelo. Ecco, io vengo presto. Sono questi qua due libri, Malachia e il libro dell'Apocalisse, che si guardano in faccia, negli occhi, danno gli stessi annunci, hanno le stesse caratteristiche, annunciano della venuta del figlio di Dio, Malachia lo annuncia come colui che verrà per salvare il popolo dai suoi peccati. Spianerà la via davanti a me e subito il Signore che voi cercate, eccolo qua, il Salvatore, l'angelo del patto, l'angelo del nuovo patto, verrà l'angelo del patto che voi desiderate. E Simeone nel Vangelo di Luca, quando vedrà questo bambino, farà una confessione di fede, lo prenderà in braccio, se vi ricordate, e dirà, manifesterà tutto il desiderio, quello che cercava, come dice Malachia. Ora lascia che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli. Ora è importante che sappiate che Gesù non tornerà più come l'angelo del patto. Noi non stiamo aspettando il Salvatore, non stiamo aspettando l'angelo del patto. Il patto è stato già fatto, siglato, firmato al Calvario, è già attivo, il fuoco è acceso, l'altare c'è. Ma nei versi che vi ho letto io sento, non dalla scrittura, anche dallo spirito, una preoccupazione divina. Dio è preoccupato, è seriamente preoccupato, Signore. C'è una preoccupazione divina che a me, ad altri servi del Signore che sono anche qui, ma spero anche a tutti quanti voi, che ci porta a una grande angoscia, ci lacera, ci spacca. Gesù ritornerà per una chiesa pronta. Gesù ritornerà per una chiesa che lo aspetta. Gesù ritornerà non per una chiesa evangelica. Gesù ritornerà per la sua chiesa, che è unica, non ce ne sono diverse. Una è la sposa, e questa sposa deve prendere coscienza a partire dai suoi sacerdoti, a partire dai suoi ministri, a partire da noi. Deve prendere coscienza di questo giorno che è realmente alle porte. Questo è un giorno che non possiamo soltanto cantare, questo è un giorno che non possiamo soltanto ricordare, questo è un giorno che non possiamo soltanto desiderare, volere. Non basta volere il giorno di Gesù, del ritorno di Gesù, non basta. Non basta avere il desiderio, non basta aspettarlo, non basta sentirlo dentro. Questo è un giorno che io e te possiamo incontrare, vivere, soltanto se ci stiamo preparando per questo giorno. Ma se non ci stiamo preparando, anche il desiderio più forte di questo giorno è vacuo, è nullo, è inutile, è vuoto. Il profeta Malachia dice una cosa molto importante a partire dal verso che abbiamo letto questa sera. Implorate pure il favore di Dio perché egli abbia pietà di noi. È con le vostre mani che avete fatto questo. Egli dovrebbe avere riguardo alla persona di qualcuno di voi, dice il Signore degli eserciti. Ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse le porte, così non accendereste in vano il fuoco sul mio altare. Allora, innanzitutto, fratelli, c'è da dire una cosa importante. L'altare c'è, anche il fuoco c'è. L'altare c'è, Dio glielo riconosce a Malachia, ai sacerdoti di quel tempo. C'è l'altare, quindi c'è qualcosa di concreto, di serio, di importante che è avvenuto nella tua vita. Non sono chiacchiere, non sono favole. Un altare c'è, Dio lo ha costruito. L'opera Dio l'ha iniziata nella tua vita, l'ha iniziata nella mia vita, l'ha iniziata nella nostra vita. Quindi non sono chiacchiere che Dio ti ha salvato, non sono chiacchiere che Dio ti ha perdonato da tutti i tuoi peccati, ci ha lavato con il suo prezioso sangue. L'altare c'è, lo dice Dio stesso. Dio stesso parla di un altare, di una presenza, di un altare, della presenza di un altare. E l'altare ci parla di salvezza, di un sacrificio che ha bruciato, di offerta. L'altare c'è nella nostra vita, altro che se c'è l'altare, c'è qualcosa in più anche, c'è il fuoco. Quindi è un'opera viva, quella che vivo, quello che vivi. Nella Chiesa c'è l'altare, c'è anche il fuoco, c'è anche la manifestazione dello Spirito di Dio, dello Spirito Santo. Ma permettetemi di dirvi questo per rivelazione, ovviamente, per preghiera vi dico questo. Ma è un fuoco tormentato da venti esterni. La Chiesa ha le porte aperte da qualche anno e questo fuoco è tormentato da venti esterni. Un appello oggi: ci fosse qualcuno in mezzo a voi che chiudesse le porte. C'è l'altare, c'è la salvezza, c'è l'opera di Dio, c'è il sacrificio, c'è la predicazione, c'è la testimonianza, c'è la lode, c'è l'adorazione, c'è anche lo Spirito di Dio, in qualche modo limitato. Da cosa? Da una consacrazione che non ha raggiunto il livello che gli permette di operare come sa operare. C'è un vento che soffia, le porte sono aperte, le porte del luogo santo addirittura si sono aperte. Non sta soffiando nel cortile il vento, non sta soffiando sui simpatizzanti il vento, e non sta soffiando neppure sulle anime nuove, sta soffiando sui sacerdoti. Sono i sacerdoti che sono sotto la pressione del vento, i ministri dell'altare. Queste porte le abbiamo aperte noi e le teniamo ancora aperte noi, ma Dio vuole fare un'opera nuova, e questo è un richiamo profetico per la Chiesa di oggi, certamente di Lodi, ma potrebbe valere per tutta la Chiesa in generale. Perché profetico? Perché credo fermamente che siamo a pochi passi dal ritorno del Signore. Credo fermamente che il Signore si sta già muovendo con tutto il suo esercito, con la tromba di Dio, con il grido d'arcangelo, per raggiungere la sua sposa, la sua Chiesa, per prenderla, portarla, rapirla e custodirla per l'eternità verso le stanze celesti. Ma lui tornerà per una Chiesa pronta per quel giorno, e tornerà per una Chiesa i cui sacerdoti sono tornati al luogo santo, sono tornati al luogo santissimo. Ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse la porta. Vogliamo analizzare i problemi che ci sono oggi alla luce della predicazione di Malachia. Il primo problema che viene fuori nel libro del profeta Malachia è l'onore che non viene dato più a Dio. Un figlio onora suo padre e il servo il suo padrone. Se dunque io sono padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Dov'è? Dice Dio. E se sono padrone, sapete che noi spesso dichiariamo che Gesù è il nostro padrone? Quando diciamo il Signore, ce l'abbiamo scritto qui sopra, lo leggete? Gesù Cristo è il Signore, è il padrone, è il capo, è il proprietario. Stiamo dicendo è lui che comanda, è lui che ha tutto nelle sue mani. Stiamo dicendo che siamo suoi servi, siamo suoi schiavi, tra virgolette, siamo alle sue dipendenze. Stiamo dicendo che la nostra vita dipende tutto da lui. Questo dice questa scritta: Gesù Cristo è il Signore. E Dio dice attraverso il profeta Malachia: se io sono il padrone, se io sono il Signore, dov'è l'onore che si dà a un padrone? Se sono il padre, dov'è l'onore che si dà a un padre? Il richiamo è principalmente per i sacerdoti, per i ministri. Il Signore degli eserciti parla a voi, sacerdote, che disprezzate il mio nome. Voi offrite, ecco la prima denuncia divina, voi offrite sul mio altare cibo contaminato. Lo portate? Certo che lo portate. quando venite a offrire le vostre offerte, non state portando cose che mi onorano. Portate cibo contaminato. Voi offrite sul mio altare cibo contaminato e la mia tavola diventa spregevole, cioè non riesco a guardarla. Quando vi riunite, entrate nella mia presenza e ognuno di voi mette la sua offerta. Non sto parlando di soldi, sto parlando di spirito, anima, sentimento, disposizione del cuore, disponibilità. Di questo sto parlando. Quando vi riunite sul tavolo, è quello che vede il Signore, non si può vedere, è spregevole. Rabbia, rancori, gelosia, invidia, impurità, avarizia, idolatria, maldicenza, fornicazione, è spregevole quello che mettete sulla tavola. E i sacerdoti di questo tempo cercavano anche di tenere il discorso con il Signore. Ma in che modo? Ma perché dici così? Il Signore stava preparando Israele per la venuta del Messia. Il Messia sarebbe venuto, sarebbe arrivato. E questa era l'ultima parola profetica. E questa ultima parola profetica doveva suonare forte nelle loro orecchie. Non potevano accogliere il Messia in questo stato, in queste vesti, in questi panni. In che cosa abbiamo sbagliato? In che cosa la tavola del Signore è spregevole? E il Signore glielo spiega. Quando offrite un sacrificio, voi portate sul tavolo bestie malate, cieche, zoppe. Portate le cose che non vi servono. Ve ne volete sbarazzare e ve le volete sbarazzare davanti a me. E poi il Signore dice una cosa ai sacerdoti. Invece quando andate di fronte alla gente importante, ai governatori, quando andate di fronte ai ricchi di questo mondo, altro che se vi sapete comportare, altro che se sapete come presentarvi, altro che se sapete cosa portare, cosa donare, come presentarvi, in che abiti andarci. Lo dice il profeta Malachia: presentatela al vostro governatore, questo vi sarà egli grato? Il vostro governatore, quando vedrà una pecora zoppa, cieca, dirà grazie? O vi dirà: ma a chi la vuoi dare? Te ne sarà grato? Ti accoglierà forse con favore? Dice il Signore degli eserciti. E questo era il primo vento che soffiava contro il fuoco sull'altare. L'ingratitudine. I sacerdoti avevano dimenticato a chi appartenevano, chi stavano servendo. Avevano dimenticato come si entra nel luogo santo, in che modo bisogna accostarsi all'altare. E questo vento ha soffiato, era diventata un'abitudine. Addirittura si racconta che i sacerdoti erano diventati consiglieri sbagliati del popolo. Quando qualcuno voleva offrire un sacrificio, erano loro stessi a dire: portate le cose che, di cui ve ne dovete sbarazzare. Tanto Dio è buono. Che fa? Dio sa che se c'è questa cosa nella tua vita, d'altronde che devi fare? Dio fa, non ti preoccupare, presentati così come sei. È diventata questo slogan un enorme pericolo. Si devono presentare così come sono i non credenti, non i credenti. Così come sono, si devono presentare i perduti, non i salvati. I salvati dovrebbero, devono sapere come si viene nella casa di Dio, come si viene nella presenza di Dio. E sa il salvato che quando si accosterà all'altare per far bruciare la sua offerta, è necessario che si chiudano le porte del luogo, è necessario sbarrare venti di dottrina, venti etici, venti strani di comportamento, venti mondani, in inimicizia, di non farla entrare quando siamo nella presenza di Dio. Il Vangelo di Matteo dice: se ti stai recando nella presenza di Dio e c'hai qualcosa, ti ricordi che c'hai qualcosa contro il tuo fratello, fermati. Non andare verso l'altare, non ti apprestare a fare la tua offerta, va dal tuo fratello, abbracciale, riconciliati, chiedigli perdono, anche se hai ragione, chiedigli perdono e poi vieni a depositare la tua offerta sull'altare. Questo era sparito anche tra i sacerdoti. Erano invidiosi tra loro, facevano a gara a chi aveva più onore, si onoravano a vicenda e Dio li guardava. E questo è un altro vento che sta soffiando contro la lampada: l'eccesso di onore agli uomini. La Chiesa del Signore deve ravvedersi da questi onori agli uomini, un eccesso di onori sui predicatori, che non predicano più sotto l'unzione, predicano sotto gli applausi. Le prediche sono fatte ad arte, per avere sorrisi, applausi, il batticinque. Qualche volta mi è capitato che qualcuno mi ha chiesto come sono andato e io ho risposto, è rimasto male, ho detto penso che sia andato a piedi fino al pulpito. Il bisogno di sentire che bella predica, mamma mia, wow, incredibile. Alcuni che stanno cadendo già in questa schiavitù, sono già caduti in questa schiavitù. Quando predichi tu è un'altra cosa. Malachia dice: dov'è l'onore che dovete recare a me? Meno male che ci sei tu, meno male che c'è quello, meno male che c'è questo, predicatore speciale, ospite speciale, frate con tutti i titoli. E Malachia avvisa i sacerdoti: sta arrivando uno che soltanto a lui dovrete dare l'onore. E questo vento ha soffiato contro la lampada, questo vento ha iniziato a soffiare contro diverse chiese, contro anche la Chiesa del Signore. Da qui il livello bassissimo di spiritualità. Dove sono i battesimi nello Spirito Santo? Dove sono? Dove sono i miracoli? Dove sono i cuori che si spaccano nella presenza di Dio? Dove c'è il ravvedimento, il pentimento, la conversione? Dov'è? Dove sta? Siamo tutti presi da una grande emotività. Alcuni predicatori hanno bisogno del cantico per essere aiutati durante l'appello. Avvertono il bisogno, perché il cantico produce mani alzate, il cantico produce persone che si alzano, vanno avanti, e quindi il successo è garantito. Ce l'ho fatta anche stasera, ho predicato e davanti sono venute 40 persone. Dio se ne riderà. Dov'è l'onore se mi chiamate Signore? E dov'è l'onore che si dà al Padre se mi chiamate Padre? E questo è il secondo vento che sta soffiando su questa lampada. L'altare c'è, l'opera c'è, il fuoco c'è, perché lo Spirito di Dio c'è. Io sento la presenza di Dio e la presenza di Dio è reale, penso che la sentiate anche voi o no? Quanti di voi sentono la presenza di Dio indipendentemente dal cantico? Quanti di voi sentono la presenza di Dio indipendentemente dai locali, dalla grandezza dei locali? Quanti di voi sentono la presenza di Dio quando chiudono gli occhi e invocano il sangue di Gesù sulla loro vita? Quanti di voi avvertono la presenza di Dio quando arrivano delle esortazioni non da un uomo, non da un pezzo di legno, ma dalla croce di Cristo Gesù che viene per la nostra salvezza, per la nostra vita? Come dice il libro dei Giudici, spesso ci siamo seduti davanti al flauto dei pastori e ci siamo dimenticati che era tempo per prendere delle decisioni importanti. Ci fosse qualcuno che chiude la porta, ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse la porta, così non accendereste in vano il fuoco sul mio altare. Terzo vento. Primo vento, l'ingratitudine. Secondo vento, l'onore agli uomini, ai sacerdoti, a me. Terzo vento, ci fosse qualcuno che chiudesse la porta in modo che questo fuoco che si accende non sarebbe acceso in vano. Sentite questo terzo vento come strano. Io non prendo alcun piacere in voi, dice il Signore degli eserciti, e non gradisco le offerte delle vostre mani. Voi profanate la tavola, quando dite la tavola del Signore è contaminata e ciò che dà come cibo è spregevole. Sentite bene, voi dite che fatica andare in chiesa, lo dice, voi dite, Dio dice a Malachia, voi dite che fatica andare in chiesa, che fatica andare in un culto che non segue le norme generali di un'associazione, cioè che dura più di un'ora e un quarto, che fatica. Alcuni che vengono da fuori mi mandano il messaggio e non mi chiedono più a che ora inizia, mi chiedono a che ora finisce. Serio? Fratello, stasera ci sei a Lodi? Sì. Ma a che ora finisce? Io ho pensato, ho detto, se gli dico alle 9 verranno alle 8. Che fatica! Vogliamo vedere questo vento? Quante forze ci sta togliendo? Perché la fatica è vera, cioè, la fatica sta arrivando. Molti credenti sono stanchi, ma non fisicamente, spiritualmente. Stanno soffiando così tanti venti, in particolare su questa nazione, venti generati forse anche previsti, diciamo così, dal meteo, che però sono arrivati nella nostra vita e ci hanno

0: generale dico.
1: L'ho visto, perché è diventato faticoso. Che fatica pensare di andare nelle chiese anche in settimana. Come si fa? Noi lavoriamo. Le cose che io vi sto dicendo sono le cose che dicevano i sacerdoti, eh? Che fatica. Noi lavoriamo. Tutti i giorni siamo oppressi da problemi, da difficoltà. Mi piacerebbe, però è troppo tardi. Se lo si può fare prima, magari verrei. E poi, non so dopo come, cosa succede, perché poi vanno a scuola, io vado al lavoro. Che fatica offrire per l'opera del Signore. E Malachia si muove su questo ordine. È diventata una fatica anche offrire per l'opera di Dio. Offrire il proprio denaro è diventata una fatica. Perché senza che ce ne rendiamo conto, noi pensiamo di mettere noi in sicurezza la nostra vita. E non ce ne rendiamo conto che quando col Signore diventiamo avari, noi senza che ce ne rendiamo conto, impoveriamo. Senza che neppure ce ne rendiamo conto. Chi presta al povero, Dio si ricorderà. E non solo. Portate le vostre offerte, le decime, alla cassa del tesoro, alla casa del tesoro, nel tempio, e vedrete se io non aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta di quell'abbondanza che non saprete neppure dove riporla. Un vento che soffia contro lo zelo, contro l'entusiasmo, contro la forza, contro la determinazione, contro la visione. Credenti affaticati, pastori stanchi, stufi, depressi. Qualcuno, sapete cosa mi ha detto? E non avrebbe torto. Ho detto: fratello, una cosa ti manca. Gli anziani avete fatto, bisognosi avete fatto, adesso una cosa ti manca, falla. Ho detto: cosa? Una casa d'accoglienza per pastori stanchi. Ho detto: guarda, temo che si riempirebbe subito. Stanchi, li vedi in faccia, stufi. Di alcuni di loro il diavolo potrebbe fare qualunque cosa, che non fa soltanto perché il Signore gli ha posto dei limiti al diavolo. Sono diventati così superficiali, così privi di vita. Le loro prediche sono diventate omelia, lettere, appunti da leggere. In quelle parole non c'è vita. I sacerdoti a cui viene rimproverato questo erano sacerdoti sempre stanchi. Voi dite, Dio dice, voi dite: ah, che fatica accendere l'altare, che fatica offrire un sacrificio, che fatica essere benedetti, che fatica predicare, che fatica testimoniare. Da quanti, da quante domeniche non testimoni? Che fatica, eh? Da quante domeniche o da quante settimane non preghi? E i doni che Dio ti ha dato, da quanto tempo non li eserciti? Ci sono alcuni tra di voi che sono profeti del Signore, non parlano. Aspetti che il Signore te lo tolga? Sei in prepensionamento? Che fatica! Non ce la faccio più, basta! Vorrei una chiesa sotto casa, più vicina. Che fatica! Offrite animali rubati, zoppi, malati. Queste sono le offerte che fate. Cose che non hanno valore. Voi portate sull'altare cose che non vi pesano, cose che non hanno valore, cose che non sono vostre. Animali rubati. Maledetto, sentite qua, questo è Dio che parla. Maledetto il disonesto che ha nel suo gregge un maschio e offre in sacrificio al Signore una bestia difettosa. Oh, Dio sa tutto. Dio sa tutto. Lo sa quando io offro una bestia difettosa, che mi sono conservato a casa mia il maschio, il primogenito per la mia vita? I sacerdoti così facevano, bruciavano, facevano bruciare sull'altare le cose che non servivano, e le cose buone se le portavano a casa loro. Erano sacerdoti, le primizie. Questi non si prendevano solo le primizie. Questi avevano fatto dell'opera di Dio un'azienda, pensando che il Signore era distratto, che il Signore ci passava sopra, che il Signore non se n'era accorto. Gesù sta per ritornare. Quarto vento.

0: Abbiamo quasi finito, non vi preoccupate. Quarto vento. Voi dite siamo al terzo, figurati il quarto e il quinto. Quarto vento. Quest'ordine è per voi, sacerdoti. Se non ascoltate e se non prendete a cuore di dare gloria al mio nome. Il quarto vento. Il quarto vento che soffia è il vento della disattenzione. Siamo distratti da così tante cose che non riusciamo più a metterci il cuore sulle cose di Dio. Riusciamo a metterci la mente, riusciamo a metterci anche i pensieri. Ma una cosa è metterci la mente e un'altra cosa metterci il cuore. Il Signore tornerà e vuole trovare una chiesa passionale, che non fa le cose per obbligo, le fa per amore, con amore, nell'amore. E allora da qui il monitor: quest'ordine è per voi, ascoltate e prendete a cuore di dare gloria al mio nome. Il Signore non dividerà la gloria con nessuno, neppure con i suoi ministri, ancora di più. Quelli che sono chiamati da Dio a esercitare il ministero sanno che il loro ministero avrà successo nella misura in cui la loro persona sarà adombrata dalla kabod, dalla nuvola che scende sul suo popolo. Fino a che la mia persona rimarrà sempre davanti ai vostri occhi, significa che la gloria di Dio non ha preso ancora possesso della Chiesa. Ma quando i vostri occhi non vedranno più chi vi ministra, ma vedranno il Figlio di Dio essere assiso, allora voi appartenete ad una Chiesa che vive la gloria di Dio, la kabod di Dio. Prendete a cuore, è un ordine di ascoltare e di dare gloria al mio nome. Il quarto vento che sta soffiando ci sta destabilizzando. Quante decisioni prendiamo senza Dio? Neppure lo immaginate. Poi lui ha pietà. Quante decisioni? Anche nelle chiese, nei comitati. Facciamo così. Facciamo così. Abbiamo paura di farlo parlare. Abbiamo il timore della sua parola. E Malachia dice ai sacerdoti: questo è un ordine per voi, abbiate a cuore la mia gloria. Dobbiamo prenderci più tempo, non solo per stare insieme, per fare riunioni di edificazione speciali, ammaestramento. Abbiamo bisogno di prenderci più tempo per stare nella presenza di Dio, nella preghiera, nell'adorazione, nella lode. Proviamo a organizzare riunioni senza un limite. Proviamo a organizzare veglie di preghiere senza mettere un limite a quelle riunioni. Proviamo a venire nelle assemblee senza orologi. Io non ho mai capito una cosa, veramente. Quanti ne siamo qui? 300? Io non ho capito perché quell'orologio è di là e non di qua. In tutte le chiese l'orologio è sempre di là. Perché lo devo guardare solo io? E guardate, per chi è quell'orologio lì sul muro? È per me e per te. Non è per voi, non hanno pensato a voi, perché se avessero pensato a voi l'avrebbero messo di qua. E quell'orologio che dice? È un messaggio che voi ci date, no? Su alcuni viene messa addirittura sul pulpito, su alcuni pulpiti. Una volta mi sono trovato in una chiesa all'estero e per la prima volta ho trovato un cronometro. Sono arrivato sul pulpito, ho visto il fratello che ha schiacciato e ho visto lì meno 22. Meno 21. Ho detto: ce l'avrà con me questo cronometro, mi sta dicendo quanto tempo. E poi ad un certo punto è venuto vicino e mi ha detto: vedi che a un certo punto si illumina, vuol dire che mancano 2 minuti. Dite ai sacerdoti di prendere a cuore la mia gloria. Io vi chiedo perdono di un messaggio così forte, ma c'è il quinto vento, se resistete. E il quinto vento è sull'onore che dobbiamo dare al sostegno dell'opera di Dio. Non sono qui a dirvi se la decima è biblica o non è biblica. Io non ve lo dirò mai. Non ve lo dirò. Sapete perché non ve lo dico? Perché a me non mi interessa proprio se la decima è biblica o no. Io l'ho già superato, il problema della decima. Chiese che si dividono, fratelli che litigano, la decima, non la decima. Per me, per la mia famiglia, parlare di decima è impoverire. La decima è il limite minimo per farti stare a posto davanti a Dio. Non il limite massimo, è il limite minimo. Una volta in uno studio mi ha detto un fratello, non qui, fuori, lo studio dove abbiamo fatto io e te, lì, diciamo dove, lì. Questo fratello mi ha detto, fratello, per me la decima non è biblica. Io ho detto, è biblica, è dell'Antico Testamento. Ma sono d'accordo, ho detto con te. Non ti dirò mai, no, devi, non te lo dirò. Gli ho detto, ma tu la tua relazione con la decima qual è? La decima era nell'Antico Testamento. Bene, tu dove sei? Nell'Antico o nel Nuovo? Nel Nuovo. Ce la fai a resistere? Nel Nuovo? Perché se vai nel Libro degli Atti... No, ma io la darei volentieri la decima. Subito ha capito che cosa gli Atti gli stava proponendo. Vendevano le proprietà, davano, nessuno chiamava quello che è suo, suo. Quindi scegli. Se pensi che la decima sia dell'Antico Testamento, va bene. Però tu o sei dell'Antico o sei del Nuovo. Scegli tu. A parte la battuta, fratelli, non è possibile che noi lasciamo che questi venti soffino sulla benedizione di Dio. E uno degli ultimi venti, ne parlava spesso David Wilkerson, un pastore, ma che io reputo anche un profeta di Dio degli ultimi tempi. Spesso negli ultimi tempi, così lui diceva, uno dei venti sarebbe stato proprio economico. L'avidità, l'egoismo, la paura, il timore. Certamente anche a causa, non ci nascondiamo, di scandali, di cattiva gestione. Questo dobbiamo pur ammettere questo. Ma queste cose non ci devono chiudere il cuore rispetto alle responsabilità che abbiamo con l'eternità. Diceva questo servo di Dio, questo trafiletto ve lo voglio leggere: il sipario sta per calare e la Chiesa sta per ricevere la sua ultima chiamata al pentimento, per dimenticare le proprie vie egoistiche, tornare indietro al luogo santo per essere sparsa come un sacrificio. Persino adesso, diceva questo uomo di Dio, c'è un rimanente anche in questa chiesa che sta per essere profondamente risvegliato dallo Spirito di Dio. Dio ci ha chiamati in questo tempo, in questa città. In questa città, Dio ti ha chiamato in questa città. Non pensare che un giorno te ne potrai ritornare nella tua città, perché ci devi mettere passione nel luogo dove Dio ti ha messo. Non ti trovi qua per il lavoro, per miseria, per causa, perché sei dovuto fuggire. Ti trovi qua perché Dio ti ha mandato qui. È in questo luogo che Dio ti vuole usare per la benedizione di questa nazione. Non pensare che un giorno tornerai, non pensare che se il Signore ti benedice andrai da quest'altra parte. Sei in questa città, ascolta bene, per essere una offerta di libazione per la sua gloria. La tua vita deve e vuole da Dio essere completamente versata su questo territorio. Molte anime raggiungeranno la salvezza grazie al tuo servizio, se sarai riempito dallo Spirito di Dio. La mia più grande preghiera, diceva questo uomo di Dio, la leggo perché non c'è più oramai questo uomo di Dio, è con il Signore. Oh Dio, sentite bene, mi spacca a me questa preghiera quando l'ho letto. Lascia che mi offra interamente a te, lasciami spandere in lacrime, in lacerazione d'anima, in supplicazione, in intercessione per coloro che sono perduti e senza speranza. Accetta tutto il mio tempo, tutta la mia energia, diceva questo uomo, tutto il mio amore, tutta la mia volontà come un sacrificio vivente. Lasciami vedere la nullità di tutte le cose terrene. Fratelli, spariranno queste cose. Spariranno. Non ci mettete il cuore, non ci mettete l'anima, non ci mettete gli occhi. Spariranno. E spariranno presto anche le cose che pensi di possedere. Il Signore, se necessario, te le toglierà pure. pur di farti spandere per la sua gloria. Lui è il padrone, e se decide di togliertele, non ha bisogno di combattere con te. Può farlo nel minor tempo della tua immaginazione. Sentite qui, fa che rinunci, era un pastore questo qui, alle mie ambizioni e al mio amore egoistico. Fa che il ministero che mi ha dato sia sparso come il vino a te, Signore. E fa che io possa un giorno stare davanti al trono del tuo giudizio vuoto, completamente sparso. Noi andremo come vasi, e quando il Signore ci guarderà davanti al trono del giudizio e dirà: non ti sei sparso come ti devi spandere, è ancora pieno. Pensavi di spanderti qui nell'eternità? Qui dovevi arrivare vuoto. Nell'eternità devi arrivarci vuoto. Cioè, tutto quello che io ho messo dentro di te dovevi spanderlo. Non dovevi conservarti di nulla. Quanto amo quei fratelli che dal profondo del loro affetto mi dicono: fratello, ti vedo stanco, sto pregando per te. Grazie. Non pregate per me. Pregate per quelli che vedete sempre rilassati. Per favore. Vi ringrazio per le preoccupazioni, vi ringrazio per tutto. Sto bene, benissimo. Se cado, nel senso se svengo, svengo mentre combatto, ma non negli uffici. Non cadrò su una poltrona, su un divano. Preghiamo per i sacerdoti d'ufficio e non per quelli che si stanno spandendo come vino davanti al trono di Dio. A quanto so, diceva questo uomo di Dio, questa è la mia ultima opportunità di essere un'offerta di libazione, un profumato aroma a Lui. Lo Spirito ci proverà ancora stasera a convincerti di questo. Chiniamo il capo.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Ciao, ci siamo occupati della tomba vuota e siamo arrivati alla conclusione che la tomba di Gesù fosse davvero vuota. Ma una tomba vuota non implica che Gesù sia risorto. I discepoli potrebbero comunque aver inventato tutto. Dal punto di vista storico è verosimile che abbiano inventato tutto? I discepoli di Gesù dopo la sua morte erano delusi e spaventati. Questo è comprensibile, avevano seguito una persona per alcuni anni pensando che fosse il Messia che avrebbe liberato Israele dai Romani e il mondo era crollato loro addosso quando l'avevano visto spirare sulla croce. Avevano paura, avevano la sensazione di aver buttato via del tempo. Inoltre il loro maestro non era solo morto, ma era stato ucciso come un criminale sulla croce romana, come se fosse sotto maledizione divina e questo li aveva sicuramente sconvolti ancora di più. Tutto faceva supporre che da lì a poco sarebbero tutti tornati alle proprie vite in attesa del prossimo sedicente Messia. Il cristianesimo come lo conosciamo oggi non sarebbe nemmeno esistito. Ma dopo 3 giorni è successo qualcosa che ha fatto cambiare loro opinione e in un certo senso ha cambiato completamente la storia del mondo. Molti di loro hanno cominciato a dire di aver visto Gesù risorto e questo li ha completamente trasformati. Dalla morte di Gesù, avvenuta durante la Pasqua, fino alla festa di Pentecoste, passano 50 giorni e durante quei 50 giorni i discepoli spaventati e confusi si trasformarono in persone che non avevano più alcun dubbio sul fatto che Gesù fosse tornato in vita. Una trasformazione che deve avere una spiegazione. Ci sono fondamentalmente 2 possibilità. Essi hanno inventato tutto e mentivano sapendo di mentire. Oppure essi erano davvero convinti di averlo visto risorto e a quel punto dobbiamo capire come possano essere davvero andate le cose, cioè cosa hanno visto veramente. Cosa pensano gli storici? Esaminiamo un po' i fatti. Partiamo dalla sorprendente affermazione dell'Apostolo Pietro a Pentecoste di fronte ad una numerosa platea di ascoltatori di religione ebraica provenienti da diverse parti dell'impero, in Atti 2:32. Lui disse: «Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e di ciò noi tutti siamo testimoni». Perché Pietro fece un'affermazione del genere? Egli sapeva che molti lo avrebbero preso per pazzo. La concezione dei giudei non era quella di un Messia che sarebbe stato ucciso e poi sarebbe tornato in vita. Quando gli ebrei parlavano di risurrezione, al più si riferivano alla risurrezione, alla fine dei tempi, o a persone che erano tornate in vita momentaneamente, per un miracolo o in modo naturale, per poi morire di nuovo in seguito. Teniamo presente che Pietro non affermò di aver visto un fantasma. Culturalmente potevano esserci persone disposte a credere che in qualche modo un morto, pur rimanendo morto, potesse interagire in qualche modo dall'aldilà con il mondo dei vivi. E non parlò di una resurrezione di una persona che era morta e poi era tornata inspiegabilmente a vivere, ma che comunque prima o poi sarebbe morta di nuovo. No, Pietro affermò che Gesù era tornato in vita, ma con una modalità che andava assolutamente contro il buon senso comune in quella società così come nella nostra. Mai si era sentito niente del genere. Egli era convinto che Gesù fosse risorto con un corpo glorioso e che non sarebbe mai più morto. Possiamo pensare che Pietro mentì sapendo di mentire e la sparò grossa sperando che qualcuno la bevesse? Difficile credere una cosa del genere. Se avesse voluto mentire, avrebbe inventato una storia più digeribile ai suoi correligionari e concittadini. Mai nella storia di Israele qualcuno aveva pensato che il Messia potesse morire e risorgere in quel modo. Quindi non è verosimile pensare che Pietro abbia inventato una storia del genere se davvero non ne fosse convinto. Il modo in cui Pietro si comportò indica che fosse davvero convinto di quello che diceva, al punto da accettarne le conseguenze. Anche chi non crede che Gesù sia davvero risorto, ad esempio studiosi atei, esaminando i documenti storici a disposizione, arrivano alla conclusione che i discepoli fossero davvero convinti che Gesù fosse risuscitato. Ovviamente, la loro convinzione non è sufficiente ad attestare la risurrezione di Gesù, ma almeno esclude che Pietro e gli altri mentissero sapendo di mentire. Ma facciamo ancora qualche ragionamento per sgombrare il campo dall'idea che i discepoli potessero semplicemente aver inventato questa storia. Ricordo ancora una volta che anche gli storici che non credono che la Bibbia sia un libro ispirato, comunque utilizzano anche gli scritti del Nuovo Testamento come scritti del primo secolo che vengono esaminati come qualunque altra fonte indipendente per cercare di ricostruire la storia. Tra questi,
Le lettere di Paolo sono tra le più antiche, antecedenti anche ai Vangeli. Per gli storici è molto importante la testimonianza di Paolo inerente ai discepoli in brani come Prima Corinzi 15 e Galati. Infatti lo studio di quei brani conferma che Paolo era a conoscenza delle apparizioni di Gesù avvenute agli altri discepoli e addirittura fa un elenco di persone e gruppi che in momenti diversi hanno visto Gesù risorto, dichiarando che molti di loro erano ancora vivi e potevano quindi essere sottoposti a verifica da parte dei suoi lettori. Era una storia difficile da inventare e sostenere. Inoltre, gli storici vedono nel brano di Prima Corinzi 15 un evidente riferimento ad un credo anteriore, cioè non inventato da Paolo, che doveva essere noto ai suoi lettori. Tale credo doveva essere molto antico, a testimonianza del fatto che la risurrezione e le apparizioni di Gesù erano diffuse tra i cristiani già nei primi anni dopo la morte di Gesù. Gli storici trovano nel Nuovo Testamento diverse tracce di credi anteriori, il che porta a pensare che i racconti intorno alla risurrezione di Gesù circolassero ben prima che gli scritti del Nuovo Testamento fossero redatti. C'è poi da considerare gli scritti dei cristiani che sono vissuti subito dopo gli apostoli, alcuni dei quali li hanno conosciuti. Tali scritti testimoniano del fatto che gli apostoli fossero davvero convinti di aver visto Gesù e fossero disposti a morire mantenendo fino alla fine quella convinzione. Anzi, si ha testimonianza dal fatto che molti di loro furono perseguitati e uccisi proprio per questo. Se ne possono citare diversi, Policarpo ad esempio si riferisce a Paolo, agli altri apostoli, ma anche ad altri cristiani come Ignazio, Sosimo, Rufo, che soffrirono per la loro fede. Lo stesso Policarpo seguì il loro esempio e accettò il martirio. Ignazio di Antiochia, poco prima di morire egli stesso per martirio, poco prima del 110 a.C., scrisse delle lettere in cui dice che i discepoli di Gesù erano così rinforzati nella fede per aver visto Gesù risorto, che essi predicarono senza preoccuparsi del loro destino, perché sapevano che l'immortalità li attendeva. Tertulliano, scrivendo poco prima del 200 d.C., si riferisce al martirio di Pietro e Paolo nel periodo in cui regnava Nerone. In seguito anche Origene, vissuto tra il 185 e il 254 d.C., si riferì al fatto che i discepoli di Gesù erano stati influenzati nel loro comportamento di fronte alla persecuzione proprio dal fatto di aver visto Gesù risorto. Spostandosi più avanti nel tempo, si ha poi la testimonianza di Eusebio che a sua volta cita lavori anteriori. Tutte queste sorgenti, bibliche e non bibliche, fin dalle generazioni immediatamente seguenti agli apostoli, affermano che i discepoli erano pronti a soffrire e morire per la loro fede. Perché queste persone si sono fatte ammazzare per Gesù, se non erano davvero convinti di averlo visto risorto? A questo punto uno scettico potrebbe obiettare: ok, siamo d'accordo che i discepoli fossero convinti di aver visto Gesù risorto e fossero anche pronti a morire per la loro fede in Gesù, ma ci sono persone di altre religioni o anche atei che sono pronti a morire per i loro ideali. Essere pronto a morire per qualcosa non significa che quella cosa sia giusta o vera. Questa obiezione è legittima. Possiamo però almeno dire che il fatto che qualcuno sia pronto a morire per qualcosa dimostri che almeno per lui quel qualcosa è vero. Non è una cosa da poco. Infatti, perlomeno questo esclude da parte dei discepoli la possibilità che fossero in malafede. Il comportamento dei discepoli dimostra infatti che essi non hanno mentito volontariamente sulla risurrezione di Gesù, magari dopo aver trafugato essi stessi il suo corpo, come alcuni potrebbero pensare. Nessuno sarebbe pronto a morire per una bugia, sapendo di essere l'artefice di quella bugia. Gli apostoli morirono continuando a rendere testimonianza del fatto che Gesù era risorto e non ritrattarono mai la loro fede, nemmeno davanti alla morte. Da cosa lo sappiamo? Dal fatto che la storia non ci ha fatto pervenire testimonianza di tali ritrattazioni, ma ci ha fatto pervenire invece testimonianza del loro martirio. Pensateci un attimo: se qualcuno degli apostoli avesse ritrattato prima di morire dicendo qualcosa del tipo «Ehi, non voglio morire, abbiamo inventato noi tutta questa storia di Gesù risorto, non mi farò ammazzare per questo», una notizia del genere sarebbe trapelata e avrebbe avuto un effetto devastante sulla cristianità che cominciava appena a muovere i primi passi. Ma tutte le testimonianze che abbiamo vanno in direzione opposta e ci dicono invece che i primi cristiani erano pronti a morire per la loro fede, quindi erano convinti di ciò in cui credevano. Persino il famoso critico Richard Bultmann,
ammise che la critica storica stabilisce il fatto che i discepoli credevano davvero nella risurrezione e pensavano davvero di aver visto Gesù risorto. Paula Fredriksen, storica delle religioni statunitense, pur non essendo credente, ha affermato: «Io so che l'evidenza storica conferma la convinzione dei discepoli di aver visto Gesù risorto. Io non sto dicendo che davvero lo hanno visto, io non ero lì e non so che cosa abbiano visto, ma quello che so come storico è che essi devono aver visto qualcosa». Mi sembra ragionevole, uno storico non può andare oltre questo, ma è già intellettualmente onesto ammettere che l'evidenza va in quella direzione. Gary Habermas, nel suo libro The Case for the Resurrection of Jesus, afferma di aver esaminato circa 1400 pubblicazioni di studiosi sulla risurrezione di Gesù dal 1975 al 2004 e praticamente tutti, cristiani oppure no, concordano nel fatto che i discepoli devono aver visto qualcosa. In conclusione, è difficile credere che i discepoli di Gesù abbiano inventato una storia, perché nessuno si sarebbe fatto uccidere sapendo di aver inventato tutto. Essi avevano visto qualcosa. Si tratta di capire quindi che cosa abbiano davvero visto. Le loro convinzioni erano fondate? Hanno avuto delle allucinazioni? Ci sono altre teorie alternative alla risurrezione che possono spiegare come sia possibile che tante persone in luoghi diversi e in momenti diversi abbiano avuto la convinzione di aver visto Gesù risorto? Inoltre, cosa possiamo dire della conversione di due scettici come Paolo e Giacomo? Torneremo sull'argomento. Ciao a tutti, alla prossima.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Atti capitolo 23esimo. E Paolo, fissati gli occhi nel Sinedrio, disse: Fratelli, fino a questo giorno mi sono condotto dinanzi a Dio in tutta buona coscienza. E il sommo sacerdote Anania comandò a coloro che erano presso a lui di percuoterlo sulla bocca. Allora Paolo gli disse: Iddio percuoterà te, parete scialbata. Tu siedi per giudicarmi secondo la legge e violando la legge comandi che io sia percosso? E coloro che erano quivi presenti dissero: Ingiuri tu il sommo sacerdote di Dio? E Paolo disse: Fratelli, io non sapevo che fosse sommo sacerdote, perché sta scritto: non dirai male del principe del tuo popolo. Or Paolo, sapendo che una parte erano sadducei e l'altra farisei, esclamò nel Sinedrio: Fratelli, io sono fariseo, figliuolo di farisei, ed è a motivo della speranza e della risurrezione dei morti che sono chiamato in giudizio. E com'ebbe detto questo, nacque contesa fra i farisei e sadducei, e l'assemblea fu divisa. Poiché i sadducei dicono che non v'è risurrezione, né angelo né spirito, mentre i farisei affermano l'una e l'altra cosa. E si fece un gridare grande, e alcuni degli scribi del partito dei farisei levatisi cominciarono a disputare dicendo: Noi non troviamo male alcuno in quest'uomo. E se egli avesse parlato uno spirito o un angelo? E facendosi forte la contesa, il tribuno, temendo che Paolo non fosse fatto da loro a pezzi, comandò ai soldati di scendere giù e di portarlo via dal mezzo di loro e di menarlo nella fortezza. E la notte seguente il Signore si presentò a Paolo e gli disse: «Sta di buon cuore, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma». E quando fu giorno, i giudei s'adunarono con imprecazioni contro se stessi, fecero voto di non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo. Or coloro che avevano fatto questa congiura erano più di 40, e vennero ai capi sacerdoti e agli anziani e dissero: Noi abbiamo fatto voto con imprecazione contro noi stessi di non mangiare cosa alcuna finché non abbiamo ucciso Paolo. Or dunque voi col Sinedrio presentatevi al tribuno per chiedergli di menarlo giù da voi, come se voleste conoscere più esattamente il fatto suo, e noi innanzi che egli giunga siamo pronti ad ucciderlo. Ma il figliuolo della sorella di Paolo, udite queste insidie, venne ed è entrato nella fortezza e riferì la cosa a Paolo. E Paolo, chiamato a sé uno dei centurioni, disse: Mena questo giovane al tribuno, perché ha qualche cosa da riferirgli. Egli dunque presero lo menò al tribuno e disse: Paolo, il prigione, mi ha chiamato e mi ha pregato che ti meni questo giovane, il quale ha qualche cosa da dirti. E il tribuno, presolo per la mano e ritiratosi in disparte, gli domandò: che cos'hai tu da riferirmi? Ed egli rispose: i giudei si sono messi d'accordo per pregarti che domani tu meni giù Paolo nel Sinedrio, come se volessero informarsi più appieno del fatto suo. Ma tu non dar loro retta, perché più di 40 uomini di loro gli tendono insidie con imprecazioni contro se stessi e han fatto voto di non mangiare né bere finché non l'abbiano ucciso, ed ora son pronti aspettando la tua promessa. Il tribuno dunque licenziò il giovane, ordinandogli di non palesare ad alcuno che gli avesse fatto sapere queste cose. E chiamati due dei centurioni, disse loro: tenete pronti fino alla terza ora della notte 200 soldati, 70 cavalieri e 200 lancieri per andare fino a Cesarea, e abbiate pronte delle cavalcature per farvi montare su Paolo e condurlo sano e salvo al governatore Felice. E scrisse una lettera del seguente tenore: Claudio Lisia all'eccellentissimo governatore Felice, salute. Quest'uomo era stato preso dai giudei ed era sul punto d'essere da loro ucciso quando io sono sopraggiunto coi soldati e l'ho sottratto dalle loro mani, avendo inteso che era romano. E volendo sapere di che l'accusavano, l'ho menato nel loro sinedrio e ho trovato che era accusato intorno a questioni della loro legge, ma che non era incolpato di nulla che fosse degno di morte o di prigione. Essendomi però stato riferito che si tenderebbe un agguato contro quest'uomo, l'ho subito mandato a te, ordinando anche ai suoi accusatori di dir davanti a te quello che hanno contro di lui. I soldati dunque, secondo che era stato loro ordinato, presero Paolo e lo condussero di notte ad Antipatrida e il giorno seguente, lasciati partire i cavalieri con lui, tornarono alla fortezza, e quelli giunti a Cesarea e consegnata la lettera al governatore, gli presentarono anche Paolo. Ed egli, avendo letta la lettera e domandato a Paolo di qual provincia fosse, e inteso che era di Cilicia, gli disse: «Io ti udirò meglio quando saranno arrivati anche i tuoi accusatori», e comandò che fosse custodito nel palazzo di Erode.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
5: Una nonna molto speciale mi raccontò una sua esperienza con la propria nipotina e un intruso glorioso. La telefonata di mia figlia dal pronto soccorso mi sconvolse. Mia nipote Robin, di appena 6 anni, era caduta dalle pertiche a scuola e si era ferita gravemente alla bocca. Andai a prendere le sue sorelline a scuola e passai un pomeriggio molto agitato badando alle piccole, mentre aspettavo il ritorno di mia figlia e di Robin. Il medico dovette suturarle la bocca con 8 punti all'interno e 6 all'esterno. Mentre le piccoline corsero incontro alla mamma, Robin rimase seduta nella grande poltrona del salotto. Il viso era così gonfio da essere quasi irriconoscibile. Con i lunghi capelli ancora imbrattati di sangue secco, appariva minuscola e abbandonata. Tuttavia, mi avvicinai a lei con cautela, perché Robin è la bambina più introversa e riservata che ci sia. «C'è niente che vuoi, cara?» chiesi. Mi guardò fissa negli occhi e disse: «Voglio un abbraccio». Anch'io pensai mentre la prendevo fra le braccia: ma come e a chi lo può chiedere una nonna esausta? Mentre la cullavo dolcemente, mi ricordai delle parole di Giovanni 14:16. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo. Quindi lo chiesi a Dio, semplicemente e tristemente, come lo aveva chiesto a me Robin, e altrettanto semplicemente sentii le sue braccia eterne avvolgerci. Come quella nonna, spesso desideriamo avere delle braccia che ci circondino nella stanchezza, nel dispiacere e nella confusione. Questo è ciò che mi piace dello Spirito Santo. Sì, la Bibbia lo definisce il nostro consigliere, il nostro intercessore, È scritto anche che egli è il nostro maestro, la nostra guida e lo spirito della verità. Ci ricorda le cose che Gesù ha detto, ci rivela il Padre, ci convince di peccato, fa tantissime cose, ma una di queste mi piace più delle altre, è il nostro consolatore. Ci sono occasioni in cui desidero talmente sentire la presenza di Dio che quasi piango. So che in quei momenti lo Spirito Santo sta pregando intensamente per me. Che consolazione avvertire la sua presenza in modo così intimo e personale. Il Signore Gesù ci dice in Giovanni 16, versetto 14, che lo Spirito Santo lo glorificherà. Quanto è vero! Quando sento la consolante presenza dello Spirito Santo, desidero lodare il Signore Gesù ancora di più. Se stai soffrendo oggi, non alzare subito la cornetta per chiamare un amico. Cerca le braccia eterne dello Spirito Santo. Egli significa tanto, ma ciò che è più importante per te oggi è che Egli è il tuo consolatore. Egli ha un abbraccio pronto per le bambine ferite, le nonne afflitte, papà preoccupati e anche per te. È da un po' che non senti quel santo abbraccio? Forse è da un po' che non lo chiedi.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 24esima puntata.
3: Il signor Si è molto impegnato nell'opera di evangelizzazione del suo paese e nell'opera di ministero pastorale per i piccoli gruppi di cristiani che sono sorti nella zona. Oltre a ciò, egli apre una stazione medica e missionaria senza l'aiuto di personale o denaro stranieri. Infatti, Si era anche esperto nell'arte medica e questo gli è di aiuto specialmente nella cura degli intossicati dall'oppio. All'inizio del 1883, il quarto anno dopo la conversione di Si, egli si stava avviando, senza rendersene conto, ad un periodo di grave crisi. Ne sarebbero emersi nuovi sviluppi e una nuova luce sui suoi problemi, così da capire qual era la sua vocazione per la vita. A circa 30 chilometri dal villaggio di Si, sulla strada maestra che conduce nella capitale della provincia, c'è la città di Hung Tung, che domina l'intera pianura circostante. Numerosi villaggi affollavano in quei tempi la campagna, fino alle basi dei monti. Viaggiando attraverso quella zona, i missionari avevano subito pensato che quella città sarebbe stato un centro ideale per il lavoro missionario, ma fino a quel momento nessuno aveva ancora messo in atto il proposito di predicare lì l'Evangelo. Lasciata tanto a lungo nelle tenebre, la gente aveva cercato di soddisfare la fame dell'anima come poteva. Pur nella loro ignoranza, queste persone non erano affatto indifferenti ai problemi spirituali. Circa 50 anni prima, un riformatore era vissuto a nord-est di quella provincia. Era un uomo serio, pensoso, che aveva dedicato tutta la sua vita a richiamare i suoi concittadini a quello che di meglio essi conoscevano, con uno zelo che produceva risultati notevoli. Non curandosi delle comodità della vita, viaggiava da tutte le parti, sopportando molte difficoltà, vivendo in povertà e solitudine, sempre pronto a dare quel po' che aveva con sé a chi era ancora più povero di lui, predicando ovunque il rinnegamento di sé e il fedele servizio agli dèi. Con entusiasmo chiamava gli uomini e le donne al pentimento e diceva loro che dovevano convertirsi dall'egoismo e dalle vie malvagie, coltivare le virtù, curarsi delle necessità degli altri, praticare la benevolenza, spendere tempo e denaro per sollevare i sofferenti e accumulare così dei meriti, nella speranza di evitare il giorno terribile del giudizio. Questo tipo di esortazioni era gradito ai cinesi per il loro grande senso di responsabilità e per il loro terrore della morte e della retribuzione, del giudizio del cielo a cui nessuno poteva sfuggire, poiché tutti sentivano in sé una coscienza colpevole. I suoi seguaci erano numerosi ed elevati di rango e di condizione, confuciani, buddisti, taoisti, uomini e donne, e si univano a lui per formare vere e proprie comunità che si proponevano di ravvivare l'adorazione degli idoli e i riti religiosi. La loro influenza fu molto sentita soprattutto nella pianura di Hung Tung, che divenne il centro animatore di questa rinascita del culto idolatrico. Il capo del movimento morì poco prima che i missionari evangelici mettessero per la prima volta piede nella provincia di Shanxi, ma i suoi seguaci ne continuarono il lavoro. I più zelanti di loro divennero vegetariani e praticarono il celibato, dandosi a severe pratiche di austerità. Alcuni presero a recitare giornalmente delle cantilene delle preghiere, inginocchiandosi su punte di chiodi di ferro appuntiti, fissati a questo scopo su una tavola di legno, mentre davanti a loro bruciava un po' d'incenso. Altri, benché non si torturassero e non rinunciassero ad avere una vita familiare, facevano duri pellegrinaggi a santuari lontani e spendevano generosamente il loro denaro per fare opere buone, come provvedere casse mortuarie per i poveri, aggiustare le strade, sovvenzionare i sacerdoti che avevano la cura dei templi, liberare gli animali che sarebbero serviti da cibo. Molto conosciuto come capo di uno di questi gruppi era un uomo di nome Fan, che viveva in un villaggio a pochi chilometri a est di Hung Tung. Benché dedito alla pratica assidua delle virtù, Egli era stanco e insoddisfatto nel suo cuore e desiderava qualcosa di meglio, ma non sapeva neanche lui che cosa. Un suo amico, che viveva in città, gli portò un giorno delle informazioni strane. Degli stranieri si erano stabiliti dalle sue parti e vendevano dei libri religiosi, parlando di un Dio che chiamavano il solo Dio vivente, che aveva un piano per salvare gli uomini dal peccato. Questo amico non era molto interessato alla cosa, ma aveva pensato che a Fan potesse interessare di più e perciò gli aveva portato un opuscolo dal titolo I tre bisogni. Fan prese immediatamente la decisione di guardare dentro questa nuova religione e, saputo che gli stranieri avevano già lasciato Hung Tung e vivevano in una città più a sud, a un giorno di viaggio, pensò di andarli a trovare di persona per capire meglio questi insegnamenti, per i quali sentiva un vago interesse. Fu facile trovare la casa degli stranieri e Fan ricevette un caloroso benvenuto da Sung e dagli altri. Venne condotto nella sala degli ospiti e i missionari ascoltarono con grande interesse la sua storia. Risposero a molte sue domande, quelle espresse e quelle non espresse, e sembrarono comprendere molto bene quello che lui provava. Gli parlarono anche di numerose persone che, in città e nei dintorni, avevano accettato il Signore, e specialmente di uno studioso ex confuciano di nome Si, che ormai era un capo tra i cristiani locali. Questo meravigliò Fan, perché egli non era preparato a trovare anche degli studiosi confuciani tra questi cristiani, e ancor di più era meravigliato nel vedere quanto questi stranieri erano simili a lui, non solo per l'abbigliamento cinese, ma anche per la conoscenza profonda della mentalità e dei costumi della sua gente. Erano gentili e sembravano stimare la sua posizione di capo religioso. Parlavano con semplicità e convinzione di vita eterna, della pericolosità di essere trovati inconvertiti, della gioia di sapere che i propri peccati sono perdonati. Non tutto era chiaro per Fan, ed egli dovette andarsene con ancora molte domande rimaste senza risposta. Si salutarono, ed egli stava per andarsene quando intervenne Chang, un altro nuovo convertito. «Oh, non pensi di andarsene di già. Ha appena cominciato a capire questo meraviglioso insegnamento. Venga con me al villaggio di Chang Occidentale. È solo a poche miglia da qui, attraverso la pianura, e il signor Si sarà molto contento di vederla». Fan accettò questo suggerimento inaspettato e i due si avviarono attraverso le montagne. Mentre procedevano lungo la strada, Fan ascoltava con crescente soddisfazione tutto ciò che Chang gli diceva. Era contento di incontrare Si. Egli era un confuciano di alto livello culturale e come lui un predicatore di benevolenza. Certamente si sarebbero sentiti subito fratelli.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta eccoci insieme, ancora una volta sono felicissimo e contento e grato che tu sia tornato fedele e puntuale, grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, questo programma a quest'ora. Naturalmente insieme alla mia gratitudine devi ricevere anche quella della redazione. Siamo insomma tutti contenti e felici che possiamo continuare insieme una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Benvenuto.

E naturalmente, come spesso faccio, voglio ringraziare chi ha scritto. Ora, come sai, se sei mio fedele compagno di viaggio, siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Se non sei mio fedele compagno o compagna di viaggio, invece ci hai raggiunti solo, magari oggi, per la primissima volta, hai sentito questa musica così che ti ha attratto, la nostra sigla, poi hai sentito questo tizio che cominciava a parlare, e così, preso dalla curiosità, sei rimasto sintonizzato su questa frequenza. Grazie, grazie, grazie. Mille volte grazie. Spero che insieme alla musichetta ti becchi pure le papere, quelle non mancano mai. Spero che tu possa e voglia rimanere all'ascolto non solo oggi, ma tornare negli incontri futuri. Dicevo, siamo alle prese con il Vangelo di Marco. Siamo ancora agli inizi, alle battute iniziali. Stiamo infatti considerando il secondo capitolo. Vorrei leggerti l'ultima parte di questo capitolo. Poi faremo insieme delle considerazioni, delle riflessioni che così emergono appunto dal testo. Questa è un po' la nostra abitudine. E ripeto, se è la prima volta che ci trovi, che ti metti all'ascolto, ti informo che insomma noi operiamo in questo modo. Ecco, è quello che volevo cercare di dire, era questo. Leggiamo un brano, poi lo commentiamo e naturalmente ci concediamo anche delle pause musicali, dei brani musicali per cercare di così rilassarci un pochino e così pensare a quanto abbiamo letto o pensare a quanto emerge dalle riflessioni.

La volta scorsa abbiamo trovato Gesù che rispondeva alle critiche dei farisei, degli scribi, insomma delle autorità religiose del suo tempo. E purtroppo, come ben sappiamo, le autorità religiose non sono cambiate attraverso i secoli. Spesso le persone alle quali noi guardiamo, le persone dalle quali ci aspettiamo l'esempio, sono quelle che ci deludono. Grazie a Dio ci sono delle eccezioni, grazie a Dio ci sono autorità religiose o persone che noi riteniamo tali, degne di fiducia, degne di affetto, degne di rispetto. In tanti altri casi purtroppo non è così. Ecco perché spesso in questi nostri incontri diciamo: non confidiamo nell'uomo, non dipendiamo dall'uomo. Confidiamo in Dio, confidiamo in suo figlio Gesù Cristo. Allora non saremo mai delusi. È vero, rimarranno delle domande, rimarranno anche dei dubbi. Non tutti i quesiti vengono risposti durante questa nostra vita terrena. Ma perlomeno Dio non ci deluderà. Torniamo al testo del Vangelo di Marco. In un giorno di sabato, Gesù passava per i campi e i suoi discepoli, cammin facendo, si misero a sdellere delle spighe. I farisei, ancora loro, gli dissero: «Vedi, perché fanno di sabato quello che non è lecito?» E Gesù rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide, quando fu nel bisogno ed ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Come egli al tempo del sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani di presentazione, che a nessuno è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche a coloro che erano con lui». Poi disse loro: «Il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Perciò il Figlio di Dio è Signore anche del sabato».

Come abbiamo visto negli incontri precedenti, prima Gesù era stato criticato dagli scribi perché aveva osato sedersi a tavola con pubblicani ed altri peccatori. Pubblicani, ti ricordo, erano gli esattori delle tasse. E perché Gesù si era seduto a tavola con gli esattori delle tasse? Perché, cammin facendo nella sua strada, aveva incontrato un certo Levi, che poi noi conosceremo come Matteo, lo scrittore del primo Vangelo. Matteo, prima di incontrare Gesù, era appunto un pubblicano, era un esattore delle tasse, un agente del fisco, tanto per intenderci. E Levi ed i suoi compagni, o Matteo, non erano per niente ben visti dalla gente. Prima di tutto per il tipo di lavoro che svolgevano, ma poi anche perché erano fondamentalmente disonesti. Erano disonesti perché esigevano le tasse, il fisco, da parte della popolazione, ma esigevano qualcosa in più per le proprie tasche. Inoltre, ovviamente, erano malvisti, erano odiati perché erano considerati, pur essendo ebrei, agenti dell'oppressore, agenti dell'impero romano. Quindi c'erano tante ragioni per cui i pubblicani erano persone non grate, anzi, erano persone odiate. Gesù si mise a tavola con i pubblicani e con altri peccatori, con altre persone di non buona reputazione, perché Matteo diede una festa perché voleva che i suoi colleghi conoscessero da vicino Gesù. Gesù ovviamente accettò. Così facendo però attirò le ire e le critiche dei benpensanti del tempo, guarda caso delle autorità religiose. Questa fu la prima critica che Gesù ricevette da parte degli scribi, poi ne ricevette un'altra. Sembra a breve tempo, a breve distanza di tempo. Gesù fu criticato perché i suoi discepoli, a differenza dai discepoli di Giovanni e dagli altri discepoli dei farisei, non digiunavano. Ora, nella legge mosaica non c'era una ferrea prescrizione per quanto riguardava il digiuno. Quindi, in un senso strettamente tecnico, i discepoli di Gesù non facevano nulla di male nel non digiunare. Il problema qui è che gli scribi si attaccano ad una parte della legge, o di una regola più che della legge, una regola aggiunta nel tempo,

Ora non devo certo dirti io quanto il giorno di sabato sia importante per gli ebrei, ebrei osservanti. È molto più importante che non la domenica per tanti sedicenti cristiani. Per tanti sedicenti cristiani, se la domenica non esistesse, non farebbe nessuna differenza, tranne per il fatto che di solito non si lavora. Ma da un punto di vista teologico, religioso, la domenica per tanti sedicenti cristiani non ha nessuna importanza. Invece per gli ebrei osservanti è di fondamentale importanza. Gli ebrei osservanti ricordano molto chiaramente che Dio stesso diede il comandamento di osservare il sabato come giorno di riposo e come giorno durante il quale bisognava ricordarsi di Dio in un modo particolare. Ora, non significa che negli altri sei giorni Dio si mette nel dimenticatoio, si mette nel cassetto. No, ma nel giorno di sabato ci si ricorda di Dio o si fa particolarmente attenzione, ecco, alle sue cose in un modo speciale. E questo gli scribi e i farisei lo sapevano bene e sapevano che Gesù sapeva, se mi scusi, se mi lasci passare il gioco di parole. Durante il giorno di sabato non bisognava lavorare perché era giorno di riposo. Ma di nuovo, attraverso i secoli, i vari rabbi, i vari scribi, i vari sacerdoti avevano aggiunto tante e tante regole, regoline e regolucce a quel comandamento originale. E è proprio il caso di dirlo, si scendeva spesso nel ridicolo, come in questo caso. In fondo i discepoli non stavano mica raccogliendo il grano, non stavano, non era tempo di raccolta. Stavano soltanto passando le loro mani fra le spighe, essendo spighe mature, presumibilmente, granelli di frumento rimanevano fra le mani. Tutto qui. Può anche darsi che poi mettessero in bocca, mangiassero questi granelli di frumento, ma da questa azione a dire che non si deve fare lavoro nel giorno di sabato, insomma, ce ne passa di differenza. Quindi, come vedi, qualsiasi occasione era buona pur di criticare Gesù e l'operato dei suoi discepoli, dei suoi seguaci.

questa emittente, Maurizio, felicissimo di essere in tua compagnia, ancora una volta grato del tuo cortese ascolto, grato dell'attenzione che ci presti di volta in volta.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro violetto? Una passeggiata attraverso il Vangelo di Marco. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa frequenza, su

Tornando al testo del Vangelo di Marco, notiamo che Gesù risponde. Gesù risponde con la sua solita logica semplice ma profonda e schiacciante. Prima di vedere come Gesù ha risposto, vorrei però farti notare una cosa. La legge, quella stessa legge che i farisei stavano citando, permetteva a tutti di raccogliere il grano a quel modo. Infatti si legge in un libro dell'Antico Testamento chiamato Deuteronomio: quando entrerai nella vigna del tuo prossimo, potrai a tuo piacere mangiare dell'uva a sazietà, ma non ne metterai nel tuo paniere. Quando entrerai nelle biade del tuo prossimo, potrai coglierne delle spighe con la mano, ma non metterai la falce nelle biade o nella raccolta del tuo prossimo. Ora, non abbiamo modo né tempo, purtroppo, di ampliare il discorso su questa regola, questa legge dell'Antico Testamento. Ma è interessante notare che le persone che volevano sottomettere a Gesù quell'aspetto della legge sceglievano, oppure veramente non ricordavano, quest'altro aspetto, il rovescio della medaglia. Quindi, in un senso molto tecnico, i discepoli di Gesù non stavano trasgredendo la legge, ma i farisei ovviamente sostenevano un'interpretazione diversa. Ecco perché li accusavano di trasgressione. I farisei infatti dissero: perché fanno di sabato quello che non è lecito? E invece, come abbiamo visto, la legge permetteva a dei viandanti di entrare nella vigna del prossimo o nel campo di frumento e mangiare quanto volevano per soddisfare la fame del momento. Chiaro, non potevano fare scorte, non potevano andare lì e fare la raccolta e la vendemmia, è chiaro, sarebbero diventati ladri in quel senso, ma la legge di Dio permetteva invece al viandante affamato di prendere quanto abbisognava, ma non di più, per soddisfare la fame del momento. Quindi i discepoli di Gesù non stavano trasgredendo la legge, ma questo i farisei fanno finta, oppure veramente non lo ricordano. Sta di fatto che criticano i discepoli. Gesù però non si mette lì a discutere sui cavilli della legge. Passò subito ad un esempio concreto, ad un episodio della vita, niente proprio di meno che di Davide, in cui il futuro re di Israele violò la legge mosaica in un caso di emergenza, senza per questo essere condannato. Cosa sta cercando di dire Gesù con questo esempio? Gesù deduceva chiaramente e giustamente che la legge mosaica non doveva essere osservata alla lettera, quando questo comportava delle gravi difficoltà per una persona che stava cercando in fondo di servire Dio. Sotto il sommo sacerdote Abiatar, Davide entrò nella casa di Dio e mangiò i pani della presentazione, pani che in circostanze normali non era permesso a nessuno di toccare, tantomeno mangiare. Solo ai sacerdoti era permesso. Ma non solo Davide prese questi pani della presentazione, ne diede anche a coloro che erano con lui. Bene, dice Gesù, Davide, in questo caso, non infranse la legge, perché si trattava di un caso di emergenza. Non fu certo una regola, non fu certo un'abitudine, ma fu un unico caso, durante il quale perfino colui che sarebbe poi diventato re di Israele si servì di cibo per soddisfare la fame propria e di coloro che l'accompagnavano. Quindi Gesù dice tutto questo per enunciare un importante principio morale. La legge mosaica del sabato era stata fatta per l'uomo e non viceversa. Osservare la legge è bene ed è giusto, ma non a spese della sofferenza umana. E su questo Gesù ci ritornerà più volte quando i farisei, quando
gli scribi quando questa gente lo criticava perché Gesù veniva in aiuto, veniva in soccorso dei deboli e dei malati anche il giorno di sabato, Gesù rispondeva a tono: l'uomo, la persona, i bisogni della persona sono più importanti che la cieca, legalistica osservanza di un articolo della legge. Ovviamente non dobbiamo prendere questo principio come scusa per fare i nostri comodi. Non è certo questa la lezione, non è certo questo il principio che impariamo da questo passo biblico. Ciò che impariamo invece è quello che Gesù chiaramente e semplicemente dice: il sabato è stato fatto per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo, cioè Gesù stesso, è Signore anche del sabato.

Se ci scriverai, potremmo approfondire anche il discorso e il dialogo sul figlio dell'uomo, cioè su Gesù. Chi è questo Gesù che si presenta attraverso il Vangelo di Marco quasi come un soppiantatore della legge, ma abbiamo visto che tutto è tranne che un soppiantatore della legge. Chi è per te Gesù?

come vedremo, questa non è stata certo l'ultima volta che Gesù si troverà a confronto con l'assurdo, legnoso legalismo religioso dei farisei. E da come Gesù risponde e reagisce davanti a queste occasioni, noi possiamo trarre importanti lezioni e principi anche per la nostra vita quotidiana. Per adesso Maurizio ti abbraccia con tanto affetto, grazie ancora e a risentirci alla prossima passeggiata. A presto. Ciao.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Bene, bene, bene, amici, rieccomi qui in vostra compagnia, Mario Pieri al microfono adesso. Come sapete, a me piace variare in modo particolare l'inizio di ogni programma, anche perché non è facile cominciare un nuovo programma in un modo diverso di volta in volta. Oggi vi ripropongo questa sigla, questo brano musicale che ci ha fatto compagnia per tanto tempo, per tanti anni, e ve lo ripropongo appunto in apertura di programma. Mi auguro che vorrete restare in mia compagnia per la prossima mezz'oretta, mi auguro anche che vogliate continuare a restare sulla nostra emittente anche dopo, per la verità. Come sempre, le nostre proposte sono tante e varie. Di che cosa parleremo oggi qui a Contrappunti? Beh, lo scoprirete fra pochissimo, fra pochi secondi.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
0: Allora, parliamo oggi di dipendenza da alcol, una delle sostanze psicoattive più vecchie, più conosciute al mondo, ne parla persino la Bibbia fin dai tempi di Noè. Ecco, prima però di dire qualcosa su questo tipo di dipendenza, volevo farvi sapere di questo esperimento che si è svolto qualche tempo fa a Sermide, in provincia di Mantova. L'associazione Arcatin Challenge, in collaborazione con la Polizia di Stato, ha organizzato ed eseguito questa sperimentazione a scopo dimostrativo, ma anche a scopo di prevenzione. Questo per mostrare l'effetto della perdita di prontezza di riflessi su soggetti sani in seguito ad una crescente assunzione di alcol. Ha curato questo esperimento l'ingegnere Aldo Ponterio di Arcatin Challenge, che è adesso con noi al telefono, al quale diamo il nostro benvenuto. Allora, ingegnere Ponterio, come si è svolta questa sperimentazione?
2: Buongiorno innanzitutto agli ascoltatori. Ma la sperimentazione, come è stato già anticipato, si è svolta a Sermide su alcuni volontari di età adulta, quindi compresa fra i 18 e i 40 anni, ed ha utilizzato due strumenti in particolare, un cronometro e un etilometro. Mm-hmm. Il cronometro è appunto un normale misuratore di tempo alla risoluzione di centesimi di secondo, che però aveva una particolarità di avere un comando di start e di stop abbinato a un impulso, a una segnalazione acustica e luminosa. Mm-hmm. L'etilometro invece è un normale etilometro utilizzato dalla Polizia di Stato, dalle pattuglie appunto della volante durante i loro rilievi sulla strada.
0: Ed è quello strumento che misura il tasso di alcol.
2: Esatto, il tasso di alcol presente in quell'istante nei polmoni. Ecco, è importante chiarire che non è una misura chimica come l'alcolemia, che misura il tasso di alcol nel sangue, quindi già in circolo, è sicuramente molto più affidabile, ma quella sicuramente omologata, perché lo strumento era proprio quello di proprietà della Polizia di Stato, però chiaramente è una misura spirometrica, si dice, quindi misura la quantità di alcol nei polmoni e non quella nel sangue. Ecco, questa è una precisazione importante, però comunque per quello che serviva alla sperimentazione fornisce dei dati molto significativi. Mm-hmm. Anche perché sulla base di quella misura vengono fatte sia le multe che certo, i provvedimenti anche più pesanti da parte della Polizia di Stato, quindi non si ha certo sulla strada la possibilità di fare prelievi ematici. Mm-hmm. Comunque, per andare avanti nella descrizione della sperimentazione, innanzitutto l'abbiamo fatta tempo fa, l'abbiamo fatta a metà pomeriggio, in modo da poter osservare questo effetto di assunzione di alcol a stomaco vuoto, ecco, non dopo aver magari mangiato tanto, anche se poi la serata e la cena erano rigorosamente analcoliche, quindi servivano per tornare tutti quanti a casa molto tranquillamente. Ecco, c'era un coordinatore di una prova che era seduto alle spalle di ogni volontario, e lui azionava il comando di start al cronometro, sul cronometro, e quindi partiva il conteggio emettendo il segnale acustico e luminoso di cui parlavo prima. La persona sottoposta al test non vedeva chiaramente il coordinatore, ma sentiva il segnale acustico luminoso e aveva il compito di fermare il conteggio nel più breve tempo possibile, chiaramente azionando un pulsante che aveva in mano, come meglio poteva azionare questo comando di stop. Quindi ogni misurazione del tempo di reazione veniva ripetuta poi 10 volte consecutive e venivano registrati su un computer i risultati. Con un foglio elettronico potevamo calcolare sia la media di queste 10 misure che lo scarto tipo. Ecco, per chi non conosce la statistica, lo scarto tipo è un indice statistico di variabilità, quindi misura in qualche modo la variabilità dei risultati in quelle 10 misure. Quindi con questi due dati erano per noi importanti. Abbiamo successivamente alla misura quindi cronometrica facevamo la misura con l'etilometro, anzi la facevano gli agenti della Polizia di Stato, della sezione di Sermide, che hanno gentilmente accettato di aiutarci in questa sperimentazione, e gli agenti stessi azionavano questo etilometro misurando quindi il tasso alcolico nei polmoni, quindi un rilievo spirometrico secondo le regole e la metodica già prevista dal codice della strada. Quindi ogni volontario doveva soffiare praticamente in questo tubicino e riempire completamente la camera d'aria dello strumento, perché lo strumento misura appunto la quantità di alcol in un volume definito, quindi bisogna riempire completamente questa camera d'aria e poi lo strumento
0: stampava
2: il bigliettino con la quantità di alcol presente nei polmoni. Noi abbiamo fatto questa prova inizialmente senza aver bevuto la prima volta niente, poi abbiamo cominciato a a bere una lattina di birra da 33 centilitri a testa, aveva un tasso alcolico del 5%, e abbiamo fatto le stesse prove, quindi sempre rilievo cronometrico con 10 misure ripetute e rilievo spirometrico subito dopo aver bevuto la birra, e dopo un quarto d'ora anche dall'assunzione della prima birra. La prova poi continuava con una seconda birra, c'è chi si fermava alla seconda, c'è chi è arrivato fino alla terza, con ciascun volontario sempre chiaramente rimisurando due volte a distanza di un quarto d'ora sia la prontezza dei riflessi sia la quantità di alcol presente nei polmoni. Chiaramente sia i risultati spirometrici che quelli cronometrici sono stati fortemente diversi da persona a persona, anche con la stessa quantità di alcol ingerito. Questo chiaramente per molti è noto, ma è una dimostrazione di come gli effetti non sono esportabili da una persona all'altra, certo. Ma il corpo umano reagisce individualmente in modo diverso
0: da persona a persona. Quanti erano i volontari?
2: Ma eravamo 6 volontari a fare la prova, sì.
0: Quali sono stati i risultati dell'esperimento?
2: I risultati dell'esperimento hanno mostrato sono stati secondo me molto significativi, perché hanno chiaramente sono risultati non sufficienti per stabilire parametri statistici su base scientifica, perché si sa la statistica è la scienza dei grandi numeri, bisognerebbe fare sperimentazioni
0: con numeri più grandi,
2: molto più grandi e molto più complesse, quindi non abbiamo la pretesa di dare dei parametri statistici su base scientifica, però comunque volevamo evidenziare con questa sperimentazione, pensiamo di esserci riusciti, delle cose interessanti. Esattamente questo, che il tempo di reazione, ancora prima che i rilievi spirometrici dessero dei valori superiori al limite previsto dal codice della strada, che è pari a 0,5 grammi litro per litro, quindi ancora prima di risultare non conformi secondo le norme del codice della strada, già si avverte un'alterazione di quello che è il tempo di reazione, cioè la nostra prontezza di riflessi in sostanza peggiora ancora prima che siamo passibili di contravvenzione. Questo è sicuramente una cosa da tenere in conto, perché si pensa che finché non ci fanno la multa tutto va bene, ma in realtà può essere così a livello economico, ma non a livello della nostra sicurezza. Abbiamo visto che il risultato che abbiamo avuto è stato più evidente riguardo alla variabilità del tempo di reazione che riguardo alla media, cioè non ci sono stati, almeno chiaramente con le quantità di alcol che abbiamo utilizzato noi, quindi fino ad arrivare alla soglia prevista dal codice della strada, non ci sono stati enormi incrementi riguardo alla media delle 10 vetture del tempo di reazione, ma invece abbiamo avuto un sensibile aumento della variabilità di quel parametro statistico, appunto, che misura la variabilità. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ancora prima di avvertire i primi sintomi che si hanno quando beviamo troppo, la nostra prontezza dei riflessi non è sempre costante. In sostanza comincia a perdere qualche colpo, qualche volta i nostri riflessi sono pronti, qualche altra volta invece un po' meno. Siccome questa aleatorietà non è prevedibile, nel senso che non possiamo, chiaramente questo comporta dei rischi.
0: Quindi è meglio pensarci prima.
2: Sì, facendo quattro conti, anche se la nostra prontezza dei riflessi dovesse tardare di soli 5 centesimi di secondo sul tempo di reazione, quindi noi azioniamo il freno o comunque reagiamo con 5 centesimi di secondo in ritardo, se stiamo viaggiando sull'autostrada a 130 all'ora, il nostro spazio di frenata aumenta di 2 metri. Ecco, questo ora abbiamo preso soltanto 5 centesimi di secondo per dimostrare come comunque 2 metri possono essere letali in un tamponamento. Arrivare dietro la macchina che ci precede 2 metri più avanti può significare urtare violentemente,
0: certo.
2: Per non dire chiaramente che quando il tempo di reazione aumenta più di 5 centesimi proporzionalmente aumentano i metri di allungamento dello spazio di frenata.
0: Ingegner Ponterio, grazie per il suo contributo, la sua collaborazione.
2: Vi saluto e ciao, buon lavoro.
0: Ritorneremo sul tema delle dipendenze parlando ancora di alcol fra pochissimo. Ascoltiamo intanto Stephen Curtis Chapman, All About Love, tutto quello che riguarda l'amore.

0: Contrappunti.
1: Stiamo parlando di dipendenze, in modo particolare di alcol, oggi qui a Contrappunti. Ecco, dicevo in apertura di trasmissione, o quasi, ecco, che l'alcol è una delle sostanze psicoattive più vecchie, più conosciute del mondo. Ne parla persino la Bibbia, e se ne parla fin dall'epoca di Noè. Ecco, l'alcol allora era conosciuto per la sua capacità di modificare lo stato psicoemotivo dell'individuo. Come sappiamo, come si sa, ecco, l'alcol è un derivato della fermentazione di zuccheri, zuccheri vegetali principalmente contenuti nella frutta, come per esempio l'uva, e può essere separato dalla componente liquida per distillazione, per ricavarne alcol puro oppure bevande con contenuto alcolico più elevato, che sarebbero i superalcolici. La percentuale di alcol contenuto nelle bevande è espresso in gradi percentuali rispetto alla quantità. Il vino va dai 10-12 gradi per cento, la birra dal 4-15%, gli alcolici da 18-25%, i superalcolici da 40-45%, e poi si passa ovviamente all'alcol puro, che si aggira attorno al 95%. Ecco, cosa comporta l'assunzione di alcol? L'alcol può essere pericoloso a tre livelli: nel suo uso, nel suo abuso e nella dipendenza. Per quanto riguarda l'uso, l'assunzione di modiche quantità di alcol con effetti psicofisici al di sotto della soglia di percezione sensoriale. È l'uso che se ne fa, ecco, quando ad esempio si beve pranzando oppure in occasione di incontri sociali, e può essere sia occasionale che anche continuato. L'abuso, l'assunzione di alcol in quantità tale da creare uno stato che può andare dalla leggera ebbrezza fino al coma etilico. È quella che viene comunemente definita la sbornia. La persona ha difficoltà nel controllo delle sue sensazioni e nel suo comportamento, e può essere anche solo saltuario, questo, o occasionale. La dipendenza è questo, uno stato invece nel quale la persona deve assumere costantemente alcol per evitare un senso di mancanza, questa la sindrome di astinenza, che si manifesta con sintomi che vanno da una sensazione di insoddisfazione a un malessere fisico anche molto forte. Solitamente si considera solo la dipendenza fisica, ma anche la situazione nella quale risulta difficile o crea molto fastidio, ad esempio pranzare senza bere anche solo un bicchiere di vino, è questa una forma di forte dipendenza psichica. La pericolosità per se stessi e per gli altri ovviamente varia a seconda del tipo di assunzione. Nell'uso di alcol la pericolosità è insita nelle modificazioni ancora sotto il livello di attenzione della percezione degli stimoli sensoriali, che sono così rallentati. E di questo è possibile accorgersene in situazioni in cui è necessaria un'estrema concentrazione, coordinamento o velocità di reazione, come ad esempio la guida ad alta velocità oppure emergenze. L'abuso può comportare dei pericoli oltre che quelli dell'uso, anche nella possibile esposizione agli altri, che possono approfittarsi dello stato di momentanea incapacità razionale dell'individuo, come ad esempio il coinvolgimento in attività non desiderate oppure la rivelazione di informazioni prese in giro e così via. Ecco, la dipendenza porta a vivere in funzione dell'alcol, pena la sindrome di astinenza, che comporta vari stati di disagio, di sofferenza psicologica e fisica. La dipendenza fisica, inoltre, può comportare anche il pericolo di insorgenza di patologie epatiche fino ad arrivare alla cirrosi o al tumore. Ecco, si stima che in Italia 40.000 decessi annuali avvengono appunto per patologie direttamente correlate all'alcolismo, quindi circa 110 persone al giorno. Ecco, situazioni come l'abuso continuato e della dipendenza creano inoltre anche grosse difficoltà relazionali, specialmente nella famiglia, nella quale i familiari, i coniugi, i figli o i genitori, ecco, soffrono e portano le conseguenze di questo abuso. Cosa fare? Beh, adesso direi che facciamo un'altra pausa musicale, poi dopo lo vedremo insieme. Questo è Alberto Mungai con la risposta per eccellenza. Come dicevo, però, dopo vi daremo anche qualche suggerimento.

Cosa fare allora? Dicevo prima, come aiutare chi ha questo problema? Ecco, è difficile fare un decalogo, però ecco, sarà utile ricordare alcuni semplici principi. L'alcol ha un effetto anche quando non ce ne accorgiamo. Se dobbiamo guidare oppure essere coinvolti in attività pericolose, non assumiamone, almeno nelle 3-4 ore precedenti. Se abbiamo assunto alcol, teniamone conto nella guida, possiamo farlo riducendo la velocità per avere un maggior margine di sicurezza nelle emergenze. Ecco, l'esperimento di prima, di cui ci parlava l'ingegnere Aldo Ponterio, metteva in luce questo aspetto in modo particolare. Restiamo, questo è un altro punto, restiamo sempre in controllo della nostra persona, cessando immediatamente di bere quando appaiono i primi sintomi di ebbrezza, come calore, giramenti di testa. E poi verifichiamo con un semplice esperimento quanto dipendiamo dall'alcol. Ecco, possiamo farlo provando a rimanere 3 giorni senza bere alcun tipo di alcolico, vino, birra, eccetera, eccetera. E poi analizziamo le nostre sensazioni durante, dopo e distanti dai pasti. In caso di dipendenza bisogna richiedere a questo punto aiuto a una delle varie strutture e associazioni che possono aiutare a superare questo stato, aiutando sia l'individuo sia i familiari a modificare positivamente le relazioni, gli impegni e i coinvolgimenti interpersonali. E una di queste associazioni è appunto l'ARCA Teen Challenge. Infine, ecco, la Bibbia ammonisce, senza vietarne l'uso, che l'abuso di alcol porta alla sregolatezza, ma che possiamo invece essere resi completi dallo Spirito Santo.

0: e invece tu stai lì, vuoi proteggermi.
1: Grazie allora per avermi fatto compagnia anche quest'oggi qui a Contrappunti, vi do appuntamento al prossimo numero e vi invito ancora a restare con noi. Buon proseguimento intanto.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio.
5: Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
6: E come sempre, amici in ascolto, prenderemo spunto anche oggi da una favola per dire qualcosa di molto importante circa le scelte che facciamo. Ecco, ascoltiamo intanto la favola di oggi, ancora una volta una favola di Esopo.
7: Il padre e le figlie. Un padre che aveva due figlie ne diede una in sposa a un giardiniere e l'altra a un ceramista. Trascorso un po' di tempo, egli si recò presso la figlia che aveva sposato il giardiniere e le chiese come stava e come andavano i loro affari. Quella gli rispose che tutto andava bene, ma chiedeva agli dèi una cosa sola, che cioè facessero venire il maltempo e la pioggia, in modo che i loro ortaggi potessero essere annaffiati. Poco tempo dopo, il padre andò anche in casa della figlia che aveva sposato il ceramista e ripeté anche a lei le stesse domande che aveva rivolto all'altra. E questa gli rispose che non aveva nulla di cui lamentarsi, ma di questo solo pregava gli dèi, che facessero durare il sereno e molto luminoso il sole, in modo che la ceramica potesse seccarsi bene. Allora quel padre le disse: «Se tu preghi perché rimanga il bel tempo, e tua sorella invece perché venga la pioggia, io non so proprio a quale delle vostre preghiere io potrei aggiungere le mie». Coloro che cercano contemporaneamente di stare in situazioni fra loro contraddittorie finiscono naturalmente per essere nel torto nei confronti di entrambe.
6: Sei come bene evidenziava Esopo, coloro che cercano di stare in situazioni contraddittorie finiscono per essere nel torto nei confronti di entrambe, è anche vero che davanti a Dio non si può rimanere in una posizione neutrale. Chi non è per lui, cioè dalla sua parte, è inevitabilmente contro di lui. E Gesù lo disse chiaramente. Disse infatti: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Ecco, Mammona è un termine per definire il denaro, quindi l'egoismo materialista. Andiamo nel primo libro dei Re, torniamo all'Antico Testamento. Questo episodio avvenne in un periodo particolarmente oscuro della storia del popolo ebraico. Regnava a quel tempo il re Acab con la perfida moglie Izebel, re del quale la parola di Dio ci dice che in realtà non ci fu mai nessuno che si vendette a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno come Acab, perché era sospinto da sua moglie Izebel. Egli, dice ancora la scrittura, si comportò in modo abominevole andando dietro agli idoli come avevano fatto gli amorei che l'Eterno aveva scacciato davanti ai figli di Israele. Acab introdusse fra l'altro nel paese l'adorazione di Baal, cui non esitò a sacrificare anche i suoi figli. E del popolo di Israele in quel periodo è detto che temevano l'Eterno e servivano i loro idoli. In quel tempo nel paese era rimasto un solo profeta dell'Eterno, Elia. Un giorno Elia convocò i 450 profeti di Baal sul Monte Carmelo, poi disse al popolo: «Fino a quando tentennerete fra due opinioni? Se l'Eterno è Dio, seguitelo, ma se invece lo è Baal, allora seguite lui». Poi Elia disse che sarebbero stati fatti due altari, su ognuno sarebbe stato posto un sacrificio, ma senza accendere il fuoco. Il Dio che avrebbe mandato il fuoco a consumare il sacrificio avrebbe dimostrato di essere il vero Dio e a quel punto il popolo avrebbe dovuto seguirlo. I profeti di Baal furono i primi a tentare la prova. La scrittura ci dice che invocarono Baal dal mattino fino a mezzogiorno dicendo: «O Baal, rispondici!» Ma non si udì alcuna voce e nessuno rispose. Intanto essi saltavano attorno all'altare che avevano fatto, visto che questo non bastava, e si misero a gridare più forte e a farsi incisioni con spade e lance secondo le loro usanze finché grondavano sangue. Ma Baal non rispondeva, non poteva rispondere. Passato il mezzogiorno, Elia fece avvicinare a sé il popolo, fece ripristinare l'altare dell'Eterno che era stato demolito, poi prese 12 pietre, una per ogni tribù di Israele, e ne fece un altare attorno al quale fece scavare un fossato. Fece mettere la legna e il torello del sacrificio sull'altare, poi fece gettare sull'olocausto delle brocche d'acqua, fino a riempire anche il fosso che era stato scavato. Poi elevò all'Eterno questa preghiera: «O Eterno, fa che oggi si sappia che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per tuo comando. Rispondimi, o Eterno, rispondimi affinché questo popolo riconosca che tu, o Eterno, sei Dio e che hai fatto ritornare i loro cuori a te». Allora cadde il fuoco dell'Eterno e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso. A questa vista tutto il popolo si gettò con la faccia a terra e disse: «L'Eterno è Dio». Ecco, questo quanto ci narra la scrittura riguardo a questo avvenimento. Ecco, molti secoli prima, introducendo il popolo di Dio nella terra promessa, Giosuè aveva esortato Israele con queste parole: «Temete l'Eterno e servitelo con integrità e con fedeltà. Togliete via gli dèi che i vostri padri servivano di là dal fiume e in Egitto e servite l'Eterno. E se vi pare cattiva cosa servire l'Eterno, scegliete oggi chi volete servire, o gli dèi che i vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dèi degli Amorei nel cui paese voi abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo l'Eterno». Anche il popolo di Israele, come Giosuè, si era allora impegnato a servire l'Eterno, ma non era stato all'altezza delle sue buone intenzioni e ben presto si era lasciato trascinare nell'idolatria. Ecco, allora chiediamoci: chi stiamo seguendo? Il vero Dio che guida i passi della nostra vita, i passi per i quali camminiamo, oppure stiamo seguendo i desideri del nostro cuore, dimenticando che esso è ingannevole, che potrebbe condurci per vie tortuose che, invece di condurre alla vita eterna, conducono alla morte? Dio definisce se stesso un Dio geloso, non gli piacciono le mezze misure, i cuori divisi. Egli ci pone davanti ancora una volta ad una scelta: lui o Satana. Ecco, rimanere neutrali equivale in realtà ad avere scelto il suo nemico. Pensiamoci.

Cari ascoltatori, benvenuti al quesito biblico, la vostra rubrica. Sì, infatti dovreste essere voi che la usate con le vostre domande, a cui noi daremo le risposte. Questo programma è dedicato a coloro che leggono e studiano le Sacre Scritture seriamente e dà loro la possibilità di discutere per mezzo di questa rubrica le difficoltà che hanno incontrato nelle loro letture. Ma non avendo neppure questa settimana ricevuto nessuna domanda da voi, è vergogna, eh? Dovreste scriverci. Così useremo anche questa settimana le domande che ci sono pervenute al nostro programma radio ad onde corte. E questa è la prima. Da qualche tempo ascolto questi programmi che mi riempiono di curiosità. Oggi vorrei anch'io rivolgerle una domanda. Mi dica, come mai Dio scelse un ebreo per nostro salvatore? Non poteva scegliere un romano che a quel tempo era la razza che dominava il mondo? Oppure un egiziano? Perché proprio un ebreo era il

nel quale Dio ci parla interamente della nazione di Israele. È il quarto libro della Bibbia e, se volete, leggete ora con noi Deuteronomio capitolo 7 versetto 7. L'Eterno ha riposto in voi la sua affezione, vi ha scelti non perché foste i più numerosi di tutti gli altri popoli, che anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché l'Eterno vi ama, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. L'Eterno vi ha tratti fuori con mano potente e vi ha redenti dalla casa di schiavitù, dalla mano di Faraone, re d'Egitto. Qui troviamo che Dio spiega che ha riposto il suo amore nella nazione di Israele, e in questo contesto è parte dell'evento storico di Israele che fu portata fuori dalla terra d'Egitto dalla mano potente di Dio. O qualche altra volta potremmo parlare di questo anche più dettagliatamente. Per ora leggiamo qui un altro passo dal Deuteronomio, questo al capitolo 9, dai versetti 5 a 8. No, tu non entri in possesso del loro paese a motivo della tua giustizia, né a motivo della tua rettitudine, ma l'Eterno, il tuo Dio, sta per cacciare quelle nazioni dinanzi a te per la loro malvagità e per mantenere la parola giurata ai tuoi padri, ad Abramo, Isacco e Giacobbe. Sappi dunque che non a motivo della tua giustizia l'Eterno, il tuo Dio, ti dà il possesso di questo buon paese, perché tu sei un popolo di collo duro. Ricordati e non dimenticare come hai provocato ad ira l'Eterno, il tuo Dio, nel deserto, dal giorno che uscisti dal paese d'Egitto fino al vostro arrivo in questo luogo. Siete stati ribelli all'Eterno, e anche a Oreb provocaste l'ira dell'Eterno, e l'Eterno si adirò contro di voi al punto di volervi distruggere. Cosa abbiamo noi imparato qui? Abbiamo noi imparato che Gesù era un ebreo, e ricordiamoci che ebreo è colui che è nato nella terra di Israele. Non era una grande nazione, era una delle più piccole nazioni di quel tempo, e non che fosse un popolo sacro e rispettoso ed ubbidiente a Dio, anzi Dio ci spiega che quello era un popolo ribelle, un popolo ostinato, voleva andare per la propria strada, ma questa è la nazione che Dio scelse per dare a Gesù un aspetto umano, per farlo uomo. Era una piccola nazione che esisteva proprio sul crocevia del mondo vicino, alla quale incominciavano a sorgere le prime grandi nazioni dopo il diluvio universale. Ma Dio scelse questa piccola nazione e disse: farò di voi un popolo che darà al mondo la Bibbia e darà al mondo il Signor Gesù Cristo. Ciò mostra la misericordia di Dio, indica che può ciò che egli vuole, non importa cosa sia la vostra volontà, quello che voi volete fare o quello a cui voi vi ribellerete. Dio è sempre sovrano. Così Dio prese Israele, mise nel cuore di pochi il desiderio di servirlo e di amarlo, e questi erano i vecchi uomini di cui parla Dio. Dio Eterno, e questo è ciò che dobbiamo imparare qua dalla Bibbia, e questa è la nazione che diede vita al Signore Gesù in modo tale che poté essere umano, così come lo siamo noi. E siccome era la terra dei giudei e Gesù nacque in quella terra, nacque come giudeo. La Bibbia ci dice che se noi crediamo in Lui come Signore, anche noi spiritualmente diveniamo giudei, anche noi veniamo a far parte di Israele, non della nazione di Israele, quella che sorge fra il mar Mediterraneo e il mar morto. No, non siamo i discendenti sanguigni di Abramo, no,
Lui è quello che ha dato vita alla nazione di Israele. Noi siamo i figlioli spirituali di Israele.

dell'Israele di Dio, e il nome Israele significa appunto principe di Dio, e quando noi veniamo salvati diveniamo principi di Dio e siamo una parte spirituale della nazione di Israele. E la prossima domanda chiede: allora Dio ha voluto scegliere la nazione più piccola e più debole e più ribelle per dimostrare meglio la sua potenza? Eh sì, questa è una buona conclusione. Dio ha scelto la più piccola nazione del mondo perché voleva far vedere in qualche cosa di cattivo, per mezzo della quale ha fatto operare la sua grazia, ha lavorato il suo amore, così che per mezzo di questa piccola e malvagia nazione venne il Signor Gesù Cristo. Ciò dimostra che Dio può fare di persone cattive come me e te suoi figlioli. Dio può farci cosovrani nel suo regno. È molto importante che oggi la nazione di Israele abbia completamente rinnegato il Signore Gesù Cristo, perché così leggiamo nel Deuteronomio 9, dove Dio dice che essi erano un popolo ribelle, un popolo ostinato, ed oggi vediamo che la nazione di Israele è tuttora ostinata e ribelle. Oh sì, sono veramente contento di vedere che c'è qualcuno in Israele che ha cominciato a credere nel Signore Gesù Cristo, ma sono veramente pochi. Credo, per esempio, che ci saranno più credenti fra i cinesi, fra gli africani, fra gli americani, fra gli europei, che quella gente che viene da Israele. E a dispetto della loro cattiveria e della loro durezza di cuore, Dio ha invitato a se stesso tutte le persone del mondo e anche gli ebrei. Questa è la grande misericordia di Dio, tanta da umiliare se stesso. Ma siamo noi pronti a venire al Signore, a chiedere perdono di tutti i nostri peccati ed entrare a far parte spiritualmente della nazione di Israele, di quella nazione spirituale che vivrà per l'eternità? Tu, amico, sei disposto a far questo? E qui un'altra domanda. Vorrei che mi spiegassite perché i cristiani considerano Gesù come se fosse Dio. Ma non fu lui un idealista che cadde vittima dei suoi ideali e morì come tanti martiri ed eroi? Ora, naturalmente, questo è proprio quello che un martire è. Usualmente la gente non vuole essere martirizzata, vuole semplicemente conseguire i propri ideali a favore del popolo, della propria causa, ed è mentre che fanno questo che perdono la propria vita e così diventano martiri e sono considerati gli eroi da quelli che condividono le loro idee. Ora, era Gesù uno di questi? Venne egli con certi ideali, con certi propositi in mente? Venne egli dedicato alla loro finalizzazione e cadde martirizzato mentre ne cercava la realizzazione? Consideriamo allora Gesù come una specie di eroe, di condottiero, qualcosa da seguire, da emulare, da imitare, oppure perché egli era così dedicato alla sua causa e basta? E la risposta è negativa. Gesù non era fatto questo. Gesù venne per morire sulla croce. Lui non fu martirizzato. Lui venne per morire per noi. E infatti nella sua morte c'è più di quello che appare a prima vista. Mentre l'umanità di quel tempo vide un uomo crocifisso fra due ladri, e questa era una delle più crudeli esecuzioni escogitate dall'uomo, loro potevano vedere in lui semplicemente un altro essere umano simile a tutti gli altri, almeno dal di fuori sembrava così, ma in realtà là sulla croce c'era il Salvatore del mondo, uno che stava in quel momento soffrendo sotto l'ira di Dio per i peccati di tutti coloro che avrebbero voluto credere in lui. Vedete, Gesù venne come il Salvatore del mondo, venne per salvare tutti, ma per salvarci da che cosa? Per salvarci dalle conseguenze dei nostri peccati. Venne per soddisfare la giustizia divina che esigeva eterna condanna all'inferno per tutti coloro che, ribellandosi contro la volontà di Dio, avevano peccato contro di Lui violando la sua legge. Ora, questo discorso non piacerà, noi possiamo rifiutare di crederlo, ma la Bibbia lo dichiara e per certo avverrà.
Dio non scherza, non fa discorsi inutili. Allora, quando noi leggiamo che Gesù ha detto che a causa dei nostri peccati saremo per sempre condannati all'inferno, noi possiamo crederci. E infatti ci dice che nell'ultimo giorno, e la fine di questo mondo si sta avvicinando a grandi passi, ci sarà davvero un giudizio. Egli ci dice che le tombe si apriranno, tutta la gente che è nei sepolcri uscirà fuori e sarà da lui giudicata. E se noi non abbiamo trovato il modo di giustificarci dei nostri peccati, pure noi ci troveremo là, al suo tribunale sotto l'ira di Dio. La Bibbia è assolutamente chiara su questo soggetto. I nostri peccati ci hanno portato sotto l'ira di Dio e sotto eterna dannazione. Amici, è vero che Gesù venne per ammonirci di queste cose, ma venne inoltre per sostituirci e per essere il nostro sostituto e per mettersi al posto di tutti coloro che si sarebbero affidati a Lui. Hai fatto tu questo passo ancora? Ti sei tu affidato al Signor Gesù Cristo per la tua salvezza? Credi tu, amico, che sei perduto nei tuoi peccati? Allora imploralo, imploralo ed Egli ti salverà. Con questo terminiamo per oggi. Cari amici, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione. Qui Eros Bacoccina, che implora la benedizione di Dio su voi e sulle vostre famiglie. Ciao.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti. Atti capitolo 24. Cinque giorni dopo, il sommo sacerdote Anania discese con alcuni anziani e con un certo Tertullo oratore e si presentarono al governatore per accusare Paolo. Questi, essendo stato chiamato, Tertullo cominciò ad accusarlo dicendo: «Siccome in grazia tua godiamo molta pace e per la tua previdenza sono state fatte delle riforme a pro di questa nazione, noi in tutto e per tutto lo riconosciamo, eccellentissimo Felice, con ogni gratitudine. Or, per non trattenerti troppo a lungo, ti prego che, secondo la tua condiscendenza, tu ascolti quel che abbiamo a dirti in breve. Abbiamo dunque trovato che quest'uomo è una peste che eccita sedizioni fra tutti i giudei del mondo, che è capo della setta dei Nazarei. Egli ha perfino tentato di profanare il tempio onde noi l'abbiamo preso, e noi lo volevamo giudicare secondo la nostra legge, ma il tribuno Lisia, sopraggiunto, ce lo ha strappato con violenza dalle mani, ordinando che i suoi accusatori si presentassero dinanzi a te, e da lui, esaminandolo, potrai tu stesso aver piena conoscenza di tutte le cose delle quali noi l'accusiamo». E i giudei si unirono anch'essi nelle accuse, affermando che le cose stavano così. E Paolo, dopo che il governatore gli ebbe fatto cenno che parlasse, rispose: «Sapendo che già da molti anni tu sei giudice di questa nazione, parlo con più coraggio a mia difesa, poiché tu puoi accertarti che non son più di 12 giorni che io salì a Gerusalemme per adorare, ed essi non mi hanno trovato nel tempio, né nelle sinagoghe, né in città a discutere con alcuno, né a fare adunata di popolo, e non possano provarti le cose delle quali ora m'accusano. Ma questo ti confesso, che secondo la via che essi chiamano setta, io adoro l'Iddio dei padri, credendo tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, avendo in Dio la speranza che nutrono anche costoro che ci sarà una risurrezione degli giusti e degli ingiusti. Per questo anch'io mi esercito ad avere del continuo una coscienza pura dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. Or, dopo molti anni, io sono venuto a portare elemosine alla mia nazione e a presentare offerte. Mentre io stavo facendo queste cose, mi hanno trovato purificato nel tempio, senza assembramento e senza tumulto, ed erano alcuni giudei dell'Asia. Questi avrebbero dovuto comparire dinanzi a te ed accusarmi, se avevano cosa alcuna contro me. D'altronde dicano costoro qual misfatto hanno trovato in me quando mi presentai dinanzi al Sinedrio, seppur non si tratti di quest'ultima parola che gridai quando comparvi dinanzi a loro, e a motivo della risurrezione dei morti che io sono oggi giudicato da voi. Or Felice, che ben conosceva quel che concerne questa via, li rimandò a un'altra volta dicendo: «Quando sarà sceso il tribuno Lisia, esaminerò il fatto vostro». E ordinò a Centurione che Paolo fosse custodito, ma lasciandogli una qualche libertà e non vietando ad alcuno dei suoi di rendergli dei servizi. Ora, alcuni giorni dopo, Felice, venuto con Drusilla, sua moglie, che era giudea, mandò a chiamar Paolo e l'ascoltò circa la fede in Cristo Gesù. Ma ragionando Paolo di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire, Felice, tutto spaventato, replicò: «Per ora vattene, e quando ne troverò l'opportunità ti manderò a chiamare». Egli sperava in pari tempo che da Paolo gli sarebbe dato del denaro, per questo lo mandava spesso a chiamare e discorreva con lui. Ora in capo a 2 anni Felice ebbe per successore Porcio Festo, e Felice, volendo far cosa grata ai giudei, lasciò Paolo in prigione.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.
2: 25ª puntata.

signor Si, letterato confuciano, schiavo dell'oppio, si è convertito a Cristo, che lo ha liberato anche dalla schiavitù della droga, e ha radicalmente trasformato la sua vita, che ora è interamente consacrata a Dio. Anche sua moglie si è convertita dopo essere stata preda degli attacchi di Satana per un certo tempo. Pieno d'amore per le anime, Si ha aperto una stazione missionaria, medica, dove accoglie chiunque abbia una qualche necessità. Un predicatore di un culto idolatrico, di nome Fan, desidera incontrare Si.

Seduto nella sala degli ospiti del signor C, Fan si sentiva come a casa sua. Non c'erano, è vero, idoli o immagini di antenati, come lui era abituato a vedere. C'erano invece delle strane iscrizioni che egli non riusciva a comprendere, probabilmente delle massime cristiane. Qui, seduto, aspettava il signor C. Appena sapute da Chang le circostanze della visita di Fan, Si si affrettò ad andare incontro allo straniero e lo convinse a pernottare lì perché potessero parlare con più calma di quello che egli voleva sapere. Questo fece piacere a Fan, che non se l'era aspettato. Si invitò il suo ospite in una stanza tranquilla dove avrebbero potuto parlare più liberamente. Le loro conversazioni furono lunghe e molto serie. Fan era un ascoltatore ansioso e afferrò la verità con chiarezza. A un certo punto, sentendo che non c'era più bisogno di insegnamenti verbali, si avvicinò al posto dove era seduto Fan, gli pose una mano sulla testa e pregò per lui in silenzio. La mattina seguente, appena sveglio, Fan era pieno di una gioia meravigliosa e si dichiarò credente. «Ora vedo bene che gli idoli sono una menzogna. Il nostro Padre Celeste è l'unico Dio vivente e Cristo l'unico Salvatore». Il signor Si lo persuase a rimanere ancora qualche giorno per imparare cose sempre nuove sui contenuti della fede cristiana. Poi lo lasciò andare per la sua strada e Fan portò a quelli di casa sua la buona novella. Prima però di andare a casa passò un giorno o due in città dai missionari che gli diedero un nuovo testamento e lo incoraggiarono a tornare non appena ne avesse la possibilità. Egli lo promise e disse che sperava di poter portare con sé ancora alcuni nuovi seguaci. Sulle prime ci sarebbero state sicuramente delle incomprensioni e dei sospetti, ma lui si sentiva certo in cuor suo che molti avrebbero ben presto accettato con gioia la vera fede. Ma non immaginava neanche che amara opposizione lo aspettasse e che atroci notizie. Verso sera, quando egli giunse in vista della sua casa, fu subito stupito che nessuno dei suoi figlioletti gli corresse incontro, udendo i suoi passi sulla via deserta. Le poche persone che lo incontravano non lo salutavano nemmeno, mentre una volta si profondevano in saluti pieni di gentilezza. Evidentemente qualcosa non andava. Più si avvicinava alle case, più distintamente udiva versi di donne che si lamentavano, in lutto. Non voleva crederlo, ma aveva l'impressione che questi alti lamenti provenissero proprio dalla sua casa. Che fosse successo qualcosa a qualcuno dei suoi? Quando finalmente seppe di che si trattava, fu scioccato dal colpo che ricevette. Suo figlio, un ragazzino bello e intelligente, era stato ucciso durante la sua assenza, sbranato da un lupo inferocito. Sembrava troppo atroce per essere vero. E oltre al dolore per questa morte terribile, Fan dovette sopportare anche il rimprovero di parenti e amici che sostenevano che era colpa sua se il bambino era morto. Gli dèi erano adirati e non c'era da meravigliarsi. Non gli era sempre andato tutto bene fino a quel momento? Non aveva già la religione dei suoi padri? Un bambino innocente aveva dovuto subire le conseguenze della sua follia e una povera madre aveva il cuore infranto. A lui stava solo bene, era quello che si meritava. Tutti gli avevano detto che avrebbe avuto dei guai se avesse abbandonato la religione dei padri per andare dietro a favole straniere. Tutto sembrava assurdo e inspiegabile, e anche un credente più maturo di Fan avrebbe probabilmente messo a dura prova la sua fede in una circostanza del genere. Ma in quell'ora di grande angoscia Fan non rimase solo ed ebbe la forza di dire: «Ho ottenuto tanto dalla grazia di Dio e lo Spirito Santo mi fa sentire con chiarezza che devo continuare ad avere più che mai fiducia nella bontà del Padre». Ma i vicini non comprendevano questa calma e insistevano perché lui rinunciasse a quelle penose eresie e portasse subito delle offerte agli dèi per rabbonirli. «La calamità cadrà su tutti noi», gridavano. «Finora ha sofferto solo la tua famiglia, ma ora gli dèi si vendicheranno su tutta la comunità. E non credere che ti andrà tanto bene. Distruggeremo la tua casa e tutto quello che tu possiedi». «Vedete», disse Fan con calma, «l'Iddio che io adoro ora è l'Iddio vivente che ha fatto il cielo e la terra. Lui può impedire che venga la siccità. Lui è più forte degli idoli. E io ora non li temo più. Pregherò Iddio di custodire il villaggio dal male». Qualcosa di questa strana fiducia sembrava impressionarli. Essi, dopo tutto, erano abituati a guardare a lui come un capo religioso e smisero di minacciarlo e aspettarono gli avvenimenti successivi. «Ma ricordati», era l'avvertimento che gli facevano continuamente, «se vengono dei guai, sapremo a chi dare la colpa». Mano a mano che passavano le calde giornate estive, tutti gli occhi tenevano
sotto osservazione il torrente che scendeva dalle montagne. Fan ormai aveva tolto dalla sua casa ogni segno di adorazione idolatrica e predicava apertamente Cristo, mentre sua moglie aveva trovato un po' di conforto nel suo dolore. Forse perché trovava attraente il cambiamento avvenuto nel carattere del marito, o forse perché lei stessa cominciava a conoscere l'amore del Salvatore. E quindi la sua opposizione era sempre più debole e acconsentì perfino a ricevere una visita del maestro e amico di suo marito, il signor Si. Pieno di simpatia e di compassione per la famiglia, Si aveva espresso subito il desiderio di far loro visita non appena saputo della disgrazia e passò quindi alcuni giorni nel villaggio. I vicini erano interessati e curiosi e, benché convinti che egli fosse un nemico, dopo averlo a lungo ascoltato dovettero ammettere che le sue parole erano convincenti e che egli parlava con sincerità. Fan era fuori di sé per la gioia, anche perché il pericolo della siccità sembrava ormai scongiurato. Il fiume era più pieno del solito e la sua fiducia nella preghiera aumentava di giorno in giorno. Fra i suoi ex compagni di religione, non pochi cominciarono a dimostrare un profondo interesse al Vangelo. E alla fine della visita di Si, sua moglie e alcuni membri della sua famiglia si dichiararono cristiani.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in 2 Corinzi capitolo 1. Due domeniche fa abbiamo visto dove Paolo ci spiega che scopo ha le difficoltà nella vita di un credente. E in versetto 8 lui dichiara ai fratelli a Corinto: perché non vogliamo, fratelli, che ignorate la nostra afflizione che ci capitò in Asia, come siamo stati eccessivamente gravati al di là della nostra forza, tanto da giungere a disperare della vita stessa. Quindi Paolo era in una situazione in cui lui, nella sua mente, nel suo spirito, ha detto: adesso è finito, è concluso la mia vita, adesso morirò. E in versetto 9, anzi, avevamo già noi stessi la sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. E quindi il Signore nella vita di ognuno di noi usa le difficoltà, Lui permette che nella nostra vita ci sia una situazione impossibile. E sapete perché Lui permette questo? Perché Lui è il Dio dell'impossibile. E finché noi non entriamo nell'impossibile, noi non vedremo mai la mano soprannaturale di Dio, no? E sinceramente nella carne chi vuole camminare per fede? Io no. No, io vorrei avere già tutto, sai, rimanere nella barca dove è tutto sicuro. Ma il Signore ci dice: vieni, vieni a camminare sulle acque, vieni a camminare e fare una cosa che per te non è possibile. E lì vedrai la mia gloria. E quindi abbiamo visto anche che per noi come credenti, anche le difficoltà, anche le sofferenze, non cerchiamo queste cose, ma quando vengono nella nostra vita dovremo avere un atteggiamento di fede e abbracciarle in un certo senso e dire: Signore, fai la tua opera in me. Non vuol dire che dobbiamo capire il perché, ma dobbiamo avere fiducia che il Signore sa il perché, che il Signore è in controllo della nostra vita. E quindi dal versetto 10,